0: Eccoci qui in studio Radio Italiana 531. Sono qui, sono Sara e sono in compagnia di Bianca, perché stamattina abbiamo voglia di raccontarvi ancora che cosa succederà nel nostro prossimo viaggio.
1: Esatto, eravamo arrivati
0: Melbourne.
1: Eravamo arrivati alla prima serata in cui abbiamo fatto il nostro viaggetto sul pullman 5 stelle, coccolati, viziati, con un bel pranzo al sacco, il caffè offerto dalla radio, tutto quanto. Arriviamo, facciamo una cena al Veneto Club
0: e poi ci andiamo a riposare un attimo, perché ovviamente la giornata è stata lunga, certo. Quindi ci andiamo a riposare, perché vi voglio carichi per il sabato. Sabato mattina ci svegliamo e andiamo a fare una bellissima colazione. Dove, Bianca? Dove?
1: Da Brunetti.
0: Allora, da Brunetti, croissant, brioche, quel che si dica, come lo chiamate voi, perché
1: cornetto
0: qui c'è
1: e cappuccino,
0: una diatriba fra cornetto e brioche. Però andiamo da Brunetti. Brunetti, ragazzi, non si può dire nulla, diciamo la verità.
1: Cosa gli vuoi dire a Brunetti?
0: Nulla, puoi andare solo lì e berti il tuo cappuccino e tra l'altro rifarti gli occhi su queste vetrine immense, perché io rimango sempre a bocca aperta a vedere quanti dolci ci sono da Brunetti. Io rimango sempre davvero con gli occhi spalancati.
1: Mi raccomando, la dieta la facciamo in un altro weekend.
0: No, la dieta la facciamo in un altro weekend, ragazzi, sono solo 3 giorni, quindi godiamoci tutto ciò che questo viaggio ha da offrirci e tutto ciò che la città di Melbourne ha da offrirci. Ricordiamoci anche che è iniziata la primavera, ragazzi, fra un mese sarà ancora un po' più caldo, quindi quale momento migliore per evadere un attimo e uscire da Adelaide in dopo questo lungo e triste grigio inverno. Cosa dici, Bianca? Io non vedo l'ora.
1: Sì.
0: Non
1: sperando l'ora. Che Melbourne, questo purtroppo è al di fuori del nostro potere. Speriamo,
0: diciamoci
1: che Melbourne
0: questo,
1: ci offra un bel tempo.
0: L'unica cosa che non possiamo comandare è il tempo.
1: Però adesso noi facciamo una chiamata e vediamo cosa possiamo.
0: Noi facciamo una chiamata, facciamo anche una fattura, non so.
1: Adesso
0: sai,
1: facciamo la danza della pioggia.
0: Oggi al 15 ottobre sarà fatta qua alla radio, danza del sole, per avere il sole a Melbourne nel weekend della gita della Radio Italiana 531.
1: Esatto.
0: E che gita, ragazzi, che gita. Perché dopo Brunetti noi saliamo sul pullman e andiamo a fare una bellissima visita al caseificio di Dezz'Amore Cheese.
1: Fantastico.
0: Chi non conosce Dezz'Amore Cheese?
1: Chi non lo conosce è meglio che venga con noi a conoscerlo,
0: esatto,
1: perché ne vale davvero la pena.
0: Esatto. Quindi ci fermiamo lì, pranziamo lì con loro, meraviglioso, e chissà quante bontà avranno da farci provare, perché ricordiamo che Dezz'Amore Cheese, fra mozzarelle, stracciatelle, burrate,
1: chi più ne ha più ne metta.
0: Quindi già questo pranzo sarà meraviglioso. Ma non ho finito. Perché dopo questo pranzo noi vi offriamo la possibilità ultima, diciamoci la verità,
1: ultimissima,
0: perché quel weekend chiude, ed è l'ultimo weekend, della mostra di Roma al Melbourne Museum.
1: Sì.
0: Ragazzi, una mostra meravigliosa con una guida che ci spiegherà e descriverà tutto quello che succedeva nella Roma antica, soprattutto non solo da un punto di vista di guerra, ma ci sono dei reperti che sono arrivati direttamente dall'Italia solo a Melbourne.
1: Esatto, più di 100 reperti,
0: esatto, originali in cui fanno vedere la vita, diciamo, quotidiana e domestica della Roma antica.
1: Esatto.
0: Qualcosa di fantastico e di meraviglioso, che ci fa già entrare nell'italianità, che poi andremo, perché subito uscendo dal museo noi facciamo un salto e fuori dalla porta ci aspetta la festa di Melbourne.
1: Che è pazzesca, diciamolo.
0: Cosa succede in questa festa, Bianca?
1: Si mangia, si canta, si balla, si fa shopping, ci si diverte, si ascoltano i nostri MC preferiti.
0: Bravissima.
1: Si ascolta Radio Italiana.
0: Noi saremo lì anche a trasmettere, ovviamente.
1: Ovviamente, quindi venite a trovarci e ci divertiamo e mangiamo e cantiamo e balliamo, quello che sappiamo fare meglio alla
0: Bravissimi.
1: Fine.
0: Bravissimi. In quel momento sarà un momento di puro divertimento, di pura amicizia, di puro ma che ricordi vi portate a casa di sto viaggio?
1: Esatto.
0: Cioè, io non so.
1: Lasciate del posto in valigia che dovete riempirla di bei ricordi.
0: Esatto. Dopo questa fantastica giornata abbiamo la domenica. Domenica mattina ci alziamo. cornetto da Brunetti. Cornetto e cappuccino da Brunetti, ragazzi. Cornetto e cappuccino da Brunetti. Dopodiché risaliamo sul pullman, perché attenzione, attenzione, attenzione, qua voglio dei rulli di tamburi, dei megafoni. Andiamo in Yarra Valley.
1: Olè.
0: Yarra Valley, pranzo da The Bortoli Wines. E ho detto tutto.
1: Fantastico.
0: Per favore andate su www.thebortoliwines.com.au e andate a vedere che sorta di winery vi portiamo.
1: Cioè, infatti, quest'anno proprio il top del top del top solo per voi. Quindi andiamo a farci questo pranzo fantastico e mangiamo, beviamo vino, anche lì passiamo una bella mattinata, un bel pranzo in compagnia e poi rientriamo per tornare ad approfittare ancora della festa, perché comunque una festa molto grande e merita.
0: È una festa che dura due giorni, quindi finisce domenica sera,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Abbiamo ancora qualche ora per stare alla festa, comprare quello che non abbiamo comprato il giorno prima, assaggiare qualcosa che non abbiamo assaggiato il giorno prima, ballare, cantare, vedere un sacco di gente, divertirci come noi italiani sappiamo fare.
1: Esatto, esatto.
0: Ma non è finita qui, cara Bianca, perché
1: qui
0: quest'anno ci vogliamo rovinare.
1: Esageriamo.
0: Esageriamo e come radio poi vi portiamo a cena all'Abruzzo Club per finire in bellezza questa due giorni, tre, quattro giorni. insieme. Bellissima cena. A quel punto, sai quando proprio io mi immagino, no?
1: Ti siedi, fai... Ah.
0: Esatto, ti siedi, ti rilassi, mangi e dici ah, e commenti tutto quello che abbiamo visto in questi due giorni. Che meraviglia,
1: esatto.
0: che meraviglia. Niente, poi purtroppo il lunedì si deve tornare.
1: Però
0: lunedì mattina cosa succede?
1: Colazione da Brunetti!
0: E via!
1: E quindi, allora, Radio Italiana vi porta a fare colazione da Brunetti con cornetto e caffè e poi noi abbiamo anche Da Vinci con rossetto e caffè.
0: Perfetto. Ce l'avevamo.
1: Ce l'abbiamo, è qua.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezz'Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: I posti sono limitati, non basta, dico altro. Bravo. Volevo dire, fate tutti come Carmelina, a cui do il nostro saluto e il nostro buongiorno, perché ci ha chiamato, esatto, e ci ha detto: ma ti ricordi che io ho prenotato?
7: Noi ci ricordiamo.
6: Carmelina, assolutamente. Tu e tuo marito, boom, pronti.
7: Posto in prima fila sul pullman.
6: Assolutamente, Carmelina, posto in prima fila sul pullman.
7: Quindi, ve l'ha detto anche Marco, ve lo diciamo, ve lo stiamo dicendo da settimane. Chiamate in ufficio 83402806, chiamateci e prenotate il vostro posto per Melbourne, perché i posti sono limitati e quindi...
6: I posti sono limitati perché, allora, non è che noi non ci piace portarvi tutti, ma la data si avvicina.
7: Facciamo una carovana.
6: No, la data si avvicina, come potete immaginare, bisogna,
7: esatto,
6: anche...
7: Esatto, dobbiamo chiudere tutte
6: chiudere,
7: le prenotazioni,
6: eccetera. Quindi l'organizzazione va avanti e quindi a un certo punto i posti ovviamente finiscono.
7: Esatto, quindi non ci pensate troppo, chiamate prima di pentirvene, prima che il pullman parta senza di voi.
6: Ma se avete qualche dubbio, qualsiasi cosa, l'altro giorno una signora mi ha chiamato e mi ha detto: io ho tanti vestiti.
7: Posso portarli?
6: Esatto, aveva questo dubbio. Io gli ho detto: ma certo, perché nel pullman ci stiamo
7: nessuno
6: tutti.
7: Ti pesa il bagaglio.
6: Vuoi portare? Non te lo pesiamo il bagaglio. Attenzione, ecco, questa è una cosa importante. Il bagaglio non verrà pesato. Potete portare due valigie, potete fare tutti i cambi di outfit che volete. Quindi,
7: assolutamente,
6: se avete dei dubbi, come la signora che non mi ricordo il nome, ma la saluto, voi chiamatemi, io vi rispondo, vi tolgo ogni dubbio.
7: Esatto, esatto.
6: Non vi preoccupate,
7: chiamateci, che noi siamo qui. Il telefono è caldo e noi vi rispondiamo.
6: Noi siamo qui, mi chiamate, sono qua io, c'è Bianca, c'è Marco, noi vi rispondiamo e vi spieghiamo qualsiasi cosa. Volete sapere anche il menù delle cene? Vi diremo
7: anche il menù delle cene. Però qualche sorpresina dobbiamo lasciarla, perché se qua diciamo tutto...
6: No, qualche sorpresina la lascerei, sì.
7: La lasciamo.
6: Brava, la lasciamo. Detto questo, quindi chiudendo il viaggio, lunedì si torna, quindi esatto, partiamo da Melbourne.
7: Torna, pranzo al sacco di brunetti.
6: Di brunetti,
7: mica
6: attenzione.
7: Pizza e fichi.
6: Esatto, quindi sempre viaggio di un certo livello, eh?
7: Esatto.
6: Scusate, io non vorrei un attimo...
7: Però
6: diciamo su questa, diciamolo. Quando c'è da dire, diciamolo,
7: diciamo,
6: ragazzi, inutile che insomma, ragazzi,
7: esatto.
6: questo è, non è che può essere da meno Radio Italiana 531.
7: Quindi chiudiamo questo viaggio.
6: Chiudiamo questo
7: torniamo
6: viaggio.
7: Felici.
6: Felici anche perché, ragazzi, si apre poi una stagione meravigliosa in cui poi
7: certo.
6: l'Italian Festival sarà ad Adelaide.
7: Esatto.
6: Quindi altro mese di
7: esatto,
6: iniziative, feste, colazioni, venite qua da noi a fare colazioni,
7: pranzi, tutto. Poi la radio, lo sappiamo, siamo coinvolti in tantissimi eventi, quindi ci troverete sicuramente allo Street Party il 13 e il 14.
6: Esatto.
7: Ci sono altri eventi a cui stiamo collaborando insieme, adesso no, aspettiamo a spoilerare, però
6: aspettiamo spoilerare,
7: ci saranno un sacco
6: bene,
7: di eventi.
6: Aspettiamo
7: cui...
6: perché, allora facciamo una cosa per volta.
7: Una cosa per volta.
6: Sappiate che i prossimi mesi sono mesi caldi.
7: Esatto.
6: Come giusto che sia, perché finalmente usciamo dall'inverno e arriva l'estate. E allora mettete il naso fuori di casa a partire da Melbourne. Io lo so che siete lì ancora tutte con l'inverno, che faccio cosa... No, è tempo di aprire le finestre, fare le pulizie di primavera.
7: Oddio,
6: e tirare giù la valigia.
7: La pulizia di primavera, ho bisogno
6: no.
7: anch'io.
6: Hai bisogno anche tu? Sì. Ok, allora facciamo un appello, qualcuno può andare da Bianca a fare le pulizie di primavera. No, scherzo. Ragazze, dai, inizia lì. Ah, che bello, basta questo inverno. Tirate
7: caldo.
6: Giù la valigia, il trolley, tre valigie, mettete dentro i vestiti.
7: I mariti.
6: I mariti, mettete dentro amiche. Anche i mariti. Ecco, chiamate le vostre amiche, dai, ma che bello fare un viaggio con le amiche. Un weekend, ragazze, ma come ci divertiamo.
7: Ce lo meritiamo.
6: Ma tutte
7: secondo
6: se lo meritano.
7: Ce lo meritiamo.
6: Ma tutte ce lo meritiamo, tutte ce lo
7: io
6: meritiamo.
7: Vi ricordo il numero da chiamare, 8340-2806 e noi siamo qui pronte a rispondere a tutte le vostre domande.
6: Bravissima Bianca, pronte. Detto ciò, cosa facciamo noi?
7: Vogliamo
6: con una bella canzone?
7: Con una canzoncina?
6: Sì,
7: va
6: dai,
7: bene.
6: Facciamo un ballo.
7: Allora, facciamo un balletto.
6: Balletto.
7: Allora, noi abbiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera?
8: Sì,

0: qui in studio non si è capito più niente. No. Cioè, abbiamo dovuto mettere una canzone dietro l'altra perché i telefoni continuano a suonare in studio, in ufficio.
1: Incredibile. Bianca si è trovata un attimo così. Ho detto, Bianca, metti una canzone, metti una canzone. Ero al telefono, quindi ringrazio quelli che ci hanno telefonato innanzitutto. Ho segnato tutti i nomi, state tranquille.
0: Vi segniamo, non ci scordiamo di voi.
1: Ci sentiamo nei prossimi giorni per finalizzare il tutto. Esatto. Grazie che avete telefonato, grazie a Bianca che nel momento concitato è riuscita a mettere su Elisa. Elisa, cioè Elisa. Perché il bello della diretta è anche questo.
0: Bellissima Elisa, però noi volevamo mantenere un po' carica la situazione.
1: Però ci siamo, però come sottofondo nelle telefonate
0: ma
1: andava
0: sì,
1: bene.
0: Va bene, ma continuate a chiamarci perché come avete visto noi siamo super multitasking, Sara, qua parliamo, facciamo la console, rispondiamo al telefono,
1: prendiamo
0: facciamo le
1: prenotazioni, stories. Quindi, Bianca, mi è venuta in mente un'altra cosa, visto che siamo qua, che è sempre bello ricordare tutto quello che succede perché capisco che ci sono tante cose e poi ce le dimentichiamo. Volevo ricordare a tutti che abbiamo ancora i biglietti da comprare qui alla radio, dei biglietti appositamente per gli amici della radio di Immigrati la nostra storia.
0: Esatto.
1: Che è questo musical che sarà sabato 21 novembre ed è fa parte della Adelaide Italian Festival. A Paradise, giusto? Sì. Alle 7.30 p.m. I biglietti ce li abbiamo qua noi, se volete passare, avete piacere, sono qui, ve li vendo io, ve li vende la radio, oppure su Eventbrite potete comprare i biglietti. Ecco, mi piaceva dirlo perché è un musical che ha attirato tantissima gente, che è andato sold out nelle due edizioni precedenti e che noi siamo orgogliosi anche di promuovere. Ecco.
0: Esatto, esattamente. Quindi mi raccomando, il numero è sempre lo stesso, se volete telefonarci 83402806, chiamateci che noi vi rispondiamo.
1: Detto questo, vi salutiamo perché siamo impegnatissimi.
0: Telefono
1: oggi.
0: Incandescente,
1: telefono,
0: ormai.
1: Telefono scotta. E ci risentiamo in questi giorni. State collegati perché noi torniamo.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 10:06. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Apriamo con un nuovo record per il settore minerario del Sud Australia. Le esportazioni di rame dello Stato hanno raggiunto livelli record, superando i 5 miliardi di dollari. La crescita è sostenuta dalla domanda internazionale legata all'elettrificazione, alle energie rinnovabili, ai centri dati e all'intelligenza artificiale. Il Sud Australia ospita circa 2/3 delle risorse di rame conosciute dell'intera Australia. Sempre nel Sud Australia cresce la preoccupazione tra le piccole imprese per le nuove regole sui pagamenti con carta. Dal 1 ottobre gli esercenti non potranno più aggiungere al conto del cliente una commissione separata per il pagamento con carta. Le commissioni bancarie continueranno quindi ad essere sostenute dalle attività commerciali. In pratica, bar e negozi che oggi trasferiscono questo costo al cliente dovranno assorbirlo direttamente. Alcuni commercianti temono quindi di dover aumentare i prezzi, mentre affrontano già costi più elevati per bollette, assicurazioni e stipendi. Il commissario della Polizia del Sud Australia, Grant Stevens, ha sollevato la possibilità di introdurre sanzioni anche per chi acquista sigarette illegali. Attualmente è illegale vendere o importare prodotti del tabacco non autorizzati, ma non acquistarli e utilizzarli. Secondo Stevens, colpire anche la domanda potrebbe contribuire a contrastare un mercato sfruttato dalla criminalità organizzata. Il commercio illegale di tabacco è stato collegato nello Stato a incendi dolosi, sparatorie e aggressioni. Al momento si tratta di una proposta da valutare e non di una nuova legge già in vigore. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il governo federale ha presentato una proposta che potrebbe cambiare il modo in cui gli australiani utilizzano i social media. Le nuove regole permetterebbero agli utenti di scegliere se ricevere contenuti selezionati dagli algoritmi oppure vedere soltanto quelli pubblicati dagli account che seguono. Le piattaforme avrebbero maggiori responsabilità nella riduzione dei rischi per gli utenti e potrebbero affrontare multe superiori ai 100 milioni di dollari in caso di gravi violazioni. Il governo ha aperto una fase di consultazione. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata prevalentemente nuvolosa. La temperatura minima sarà intorno ai 9 gradi e la massima raggiungerà circa 15 gradi. C'è una leggera possibilità di qualche breve pioggia nelle colline e nei sobborghi meridionali nelle prime ore del mattino. I venti soffieranno da sud tra i 15 e i 25 km orari, diventando da sud-est tra i 20 e i 30 km orari nel corso della mattinata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
5: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
6: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

chiamato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: È vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials: Virginian Ham 15,99 al chilo, pasta grano oro 500 grammi 2,25 $, Australian Parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi 8,50 $. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.
9: Chi siete? Studio
10: 531. La febbre di venerdì sera.
9: Poco ne ha fuoco.
10: Super bomba.
11: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana. 10 till midnight.
9: Grab your husband or whoever you are with tonight.
12: Ciao, dolcissimo.
10: Oh my god.
11: And let the magic unfold.
9: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
10: Sulle mani!

tornare qui senza bussare. Dimmi come fai, per niente è facile vivere.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Solbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lochlis, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
3: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care and Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
2: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: Bricklaying and Carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Bambini ficcianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Apriamo con un nuovo record per il settore minerario del Sud Australia. Le esportazioni di rame dello Stato hanno raggiunto livelli record, superando i 5 miliardi di dollari. La crescita è sostenuta dalla domanda internazionale legata all'elettrificazione, alle energie rinnovabili, ai centri dati e all'intelligenza artificiale. Il Sud Australia ospita circa 2/3 delle risorse di rame conosciute dell'intera Australia. Sempre nel Sud Australia cresce la preoccupazione tra le piccole imprese per le nuove regole sui pagamenti con carta. Dal 1 ottobre gli esercenti non potranno più aggiungere al conto del cliente una commissione separata per il pagamento con carta. Le commissioni bancarie continueranno quindi ad essere sostenute dalle attività commerciali. In pratica, bar e negozi che oggi trasferiscono questo costo al cliente dovranno assorbirlo direttamente. Alcuni commercianti temono quindi di dover aumentare i prezzi, mentre affrontano già costi più elevati per bollette, assicurazioni e stipendi. Il commissario della Polizia del Sud Australia, Grant Stevens, ha sollevato la possibilità di introdurre sanzioni anche per chi acquista sigarette illegali. Attualmente è illegale vendere o importare prodotti del tabacco non autorizzati, ma non acquistarli e utilizzarli. Secondo Stevens, colpire anche la domanda potrebbe contribuire a contrastare un mercato sfruttato dalla criminalità organizzata. Il commercio illegale di tabacco è stato collegato nello Stato a incendi dolosi, sparatorie e aggressioni. Al momento si tratta di una proposta da valutare e non di una nuova legge già in vigore. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il governo federale ha presentato una proposta che potrebbe cambiare il modo in cui gli australiani utilizzano i social media. Le nuove regole permetterebbero agli utenti di scegliere se ricevere contenuti selezionati dagli algoritmi oppure vedere soltanto quelli pubblicati dagli account che seguono. Le piattaforme avrebbero maggiori responsabilità nella riduzione dei rischi per gli utenti e potrebbero affrontare multe superiori ai 100 milioni di dollari in caso di gravi violazioni. Il governo ha aperto una fase di consultazione. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata prevalentemente nuvolosa. La temperatura minima sarà intorno ai 9 gradi e la massima raggiungerà circa 15 gradi. C'è una leggera possibilità di qualche breve pioggia nelle colline e nei sobborghi meridionali nelle prime ore del mattino. I venti soffieranno da sud tra i 15 e i 25 km orari, diventando da sud-est tra i 20 e i 30 km orari nel corso della mattinata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

C'è una guerra di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti.

0: We spend so much time talking about amazing shops in Australia that promote the Italian culture and the Italian food, but I think this is a first for me, and I'm very excited because I'm going straight to the motherland. Not even the motherland. I'm going straight to my hometown with something that makes me very... Actually, why am I doing this in English? What languages are we doing, Attilio? I don't even know.
1: We can mix it up. We can do Italian, mix it up. Sono calabrese,
0: tutto,
1: whatever you like.
0: Tutto. Sono contentissimo perché oggi con noi abbiamo un ospite che sono settimane che ci rincorriamo, sono settimane che parliamo, perché sono tanti anni che promuoviamo un sacco di negozi che aprono in Australia, che portano la cultura italiana in Australia, ma oggi parliamo con un amico che porta l'Australia in Italia e porta l'Australia a Milano. E ogni volta che dico, no ragazzi, ha aperto un bar in Italia che fa i sausage rolls, mi dicono, non ci credo neanche, e invece sì, Attilio da Errol Milano, buongiorno. Hey, Gamite!
1: Benissimo, benissimo Marco, benissimo.
0: Benvenuto, cioè, benvenuto.
1: Grazie, grazie. Un po' caldo qui, però... Cioè, fra poco si fa le ferie e andiamo a mare.
0: Che io, essendo cresciuto a Milano, capisco bene la voglia di andare al mare quando si trova in questo periodo dell'anno. Attilio, tu sei originario australiano, chiaramente di dove sei?
1: Sì, io sono nato a Sydney, dei genitori calabrese, nato qui, mamma e papà, da Reggio, Sinopoli. 18 mesi fa ho deciso di trasferirmi qui a Milano, in Italia, per un po' di cambia vita, diciamo, no?
0: Cosa facevi a Sydney?
1: Io ho fatto 25 anni di ristorazione in Australia. Comunque sono cresciuto con cibo, come tutti noi italiani. Cucino di mamma e dopo, ovvio, ho avuto un ristorante in Sydney. L'ho venduto e ho deciso me ne vado, così. Ora sono qui da un anno e mezzo. Un mese fa abbiamo aperto un locale piccolino che si chiama Errol, che ha dei prodotti tipici australiani con un po' di misto, una cultura molto diversa che sai tu in Australia, che possiamo ogni giorno si può cambiare, perché non è fisso a solo la cucina, diciamo, in inglese, cucina inglese.
0: Ma poi diciamo sempre che pensiamo sempre che di australiano non c'è mai niente. In realtà un po' di cose tipiche le abbiamo anche qua, e la cosa bella, certo, è che lì tu stai portando dei prodotti che quando veniamo in Australia ci trasferiamo, diciamo, ma cos'è sta roba? Non riusciremo mai a mangiarla. Sì. Però dopo tanti anni qua, cioè, ormai fa parte della nostra cucina. Che prodotti hai da Errol Milano? Che tipo di... Tu hai una bakery praticamente.
1: Sì, infatti, se tu come, per esempio, quando vai... in regione Australia, no? Cioè, tipo, ci sono delle piccole bakery, c'è più, faccio un misto di quello più moderno, anche di quelle che c'ho a Bondi Beach, sempre con il caffè buono, c'è roba salata, facciamo le budine di chia, cos'altro, le budine di overnight oats, l'avena, roba così, yogurt, le Vegemite, cheese Vegemite scrolls, meat pie, tipo con pollo, un altro con verdure, dopo facciamo il rotolo di salsiccia anche, no? Sausage roll.
0: Il rotolo di salsiccia fa ridere solo a sentirlo nominare.
1: Ma è una cosa, cioè, troppo troppo strana, perché l'altro giorno è venuto un influencer qui senza sapere, e dopo ho fatto un post, da 48 ore abbiamo preso 1000 follower in più.
0: Wow.
1: Ieri hanno arrivato un sacco di gente per assaggiare, ovvio, il cibo che ho mangiato lei, che al momento tu come sai che Milano c'è un po' vuoto perché all'estate gente va via.
0: Assolutamente sì, però quello che secondo me è molto interessante è il fatto che tu hai scelto Milano come location, perché se l'Australia è un posto esotico, secondo me Milano è il posto perfetto per provare un negozio del genere, perché Milano è molto aperta come mentalità.
1: E infatti, cioè, se tu, io da un anno e mezzo che sono qui, l'ultimo anno, cioè, non è che ho fatto più una fermata di un anno di lavoro, cioè, per recuperare, e ho girato tantissimo, ho trovato un sacco di posti che fanno specialty coffee, cioè, locali diversi con qui c'è internazionale Milano, non era come 20 anni fa. Come ora c'è, trovi cinese, giapponese, thailandese, c'è brasiliano, come vuoi, no? Ancora c'è tutti i clienti anche che vengono da me, cioè, sono internazionale e anche qualche italiani che sono curiosi, no?
0: Eh sì, è incredibile. Che risposta ti stanno dando gli italiani?
1: Guarda, ovvio, come loro, per loro è importante avere il cibo buono. Cioè, mangiare bene è sempre la cosa importante. Ovvio che...
0: Ma il tram è la magia di Milano. Cioè, il tram è proprio parte di tutto, è la magia.
1: E qui a Milano c'è gente che si piace sedere anche quando pranzano, quando cenano. Comunque noi siamo tutto asporto, per ora abbiamo trovato un locale piccolino, come hai visto. C'è gente che viene, ci sono posti fuori come mi siedo io qui, proprio all'australiano lo facciamo. Cioè, che questa è la cultura da noi, come ormai tu lo sai, cioè, noi possiamo mangiare su un banco, cioè non c'è bisogno di sedere alla tavola come qui.
0: Sai cosa dovresti fare? Dovresti fare Australia Day, dovresti farli entrare tutti a piedi nudi, senza scarpe, che quella è cosa molto australiana. Tu, a parte che
1: purtroppo
0: fa un freddo,
1: è inverno qui.
0: Esatto, fa un freddo. Ma in realtà, guarda, io, come sai bene, sono settimane che ci sentiamo e questa notizia mi è arrivata direttamente da mia cognata che lavora di fronte a voi. Quindi, insomma, è molto bello il fatto che comunque si sia sparsa la voce. Però, come dicevi anche tu prima, ho visto un post su Milano a Fame qualche giorno fa che... mi hanno mandato tutti i miei amici a Milano e mi ha detto guarda che roba, e dico a tutti gli italiani che vivono in Italia, ovviamente ai milanesi andare a provarlo, ma tutti gli italiani che ci ascoltano, quando andate a Milano andate a provarlo, perché cioè veramente è una roba unica, il fatto di trovare i prodotti nostri di qua, dall'altra parte del mondo e a Milano. Quindi dicevi, Attilio, prima hai tanti stranieri, tanti italiani che vengono, sì. Ho visto anche tanti Aussies che vengono a trovarti.
1: Tantissimi, cioè ieri è arrivato un ragazzo da Monaco che vive là, era qui a Milano per lavoro, passato, ha comprato Bundaberg Ginger Beer, le pie, le rotolo, c'è Anzac Biscuit, c'è una cosa, eppure due o tre pacche di Tim Tam che avevamo, cioè è stato veramente, cioè bello vedere tutti, perché noi... Tu come sai, no? In Australia l'ospitalità è importante, cioè tu quando hai un locale ce l'abbiamo.
0: Yeah.
1: E anche noi quando gente entra c'è una, facciamo una entrata con un sorriso, no? Un benvenuto con sorriso. Cioè che in Italia, tu lo sai, con tutto il rispetto, è difficile entrare, cioè perché è così. Cioè io sono già abituato alla vita qui un po', come sono la gente. Cioè mi sono messo proprio con loro, però non perdo mai la mia vita in Australia, come sono come persona. Infatti ho trovato pure un dipendente australiana che vive
0: infatti
1: qui.
0: Ti volevo chiedere chi lavora da te, australiani o italiani?
1: Sì, c'ho una ragazza australiana che è qui da un anno e mezzo, che è troppo brava. Cioè io ho avuto tante esperienze a lavorare con gli italiani in Australia. Però qui volevo proprio fare l'esperienza, anche quando parliamo, cioè abbiamo l'accento diverso, che gente sa subito che siamo un po' stranieri.
0: Ma comunque... poi sai cos'è? È proprio bello questo, il fatto che tu stai facendo una cosa che tu sai benissimo, perché hai avuto dei locali in Australia, stai facendo tutto al contrario, stai praticamente portando tutto quello che noi italiani portiamo in Australia, tu stai facendo esattamente la stessa cosa, prodotti australiani, staff australiano, e questa secondo me è la figata totale. Quanto è difficile trovare Tim Tams, Bundabergs, all of that, cioè tutti questi prodotti come li trovi?
1: Sì, tante cose si può comprare online, no? Cioè ovvio che paghi un po' di più. Però in generale, cioè io adesso sono tornato dall'Australia, ho riempito una valigia di Tim Tam e altre cose, no?
0: Guarda che io vengo spesso a Milano, ti faccio da corriere, perché tu sai benissimo che io ho famiglia.
1: Puoi mangiare gratis qui quando vieni se mi fai questo.
0: Ho famiglia in Australia, lo sai bene, e io sono il corriere, porto Cherry Ripes, Tim Tams, io li porto sempre indietro. Perché, insomma, è come quando noi portiamo in Australia, ci riportiamo i biscotti della Mulino Bianco. Comunque, sì, a fine intervista facciamo un contratto io e te, ti porto indietro un po' di cose.
1: Va bene, d'accordo.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Bentornati all'ascolto di Radio Italiana 531 con il vostro Marco. Oggi parliamo di sausage rolls, pasties, pies, rotoli di salsiccia addirittura. Ogni volta che lo dico ai nostri amici dico: ma sapete che ha aperto un caffè australiano a Milano? Tutti strabuzzano gli occhi. Ne stiamo parlando con Attilio La Bozzetta direttamente da Errol Caffè Milano. Qual è il tuo number one seller al momento nel negozio?
1: Il rotolo di salsiccia, sausage roll. C'è l'altri, secondo me, le pie forse si vende di più quando arriva l'inverno, no?
0: Sì,
1: ora che siamo all'estate, però sono da misura abbastanza perfetto per assaggiare. Cioè, tu vedi tante volte la gente prende un secondo, cioè lo mangi una e dopo, tipo la moglie di mio amico è venuta, lei è proprio siciliana. Cioè, mangiare un cibo diverso è, cioè, per lei è una cosa.
0: Voglia.
1: Capito?
0: Sì.
1: E dopo se l'hai mangiato una, ha detto: buonissima, dammi un'altra. Capito? Cioè, questa è la bella cosa.

0: c'è locali diversi che posso andare a mangiare, bere, cioè se voglio andare via un weekend posso prendere un volo tranquillamente e andare in un altro paese in un'ora, un'ora e mezza, ci sono 3 aeroporti, cioè veramente, cioè, sto troppo bene, non ho voglia di tornare per ora, diciamo così, non
1: No,
0: mi
1: no,
0: manca la casa.
1: certo, no, certo. Ti volevo chiedere, quindi, allora, il negozio si trova in via Bergamo, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Via
0: Via Bergamo
1: Bergamo
0: 20 e
1: 20.
0: 22, c'è cioè tra Porto
1: Cioè, lì, in che zona è di Milano?
0: Romana.
1: Porta Romana, quindi si trova in Porta
0: Sì.
1: Romana e abbiamo detto che fai una variety di prodotti australiani, però ti chiedo, cioè, i prodotti li prepari tu? Hai
0: Facciamo
1: un
0: collaborazione
1: fornaio?
0: con due bakery qui a Milano
1: Fantastico.
0: che con le mie ricette cioè fanno le prodotti per noi, no? Perché è ovvio che abbiamo un laboratorio, però è piccolo, cioè facciamo tante cose, però ci aiutano anche loro, no?
1: Quindi tu lo gestisci e ci lavori, ma
0: Sì.
1: abiti vicino, abiti a Milano città o abiti in
0: Da
1: provincia?
0: 300 metri
1: Quindi
0: del locale. È
1: cammini.
0: stato un segno, cioè tutti, cioè locale, casa, e da casa mia, cioè andare in centro sono 15-20 minuti a piedi, no? Cioè che per me è perfetta.
1: Perché hai scelto Milano, Attilio? Perché proprio Milano?
0: Guarda, io da una vita che vengo qui, no? Per vacanze sempre. Mi è piaciuto sempre le vacanze. Ho detto, guarda, ci faccio la prova a vivere, perché è sempre diverso quando vivi in un paese, una città. E ho scelto Milano perché ho un po' di amicizie già qui. E per questo, cioè, la lingua la parlavo abbastanza bene. Scelto qui per fare questo motivo più di tutto, e anche perché è centrale di Europa, così per girare posso fare tante belle esperienze nei weekend se voglio scappare, no? Che l'ho già fatto, che per me è la cosa che ti stimola di più, no? Quando puoi girare e fare esperienze da una cultura diversa è così facile.
1: Quindi alla fine Milano è nel centro della tua storia in questo momento e dicevi prima che l'idea comunque anche con Max è di puntare a vedere come può andare il negozio per aprire magari altre location. Tu hai un sogno in mente?
0: Guarda, sogno mio è più di tutto è di vivere bene, è sempre essere felice, che per me è la cosa più importante, perché quando sei felice puoi fare tutto. Ovvio che quando fai l'affare è importante anche guadagnare bene, cioè dopo così se si guadagna bene, se c'è la voglia di questa cosa che stiamo facendo, possiamo aprire anche non solo in Italia, magari. Se vai da altri posti internazionali tipo Ibiza, che ne so,
1: Proprio
0: Madrid, che sono città.
1: posti tranquilli.
0: Sì, infatti. Ma per me, io amo il mare comunque, io voglio andare vicino mare. A Milano sono
1: Certo.
0: più centrale. Qui ci sono delle piscine, io vado là spesso e basta.
1: Sei stato a casa, sei stato dai tuoi parenti giù in Calabria ancora o no? Da quando ti
0: Sì,
1: sei
0: l'anno
1: spostato?
0: scorso ho fatto tipo 2 o 3 mesi in Calabria, su mare. Durante l'estate, no? Per ora si deve lavorare un po'.
1: E fai anche il caffè?
0: Sì,
1: Fai
0: facciamo caffè.
1: il flat white lo fai?
0: Sì, faccio flat white pure. Anche sempre a te, come dicevo prima, la burocrazia. Io ho un locale da sporto piccolino e non potevo mettere la macchina da caffè grande perché è considerato somministrazione alimenti e bevande, no? Perciò ho la macchina dei cialde. Però facciamo un caffè buono anche con quello. Però questa è stata una cosa.
1: Incredibile.
0: Mamma mia, devo fare un pivot e ho cambiato. Adesso c'è una macchina che è arrivata dall'Australia che fa le bibite autonomo, che nessuno ce l'ha qui a Milano, che è sempre un punto di vista per noi, no? Diverso.
1: È quella che mette il. Sì, è quella che fa tipo la bibita nella lattina.
0: Sì, no,
1: Sì.
0: questo è tipo un spillatore di sotto,
1: Sì.
0: cioè tu metti. Ci dà un bicchiere con ghiaccio, dopo loro mettono sotto, esce da solo.
1: Sì.
0: C'è veramente una bella cosa. Puoi fare i
1: Cioè.
0: caffè, bibite diversi. Comunque,
1: Poi vedi,
0: dimmi.
1: Attilio, diciamo sempre che l'Italia è un paese dove ognuno fa quello che vuole, ma non è mica vero. Vedi che ci sono un sacco di cose burocratiche, cioè che non è che così tanto vero che è così facile in Italia.
0: Mamma mia.

0: mia, veramente c'è anche come fanno tutte le foglie, no? Cioè, per firmare, invece da noi cioè, abbiamo tutte le firme digitali, cioè deve andare al posto, tipo deve andare in banca, deve andare in comune, alla questura, cioè delle cose che per me cioè, è così in Italia. Cioè,
1: è incredibile.
0: When in Rome deve essere come loro, no?
1: Esatto. Ma prima di farti questo piccolo quiz, qual è il prodotto che vorresti fare che non è ancora fatto al negozio?
0: È un steak sandwich.
1: Ma quanto è buono.
0: Sì, tipo che bacon egg roll, steak and sandwich, roast beef roll.
1: La shepherd's pie la fai?
0: No, ancora no.
1: Però questi prodotti li introduciamo
0: quando andiamo avanti. Shepherd's pie può andare bene, sì, sicuramente l'inverno. Mm. Però tipo io nel weekend voglio fare una promozione, tipo faccio un arrosto del giorno alla domenica e facciamo tipo un roast beef o roast lamb, leg lamb, le metto nei panini, roba così, no?
1: Fantastic. The best. Quindi,
0: something different.
1: Via Bergamo 20, quanti giorni sei aperto?
0: Per 5 giorni, da lunedì a venerdì per ora, e dopo quando rientriamo dai ferie facciamo pure nei weekend, perché fantastico. Già Milano weekends c'è poca gente.
1: Allora adesso ti faccio un quiz, ti dico un'opzione, ti dico prima te ne dico due, mi scegli quale di queste e poi da quella andiamo avanti per decretare the most Australian product della vita, ok? Beef stroganoff or beef wellington?
0: Beef wellington.
1: Beef wellington or fish and chips?
0: Fish and chips.
1: Fish and chips or shepherd's pie?
0: Fish and chips.
1: Fish and chips or pie floater?
0: Fish and chips still.
1: Fish and chips or tuna money?
0: Fish and chips.
1: Fish and chips or cheese kransky?
0: Fish and chips.
1: Wow. Fish and chips or chicken parmi?
0: Oh, chicken parmi.
1: Dai, mai. Poi a Milano la chicken parmi, cioè, vagliela a spiegare. Chicken parmi o beef pie?
0: Chicken parmi o beef pie?
1: Yeah.
0: Chicken parmi.
1: Chicken parmi o caramel slice?
0: Chicken parmi.
1: Chicken parmi o vegetarian pasti?
0: Chicken parmi.
1: Chicken parmi or sausage roll?
0: Chicken parmi.
1: Mate, sad, the best. Sai che io impazzisco perché amo la cotoletta, cioè tipo la cotoletta per me è, io quando torno a Milano mia madre me la cucina sempre. E pensare che dovresti farla la chicken parmi.
0: C'è una cosa però, io l'ho mangiato qui con in modo vero, no?
1: Con l'orecchia d'elefante. Sì.
0: Dal bolognese, però il vitello, e invece di mettere la mozzarella come mettiamo noi in Australia, loro mettono tutto il parmigiano sopra, con una goccia della salsa pomodoro. Invece noi facciamo il contrario, però era buonissimo. Cioè io, come lo mangio io ora, lo amo. Però c'ho anche voglia di farlo in un panino qui, con chicken parmi, però sta roba è pesante, perciò in inverno va bene.
1: In inverno diciamo che farai molti
0: tutti gli italiani vogliono essere delle belle fighe, no?
1: E come no, tutti devono essere in forma perché devono fare la prova costume.
0: In forma, infatti, sì.
1: Fantastic. Attilio, grazie mille. Allora, per tutti gli italiani all'ascolto che vanno in vacanza in Italia, e non solo gli italiani, chiunque è all'ascolto che va in vacanza in Italia e passa da Milano, via Bergamo 20 a Porta Romana, qual è la fermata della metro più vicina da voi? C'è Porta Romana sulla rossa, no?
0: Siamo più verso via Cadore, okay, invece di via Montenero, proprio okay, più da parte destra. La fermata, non so, però, se tu vai a Prada, che sarà 17, penso via Bergamo 17, siamo proprio dall'altra parte.
1: Quindi vicino a Fondazione Prada c'è Errol Milano, che è una bakery, un negozio australiano a Milano. Attilio, grazie mille, è stato veramente un piacere averti con noi.
0: Grazie a te Marco, vediamo, è stato molto piacere.
1: Ci vediamo tra poco, ci vediamo
0: ti mando la lista mese dell'ordine, bravo, che mi devo portare.
1: Bravo, ti faccio da corriere ufficiale, non ti preoccupare. Grazie.
0: Va bene.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. If you look
4: looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
6: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
7: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
9: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
8: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
9: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
8: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
9: I posti sono limitati.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
9: Viaggio a Melbourne 2026
8: con noi di Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
11: Da oltre 50 anni,
10: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
11: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
10: Romeo,
11: 3X,
10: Foodland,
11: Coles,
10: IGA,
11: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
10: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
11: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
10: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
11: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
8: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
10: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
12: Radio Italiana

0: l'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: radio italiana.
1: Il Coasit è in comitato.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

a Marita Zerillo, che lei la settimana scorsa aveva chiamato, che voleva una canzone, Valzore dei pensionati, ma era già troppo tardi, non l'abbiamo potuta mettere. Allora te la mandiamo oggi, Rita. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

Quanta magia, Laura Pausini incancellabile, come sarà incancellabile forse la prossima, i prossimi 10-15 minuti di questa programmazione di Radio Italiana. Buon pomeriggio dal vostro Marco, dalla vostra radio preferita. Voglio salutare innanzitutto Lorenzo, Loretta e Albina che ci hanno concesso lo studio Sanremo durante tutto Dediche. Siamo qui in studio alle 12.25 per un appuntamento molto molto importante, perché abbiamo due ospiti molto molto importanti. Però prima di introdurli voglio dare il benvenuto

0: volta in Sud Australia, non è la sua prima volta in radio perché abbiamo fatto delle ricerche, ha fatto già dei debutti ovviamente in Australia perché il suo mandato è cominciato a inizio 2026, ma abbiamo Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia in Australia, il nostro Sua Eccellenza Nicola Lehner, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti quanti voi, a tutti gli ascoltatori. Sono molto contento di essere qui con voi, con i radioascoltatori.
0: E l'ho pronunciato bene il cognome, giusto?
1: Perfetto, perfetto. Benissimo, benissimo.
0: Con il nostro ambasciatore che salutiamo e chiudiamo il benvenuto, il nostro console di Italia in Sud Australia, Ernesto Pianelli. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie per questa bellissima accoglienza.
0: E in rappresentanza del Comites, la vicepresidentessa del Comites, abbiamo Pina Dorati. Grazie, buon pomeriggio Pina.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie anche a tutti quanti gli ascoltatori e a tutti voi presenti.
0: E anche proud volontario della radio con un programma che tornerà in onda dopo la vacanza. E con noi anche Pez Calzi e Lina Scalfino, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
0: Allora, abbiamo fatto le introduzioni e ripeto ancora una volta grazie che abbiamo fatto uno studio gigante che permette a tutti noi di essere qua. Ambasciatore, benvenuto, è bellissimo averla qua. Siamo contentissimi, veramente, siamo contentissimi.
1: Grazie, io sono veramente contento di essere qui con voi, grazie per avermi dato questa possibilità, in effetti, di incontrare non solo voi, siete una realtà estremamente interessante, devo dire, e dinamica, un fattore di aggregazione importantissimo per gli italiani in Sud Australia, e grazie anche ai radioascoltatori, insomma, che vi seguono. Sono molto contento di stabilire questa connessione, ecco, con gli italo-australiani, non solo, diciamo, in Australia meridionale. E quindi è un bellissimo inizio per questa mia visita di 3 giorni in Australia meridionale.
0: Che è arrivato stamattina e quindi non le chiederò che impressione ha del Sud Australia perché forse è ancora un po' troppo fresco, però diciamo che il suo mandato è cominciato a inizio anno, giusto? Del 2026,
1: sì.
0: Quindi come ha visto la comunità italiana in Australia rispetto alle altre comunità in cui è stato in passato?
1: Allora, se posso permettere, io tendo addirittura a essere riluttante a parlare di comunità italiana, che è un concetto in effetti che è un po' legato all'esperienza forse delle prime generazioni. Io vedo diciamo, nei miei incontri, nei miei viaggi, vedo una presenza, diciamo, di australiano di origine italiana e di italiani estremamente forte, integrata con quello che è il mainstream della società australiana. Quindi veramente non è un direi un plus, ecco, ormai quello della presenza italiana in questo paese, di essere veramente parte del tessuto economico, sociale, politico anche qui in Australia. E quindi per rispondere, diciamo, ecco, alla sua domanda, vedo gli italiani in Australia e i loro discendenti come una componente fondamentale di questo paese. Questo paese non sarebbe lo stesso senza l'influenza, l'apporto culturale, identitario, di lavoro degli italiani.
0: Devo dire che insomma, guardando anche gli uffici stampa vari dell'ambasciata e tutti i post vari sui social media e tutte le agenzie in cui vediamo i suoi interventi, c'è una, credo ci sia un'attenzione particolare all'aspetto di interscambio, insomma, di business tra Italia e Australia nel suo mandato. Può confermare questa cosa?
1: Sicuramente lo sviluppo ulteriore delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Australia è una priorità del mio mandato, insieme allo sviluppo delle relazioni in ambito scientifico e tecnologico. L'Australia è un grande paese avanzato e è un paese col quale le relazioni possono svilupparsi ulteriormente. Abbiamo fatto, insomma, ci sono dei dati in effetti che dimostrano per esempio come tra i paesi del G20 l'Australia è il paese con il quale l'Italia ha il saldo commerciale più favorevole in relazione all'interscambio, ed è tra i paesi sempre del G20 al di fuori dell'Europa uno di quelli con i quali diciamo l'Italia ha il più alto tasso di esportazioni pro capite, cioè per residente in Australia. Questo, diciamo, dipende anche, evidentemente, è dovuto anche alla presenza di un'amplissima comunità italiana e di origine italiana, alla quale quindi noi, anche come istituzioni, colgo l'occasione per dirlo, siamo veramente molto grati. Cioè, se le istituzioni italiane, se il governo italiano, se le relazioni tra i due governi sono forti, questo è dovuto anche e soprattutto alla presenza importante degli italiani in Australia.
0: E l'interscambio Italia-Australia vale circa 6 miliardi di euro, quindi insomma 5 miliardi e più.
1: Esattamente, esattamente. 6 miliardi circa di euro, di cui 5 esportazioni.

0: esportazioni italiane. Naturalmente il nostro obiettivo non è soltanto quello di far crescere ulteriormente le esportazioni italiane in Australia, ma anche quello di far crescere le importazioni italiane dall'Australia. Penso in particolare a settori come quello dei minerali critici, evidentemente, che è un settore sul quale attualmente si concentra anche l'attenzione del governo. L'Australia è un paese like-minded dell'Italia, paese quindi con quale condividiamo valori, principi, e quindi un paese sicuramente col quale è importante rafforzare relazioni per consolidare, diciamo, le catene di fornitura di questi minerali che, come sappiamo, sono fondamentali per la nostra industria.
1: Beh, lei dice minerali, e come sempre devo fare i complimenti al console Pianelli, perché dal suo mandato ha fatto un lavoro veramente importante per parlare non solo dei classici temi come il cibo. Settimana scorsa c'è stato il Fine Foods in Victoria, che ha portato tantissimi business italiani in Australia, però come abbiamo parlato tante volte con il nostro console, non è solo quello l'Italia. E diciamo che nel suo mandato qui in Sud Australia veramente c'è stato un lavoro molto importante per cercare di esplorare gli altri aspetti di interscambio di business negli altri settori, come appena ha detto lei, anche quello minerario.
0: Assolutamente, assolutamente. Parlando appunto del nostro export, effettivamente l'export italiano in generale, ma in particolare in Australia, è un export soprattutto di macchinari. Cioè al primo posto ci sono macchinari di tutti i tipi, industriali in particolare, secondo posto ci sono i farmaceutici, e poi ecco via via altri settori, tra i quali naturalmente il food, che è quello più noto perché evidentemente incrocia l'esperienza del grande pubblico, evidentemente. Però effettivamente se un tempo l'Italia era nota soprattutto per il food, ovviamente negli ultimi 5 decenni il paese ha conosciuto uno sviluppo evidentemente come sappiamo tutti, insomma, impressionante, nonostante poi le sfide del presente, e quindi l'Italia è diventato un grande paese manifatturiero. Sappiamo tutti che l'Italia è la seconda manifattura d'Europa, che l'Italia è il quarto paese esportatore al mondo, e quindi dietro questi numeri e questi traguardi c'è evidentemente una capacità soprattutto della nostra manifattura che si è sviluppata moltissimo negli ultimi decenni.
1: Voglio cambiare argomento, perché guardandoci in faccia in questo studio ci sono vari tipi di italo-australiani. Abbiamo persone come me e Pina, che sono nate in Italia, cresciute in Italia, sono arrivate più di 10 anni. Abbiamo persone come Don, nato in Italia, nostro combinatore, come Pat, nati in Italia, ma poi anche Lina, trasferitesi poi in Australia da piccoli, da giovani, immagino, e Clementina, se non sbaglio, la nostra presidentessa, è nata in Australia, giusto? Quindi c'è questo cambio intergenerazionale, non solo dalla radio italiana, ma in tante realtà. Quanto è importante poi veramente mettere insieme tutte queste realtà?
0: Questa è la grande sfida, sicuramente. Anzitutto un piccolo inciso iniziale: sono molto contento che qui in studio ci siano diverse donne, è molto bilanciata la presenza qui, è molto bello effettivamente che ci sia una presenza femminile importante all'interno della nostra chiamiamolo collettività, comunità, sicuramente. È una sfida, certamente, è una sfida mettere in contatto le varie generazioni di italiani qui in Australia con la nuova mobilità. Ci si sta naturalmente provando, ci sono anche delle forme associative in giro per l'Australia, evidentemente. Ho conosciuto per esempio la GIA Network,
1: assolutamente, ovviamente,
0: che è una realtà interessante, sicuramente, che proprio mira tra i propri obiettivi a quello appunto di mettere in contatto questa nuova mobilità con le nuove generazioni, diciamo le ultime generazioni degli italiani in Australia. È una sfida in termini anche di servizi, evidentemente, perché se magari per le prime generazioni è importante appunto i servizi che vengono offerti anche attraverso associazioni come il COSI, appunto, quindi assistenza soprattutto, c'è poi una domanda anche di cultura, soprattutto nelle nuove generazioni, una domanda di cultura, di lingua, nel passato da una generazione all'altra anche un maggior bisogno di avvicinarsi alla cultura italiana, al quale cerchiamo di far fronte come sistema italiano qui in Australia, attraverso l'insegnamento, attraverso la promozione culturale.
2: Sì, infatti quello che I have observed, voglio parlare un po' in inglese,
0: please,
2: perché è più facile.
0: Certo,
2: what I have observed is that we were the generation that we're in Australia. We didn't really belong in Australia, but then we didn't belong in Italy either. We were sort of this generation that were trying to find where we sat. And we would go to Italy often because we had our nonnies and our relatives. We would go to Italy, but we were Australians in Italy. And then when we came to Australia, we were Italians in Australia. So it was that hard sort of finding ourselves. Now I find that my children in particular love being Italian and love embracing that mixed being an Aussie Italian. And I find that now they want to either do exchanges in Italy, like university exchanges, learning the education and all of those programs that Australia offers extremely well in conjunction with you, with the Italian government and the Italian universities, which is important for us to also keep going, because now we've got these new generations coming through, but we've also got the third and the fourth generation who want to embrace it. So we've got these two different roads that are happening, and that's how I see it. And it is an interesting journey, and it is up to us, the middle ones, that have to really hold it together for us all.
0: Definitely, certamente, certo, è importante, soprattutto anche per l'Italia, contaminarsi, cioè quindi attraverso anche il ruolo degli italiani in Australia, delle nuove generazioni effettivamente della migrazione italiana. Le nuove generazioni possono portare in Italia sicuramente un vento di cambiamento, anche nuove, diciamo, no, uno sguardo rivolto verso il futuro, che purtroppo talora in Italia manca, anche perché semplicemente per ragioni anagrafiche, diciamo, no? La mediana demografica italiana, insomma, è evidente piuttosto in alto. Quindi l'apporto anche delle nuove generazioni degli italo-discendenti, quindi anche in particolare le nuove generazioni di italiani in Australia, credo che possa essere fondamentale proprio per aiutare anche le nuove generazioni italiane a mantenere lo sguardo verso il futuro, che è fondamentale.
3: Per noi, praticamente, io sono arrivato qui nel 1968 a 18 anni, non parlavano una parola inglese, è stato molto molto difficile. Però per i giovani di oggi, ringraziando la nuova tecnologia, come i tuoi figli Clementina o i miei nipotini, possono senz'altro prendere e andare sull'internet e sentirsi vicino all'Italia. E questo che praticamente li fa più, amano la nostra cultura e amano la nostra, e sono molto molto più vicini, che hanno la possibilità di esserlo, che noi praticamente quegli anni là io andavo da mio zio a telefonargli quando devo telefonare in Australia, e praticamente oggi è tutto più semplice, più vicino. Per quanto riguarda le donne ambasciatori, gli posso dire che dopo 50 anni è la prima volta l'anno scorso che abbiamo eletto una donna come presidente di questa grande istituzione, la dottoressa Maione.
0: Mi fa molto piacere.
1: No, ma ci sono tantissime realtà, sì, come il Comites con Marinella Marmo, con Pina, l'Abruzzo Club a Lucia di Sante. Lina è un esempio del Coasit ed è molto bello perché veramente è un topic molto importante. Voglio tornare però sui giovani. Giovani è una parola, insomma, da definire poi in Australia, perché poi chi sono i giovani non si è mai capito bene. Però secondo me, chiedendo anche a Pina, forse con il lavoro che fa tantissimo lei nel suo lavoro, ma anche con il Comites, che è molto importante, è veramente importante il nostro apporto come nuovi migranti per far forse capire anche che l'Italia è cambiata, e certo, voi come Comites fate tantissime iniziative per i nuovi arrivati.
4: Sì, certo, allora io mi unisco anche alle parole di Don Totino e della Presidente Clementina Maione, è importantissimo, è un gran lavoro, bisogna fare un gran lavoro in generale, però è importantissimo lavorare su diversi fronti, perché noi col Comites comunque siamo eletti, però la cosa importante è collaborare con tutte le associazioni culturali, e qui per fortuna ce ne sono diverse e molte sono intergenerazionali, e quella è una cosa veramente importante. Però naturalmente, per mantenere comunque a lunghe distanze, nonostante la tecnologia che c'è adesso che ci tiene più vicini, però comunque è anche importante lavorare su mantenere una identità culturale e lavorare sulla conoscenza di tutte le skills che ha l'Italia, e questo è un lavoro che stiamo facendo tantissimo il Comites, ma in realtà perché c'è comunque tanto lavoro anche da parte di tutte le altre associazioni, club, le radio, comunitaria sta facendo tantissimo, e quindi è molto bello vedere che l'identità culturale si possa sviluppare su diversi fronti.
1: Secondo me, prima di chiudere, per salutarla e darle insomma ancora una volta il benvenuto, una curiosità più mia, visto che lei ha avuto l'onore di rappresentare l'Italia in tanti paesi, Emirati Arabi Uniti, in Canada, in Sud America, se non sbaglio. Una curiosità mia è, da tutte queste esperienze, cosa porta poi nell'esperienza successiva? Cioè, c'è un'esperienza, cosa porta con sé?
0: Beh, sicuramente questo paese, l'Australia, è la mia sesta sede, in effetti, quindi ho fatto diverse esperienze, come lei ricordava. Ma si porta sempre qualcosa che arricchisce di ciascun paese, in effetti. Si impara probabilmente col tempo anche a selezionare quelle che sono le cose veramente, veramente importanti. Quindi, ecco, potrei dire da ogni paese sicuramente ho imparato qualcosa. Ecco, fin dalla mia prima sede, che era il Perù, ecco, già per esempio in Perù vedevo da giovane diplomatico, io vedo un paese giovane, un paese che comunque aveva delle visioni, guardava davanti, no, effettivamente. Quindi è questo collegamento tra l'età media della popolazione e la prospettiva di futuro. Ecco, questo per esempio è molto molto importante. E questo lui, e poi più o meno l'ho trovato anche in altri paesi. Un elemento importante che adesso ritrovo qui dopo il Canada, e che ho trovato anche negli Emirati Arabi Uniti in forme diverse, e il multiculturalismo, che è un valore straordinario, ecco, per chi viene dall'Europa, ecco, come me, in effetti. Ed è qualcosa, effettivamente, è un modello, quello multiculturale australiano, estremamente interessante. Sappiamo tutti, appunto, con le sfide che è chiamato a affrontare, insomma, evidentemente, ecco, e in questi anni, però è un modello che si è rivelato assolutamente, assolutamente vincente. Quindi, appunto, una cittadinanza basata effettivamente sulla comune parte tenenza, sui diritti, doveri, insomma, ecco, condivisi, riconosciuti.
1: Magari, se vuole chiudere con un messaggio alla comunità, non chiamiamo la comunità, agli italiani in Australia.
0: Parliamo di comunità, quella mia era una elucubrazione, certo, così, ecco, iniziale, un contributo così, diciamo, certo, di pensiero. È chiaro che la comunità, ecco, io ripeto, ecco, forse ripeto quello che ho detto all'inizio, cioè è un ringraziamento. Un ringraziamento veramente, perché se le istituzioni italiane hanno il ruolo che hanno in Australia oggi riconosciuto, è effettivamente, ma devo dire, non dico qualcosa anche di molto scontato, questo è grazie agli italiani in Australia e loro discendenti. Quindi un sincero ringraziamento, veramente, insieme alla assicurazione che le istituzioni, l'ambasciata, i consolati in Australia, a partire appunto da quelle Sud Australia, che è retto alla grande dal nostro console Pianelli, sono veramente accessibili, sono a disposizione del pubblico. Veramente considerateci qualcosa di prossimo. Ecco, le istituzioni non sono qualcosa di lontano, a volte di ostile, ma sono veramente uno strumento per aiutare gli italiani all'estero a stare meglio, ecco, diciamo, ecco. Ormai appunto le comunità si sono sviluppate, si sono inserite, radicate, sono rispettate, però ecco, effettivamente noi siamo sempre lì per come dire, assistere, supportare, accompagnare la presenza degli italiani in questo paese.
1: Oh, sappiamo bene che sono vicine, perché con il console ci incontriamo spesso nei corridoi, e poi siamo diventati
0: anche troppo vicini.
1: Siamo diventati anche una succursale, perché alcuni utenti vengono a fare delle domande e noi ci tiriamo fuori, noi diciamo non sappiamo, non possiamo aiutare, non possiamo rispondere. Ambasciatore Lenner, noi la ringraziamo, è veramente un onore per noi averla avuta qua con noi, grazie mille, e si goda il Sud Australia.
0: Assolutamente, un grande piacere per me, grazie a voi tutti, veramente, grazie.
1: Grazie anche al nostro console, a tutti i nostri ospiti, ai nostri ascoltatori, grazie dell'ascolto, e chiaramente potete riascoltare questa intervista sul nostro sito. Grazie anche a Loretta, a Lorenzo e ad Albina, che torneranno in onda, quindi preparate i telefoni per le vostre dediche, tra pochissimo potete riascoltare il programma in onda, tutto dediche. Grazie mille, buona giornata.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Una buona giornata.
4: Benone, allora carissimi amici radioascoltatori, il programma è ritornato normale, quindi approfittate che non resta più tanto tempo, telefonate per ascoltare le canzoni da voi desiderate. Nel dirvi grazie, salutiamoci augurandovi un buon programma. Chiamate, siamo con voi e per voi. Detto tutto ciò, Albina, c'è qualcosa
5: sì,
4: da
5: andiamo alla seconda richiesta di Antonietta Gagliardi, che le vuole ascoltare Romanzo d'amore, cantato da Michele Rodella. Buon ascolto.

Allora, la prossima, abbiamo sentito a Enza che lei ha chiamato e lei vuole ascoltare Angelo Mauro con la canzone Se quelle che vorrei. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:03.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.
6: Allora, la prossima canzone la voglio dedicare a tutti i triestini con questa bella canzone, da Trieste fino a Zara. Buon ascolto a tutti.

Benone, allora carissimi radioascoltatori dall'altra parte, adesso potete chiamare, l'ambasciatore è andato a prendere il caffè, quindi siamo noi nuovamente con voi, chiamate, vi aspettiamo. Detto tutto questo, mandiamo una canzone noi, eccola qua.

Ora andiamo alla seconda scelta di Enza, che lei vuole ascoltare Omar con la canzone Bellezza di una donna. Buon ascolto, Enza.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!
6: Bene, allora il prossimo grazie e il prossimo buon pomeriggio va dalla carissima Filippa, la quale ringraziamo per essere in nostra compagnia. Filippa, questo pomeriggio vorrebbe ascoltare la canzone Piccolo Fiore, dove vai? Ed eccolo qua, Filippa, tutto per te. Nell'augurarti un buon ascolto ti diciamo grazie.

0: Bene, allora vogliamo mandare un salutone a Filippo e Assunta Belperio con la bella canzone di Albano, Felicità. L'hai pronta, Loreto, o è scappata?
1: Ora no.
2: Allora, c'è quella di Anita? Allora, questa è la richiesta di Anita, che vuole ascoltare O Sole Mio, da Il Volo. Buon ascolto.

Benone, allora con la prossima. Loretta, Lorenzo e Albina vogliono salutare i carissimi amici Filippo e Assunta Belperio, dedicando loro la canzone cantata da Albano. Felicità, augurandovi un buon ascolto, mantenetevi forti e un presto arrivederci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Allora, ora andiamo alla richiesta di Maria di Cirocco, che lei vuole ascoltare Come le viole, cantato da Peppino Gagliardi. Buon ascolto.

Benone, allora a questo punto vogliamo ringraziare e salutare Bianca e Carlo Bergamin, la quale di cuore vi saluto augurandovi ogni bene. Sembra che la nostra carissima Bianca vorrebbe ricordare la sorella che il buon Dio se l'è presa, dedicando lei la canzone che tanto amava, Rosa Bianca. Comunque, cara Bianca, ti facciamo le nostre condoglianze, coraggio, cara, lo scherzo della vita. Ecco qua, tutta per te, Rosa Bianca.

0: storie.
1: Storie. Allora la prossima è di Anna, la prossima è di Giovanna, Giovanni e Rosa Panuccio, che loro vogliono ascoltare Anna Oxa con la canzone Storie. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Bene, allora salutiamo il carissimo Santino, augurandoti ogni bene, caro Santino. Non vuoi che piano piano si aggiusta tutto. Comunque, questo pomeriggio mandiamo le colline sono
7: in fiore. Dopo magari non so se arriviamo per Stella Alpina, comunque sarai la prossima settimana. Le colline sono in fiore per Santino. Grazie, Santino. You've got it, huh?

Ok. Allora, andiamo ora alla richiesta di Emanuele, che lei voleva ascoltare Franco Mancuso, ma mi dispiace che non abbiamo trovato la canzone che lei ha richiesta, che era L'ultimo giro con te. Allora abbiamo scelto Sotto il cielo. Spero che il tuo gradimento. Buon ascolto.

0: Bene, allora anche questo pomeriggio abbiamo terminato il nostro programma, sempre sperando di aver portato un po' di gioia nelle vostre case, ringraziandovi non soltanto per le telefonate, bensì sempre per le dolci vostre parole che dite a noi, grazie di cuore, augurandoci che continuiamo a essere sempre insieme. Voi tenete compagnia a noi, noi teneremo compagnia a voi. Nel ringraziarvi passo la parola alla nostra bravissima Albina. Cara Albina,
1: grazie. Lorenzo, grazie a tutti voi delle vostre belle chiamate, delle vostre belle parole, sempre, è sempre un piacere essere qui con voi. Allora ci sentiamo, io con me domani non ci sentiamo, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao, passiamo la parola a Loretta. Grazie Loretta.
2: Grazie Albina, grazie Lorenzo, io vi saluto, spero che godete goduto la trasmissione, vi sentiremo martedì prossimo. Ciao ciao.
0: Benone, ciao. Benone, con una stretta di mano, un abbraccio, un grande mandi mandi, concludiamo alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 13:58 minuti.
5: È tempo di salame da Banquet Food.
6: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
7: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
6: veneto,
7: abruzzese,
6: calabrese,
7: dolce o piccante.
6: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
7: e tutto il necessario come il budello,
6: sale,
7: pepe,
6: finocchio,
7: spago per legare
6: e vari tipi di peperoncino.
7: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
5: È tempo di salame da Banquet Food!
8: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
9: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
9: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
10: Radio Italiana.

0: Benvenuti ai nostri cari ascoltatori di Radio Italiana 531. Per il nostro programma, ragazzi che vogliono solo divertirsi, stiamo qui. Per il nostro programma, Angela, solo tu e io.
1: Lendi and Pendi.
0: Lendi and Pendi, di nuovo.
1: The Lendi and Pendi program.
0: Sì, ma mandiamo un grande saluto a Liliana, speriamo che stia facendo un grande holiday, di vacanza con Antimo. Può darsi che ci possono pure ascoltare. Angela, che ne sai? Può darsi. Anyway, ciao Liliana, ciao Antimo. Come sempre, a noi ci fa molto piacere sentire le vostre telefonate, così potete chiamare in studio 83 40 77 00. Adesso, Angela.
1: Rosalia, buongiorno a tutti voi a casa e come sempre grazie che le prossime due orette le passate con noi. Noi oggi abbiamo deciso di continuare il programma Father's Day.
0: Sì.
1: Perché abbiamo tante cose oggi, Rosalie, che fanno effetto sulle papà, but alle tre abbiamo un surprise.
0: Una sorpresa.
1: Perché noi abbiamo scoperto che il nostro maneggero Marco Petta ha un problema.
0: Yes.
1: E dato che noi siamo donne in gamba, Rosalie, abbiamo deciso di aiutarlo un po'.
0: Sì.
1: Ma voi dovete stare all'ascolto fino alle tre per ascoltare questo ospite che noi abbiamo in studio. So, questo è il nostro programma per oggi, ma siamo già che dobbiamo andare alle sponsor.
0: Sì, ma prima tu hai detto prima che di quale artista è il compleanno oggi?
1: Oggi fa il compleanno Michael Bublé.
0: Yes,
1: now,
0: from
1: quando
0: Canada.
1: Quando noi parliamo di papà, la sua storia l'abbiamo raccontata un'altra volta sulla radio. Perché lui come papà ha dato un grande esempio al mondo, perché il suo bambino ha... 2 o 3 anni, quanto era? 4?
0: Yeah, no, avere, I think 4 anni.
1: 4 anni, il suo bambino malato con un tumore di cancro.
0: Sì.
1: Lui ha deciso che il suo figlio era più importante della sua carriera. E lui si è allontanato un po' dalla musica perché si voleva passare tutto il suo tempo con la sua famiglia. Questo bambino, lui adesso sta bene.
0: Sì.
1: And un paio di 2 o 3 anni fa Michael Bublé ha tornato di nuovo a fare quello che lui fa the best cantare. So,
0: andiamo ai nostri sponsors e dopo, prima che ritorniamo, mettiamo una canzone.
1: Quale canzone mettiamo?
0: Sway.
1: Brava. No, quella. Sì.
0: Tu vuoi un'altra?
1: No, perché voi a casa vi potete preparare con le vostre mogliettine, maritine. Facete un bello ballo. Se non avete marito o moglie,
0: prendete la scopa o una sedia o qualcosa.
1: Okay. A presto.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.

0: Well,
1: yeah, Michael Bublé.
0: Abbiamo ballato, Angela. Abbiamo ballato.
1: So we've got tre fidanzate, Rosalie.
0: I know. Lo so.
1: Bruno Ferrara and Michael Bublé.
0: That's it. Oh, and I'm sure we'll find somebody else too.
1: L'imbarazzo della scelta. Dobbiamo dare una notizia riguardo le crostoli.
0: Sì, crostoli king.
1: Crostoli king. Tu vuoi fare l'inglese o l'italiano?
0: Sì, io faccio l'inglese.
1: Okay.
0: So, attention.
1: Attention,
0: attention, attention, attention. Lovers of Italian sweets. This morning, Crostoli King tasting was at Drake's Newton. But that finished at 12 o'clock, Angela.
1: Uh-huh.
0: But the tasting continues today, this afternoon, at Romeo's Foodland Ross Trevor from 1 o'clock to 4 o'clock. So adesso it's 2:20. So it's right in the middle of the tastings. Come along and enjoy samples of traditional crostoli, nonna's biscuits, and a special tiramisu tasting prepared with nonna's biscuits. Visit Romeo's Foodland Ross Trevor this afternoon and treat yourself to an authentic taste of Italy.
1: Oh.
0: Yum, yum, yum, yum. I wish we could go.
1: Well, I didn't know that they were there.
0: We could have cancelled our program this afternoon.
1: Well, I could have gone to Drake's this morning, Rosalie.
0: You could have. You missed
1: and
0: out.
1: And I could have gone to Romeo's this afternoon.
0: On the way.
1: Because they're near my place.
0: Oh,
1: so
0: you missed
1: voi,
0: out.
1: So che siete amanti dei dolci italiani, Crostoli King, questa mattina si trovava a Drake's at Newton, ma il gusto continua questo pomeriggio da Romeo's Foodland at Ross Trevor dalle 13 alle 16. So se abitate in quella zona del Ross Trevor Newton Paradise Glint, andate a Romeo's Foodland per assaggiare i crostoli e i biscotti della nonna e uno special tiramisù preparato con i biscotti della nonna.
0: Della nonna.
1: Io sono interessata perché questi biscotti
0: sono un po' flat. They're flatter, aren't they?
1: No, they're not flatter. They're actually a little bit bigger. So
0: yes,
1: I'm
0: they
1: interested.
0: Are.
1: Come
0: well, but that's the mette di meno biscotti.
1: Yeah. Mm-hmm. So se siete amanti dei dolci e chi non è amante dei dolci, Rosalia, Romeo's Foodland fino alle 4 questo pomeriggio.
0: That's it, fantastic. So I must send a call out to my sister Adriana and Rocco because they live around the corner from Romeo's Foodland. So Adri, get your walking shoes on, go across to Romeo's Foodland and enjoy a tasting of the Crostoli King. Crostoli.
1: I love Crostoli
0: Me
1: King.
0: Me too.
1: Yeah.
0: Have you made Crostoli yourself?
1: We used to before, but you need two people to make Crostoli. Yeah, yeah. They're not that easy to make. Rosalia, vogliamo mandare, non possiamo mandare un saluto, but we need to acknowledge una donna che ha vissuto in questo mondo fino all'età di 112 anni.
0: I know, l'ho vista, l'ho vista. Sì, sì, sì.
1: Lorna.
0: Angela, I think you better stop talking.
1: What's
0: è entrato il nostro maniggeri Marco qui con la caravatta. Che stai facendo questa caravatta?
2: Very upset.
0: What? Perché stai upset?
2: Io sto chiedendo aiuto a una volontaria, Rosalia, e lei non mi vuole aiutare. Io ho bisogno di una donna che mi aiuta nella mia vita.
0: Ma io non lo so fa la caravatta.
2: Non... Ma Peter se li fa da solo?
0: Se li fa da solo. Io non so niente di fare. Io non so niente di fare la caravatta.
2: Non mi ricordo.
0: Io sì ti potevo aiutare, Marco.
1: Chi è morto?
2: Speaking of,

0: Quest'uomo nei giovani non sa fare niente, vero? Hai visto? Brava Angela, brava. Sì, avevamo Facebook Live adesso in studio. Vedi Angela che sta facendo la caravatta. Ehi, fa un po' di video, come on Marco, mettilo sul Facebook. Ok, Marco, okay. Metti, fa il video per Angela. Guarda no, che si sta no, facendo, no, un no, grande no, grande onore per te.
1: No, no,
0: sì, we can put it on Facebook.
2: Allora, tutto in diretta, Angela Forgione.
0: Sì, qua. Angela sa per fare la caravatta.
2: Angela che mi porta il nodo
0: alla caravatta. Niente, cioè, niente.
2: I giovani d'oggi non sanno fare più niente. Io, what did I interrupt, by the way?
0: Chissà chi sei interrupt. But this is much more interesting. Angela, ma tu sai fare bene questa caravatta?
2: Questo programma, vedi? Questo programma, reflex a lot about the differences between la nuova e la vecchia generazione.
0: Hai visto? Tu non sai fare niente, Marco.
1: Ma dove deve andare vestito come
0: Angela, finisci questa caravatta. Ma che stai facendo?
2: Ma scusami, ma mi hanno detto tutti che sono elegante. Tu mi dici
0: è
2: che
0: è molto elegante il nostro manager oggi. Angela, tu stai zitto e fai la caravatta. Fai la caravatta,
2: dai, vado via. Comunque sono in onda con voi tra mezz'ora, così you have a very special guest.
0: We do have a special guest. I'm not sure whether you're going to get that tie.
1: Maybe when Hayden comes in, Lusa
0: fare. Ma tu non la sai fare allora, Steph.
1: Well,
0: you made it up.
1: Try, but I'm under pressure.
0: No, non stai under pressure. Io parlo con Marco, tu fai la caravatta.
2: Ok, okay, I'll leave you with your program.
0: Grazie,
2: sorry to interrupt.
0: Grazie. Okay. Ok, tu fai la caravatta e io parlo, ok?
1: I was going to finish the story.
0: Finisci la storia.
1: Della signora Lorna Henstridge. Now, okay. Lei è scomparsa questo lunedì all'età di 112 anni. She lived on the York Peninsula,
0: sì,
1: from a farming family. E lei ha vissuto due guerre mondiali, two World War Wars, the Spanish flu, and COVID, e lei ha mandato quel paese 26 prime ministers. Australian prime ministers.
0: Più della regina, then.
1: Più della mamma della regina.
0: Yeah, that's,
1: fino all'età di 105 anni, lei ha abitato nella sua casa, Rosalia, forse certamente con
0: un po' di aiuto. Sì.
1: And quando ci hanno chiesto qual era il suo segreto per vivere tanti anni, lei ha detto che la cosa importante è di muoversi all the time, sì, non solo il corpo ma la mente. You have to keep your body and your mind active. And il secondo consiglio che lei ha dato è inutile di vivere nel passato, perché tu devi abitare by today's standards, sì, non quello che era utile nel passato e con le idee vecchie. Lei faceva ogni giorno una crossword. And una passeggiata, e lei faceva il caffè con la sua figlia, perché lei aveva tre figlie. Tre volte alla settimana lei faceva un'uscita, un caffè con la sua figlia. E la sua filosofia nella vita, Rosalia, credo che la cosa principale sia essere rispettosi verso gli altri, cercare di comprenderli sempre e imparare molto da tutti.
0: Che bella advice.
1: E questa donna è arrivata, come abbiamo detto, 112 anni. Lei ha detto che era molto fortunata, ma alla fine it's the genes, Rosalie.
0: Well, i genes, that's it. Però devi guardare pure tu stesso un po',
1: yeah,
0: vero?
1: That's
0: yes.
1: Right.
0: Ok,
1: that's
0: noi
1: right.
0: Adesso andiamo un break, e mentre che andiamo ai nostri sponsor, se facciamo una canzone, Angela si impiega di fare questa caravatta per il nostro Marco. Perché l'unica persona in studio adesso che sa fare la caravatta è Angela.
1: Well, ok, really. Well, let's go.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. un sorso alla volta Rio Coffee.

0: ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club, 281 The Parade, Villa Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Ok, Angela, se voi stavate in studio oggi, c'era un grande show, big show, un spettacolo grande, Angela. I have to say, 10 out of 10.
1: Good, thank
0: you. Got four marks.
1: Se avete Facebook, Radio Facebook,
0: yes.
1: Marcos ha adesso messo la gravatta. So,
0: guarda, molto
1: molto elegante.
0: Elegante oggi. Elegante oggi.
1: Rosalia,
0: sì.
1: Tante persone mi hanno chiesto.
0: Sì.
1: Perché ieri, 8 settembre, era la festa della Madonna delle Grazie di Sinopoli.
0: Oh, ok.
1: And ieri sera c'è stata una messa, ma quest'anno, per voi che mi avete chiesto tante volte,
0: yes,
1: la festa per questa Madonna 22 novembre. Perché
0: okay,
1: di solito facevano, you know, più vicino, questo weekend o the next weekend.
0: Okay.
1: Ma quest'anno sono andata 22 novembre perché con l'auguro che forse il tempo
0: okay
1: è più, you know, helpful.
0: Yeah.
1: Perché tanti anni questa festa sempre pioveva.
0: Mm-hmm.
1: So, sarà okay sempre a the Mare Christi Church. Ma credo che il comitato prima o dopo pubblica qualche programma. So November is going to be a very busy month, Rosalie, perché
0: sì,
1: ci sarà anche il festivale italiano.
0: Italian Festival,
1: l'Italian
0: sì, sì.
1: Festival.
0: Già stanno facendo la pubblicità per
1: that's
0: quello.
1: Right.
0: Festival.
1: Yeah.
0: Adesso questo mese è anche parecchio busy, c'è l'Italian Film Festival.
1: Yeah, that's right.
0: I think comincia il 16
1: yeah
0: di settembre.
1: Yeah.
0: So dobbiamo
1: yeah
0: guardare a few films, Angela.
1: Yeah.
0: La
1: settimana scorsa abbiamo avuto il signor Giuseppe Fuda nel studio con
0: sì
1: suo figlio e non abbiamo avuto tanto tempo di parlare dei nostri papà,
0: sì,
1: Rosalia,
0: sì.
1: And tu vuoi parlare oggi?
0: Io parlo un po' di mio papà perché ormai sono 30 anni che non c'ho più a mio papà. A volte penso, mamma mia, quanti anni che sono passati, you know? Un anno va dentro un altro anno, you know? It's a lifetime, really, isn't it? 30 anni,
1: yeah,
0: you know?
1: 30 anni, sì.
0: È molto, molto. E quando penso che lui se n'è andato molto giovane, a 71 anni, io adesso sono già allungata la sua vita, you know? It's, I don't know, a volte quando rifletti, makes you think, doesn't it? La vita, non sai proprio che succede da un
1: that's
0: giorno
1: right
0: all'altro.
1: That's
0: però
1: right
0: mio papà, voglio parlare un po' di lui, perché ormai, anche se lui è andato 30 anni, noi non mai dimentichiamo i nostri genitori,
1: no,
0: non importa quanti anni sono passati. E mio papà, come tutti i papà, sono fatti molti sacrifici da giovani, lasciando mia madre in Italia, e lui ha viaggiato in Belgio per lavorare nella miniera di carbone per guadagnare soldi, perché la famiglia non aveva la famiglia di mio papà erano quattro figli, mio nonno, mia nonna avevano la terra, però non era sufficiente dopo la guerra per portare avanti tutta la famiglia. Quindi lui ha provato ad andare in Belgio. Lui aveva un compare in Belgio e lui l'ha chiamato e fatto fare questo lavoro nella maniera.
1: Perché Rosalia in Italia, dopo la guerra, tante di quelle industrie sono state destroyed.
0: Sono cominciate di nuovo.
1: That's
0: it.
1: Ognuno
0: yeah
1: doveva fare. E tuo papà è andato in Belgio, ma
0: sì,
1: c'è stata anche una grande ondata di immigrazione here to Australia.
0: Oh, that's it, yeah. Sì, sì,
1: war
0: sì. E lui, il suo fratello è venuto in Australia. Il suo secondo fratello, lui è venuto prima in Australia. Papà è andato a Belgio. Actually, lui è stato in Belgio quando io sono nata. Lui non stava a casa quando io sono nata. So, purtroppo mio papà è stato in Belgio per 5 anni, e lui, come ho detto, ha lavorato forte in maniere di carbone, quindi l'ultimo se ne è avuto, finisce questo lavoro, perché questo carbone ha danneggiato i suoi polmoni, non poteva lavorare più lì, e così si è trasferito in Australia, perché mio zio, il suo fratello, perché mio papà era il più grande,
1: grande.
0: Il secondo era zio Antonio, lui già stava qui, e così lui è venuto in Australia. Però io devo dire che mio papà, questo da maggio che lui ha avuto sui polmoni. Dopo lui questo danaggio è stato per tutta la sua vita. He always had to be molto molto careful, sempre su una visita di controllo per vedere i suoi polmoni. Però non si è mai lui non si lamentava. Questa è una cosa che io ricordo di mio papà. Era un pacificatore. He was just never got angry. Non si mai lamentava. Preferiva sempre divertirsi, aiutare altre persone in qualsiasi modo che è possibile.
1: So he was the yin to your mother's yang.
0: Absolutely. Sì, sì,
1: era,
0: sì.
1: Lei era.
0: She was very strict, very strong, very,
1: very hard. Forceful, hard.
0: Oh yeah, very hard. Yeah. Yeah. Whereas my dad was just the gentle. Era molto gentile mio papà. Papà amava sempre davvero la vita, però, e le piaceva andare fuori con gli amici. Lui piaceva stare in compagnia con altri. Uno dei miei ricordi preferiti di papà era il suo ritorno a casa. Abbiamo parlato di queste cose prima, Angela, dal lavoro in una calda, molto, molto calda giornata nell'estate. E lui ci metteva tutti nella macchina, metteva le sedie, le eskies, you know, tutto il cibo che mamma era preparata durante il giorno, e andavamo a Glen Hill. Perché lui sapeva che noi figli ci piaceva molto andare a rilasciare il mare. Però lui era già lavorato 8 ore di lavoro in factory, in GMH. E noi adesso sentiamo che vengono a casa dopo un grande giorno, mi sono stanca, non posso non posso fare niente di più, mi voglio giusto riposare. Invece lui veniva a casa, diceva ok, andiamo nella macchina, metteva tutti e tre noi ragazzi, mamma, e he would drive from Parkside to Glen Oak. Ma dobbiamo ricordare che questo è quando lui veniva da lavorare. Lui finiva a lavorare alle 5 di pomeriggio, quindi finché che arrivava a casa, because he used to work at Woodville, a Parkside, dopo ci mettevamo nella macchina, era quasi le 6:30, 7 che andavamo.
1: And it was hot. It was hot.
0: Era hot, era molto, molto caldo. And I don't know, papà never complained. E dopo, perché quel tempo era già tardi di giorno, quindi non poteva mai trovare a parking spot. So lui ci posava, ci metteva quanto più vicino poteva to the green part, like Collie Reserve there. We would take la roba nella macchina, e poi lui andava a trovare un parking, which was a lot further away, e dopo camminava di nuovo, I can't believe when I can still see him do this, And he always used to say, lo porto io di esche, because the esche was heavier. So he would carry the esche that doveva era barcata la macchina, He was just such a lovely person. E dopo noi, perché noi eravamo giovani, non pensi a tante cose, noi ci volevamo soltanto divertire, Andavamo a swimming, e noi non lasciavamo quel mare fino verso le 10:30, 11 di sera, perché, the nights were very nice, erano belle. Così, dopo si metteva nella macchina, dobbiamo andare a casa, e dopo il giorno dopo lui doveva andare a lavorare di nuovo, And I never heard him complain, però adesso we do complain, subito ci stufavo di cose, E voglio ringraziare mio padre per tutte queste cose, ma anche un'altra cosa, lui mi ha incoraggiato a me specialmente a studiare, a continuare gli studi, perché mie due sorelle erano più grandi di me, non volevano andare più alla scuola, perché loro si sentivano not included, perché l'hanno messo in the classes that were too young for them. Mm-hmm. Loro già avevano 14-15 anni, l'hanno messo in grade 4, E quando è arrivato il tempo per continuare la scuola, to high school, loro hanno detto no, siamo too big, non vogliamo andare. So, quindi loro sono andate a lavorare. Però io sono stata fortunata perché avevo soltanto 5 anni quando ho venuto, quindi ho cominciato la scuola from, grade 1. Era stato molto più facile per me. Quindi lui mi ha incoraggiato molto di studiare, perché lui aveva la possibilità di studiare, lui continuava. He was so interested in politics, in the news, cose nuove. He would love all this technology. Gli piaceva molte cose. Voleva sempre imparare di più. Invece mia mamma era diversa. So, qualsiasi cosa, lui, se, you know, quando è venuto in Australia 2 anni prima di mia mamma, è andato alla scuola per imparare l'inglese. Ma quando ci pensi, Angela, loro già erano... Non andava alla scuola lui, era finito grade 2, la seconda grade in Italia, e invece è venuto qui per imparare una lingua completely new, so it's amazing, so ha imparato molte cose. So, you know, ci sono molte cose che voglio dire di papà, però queste due cose mi ricordo molto e non mi mai dimentico tutto quello che mio padre ha fatto per me e... consequently per i miei figli, perché se lui non era venuto qui, ha fatto tutti quei sacrifici, e io ero andata alla scuola, non, la possibilità per i miei figli non era
1: quella, no, così.
0: So, grazie papà, ti vogliamo molto molto bene, mie sorelle e io, e ci manchi sempre, non importa se 30 anni, 5 anni, fino alla vita che non siamo noi qui, sempre stai nel nostro cuore.
1: Yeah, that's right.
0: So andiamo un break and I hope you had a heavenly Father's Day.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Arriva tutta a me.
1: Arriva tutta a te.
0: Tutta a me, arriva, hai visto?
1: Sempre le donne devono fare tutto.
0: Sempre le donne, hai visto? Anche le caravatte devono fare, hai visto? Hai visto?
1: E per voi a casa non c'è bisogno che avete un marito per
0: no.
1: sapere come fare i caravatti?
0: No.
1: Perché most of us...
0: Meglio che non avete il marito.
1: Meglio che non hai il marito, that's right. Che ti deve imparare per forza a fare qualcosa.
0: Sì.
1: Rosalia, stamattina, mentre io prendevo il caffè, leggevo il giornale, dato che stiamo parlando dei papà, certe volte un papà deve fare una decisione, dire basta e basta e basta.
0: Sì, sì.
1: Ok? È quello che ha fatto King Charles.
0: Ah, sì.
1: Con suo figlio Harry, che finalmente la pazienza è andata fuori la porta e non è is enough. Lui, se non sapete la storia, suo figlio Harry, che ormai sappiamo che la pecora nera nella famiglia, ha deciso di ritornare a Britain, England. Suo padre King Charles ha mandato una lettera che la sua situazione non ha cambiato perché Harry e sua moglie hanno deciso 6 anni fa che non volevano fare parte della famiglia, the royal family.
0: That's right.
1: E la regina, prima che è morta, ci ha detto o sei dentro o sei fuori.
0: Yeah. Non metà,
1: non,
0: metà.
1: Not questo 50-50 no. Voleva lui. Lui mi sembra che vuole, come dicono i calabresi, la moglie ubriaca e la botte piena. Perché adesso che lui è ritornato in England, vuole che la sua famiglia è guardata da sicurezza e bla bla bla. Ma se tu non lavori, come puoi aspettare? Che...
0: Non lavora in famiglia più? No,
1: non lavora più.
0: Lui vuole essere privato, una persona privata?
1: King Charles ci ha detto, lui è come un uomo just like
0: io e te. Privato,
1: that's it.
0: Un uomo locale che fa la vita sua senza
1: royal
0: family. Quindi...
1: Tu sei in accordo che fa con King Charles quello che ha fatto?
0: Sì. Ma io dico che he should have gone one step further. I think non capisco perché lui e la sua moglie hanno the title the Duke and Duchess, perché io credo, perché hanno questi titoli, Duke and Duchess, hanno più, come si dice, rights, you know, perché la gente che parla, no? Se tu dici just Meghan and Harry, sono normale, ma se tu dici the Duke and Duchess, subito elevated to another livello.
1: Yeah.
0: Se non avevano questi titoli, io credo che può darsi they would really have to work hard per loro, you know, per loro moneta, perché they're still... What is it? They're still going on the back of the royal, that they're royal.
1: That
0: they're
1: royal.
0: You know, and they're still calling Prince Harry and that sort of stuff. È un principe, sì. Però lui ha fatto questa decisione di staccarsi lui stesso della famiglia.
1: Yeah.
0: So quindi non sei più royal.
1: Yeah.
0: Ma io credo che tutti questi business deals che sono fatti perché ancora la gente...
1: Lo trattano
0: come un principe.
1: He's got the you know the Duke title, ma lui non può usare his Royal Highness Prince Harry.
0: No.
1: And you know lui ha fatto tanto danno alla sua famiglia.
0: Sì.
1: Doesn't matter whether you're the king or whether you know, Mr.
0: Niente rispetto at all.
1: No.
0: Me mi ha fatto un po'. I was very sad perché non devi. Ora in case ti piace King Charles o la regina, doesn't matter. Ma loro sono, come si dice, gente in pubblico, in the public eye. Quindi già è difficile vivere la nostra vita normale, ma quando stai in the public eye è ancora più difficile.
1: Mm.
0: E sì, queste cose succedono che non sono cose buone nella famiglia, tu mica vuoi che tutto il mondo sappia queste cose.
1: Yeah, that's right.
0: E ormai già fanno, the media certe volte non dice proprio la verità. Ma adesso quando è tuo figlio, è tuo nipote che scrive queste cose, I think that's terrible.
1: It's disgusting perché, terrible. Come dicono, le panne sporche si devono lavare in casa.
0: No,
1: in pubblico.
0: E la regina ha lavato tutte quelle cose in casa, perché lei ha tanti anni che ha fatto la regina. Lei diceva sempre, don't respond. You know, facciamo
1: Tutti,
0: keep calm
1: and carry on.
0: And carry on. Ma lui non ha fatto niente di quello.
1: No, lui non ha avuto rispetto per niente, neanche quella donna che si è sposata.
0: Well, io credo che quella, sadly, credo che può darsi lei è un po' più colpevole. Like she's more responsible, perché io credo che lui era molto vulnerable.
1: Yeah.
0: You know? Lui voleva tanto sposarsi e avere una famiglia se stesso, i figli, che quando è venuto da lei, she actually jumped on that.
1: Yeah,
0: lui non era forte enough.
1: Non era forte abbastanza.
0: Yes, yes.
1: Ma contro quello news questa mattina, quella foto che hanno mostrato the King, Prince George.
0: Yes.
1: Oh my God, isn't bello, beautiful. Lungo, he's
0: alto,
1: he's really con quel bello sorriso. So, you know, it's nice that the royal family has got almeno questa generazione, with the good news.
0: E loro hanno molto supporto, William and Kate, con la famiglia, sono rimasti, come si dice, dignified in tutte queste cose che sono successe, e ogni volta, quasi ogni giorno in giornale dicono, questi due fratelli non si mettono insieme, ma lui non mai dice niente.
1: No, ma quello è stato il successo di questa guerra fra questi due fratelli. I think il successo è stato che William non ci ha dato neanche una risposta.
0: No, risposta.
1: Ci ha dato l'abbandono, you know, forse in private, lui se l'ha sentito, ma non he didn't dignify him con una risposta.
0: E questo, che appunto la gente ci danno supporto a William, perché a volte dicono che la famiglia royal, you know, non c'è più posto per questa famiglia, però I think come si sono comportati Kate and William e i figli, I think the support is there per loro, per la generazione prossima.
1: Perché se tu hai qualcuno that's bullying you, Rosalia, and la cosa più forte che tu puoi fare è dare l'abbandono a quella persona, non rispondere, you just walk away.
0: Yeah.
1: Because when you walk away, you take away their power. E loro se vogliono fare baruffa con se stessi, perché non c'è la seconda persona che, you know, to go backwards.
0: Non ci sta quell'attenzione.
1: Good job, King Charles.
0: Yes, and good luck to Prince George as he starts his new school. Okay,
1: fra poco abbiamo Marco con la sua cravatta.
0: Ah, cravatta, okay.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia, e trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Ok, che programma interessante.
1: Yeah,
0: oggi.
1: Molto interessante, mi è piaciuto molto. He's a very simpatico young man, è vero?
0: 32 anni lui,
1: yeah,
0: certo.
1: Giovanissimo.
0: Alto.
1: Mamma, quanto è alto, si vedete la fotografia dopo.
0: con Marco con la sua cravatta.
1: No, con la cravatta, ma yeah. No, è stato un bel programma oggi. Grazie a Angela for looking up and finding him. You know, speriamo che ritorna dopo che Marco ha fatto la sua lezione
0: in novembre
1: e vediamo che cosa è successo.
0: Yeah,
1: I reckon.
0: That's right.
1: Yeah.
0: Noi abbiamo arrivato alla fine, sì, di questo programma, ma vi vogliamo ricordare che la domenica la radio si trova a Virginia. Assunter, if you're listening, per la festa della Madonna dei Crocchi, trasmetteranno la messa, Rosalie and Peter, e dopo, fino alle 4, dopo ci sarà intrattenimento tutto il pomeriggio, se domenica, Rosalie è 24.
1: Beautiful weather.
0: Previsto
1: bellissimo
0: la temperatura.
1: Significa che tutti quanti vogliono venire, ma fa un spontaneo. That's it, andate alla messa, ascoltate la messa, state con amici, con famiglia, portate tutta la famiglia ormai, il pranzo, il cibo, c'è sempre cibo, è una bella giornata perché ormai questo tempo adesso c'è il sole che è bellissimo.
0: Yeah, that's right.
1: Ok.
0: So, grazie per l'ascolto oggi, noi ritorniamo la settimana prossima, hopefully con la nostra collega.
1: Sicurissimo. Buon ascolto, continuate ad ascoltare Radio Italiana 531, anche Angela c'è il Royal Adelaide Show adesso. Che è fine domenica, non dimenticate, andate anche lì perché adesso il tempo è buonissimo. Continuate ad ascoltare Radio Italiana 531 e noi ci vediamo la settimana prossima.
0: Ciao
1: a tutti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmers Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmers Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: Simone con Cinema e Sorrisi, oggi in onda su Radio Italiana 531 in compagnia di...
1: Ciao Simone, sono Silvia ovviamente, vabbè, mi avete riconosciuto, no?
0: Certo, Simone in vacanza ritornerà per le prossime puntate, nel frattempo abbiamo ospiti che così ci vengono a trovare, mi aiutano per fare questa bellissima puntata di Cinema e Sorrisi. E come sapete, a Cinema e Sorrisi non facciamo altro che portare registi italiani, film italiani, anche se oggi magari non è proprio italianissimo, però ha fatto l'Italia, ha fatto dell'Italia il suo paese. E oggi entriamo nel mondo di un regista che ama le case piene, le tavole affollate, i segreti che prima o poi chiedono di uscire, le persone che diventano famiglia senza avere lo stesso cognome. E parleremo di Ferzan Özpetek, che lui è turco. Allora, sì. Silvia, iniziamo.
1: Vai.
0: Che ci sta tutto.
1: Sono pronta.
0: Allora, il nostro titolo di apertura è Chi ci vede davvero? Perché praticamente oggi abbiamo scelto due film separati da 23 anni. Il primo è Le fate ignoranti del 2001. Una donna scopre che la vita perfetta che credeva di conoscere aveva una stanza segreta. Il secondo è Diamanti.
1: Del 2024.
0: Esatto, che tu hai visto recentemente,
1: esatto,
0: mi raccontavi.
1: Sì, bellissimo. Una grande sartoria cinematografica abitata da donne che cuciono abiti, ma soprattutto tengono insieme le vite l'una dell'altra.
0: Bellissimo, dalla terrazza alla sartoria, quindi passeremo, per chi ha visto i film chiaramente capisce già, riesce a immaginare la terrazza delle fate ignoranti e la sartoria, dal dolore alla comunità, dal segreto alla rinascita. La domanda che ci accompagnerà è semplice: una famiglia è solo quella in cui nasciamo oppure anche quella che ci accoglie quando tutto il resto crolla? Ecco perché Chi ci vede davvero. Parliamo un po' di Ferzan, così il nostro amico Ferzan.
1: Sì, amico mio tra l'altro.
0: Esatto.
1: Allora, Ferzan nasce a Istanbul nel 1959 e arriva a Roma, che è la mia città natale, nel 1976 per studiare storia del cinema e ci ha preso, insomma.
0: Ci ha preso,
1: no?
0: Perché ha fatto film bellissimi.
1: Sì. Quindi Roma diventa la sua città, ma nei suoi film rimane sempre un ponte tra identità, culture e modi diversi di amare.
0: Dal bagno turco alla finestra di fronte, da Saturno contro, chi l'ha visto, a Mine Vaganti, bellissimo, poi tra l'altro c'è anche Cinema Olimpia e o Cinema Olimpo che andrebbe menzionato qua, torna spesso un'immagine, un personaggio entra in uno spazio che non conosce e lì incontra una comunità, all'inizio la guarda da fuori, poi per quasi senza accorgene ne diventa parte.
1: E ci sono dettagli che riconosciamo subito: il cibo, le tavolate, la musica, le porte che si aprono, esatto, le stanze piene di persone, il dolore che non viene mai raccontato da solo. Per Özpetek la fragilità diventa sopportabile quando qualcuno la condivide.
0: Allora, Le fate ignoranti e Diamanti sembrano molto diversi perché chiaramente sono due contesti e due ere anche diverse, non soltanto per quando Özpetek ha registrato questi film, ma uno è intimo e urbano, che è praticamente Le fate ignoranti, l'altro è sontuoso e corale, ma hanno lo stesso cuore. Quindi Silvia, iniziamo con Le fate ignoranti, che fu il primo film girato da Özpetek nel 2001.
1: Esatto, quindi siamo a Roma, 2001. Antonia, interpretata da Margherita Buy, è una dottoressa sposata da anni con Massimo. La loro sembra una vita stabile, ordinata, persino prevedibile. Poi Massimo muore improvvisamente in un incidente e Antonia resta sola con il lutto e con tutto ciò che credeva di sapere del marito.
0: Per chi ha visto il film, Massimo è al telefono, si gira, passa la mano, lui riparte per attraversare la strada e viene preso da una macchina. Chiaramente a Roma il traffico è incredibile.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ci sta quasi tutto quello che succede. E quello di Antonia, che trova praticamente questa in questo quadro, e tra gli occhi di Massimo, come vedete, trova un quadro e trova questa chiave.
1: Esatto.
0: E lei trova questa chiave praticamente, Le fate ignoranti, praticamente accompagnato da una dedica amorosa. Antonia pensa che dietro quella dedica ci sia un'altra donna. Cerca l'indirizzo e arriva in un palazzo del quartiere Ostiense, che io non sono mai stato, non so te.
1: Vabbè, Ostiense è tipico.
0: Vabbè. Ma la persona che incontra è Michele, interpretato da Stefano Accorsi, che è l'amante di Massimo da 7 anni. Adesso siamo andati un po' avanti, però prima che c'è comunque un altro personaggio che apre la porta, che è praticamente la badante della palazzina, come in Italia una volta che c'era quello, il custode della palazzina.
1: Ah sì, tipo il portinaio.
0: Bravissimo, no, proprio il portinaio.
1: Okay,
0: e la portinaia, quindi parla con Antonia e queste cose. Antonia ha questa chiave e lei vede la portinaia entrare in questa porta e Antonia dice: ma proviamo la chiave. E la chiave si apre, e la chiave fa aprire la porta.
1: Okay.
0: E quindi quando Antonia entra, la portinaia rimane un po' basita e vede questa gente a tavola. E Stefano Accorsi è in una stanza dove c'è un'altra persona che sta male praticamente, e lui fa molto il prezioso in quella parte di Accorsi. Quindi è veramente interessante anche la scena tra Michele o Stefano Accorsi e Antonia. E quindi praticamente quando lei entra per cercare una verità sul marito, e poi finisce per scoprire una verità su se stessa, e che non conosciamo mai completamente chi amiamo, eppure possiamo continuare a conoscerlo attraverso le vite che ha toccato. E questa è una cosa molto bella. E parliamo di dei personaggi e dei temi, la famiglia che scegliamo.
1: Ok, quindi la grande intuizione del film è che Antonia e Michele non sono soltanto due persone tradite dallo stesso uomo, sono due persone che hanno conosciuto due versioni diverse dello stesso uomo. Nessuno dei due sa alla fine tutta la verità.
0: Esatto.
1: Perché Margarita Bui, quindi Antonia, lavora per sottrazione, è incredula, è arrabbiata, è anche curiosa, e quindi si muovono spesso in uno sguardo. Stefano Accorsi, quindi
0: Michele
1: invece è ironico, è vulnerabile, quindi tra loro non c'è una dinamica semplice, c'è un lutto condiviso che li obbliga a guardarsi.
0: Certo, e poi c'è questa terrazza, come abbiamo menzionato all'inizio, che non è soltanto una location, un posto, è quello che tiene insieme tutti i personaggi collettivi del film. Si mangia, si litiga, si ride, si accolgono nuovi arrivi. Nella casa di Antonia regnavano ordine e silenzio, sulla terrazza invece regnano confusione e verità, quindi l'opposto di quello che praticamente aveva il marito di Antonia. Il titolo stesso contiene un paradosso bellissimo: le fate sono figure capaci di vedere e trasformare, sono ignoranti perché il mondo non le conosce, o forse perché tutti noi ignoriamo le vite che esistono accanto alla nostra, finché in una porta non si apre. Però c'è una domanda che vogliamo porre,
1: esatto,
0: ai nostri ascoltatori.
1: La domanda per voi è questa: avete mai scoperto che una persona che conoscevate bene aveva un mondo interiore di cui non sapevate nulla?
0: Bellissimo. Allora facciamo così, ci ascoltiamo una canzone, che è questa qua, è veramente bellissima, la riconoscerete subito, dei Tiro Mancino con Due Destini, che è legata a questo film, è bellissimo. Andiamo un po' in pubblicità, poi torniamo subito dopo.

0: esterna per chiedere amore, rispetto e tolleranza.
1: Per chi ci capisce, bravo. Cronaca, Roma. Sempre più fitto il mistero che avvolge l'evasione dei due capi dell'organizzazione criminale nota come Veteranos por la Vida. Gli inquirenti sembrano brancolare nel buio mentre i due hanno già fatto perdere la traccia.
2: Caffè freddo, caldo, macchiato, un bicchiere di vino.

0: abbiamo completamente cambiato genere e tutto il lato sperimentale, noi in qualche modo di spessore che era contenuto nella serie l'abbiamo tolto, ma che
1: demo.
0: E poi secondo noi, insomma, la cosa importante per chi fa musica è quella di guadagnare molti soldi, perché di solito il musicista è considerato un pezzetto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? HotStudy è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. HotStudy, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Radio Italiana 531.

0: Neffa, Compassione, sempre musiche legate. Comunque queste, tra l'altro, se non sbaglio, era Saturno contro qualcosa, un film che sempre ha fatto chiaramente Özpetek. Özpetek, che forse non tutti sanno che comunque lui era un amante di quel quartiere Ostiense. Mi sa che il prossimo giro a Roma ci dovrò andare a vedere.
1: Ma
0: perché,
1: sì, Simo, devi andare a Ostiense, sì, no. è molto particolare.
0: Nella sequenza iniziale, se avete visto Le Fate Ignoranti, vediamo che la centrale Monte Martini, che è l'ex centrale elettrica, è trasformato in un museo dove praticamente statue romane e macchinari industriali convivono nello stesso spazio. È quasi una dichiarazione poetica: monti diversi possono stare insieme.
1: Secondo, nel 2001 il film fu presentato in concorso alla Berlinale e vinse 4 nastri d'argento, tra cui quelli a Margherita Bui, Stefano Accorsi, al soggetto e alla produzione.
0: Fantastico. Più di 20 anni dopo, Özpetek è tornato in questo universo con la serie Le Fate Ignoranti. Questo dice quanto quella terrazza e l'idea di famiglia che rappresenta siano rimaste vive nell'immaginario italiano. È bellissimo, perché se avete visto il film, proprio si vede anche Antonia come rimane stupita di questa doppia vita dell'ex marito, che chiaramente stava con Michele, però esatto, anche perché era questo, comunque era una cosa, come si potrebbe dire, cioè non era eterosessuale.
1: Era solo eterosessuale. E poi dobbiamo dire che comunque all'epoca, quindi parliamo 2000-2001, la comunità LGBTQA+, non era magari tanto riconosciuta come adesso, quindi era ancora tutta una sorta di novità, no?
0: Sì, era ancora abbastanza, c'era ma non c'era, diciamo.
1: Esatto.
0: Poi, conoscendo anche Roma, che è una grande città, ce n'è tantissima, ma magari molto nascosta.
1: Esatto.
0: E Özpetek che porta sempre nei suoi film dei temi abbastanza, diciamo, toccanti o comunque da discussione. Sono temi molto belli, perché sono da tavola, perché secondo me è quello che fa veramente bene Özpetek. Porta un tema dove si può discutere a tavola senza tirarsi dei pugni, senza offendersi. Secondo
1: me sarebbe bello, esatto.
0: Sarebbe molto bello.
1: Esatto.
0: Allora, io direi che abbiamo il tempo di passare alla seconda parte, perché 23 anni dopo c'è questo ponte così immaginario. E come sappiamo, abbiamo appena detto, Le Fate Ignoranti, c'era questa donna con questa porta che spesso si vede questa porta nei film di Özpetek. Nel 2024 Özpetek apre direttamente le porte a un'intera comunità di donne,
1: esatto,
0: che è stato bellissimo, che era tra l'altro all'Italian Film Festival l'anno scorso,
1: perché il film è del 2024,
0: esatto, l'anno scorso. E poi tra l'altro che c'è anche quest'anno, quindi ricordiamo che arriva l'Italian Film Festival tra poco,
1: sì, 18 settembre,
0: però apre questa porta a un'intera comunità di donne. Quindi
1: Fersen Özpetek interpreta se stesso e invita a pranzo molte delle attrici con cui ha lavorato, e da quel tavolo nasce il film che stiamo per vedere. È come se il regista dicesse: prima viene la comunità, poi viene la storia.
0: Esatto. Praticamente abbiamo detto prima, la terrazza era un luogo di accoglienza costruito ai margini. La sartoria è un luogo di lavoro, creatività e disciplina. Chi è che non conosce la sartoria italiana? Era top notch, come dicono gli australiani, no? È sempre stata la migliore. Però, insomma, in entrambi i casi forse è bello da dire: qualcuno cuce insieme gli strappi degli altri, no?
1: Esatto. La storia poi ci porta nella Roma degli anni 70, quindi ancora meglio, dentro una prestigiosa sartoria cinematografica diretta da due sorelle molto diverse.
0: Esatto.
1: Alberta, interpretata da Luisa Ranieri, è autorevole, controllata, quasi impenetrabile. Gabriella invece, interpretata da Jasmine Trinca, è più fragile e porta dentro di sé un dolore che non riesce a dire.
0: Esatto. Bellissimo. Come hai menzionato prima, Özpetek praticamente fa parte del film. Se avete visto il film, c'è Özpetek nel film, quindi fa il classico cameo, come si dice, quindi il regista è anche parte del film, che è molto molto interessante. Però attorno a loro lavora un universo praticamente femminile. Se avete visto il film è molto bello, perché non mi ricordo quante donne, però praticamente ognuna ha la sua storia nel film, così si staccano per raccontare la storia, come quella che per esempio viene maltrattata dal marito.
1: Esatto,
0: e poi alla fine viene spinge il marito giù nel pozzo, e lei cambia totalmente quando ritorna al lavoro, è un'altra donna.
1: Si scioglie i capelli.

0: chiaramente a essere private e a premere sulle cuciture.
1: Esatto, allora, visto che abbiamo nominato tutte queste fantastiche donne,
0: dai,
1: io direi
0: vai
1: con il cast. Allora abbiamo Geppi Cucciari, Vanessa Scalera, Casia Smolniak, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris. Paola Minaccioni, Nicole Grimaudo, Mara Venier, che fa Silvana, la cuoca.
0: Mara Venier è la cuoca, bravissima.
1: Milena Vukotic e molte altre, insieme ovviamente a Stefano Accorsi, Vinicio Macchioni e Luca Barbarossa.
0: Luca Barbarossa,
1: attenzione.
0: Ma il vero protagonista chiaramente è il laboratorio, perché tutto viene, nasce da lì, come praticamente la mamma che porta il figlio nel laboratorio, che non vuole, perché è invece la padrona del laboratorio, chiaramente si rende conto di non aver mai avuto figli e vuole quel figlio, però lo rinnega un po'
1: internamente. Poi si addolcisce un pochino.
0: Proprio una punta di zucchero. Quindi nel laboratorio cosa mi potete immaginare, per chi è stato, almeno io ho passato molto della mia gioventù nelle fashion industry, in questi laboratori, quindi stoffe, aghi, bozzetti, manichini, è tutto un lavoro che il cinema spesso nasconde, però che prima che va in televisione o che comunque vai a teatro, è lì che praticamente indossi questo sogno, no? Cioè, perché è molto ma molto bello questo sogno che si può portare praticamente. Allora Silvia,
1: vai.
0: Ti fermo qua.
1: Vai, ferma.
0: Facciamo ascoltare la canzone di Diamanti, chiaramente
1: che
0: con
1: è la
0: di Giorgio.
1: Sì, Giorgio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali.

0: Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
2: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Cucire è un verbo collettivo. Diamanti è un omaggio alle donne, ma soprattutto al lavoro delle donne. Non le osserva soltanto nei grandi momenti drammatici, le guarda mentre risolvono problemi, gestiscono il tempo, nutrono gli altri, tengono i conti, correggono una cucitura e proteggono una collega.
5: Alberta e Gabriella rappresentano due modi opposti di sopravvivere. Una trasforma il dolore in controllo. Devo fare io. Se guardate il film, la vedete che è in controllo, è sempre in controllo di tutto.
4: Sì.
5: È una staccanovista, chiaramente, anche perché forse non vuole affrontare la vita, quindi è normale. Quindi, come ho detto, trasforma il dolore in controllo. L'altra rischia di esserne sommersa. Intorno a loro la sartoria diventa una rete. Nessuna donna salva tutte le altre da sola, ma insieme impediscono che qualcuno cade senza essere visto.
4: I costumi disegnati da Stefano Ciammitti non sono decorazione, raccontano potere, desiderio e trasformazione. La bellezza del film nasce dal contrasto tra l'eleganza degli abiti e la fatica concreta delle mani che li realizzano.
5: E qui torna un'idea tipica di Ozpetek: la cura non è sempre una frase dolce, a volte è preparare da mangiare, coprire un turno, finire un ricamo, non fare domande nel momento sbagliato e restare lì finché l'altro riesce a parlare. E se chiaramente abbiamo visto il film, è molto bello vedere anche il ruolo di Mara Venier, la cuoca lì, che vede tutto ma non dice niente e offre quei suggerimenti veloci, short and sharp, ad Alberta, che sembra quella un po' tosta,
4: quella dura.
5: Però la Mara c'ha quel ruolo come di mamma, secondo me, no, anche se è la cuoca, però ha quel ruolo di mamma, che è veramente veramente bello da vedere e mi è piaciuto tanto. C'è un'altra scena che mi piace moltissimo, è quando arrivano a consegnare le stoffe di pezza lì, i tessuti, e ci sono questi ragazzi giovani che cercano di accasare una ragazza con un ragazzo giovane, perché guarda com'è bello e carino, si vede, guarda che bella roba lì, guarda tutto com'è, ed è molto ma molto bella anche quella parte lì.
4: A me invece sai cosa mi è piaciuto? Quando quella che tinge i tessuti riesce finalmente a fare quel rosa che non è il rosa che gli hanno chiesto, però lei gli fa: non è rosa Mumbat ma è rosa diamante. E lei, penso Alberta, dice sì, perché noi questo siamo diamanti.
5: Siamo,
4: è stato
5: bellissimo
4: quella scena, fantastica.
5: Vediamo una domanda: qual è la persona che nella vostra vita ha tenuto insieme tutto senza ricevere abbastanza applausi? Perché è bellissima, ve la dovete pensare.
4: Pensate,
5: allora Silvia, dammi un non tutti sanno che di diamanti.
4: Ok, allora ti dico che l'ispirazione nasce anche dai ricordi di Ozpetek, giovane assistente alla regia, quando frequentava la storica sartoria Tirelli.
5: Esatto.
4: Per preparare il film, il costumista Stefano Ciammitti ha portato le attrici dentro quel mondo e ha mostrato loro quante professionalità diverse servono per costruire un costume.
5: È interessante, Belle, anche perché quando sei un attore, cioè immedesimarti nel ruolo deve
4: non
5: essere.
4: È facile.
5: Non è facile, è già la parte complicata. Però Ozpetek ha portato gli attori dentro la sartoria Tirelli, che poi, se avete visto il film o se lo vedrete, è comunque una zona bellissima, questa villa che è fantastica. E per riuscire chiaramente a carpire tutto quello che è del ruolo di, faccio per dire, di una sarta o di una che magari mette i bottoni o che tinge anche allo stesso tempo.
4: Esatto. Quindi Diamanti è il 15° film di Ozpetek, che riunisce 18 attrici italiane, come abbiamo detto prima, il numero non è un esercizio di grandezza, è la forma stessa del racconto.
5: Esatto, esatto. Il pubblico lo ha premiato in modo enorme. Circa 2,2 milioni di spettatori sono andati a guardarlo, ha ricevuto il David dello spettatore nel 2025, sono quasi sicuro che qua in Australia sia stato, dopo Signorinella, uno dei film più guardati, più
4: visto. Devo vedere, eh.
5: È bello anche quello, molto bello, perché ti ha comunque, Signorinella, piccola parentesi, vi dà la vera realtà delle donne in Australia, soprattutto Melbourne, ma delle donne in Australia, di quanto hanno costruito. E come stavo dicendo, confermando che un film corale, chiaramente Diamanti, femminile e melodrammatico, può diventare anche un grande evento popolare. Cioè, ci
4: esatto,
5: sta.
4: Esatto. Ma io direi, possiamo lasciare i nostri ascoltatori con un'altra domanda?
5: Perché no?
4: Ok, allora, se potreste entrare nella sartoria di Diamante, quale ruolo vorreste avere? Disegnare, cucire, tingere, organizzare, oppure preparare quel pranzo capace di rimettere tutti insieme?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
3: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
4: Thank God it's Melbourne.
3: Si sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e svegli!

0: Questo era Remedios di Gabriella Ferri, che praticamente potete trovare questa canzone in Saturno Contro, il film, se non sbaglio si chiama Saturno Contro, che è un altro film di Ozpetek.
1: Sì, Saturno Contro. Sì. Allora, diciamo che i due film, quindi Diamanti e Le Fate Ignoranti, si parlano. Allora, nelle Fate Ignoranti Antonia attraversa una porta ed entra in una famiglia scelta.
0: Esatto.
1: In Diamanti noi spettatori attraversiamo la porta della sartoria e scopriamo una comunità di lavoro che diventa famiglia.
0: Certo, abbiamo una terrazza, come avevamo detto, nelle Fate Ignoranti, aperta al cielo, rumorosa, informale, si litiga, si diventa amici, si diverte, si beve e si fanno gli scherzi. Invece nel secondo chiaramente c'è il centro laboratorio, chiuso, un po' scuro, disciplinato, pieno di materiale, scadenze, clienti che vengono, però entrambi sono luoghi in cui nessuno può fingere per sempre.
1: Esatto, allora Le Fate Ignoranti parte da un uomo assente e ricostruisce le vite che aveva tenuto separate. Diamanti invece parte dalle donne che il cinema spesso lascia fuori campo e le mette tutte al centro.
0: E Roma non è uno sfondo, chiaramente Roma si vive, si respira in tutti i film, chiaramente anche per esempio dall'incidente si capisce già che Roma è una città importante e trafficata, invece praticamente Roma è quel tessuto che unisce i due film, una città, come ho detto prima, palazzi, cortili, terrazze, l'atelier, memorie e poi chiaramente tante possibilità che ci sono, no?
1: Quindi io direi che se Le Fate Ignoranti è il film della famiglia che scopriamo, Diamanti può essere visto come il film della famiglia che costruiamo punto dopo punto.
0: Esatto, perché sono d'accordo con te, soprattutto quella scena dove ho detto che quella donna, che se vedete il film, se riuscirete ad andare, se vedrete il film, quello che è, e spinge il marito che la maltratta nel pozzo e ritorna praticamente contenta perché ricostruisce la vita praticamente.
1: Esatto,
0: ed
1: esatto.
0: È una cosa molto ma molto bella, perché ci sta veramente tutto.
1: Quindi che voto mi dai alle Fate Ignoranti e a Diamanti?
0: Ah, io guarda, sono un po' banale, però Diamanti 8, Fate Ignoranti 7,5, vuoi essere sincero, però tutti quelli di Ozpetek comunque ti lasciano quella cosa bella, cioè veramente che lo vuoi ancora non finire, sai quei film che non vuoi che finiscano e
1: sì,
0: invece
1: sì,
0: finiscono,
1: sì,
0: il
1: esatto,
0: problema è proprio
1: esatto,
0: quello lì,
1: esatto.
0: Sono cose, queste le cose che ti fanno veramente pensare, mamma mia, bellissimo. Se avete visto il film, magari potete nominare il personaggio che ricordate di più delle Fate Ignoranti, non so se l'avete visto, chiaramente, se volete un attimo un po' ricordare il legale musicale di Giorgia Ozpete, che è un gocce di memoria nel 2003 e Diamanti nel 2024, quindi ci sono delle connessioni che Ozpete che porta sempre con se stesso. E poi si potrebbe anche un attimo un po' così espandere sul fattore preferite una cena sulla terrazza o una giornata nella sartoria di Diamanti, queste cose che
1: infatti,
0: sono belle.
1: Questa è una domanda da mille punti, Simone,
0: sì, perché sono cose belle,
1: ma anche ad esempio la canzone Due Destini, no? Nelle
0: sì.
1: Fate Ignoranti non fu scritta appositamente per il film, ma il suo utilizzo la rese inseparabile dall'immaginario appunto delle Fate Ignoranti.
0: Esatto. Poi esatto, anche le colonne sonore e le musiche, no, non c'è mai qualcosa di rock pesante, è sempre musica che si combacia perfettamente con i film di Ozpetek, che comunque danno così, insomma, un tocco anche al cuore. E poi così, qual è il, cioè, tu so che ne hai visti un paio, però per chi ci sta ascoltando, qual è il vostro film di Ozpetek del cuore? Cioè, chiaramente perché? Pensateci, perché magari c'è qualche film che vi riconnette un po' così, magari alla vostra gioventù, perché no?
1: Sì, io ci devo pensare un attimino.
0: Vabbè, pensaci.
1: Senza fretta. Sì, dammi un attimo per pensarci. Ma invece...
0: Qual è il tuo voto che prima mi hai chiesto a me?
1: Ah, è vero, hai ragione.
0: Voto, cioè...
1: Allora, io direi che Diamanti gli do un 9/10.
0: 9/10,
1: sì. Più che altro, vabbè, io affascinata da tutti questi vestiti, bellissimo, E invece Le Fate Ignoranti magari un 8, perché di nuovo tocca a temi
0: passavo
1: che...
0: gli esami con 6.
1: No, vabbè, io avevo 4 in geografia, quindi vabbè. Comunque 8 sulle Fate Ignoranti, perché che ho detto 8 o 7, vabbè.
0: 8,
1: perché tocca temi un po' tabù a quell'epoca, no?
0: Certo.
1: Quindi è molto molto interessante.
0: Molto molto interessante. E poi chiaramente, se non avete mai visto questi film, così magari ci ascoltate, dite "Ma fammi scrivere questi due film". Allora, prima entrate sulla terrazza con Le Fate Ignoranti. Secondo me me dovete partire da quella parte lì.
1: Esatto.
0: Poi, 23 anni dopo, potete entrare nella sartoria. E vi accorgerete che Ospetek ha cambiato colori, epoca e dimensione, ma non ha mai smesso di chiedersi chi ci accoglie quando diventiamo davvero noi stessi, perché queste sono le cose belle, secondo me sono veramente le cose belle, you know?
1: È stato
0: molto, molto, ma molto interessante, anche perché per me è uno dei miei registi preferiti, che devo essere sincero, guarderei i suoi film. Altri film che magari vi possiamo raccontare o dire velocemente, se volete vedere un po' di ospite, come ho detto prima, Saturno Contro,
1: Mine Vaganti,
0: che le ripetiamo un attimo, c'è Nuovo Cinema Olimpo, guardatevelo, anche lì una storia veramente di due gay,
1: non l'hai visto,
0: che si incontrano, cioè non sono gay ancora, però si incontrano al cinema e dopo si innamorano, però per un caso della vita si perdono e poi si rincontrano, bellissimo, sì, e c'è sempre una terrazza.
1: E c'è sempre una terrazza, ed è sempre a Roma?
0: Sempre a Roma,
1: Roma è la città eterna, ragazzi, cosa dobbiamo dire?
0: Roma è la città eterna. Allora, cinema e sorrisi, abbiamo portato quello che dovevamo portarvi, i film italiani e registi italiani e non, anche che se comunque ormai ospite che molto probabilmente problemi non ne ha, potrebbe parlare il romanesco come Silvia senza problemi.
1: Il romanaccio
0: si dice, brava. Spero vi siano piaciuti, come abbiamo detto prima, ospite con Le Fate Ignoranti e Diamanti. È stato bellissimo, perché per me la cosa, sono veramente un bellissimo regista.
1: Sì, guarda Simo, grazie di avermi introdotto a questo regista, perché ecco, per me è una scoperta un po' nuova, esatto.
0: Un po' di cultura,
1: come dicono le mie amiche in Italia,
0: dice, non fa mai male.
1: Fatti un po' di cultura, quindi esatto. Io consiglierei di vedere anche la serie delle Fate Ignoranti, per chi non l'avesse vista, tipo io non l'ho vista ancora.
0: Esatto.
1: Allora, la serie a quanto pare è disponibile su Disney Plus, quindi facciamo un po' di pubblicità.
0: Certo, assolutamente.
1: Ha fatto tanto successo, quindi io la comincerei quasi a vedere, però prima il film magari.
0: Al giorno d'oggi potete trovare anche quasi tutti i film interi su YouTube, quindi non è un problema, è abbastanza facile, però vi consiglio di cercarvi sulle varie piattaforme che sono più pulite.
1: Esatto. Però ecco, mi devo vedere Mine Vaganti e Saturno Contro, perché devo.
0: Ci sta. Silvia, grazie mille per essere stata con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci sentiamo tra 2 settimane con un'altra puntata di Cinema e Sorrisi.
1: Grazie a te Simo.
0: Ciao. Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
2: Veronica vi augura buon ascolto.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

0: oceanica.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:03 minuti.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Sale la tensione nel Golfo Persico dire l'annuncio di aver attaccato navi statunitensi e petroliere. Ucraina, telefonata tra Putin e Trump, il presidente russo assicura di non voler aggredire l'Europa, ma riprendono gli attacchi su Kiev a caos. Nei cieli britannici altri 177 voli cancellati, quasi tutti a Heathrow. Polemiche sul convegno sulla sicurezza con Umberto Vannacci. Il Viminale precisa che non sarà un aggiornamento professionale per i poliziotti. Manovra economica incentivi alle imprese che aumentano gli stipendi dei giovani e possibile ampliamento della flat tax. Infine, lo sport. Questo, molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
9: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: mai più.
1: Notizie sui governi locali e stedali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

avresti detto tu? Che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la prassi.

Si dice che tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro, sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca, ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore, più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio, sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa, adesso negheresti, adesso che tu non esisti.

togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita, incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

smonta pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo e adesso...

sosta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto, a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

0: Quentin Tarantino.
1: Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
1: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia.

0: Italia e trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley con tour, degustazioni e pranzo.
1: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
0: I posti sono limitati.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
0: Viaggia Melbourne 2026
1: con noi di Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland's,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
6: Did you know that all pensioners shopping at Gagana's warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
4: Gagana's, flavours from around the world.
7: Oddio Barbara, dove siamo?
2: Che ne so, mi ci hai portato tu queste?
7: Ho paura.
8: Sono solo io.
2: Claudia.
8: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
7: Cosa?
8: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
9: Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente, scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo la decisione di Londra e di altri 11 paesi di fermare l'importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Hanno aderito tra gli altri Francia, Canada e Spagna, mentre l'Italia non figura tra i firmatari. Israele ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est, espellendo alcuni rappresentanti del Regno Unito e vietando l'ingresso a 12 funzionari britannici.
5: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione, secondo l'agenzia ufficiale IRNA, sarebbe la risposta ai raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. L'Iran parla di danni considerevoli, ma le informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e per le possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio.
4: La guerra in Ucraina, telefonata di circa un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump, dedicata ai negoziati per una soluzione del conflitto. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato che la Russia non ha alcun piano di aggressione contro l'Europa. Zelensky propone un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti già nel corso di settembre. Intanto, terminata la tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi russi contro Kiev. Il Regno Unito ha annunciato nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina.
5: Ancora forti disagi nei cieli britannici, sono almeno 177 voli programmati per oggi poi cancellati, quasi tutti all'aeroporto londinese di Heathrow. Si aggiungono ai circa 1300 collegamenti soppressi ieri negli scali del Regno Unito. I tecnici della National Air Traffic Services stanno cercando di risolvere un problema di sistema. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere gli aeroporti.
4: E veniamo in Italia, polemica sul convegno dedicato all'insicurezza urbana organizzato il 18 settembre a Torino da 2 sigle sindacali delle forze di polizia. Tra i relatori è annunciato Roberto Vannacci. Dopo le proteste dell'opposizione e del SILP CGL, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che si tratta di una iniziativa sindacale. Non sarà considerata aggiornamento professionale per i poliziotti, non vi parteciperà il questore di Torino. Dal movimento di Vannacci arriva l'accusa di censura selettiva.
5: L'economia comincia a prendere forma, la prossima legge di bilancio. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha annunciato che il governo sta valutando incentivi fiscali per le imprese disponibili ad aumentare gli stipendi, soprattutto quelli dei lavoratori più giovani. All'esame anche un possibile innalzamento del limite di reddito per la flat tax e l'uscita dal lavoro a 64 anni per una platea più ampia. Ogni intervento sulle pensioni, ha precisato il ministro, dovrà però garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo.
4: E chiudiamo con lo sport. Esordio amaro in Champions League per l'Inter, battuta 2-1 dal Real Madrid a Santiago Bernabeu. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
6: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza, 2 clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
4: Questa sera alle 21 il Napoli ospiterà al Maradona l'Arsenal. La squadra inglese ha raggiunto l'Italia in ritardo a causa dei problemi al traffico aereo britannico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!
5: Attenzione, amanti dai dolci italiani. La degustazione di Crostoli King da Drake's Newton termina alle 12, ma il gusto continua questo pomeriggio da Romeo's Foodland Ross Trevor, dalle 13 alle 16. Venite ad assaggiare i tradizionali crostoli, i biscotti della nonna e uno speciale tiramisù preparato con i biscotti della nonna. Visitate Romeo's Foodland Ross Trevor questo pomeriggio e congeditevi un autentico assaggio d'Italia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.

0: Ben tornati cari ascoltatori, stai ascoltando Club Giovanotti allo studio Sanremo, Radio Italiana 531. Welcome back everyone, you are tuning in to Club G here in the Sanremo studio with Radio Italiana 531. It is Georgia here in studio, it's currently 6:54 and thank you to our sponsor Totino Estate Wines. Just in case you are still driving home, ragazzi, I have some quick traffic updates for you. It's slow going heading south on South Terrace between Bennett Street and Henley Beach Road. It is stop-start heading east on Port Road from West Terrace to Park Terrace. And traffic is building heading southbound on Goodwood Road from Greenhill Road to Leader Street. Tomorrow, watch out for speed cameras targeting Fullerton Road, Adelaide and Glenburn Road, Burnside. Temperatures are increasing tomorrow with a sunny top of 19 and partly cloudy for your Friday with a top of 21. You are listening to Club G here on Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 18:55 minuti.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, Reflect, Commemorate.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:04.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni. Lo ha riferito il comando centrale americano, secondo cui la nave da guerra è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione senza che siano stati registrati feriti. Caos e disagi ieri nei cieli della Gran Bretagna, non solo a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico che ha causato problemi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi ieri in mattinata per poi riprendere con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester ha registrato ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi. In totale oltre 600 voli sono stati cancellati. A Napoli riprende oggi, con la testimonianza della madre della vittima, il processo in corso davanti alla Corte d'Assise sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa nel 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola. La donna, Fiorenza Cossentino, risponderà alle domande dei giudici, del PM e degli avvocati dopo il divieto di avvicinamento comminato anche al marito per le minacce rivolte ad alcuni familiari dell'imputato accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Prevista anche la testimonianza di Anna, amica di Martina, la ragazza con la quale la 14enne ha trascorso le sue ultime ore di vita prima di recarsi con Tucci in uno stabile abbandonato nei pressi dello stadio Moccia, dove l'ex fidanzato, dopo un approccio negato, l'ha uccisa a colpi di pizzi di pietra. Un violento nubifragio si è battuto ieri su Potenza. In poco più di 6 minuti è caduto circa 0,5 centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche con punte di 70 km orari. I vigili del fuoco hanno impegnato 3 squadre per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza. Lo sport e il calcio: esordio amaro in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti ieri per 2-1 dal Real Madrid. Il servizio della redazione.
4: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza, 2 clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
3: Nuova bufera nel mondo del calcio italiano. Il procuratore generale dello sport Sergio Taucher avrebbe infatti inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e per conoscenza al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, in cui respingerebbe la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucher inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
8: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
7: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
8: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
7: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
8: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
7: E una bottiglia di vino, anzi due.
8: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
9: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
10: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Lo scandalo è negli occhi di chi guarda e io ti sto guardando.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026.
3: Con noi di Radio Italiana 531.
5: Andre, ma dov'è Vittoria?
6: Ah, boh, tu lo sai?
5: Ma qua dobbiamo fare il programma.
6: Vabbè, una in più, una in meno.
7: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
5: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
8: su Radio Italiana 531.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Ho bisogno adesso di un sogno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in down, la down molfettai, sono da parlare di che è successo in due mondi, onda dà la ricetta, le mangiamo molfettese e delle dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

No, questa è una canzone che io Don Becchio l'ho conosciuto da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto: ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle. Mi ha detto che il personaggio c'era, insomma.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
2: Da Eurospin, certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto, un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
7: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
8: Siamo sempre al mangiadischi.
9: Che cos'era? La voce, certo, di Max Dedo?
8: Era la voce di Max
9: Dedo. Che torna venerdì.
8: Arrivano tanti messaggi che ora leggeremo, ma abbiamo detto ai nostri ascoltatori di concentrarsi sull'intricato giro di basso.
10: Bravo.
8: Del tema di un gatto nel cervello.
9: Si sono concentrati?
8: Penso di sì. Perché ci dà lo spunto anche per parlare della band che ti porterà in questo grande tour americano che comincia il 23 settembre.
10: Esatto. Allora, diciamo che partiamo dal gatto nel cervello. Gatto nel cervello è l'ultimo film che ho fatto con Lucio nel
8: fine anni 80.
10: 1990.
8: 90.
10: Quindi erano 15 anni che ci conoscevamo, che lavoravamo insieme, che c'era questo comunque rapporto di, diciamo, di amicizia con un signore grande, perché lui aveva l'età di mia madre, cioè l'età del 28, quindi cioè, però c'era comunque un bel rapporto. E Gatto nel cervello è la storia di un regista di horror che vive insieme alle sue paure, a quello che ha creato, insomma lui succube della sua inventiva. E quindi Lucio mi chiese di essere anche editore in questo caso della cosa, quindi fui, era un periodo in cui cominciava a esserci un po' di crisi nel cinema, e io gli dissi figurati bene, cioè per me era un regalo. E il tema me lo ricordo perché poi alla fine lo ritrovo. Non sono uno che fa blues, faccio pure blues, però voglio dire, non sono, diciamo, nato per il blues. Però l'idea era quella di un giro di blues che impazzisce come se un gatto fosse nel cervello del musicista che lo suona. Ed è per questo che tutto si rivolta, si complica, ma rimane lì, perché non è sempre il solito giro. Il gioco era mano sinistra del pianoforte, finto in quel caso, era un computer, e basso. Era facile farlo con le tastiere, lo scrivevi, lo suonavi.
8: Certo.
10: Quando è cominciato Frizzi Dufulci, io quando ho affrontato questo brano, come tutti gli altri, ho dovuto riscoprirlo, ho chiamato chitarrista e bassista e pianista e ho detto: ragazzi, secondo voi questa cosa si può suonare? Perché poi io a scrivere ci metto poco, loro poi lo devono realizzare. E devo dire che Roberto Fasciani, il mio bassista, diciamo, stabile da molti anni, mi telefonò e disse: se può fare. E quindi lo scrissi, mi ricordo che debuttammo in un'anteprima di Londra qui vicino, c'erano un paio di amici, mi ha detto: Fabio, quel pezzo è pazzesco. Ha detto: lo so, puoi farlo dal vivo, era ancora molto più bello di come lo sentiamo nella registrazione. Ma qui viene
8: un piccolo problema.
10: Sì, allora,
8: anche tanto poi.
10: No, assolutamente, anche perché parliamo sempre di musicisti. Io fortunatamente l'ho detto sempre: un compositore senza bravi musicisti è zero. Un compositore che si accompagna con gente forte guadagna 200%, 1000% di quello che ha scritto. E questa volta in America non potevano venire proprio Roberto, che è un bambino piccolo, insomma non ce la faceva staccare, e il batterista Federico. E a questo punto, quando ho capito che proprio non ce la facevano, ho detto: devo trovare qualcuno di là, anche perché coi visti adesso non è facile.
8: È più complicato.
10: È molto complicato. Noi ce l'abbiamo tutti, cioè. E ho cominciato a cercare. E dopo una lunghissima ricerca ho trovato un bassista che è una specie di veramente di fortuna, è un di regalo del destino. Dave Niebuhr, che adesso tu ci racconterai, che lo sai bene chi è. No, Dave è un musicista che ha un consenso internazionale superiore al mio. Lui è uno che fa un genere diverso, più sul funky, più sul, ma ha fatto tantissimi dischi, ho letto, se è vero, 4.000 concerti, è un 55enne, quindi veramente tanti. E quando gli ho chiesto, siccome lui era nato un po' con le mie musiche, eccetera, eccetera, ho detto: Dave, ma te? E lui mi ha detto: guarda, io non lo farei con nessuno, però fare un tour con te è un sogno che diventa
9: realizza.
10: Realtà. Esattamente. Quindi lui, un suo collega batterista, se l'è in qualche modo portato dietro, e sono, quando è stato il momento di Gatto nel cervello, che è un brano, ripeto, ineseguibile, Roberto l'aveva fatto molto bene, e lui che conosce bene Roberto mi ha detto: Fabio, ma ce la farò? Ho detto: ce la farai, sei uno dei bassisti più forti del mondo. E si è messo a studiare, e qualche giorno fa mi ha detto: lo possiamo fare.
8: No, giusto per dare due informazioni, sì. Ma Dave Niebuhr è uno che negli anni 90 è stato popolarissimo con i Dog Eat Dog.
10: Esattamente,
8: che è una band che ha vinto un MTV Award come band emergente a metà anni 90. Insomma, quindi una storia grosso, veramente importante ce l'ha, sì. Ed è bello sapere che sarete in giro insieme.
10: Sì, guarda, non sai che piacere anche per i miei altri collaboratori. Citiamoli giusto per citarli tutti. Mio fraterno amico, che ormai che alla chitarra classica o acustica e anche ormai elettrica, che è Riccardo Rocchi. Poi Francesco Saguto è il chitarrista elettrico per eccellenza, un folle musicista, veramente una persona con una quantità di idee che veramente a volte mi lasciano senza parole. E poi una specie di mago Zurlì della tastiera, che è Alessio Contorni, che suona qualsiasi cosa. Lui suonerebbe anche i telecomandi che ci sono qui sopra, cioè è veramente, mi accompagna da tantissimi anni, sono un po' la mia famiglia musicale.
8: Ascoltiamo il tema di un signore che ne sa pure di musica, che sta bene su scene un po' inquietanti, si chiama Mike Oldfield. E queste sono le note iniziali di Tubular Bells.

0: Fantastico Mike Oldfield, che bel regalo, ci dice Riccardo. È un artista questo a cui tu sei legato particolarmente.
1: Sì, molto molto molto, perché innanzitutto era come Paul, prima abbiamo sentito un brano di Paul McCartney, è stato uno dei primi che ha suonato tutto da solo, no? Paul fece un album completamente, che si chiama Paul McCartney, appena si erano sciolti i Beatles, e Mike Oldfield ha fatto questa credo che sia uno dei più grandi capolavori musicali in assoluto, l'ha fatto tutto quanto suonandolo lui, quindi erano anche un invito per noi, comunque un po' più
2: piccolo. Cos'è, della metà degli anni 70?
1: Sì, credo. Sì, perché io mi ricordo che nel 70, sì, penso di sì, penso fosse inizio anni 70,
2: forse 73,
0: 72, una cosa, esatto. 73,
2: che
0: confermo.
2: Bell'anno,
0: sì.
1: Perché a un certo punto io mi ricordo che quando Lucio mi parlò di zombie, io non sapevo dove andare a mettere le mani, non avevo mai fatto un horror, e io mi come dire, presi questo album che è tanto è lungo e sembra noioso, ma in realtà è pieno continuamente
0: di variazioni,
1: di novità,
0: sì,
1: di
0: cose, sì.
1: E mi innamorai di questa cosa e ho sempre un po' pensato che lui fosse stato, anche se non ci assomiglia per niente, però fosse stato un po' l'amichetto della, come dire, della porta accanto, quello,
0: certo,
1: che in qualche modo mi suggeriva delle cose.
0: Sabrina Lauristano oggi proprio l'abbiamo distrutta, perché dice, questa mi ha traumatizzata più di tutti.
2: Tutte.
0: Ho capito, riprenderò a guardarmi alle spalle sopra e sotto il letto.
2: Soprattutto sotto.
0: Musiche spettacolari, peccato che riaffiorino certe immagini. A casa mia ci sono quasi 40 gradi, dice il nome non c'è, ma quando ho sentito l'esorcista mi si è gelato il sangue. Ah, è Valeria da Cagliari. Poi Francesco chiede, ma esiste un disco dove recuperare tutta la musica di Fabio Frizzi? Ora, ne esistono tanti,
1: certo,
0: in realtà.
1: Sì, in realtà, guarda, adesso da un po' di tempo anche su Spotify c'è parecchia roba. Ci sono alcune cose che probabilmente metterò io a breve, perché ho una produzione americana non conosciuta. In America si fanno da tanti anni le musiche sui dischi raccontati sulle... Una volta c'era in radio proprio, mi ricordo,
0: I radiodrammi.
1: Adesso molti, sia in Inghilterra che in America, li fanno su disco. C'è una cosa di Lovecraft, eh? Tu la leggi, io la suono, e ci sono diverse cose molto belle che penso pubblicherò appena.
2: Che meraviglia ascoltare in macchina nel traffico.
0: Esatto.
2: Il radiodramma con questa musica.
0: Ah. In generale, diciamo, molte colonne sonore degli anni 70 nella stampa originale sono ormai introvabili, però
1: sì,
0: negli ultimi anni il culto della ristampa è dilagato, e quindi tantissime tue colonne sonore sono state ripubblicate,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: si trovano anche in versione estesa, come
1: sì, beh,
0: per Zombie.
1: Per Zombie sì, c'è stata una cosa, abbiamo fatto con Beat Records 2 anni fa, abbiamo recuperato anche dal nastro originale anche i rumori, le cose più piccole che sono state registrate, e abbiamo messo perché comunque la gente è curiosa. Comunque, una cosa che non ho mai pubblicato, io ho ritrovato delle cassettine di quando scrivo per Fulci con le bozze, le prime idee, e alcune non vanno come poi ho deciso, vanno in un'altra.
2: E facciamo delle ristampe in cassettina, che è tornata tanto di
1: vero,
2: moda la cassetta.
1: Vero. Quindi, insomma,
2: ma volendo essere un po' più pop,
1: sì,
2: c'è una cosa a cui personalmente sono molto legata,
1: sì,
2: che è il Festival di Sanremo.
1: Certo.
2: Ma il maestro Frizzi a Sanremo.
1: Guarda,
2: magari anche dirigendo qualcuno.
1: Allora, io sono un po' orso.
2: Se Stefano De Martini all'ascolto,
1: caro Stefano, come stai? No, allora, io sono un po' orso, nel senso che stranamente, me lo sono chiesto io, quindi è lecito che ve lo chiediate anche voi, come mai uno che sono 52-53 anni che fa sto lavoro abbia fatto così poche cose di discografia. Ma probabilmente un po' perché il cinema è comunque stato sempre il mio amore, un po' perché sono circuiti un po' diversi, un pochino diversi. Comunque, una volta ho diretto Peppino Gagliardi, sì, perché capitò che il suo agente perse il suo maestro, ovviamente avevano discusso, o forse aveva l'influenza, e mi disse: ma tu verresti la prossima settimana a dirigere un brano di Peppino Gagliardi a Sanremo? Ho detto: ma sono libero, sì, facciamolo. Quindi andai, mi diedero la cosa, feci finire l'arrangiamento, andai su ed ebbi lui che ci eliminarono,
2: Ecco.
1: Ci eliminarono. Però, insomma, fu divertente stare su. E devo dirvi, oggi tutti hanno più disinvoltura. 30 anni fa, cioè, ti si accendeva la telecamerina con questi 8-10 milioni dentro e dici: porco Giuda, cioè, mi faceva un certo effetto.
2: Faceva un certo effetto.
1: C'era la Cuccarini, faceva la valletta, e Baudo faceva la presentazione.
2: Ah, c'era Pippo.
1: C'era Pippo, sì, che insomma, che non rimpiangerò mai abbastanza.
0: Ci credo. Allora, sono tanti messaggi. C'è Claudio da Foggia che ti chiede un ricordo di Massimo Morante, visto che abbiamo cominciato con i Goblin.
1: Allora, i Goblin, come avrete capito, erano la mia comitiva musicale di quando avevamo 21, 22, 23 anni. Massimo, un amico carissimo, abbiamo passato, penso, decine di serate di compleanno e cose del genere all'epoca, e poi siamo sempre rimasti comunque amici. Lui stava in zona nord un po' come me. L'ultima volta che ci siamo scambiati un pochino fu a Stoccolma, dove quel concerto di cui ti parlavo ieri c'era un concerto sinfonico sulla musica horror, e io, bontà loro, ero rappresentato come finale, e andammo subito dopo a un concerto dei Goblin in un locale pazzesco, e quindi siamo stati insieme con lui, con Agostino Marangolo, con Fabio Pignatti, con Fabio, non c'era Claudio perché era l'altro gruppo,
0: l'altro progetto, esatto. Per quando erano un po' litigati,
2: esatto.
1: Però insomma, però gli ho voluto un sacco di bene, e quando ho saputo che se n'è andato, insomma, è stato un dispiacere grosso.
0: Senti, ma per caso quella sera a Stoccolma hai suonato anche il tema dell'aldilà?
1: Per caso sì.
0: E allora, guarda, per caso potremmo riascoltarlo.
2: Ce l'abbiamo.
0: Eccolo qua, Fabio Frizzi, Verso l'ignoto.
1: Mamma mia.

0: verso l'ignoto dalla colonna sonora di The Beyond, o l'aldilà.
1: Che esatto. Paura.
0: Che paura, quello che io ho visto ignoto a Londra dal vivo, esatto, con l'orchestra, e con l'orchestra, insomma, la band di Fabio.
2: Secondo me, forse il film di Lucio più bello di quanto, sì, cioè, più completo, più una storia bella. Una bella interpretazione, cioè,
0: con un grande Michele Mirabella,
2: esatto, da Michele
0: che fa una bruttissima fine,
2: esatto,
1: ah,
2: esatto.
1: Sì,
2: sì. viene divorato dai ragni,
0: sì, sì.
2: Esattamente. No, allora è Catriona McCall, era di una bellezza Catriona, insomma. Una cosa che vi volevo raccontare, questo tema dissonante che abbiamo ancora sotto, no, questo pianoforte. Allora vado, stanno girando la scena in cui il cane mangerà la cieca, che poi è,
0: sì.
2: E si sta andando a mettere le lenti, allora erano pesanti, bianche, e io sto lì con Lucio e c'è un pianoforte, è la casa di lei, no? Di Emily. Io, come tutti i bambini, io rimango, apro il pianoforte e mi immagino sempre un pianoforte di quelli da scenografia, e metto giù due note e chiaramente è scordato da matti. Lucio si gira e mi fa: ecco, dico, ecco cosa? No, lo devi fare, il tema di Emily deve essere così.
0: Ah, ecco, quindi è nato
2: per questa cosa che si sa che è tutto strano, che gira sulle scale, è nato lì, per cui sono andato a casa e ho cominciato a scrivere.
0: Vedi, da certe volte dai pianoforti scassati
1: può nascere capolavori,
0: tipo il concert di Keith Jarrett.
2: Esatto.
0: Doris da Verona ci dice: io amo leggere il genere thriller, la musica del maestro Frizzi è il sottofondo perfetto.
2: Carino, sì. Grazie.
0: Questa musica, dice Michele, devi augurarti che quando l'ascolti nel frattempo non suoni il campanello. Effettivamente,
2: chi sarà mai?
1: O che vada via la luce,
0: esatto. Musica perfetta per il temporale che incombe sopra il lago, dice Marco. Okay. E poi ancora salutiamo Roberto e Angelo che sono all'ultima consegna per
1: l'ultima
0: oggi.
1: Consegna per oggi. Dice,
0: speriamo che il cliente sia a casa, così almeno finiamo. E insomma, noi ci siamo fatti questa lunga chiacchierata con Fabio Frizzi. Siamo quasi alla fine, quindi ricordiamo ancora una volta questo mega tour che parte il 23 settembre. Ti stai allenando per 30 date in America?
2: Guarda, avrei voluto farlo, in realtà ho cercato di... sai, l'estate è difficile, anche perché poi sono stato molto in giro, sempre per lavoro, Diciamo che cercherò di fare il bravo. Molte verdure, dove le trovi in America è difficile.
1: No, si trovano.
2: Se hai delle cose,
1: sì,
2: me le mandi.
1: Va bene.
2: No, Whole Food è il posto migliore, però è difficile trovarlo in tutte le città. E poi, niente, sì, un hamburgerino ogni tanto tocca farselo.
1: Tocca.
2: E la sera dopo il concerto, anche se non sarebbe il caso, portano delle pizze, sai quelle, le pizze
1: con
2: americane.
1: L'ananas.
2: Le porta e te dice che siamo 8, insomma, portano magari 3-4 pizze e si mangia così.
0: Chiediamo a Italo da Filadelfia se ha dritte su dove trovare le verdure in America.
2: Madonna.
0: Magari se ci ascolta ancora.
2: Italo, ti dico solo una cosa: io adoro il Philly cheese steak. Quindi ogni volta che sono lì vado, ci sono quei 2-3 posti, quindi andrò a cercarlo anche questa volta.
0: Beh, che bello.
1: Io
0: che
1: l'ho
0: bello
1: mangiato buonissimo al mercato di Filadelfia.
2: No, vedi?
1: Mercato.
0: Alla fine, sì, si va a finire sempre sui consigli culinari.
2: Perché alla fine l'uomo deve,
1: beh,
2: sopravvivere.
1: Il viaggio,
2: no?
1: È anche, brava, cucina, no?
2: Certo,
0: sì. Salutiamo Silvia da Soncino, salutiamo Antonio d'Aosta che ci ascolta cucinando un tacchino. Vedi,
1: questo,
0: a proposito di note, poi arrivano, insomma, chi dice gli Iron Maiden sono stati usati in Nightmare 2, insomma, sì, sono tutti ispirati da queste storie.
1: Beh, guarda che dicevamo che Argento aveva interpellato forse i Maiden nei Motorhead per un film.
0: È vero, ieri, giusto,
1: ieri
0: forse,
1: lo dicevamo,
0: no?
1: Esatto, sì.
0: Cioè, poi Floriana dice: scusate, ma questo signore è il fratello di Fabrizio.
2: Lo è. È orgogliosamente il fratello,
0: sì,
2: di Fabrizio.
0: Anche il timbro è un po'...
2: Beh, insomma, roba di casa.
1: Sì, sicuramente, sì, il sorriso.
0: Sì. Ebbene sì. Beh, insomma, grazie a voi tutti gli ascoltatori che state scrivendo al 335-699-2949. Adesso noi vorremmo ascoltare un brano di Andrew Bell.
1: Io sono una grande fan di Andrew Barrymore.
0: Sì, Andrew Barrymore, come vi siete conosciuti, Fabio?
2: Siamo conosciuti allo specchio. Allora, un giorno sto facendo questo film che si chiama Bus Fighter.
0: Sì.
2: Il regista è Lamberto Bava, che tra l'altro salutiamo perché è qui a Roma in questi giorni, poi riparte per l'America anche lui. Lamberto arriva in moviola una specie di messo della produzione e dice: ognuno deve trovare un nome americano. Come, in che senso? Sì, perché il film deve sembrare che sia nato là.
1: Allora, come siamo fai? A metà degli anni Ottanta,
2: esattamente,
1: giusto?
2: Esattamente. E a quel punto niente, io, ma se adesso, sì adesso, Barrymore mi piaceva perché è già un po' nobile, Andrew era un nome che mio cugino si chiama Andrea e mi è sempre piaciuto, ho detto vabbè dai Andrew Barrymore, e quindi è nato.
0: Pensa tu che cose assurde bisognava fare nel cinema.
1: E Drew Barrymore non ha mai detto nulla.
0: Non ha detto nulla, Drew Barrymore.
2: È stata carina. No.
0: John Barrymore poi peraltro era un altro grande.
1: Non si sono spacciati per parenti.
0: Non credo,
1: no.
0: Chissà.
2: Qualcuno dice che lo abbiano fatto.
0: Ah, vedi, vedi. Vabbè, ascoltiamo anche il tema di Blast Fighter e poi ci ritroviamo per i saluti con col signor Barrymore.
1: Signor Barrymore.
2: Yes, I am.

0: Con il tema di Blast Fighter siamo arrivati alla fine di questa puntata del Mangialissimo Horror.
1: Non so perché mi dà l'idea di qualcuno che corre, che scappa da qualcosa. Chi era questo Blast Fighter?
2: Era una specie di Rambo.
1: Rambo
2: sì, che tornava e salvava dalla guerra e salvava tutti.
1: Salvava tutti, vedi, c'è un lieto fine.
0: Fabio Frizzi è stato il protagonista di questa puntata.
1: L'ha salvata.
0: L'ha messa anche in pericolo con questi temi così spaventosi. Ma insomma, tutto questo perché tra pochi giorni Fabio parte per gli Stati Uniti per un grande tour Frizzi to Fulci dal 23 settembre con partenza a Brooklyn, New York.
1: Al primo novembre
0: si finisce ad Atlanta in Georgia, girando tutti gli Stati Uniti e anche un po' di Canada.
2: Yes, 5 date in Canada.
0: Esatto. Quindi insomma.
1: E una a Philadelphia.
0: Italo già ci manderà un report e noi lo ringraziamo per questo.
2: Italo, ti aspetto, te lo dico.
0: Sì, assolutamente. Grazie a Luca Bernardini in regia, Alessio Caranzetti in console, Federica Forni in redazione. Grazie maestro Fabio Frizzi.
2: Grazie a voi, quando volete. Ciao.
0: E grazie a tutti i nostri ascoltatori che come al
1: solito sempre numerosi.
0: Sono stati tantissimi, hanno fatto mille domande, non siamo riusciti a leggerle tutte, ma ci abbiamo provato.
2: Grandissimo.
0: Tra poco la linea va al GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Noi ci rivediamo
1: lunedì.
0: Io però ci
1: con
0: sono
1: Lucio
0: anche
1: Pasqua domani.
0: Anche domani alle 13:30 con il Mangialischi.
1: E venerdì Dedo.
0: Venerdì torna Max Dedo e quindi torneranno anche le rubriche Indovina lo strumento e ti sfascio una canzone.
2: Bellissimo.
0: Magari sfasciamo qualcosa
1: del maestro
0: Frizzi. Sì. Grazie a tutti, a domani con il Mangialischi. Ciao Fabio.
2: Ciao Fabio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 3:15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Sale la tensione fra Stati Uniti e Iran, che ha preso di mira basi americane nella regione dopo l'attacco di Washington a petroliere di Teheran. Il corrispondente Sergio Paini.
3: I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva.

0: superare i $100 al barile, ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri due invece si sono caduti in zone disabitate.
1: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, emergono altri dettagli della telefonata fra il presidente russo Putin e il capo della Casa Bianca Trump, che avrebbero anche discusso di un possibile incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC in programma a novembre in Cina. Il ministro degli esteri russo Lavrov è tornato ad attaccare alcuni paesi europei, fra i quali l'Italia e la Finlandia, che ha affermato chiedono il cessate il fuoco per guadagnare tempo. E le crisi internazionali fanno volare il prezzo del gas in Europa, che segna un rialzo del 4%, raggiungendo il livello più alto da dicembre 2022, mentre il portavoce del Cremlino, Peskov, sottolinea che il costo della materia prima può aumentare ulteriormente. Il record, avverte, deve ancora essere raggiunto. Il presidente serbo Vučić ha sciolto l'Assemblea nazionale e indetto elezioni anticipate che si terranno il 25 ottobre prossimo. L'annuncio in diretta TV dopo che la richiesta del governo serbo di lunedì di scioglimento del Parlamento e fine della legislatura. La Serbia, ha fatto sapere in una nota il Ministero degli Esteri di Belgrado, non alimenterà l'escalation con la Bosnia Erzegovina, che andrà a sua volta alle urne il 4 ottobre e che ieri ha annunciato ritorsioni diplomatiche dopo i funerali riservati a Mladic nella capitale serba. Legge elettorale, l'aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento, ove modificato dal Senato, dal lunedì 28 settembre, quanto ha stabilito poco fa la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento del terzo piano di una palazzina ed è morto. Gli investigatori della squadra mobile stanno sentendo testimoni e vicini per ricostruire con esattezza quanto accaduto, da appurare se fosse da solo in casa. E ora la svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, a Roma. Il servizio è di Sara Verta.
2: Michele Senese, presunto boss della mala romana, capo di uno dei clan più attivi nel traffico di droga, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere questa mattina, insieme ad altri 6 elementi di spicco della criminalità organizzata. Sono considerati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti. Un'operazione che decapita un'organizzazione che aveva affermato il proprio potere quasi assoluto nella capitale. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'omicidio sarebbe stato deciso quando la vittima, Fabrizio Piscitelli, avrebbe iniziato a rendersi autonomo dal clan Senese, si ritiene, trafficando in proprio e versando quote considerate irrisorie rispetto al volume dei profitti realizzati. Oltre a quello di Senese, sono considerati elementi determinanti con un ruolo nella pianificazione ed esecuzione dell'omicidio anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti.
1: Stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, la Commissione ha proposto una serie di interventi normativi riguardanti casa e settore immobiliare per consentire di limitarli nelle zone dove la pressione abitativa è più alta. L'obiettivo è aumentare la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili e ridurre l'incertezza sulle regole attuali. Il progetto dovrà ora essere esaminato e approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Noi ci fermiamo qui, ora c'è l'estate in onda e il prossimo GR1 è alle 16.
3: L'estate in onda. Buon pomeriggio con una nuova puntata di L'estate in onda. Io sono Marzia Varitutti Carbone, qui con me
4: Valentina Poggi.
3: E oggi è una giornata stellare, come direbbe Valeria Marini, baci stellari.
4: Baci stellari a tutti i nostri ascoltatori, a tutti gli ascoltatori di Radio 1 che ci seguono assiduamente ormai da giugno, dalle 15 alle 16 tutti i giorni con L'estate in onda.
3: Dal lunedì al venerdì. E a proposito di questo, io e Valentina oggi volevamo farvi un sentito ringraziamento, perché ieri ci avete scritto in tantissimi quando vi abbiamo chiesto a quale VIP assomigliate. cast, quali somiglianze vi avessero attribuito nella vita. Siete stati tantissimi e oltretutto ci hanno mandato anche tante foto.
4: Sì, ci hanno letteralmente stupito e chissà se Marzia ci stupiranno anche oggi pomeriggio.

0: Perché la domanda del giorno è: chi si somiglia, si piglia? Quindi qual è il segno zodiacale con il quale voi andate più d'accordo?
1: A proposito quindi di baci stellari, fatecelo sapere al numero della diretta, che è il 335-699-2949, perché siamo veramente curiose. E Valentina, io devo dire che vado molto d'accordo con te a dispetto del tuo segno zodiacale, perché in
0: con
1: passato...
0: Con gli scorpioni
1: in passato io ho avuto qualche problema, ma meno male che tu mi hai fatta ricredere.
0: Ti ho fatta ricredere, vedi, quindi sono molto felice di questo. Io devo dirti che non ci faccio molto caso, cioè non credo tantissimo nei segni zodiacali, nell'astrologia, però effettivamente non sto lì a guardare se la mia amica o il mio amico eccetera è di un segno piuttosto che di un altro.
1: No, neanch'io, però devo dire che col tempo sto un pochino cambiando idea, anche perché molto spesso mi chiedono che segno sei quando mi conoscono. Quindi
0: questo
1: dico,
0: sì, dai,
1: ci sarà un motivo per cui mi chiedono sempre che segno sono. Devo dire che le risposte sono
0: e
1: quasi sempre positive.
0: E tu sei, diciamolo ai nostri ascoltatori.
1: Io sono del cancro e i cancro si sa che sono molto sensibili, emotivi, quindi ho sempre dei riscontri positivi, poi magari mi conoscono e cambiano idea.
0: Ma no,
1: però
0: no,
1: di primo acchito sono così cara. E adesso è arrivato il momento di ascoltare Laura Pergolizzi, in arte LP, che è una cantautrice statunitense che però ha origini italiane e prima di diventare famosa come interprete ha scritto tantissime canzoni per molti grandi artisti come Rihanna, Christina Aguilera, che io adoro. E
0: Cher.
1: Allora ascoltiamo Cher. E allora ascoltiamo Don't Stop LP qui su Estate in Onda.

0: Il mio segno zodiacale è Vergine da sempre, senza rimedio, l'ascendente probabilmente non ce l'ho, bisogna trovarlo, andare d'accordo con qualcuno solo se lo trovo abbastanza pignolo. Questa è l'Estate in Onda su Radio 1, la domanda del giorno è: chi si somiglia si piglia, quindi diteci qual è il segno zodiacale con il quale vi prendete di più. E cara Marzia, ci stanno arrivando tantissimi messaggi e uno di questi l'ho letto io.
1: E io ne leggo un altro, perché c'è un nostro ascoltatore che non ha dubbi, lui ci risponde che è del segno dell'acquario ma che non va d'accordo con nessun segno.
0: Asociale, quindi... per antonomasia.
1: Senti,
0: bravo.
1: Io direi di chiedere come mai c'è questa, non so se è una caratteristica del segno acquario che non va d'accordo con gli altri segni.
0: Chissà.
1: Ma Valentina, io non lo chiedo a te.
0: No, ovviamente no, io passo subito la palla a chi ci è venuto a trovare. È un ex avvocato, è un ex agente cinematografico, ma ormai lui si è dato alle stelle.
1: Si è votato alle stelle. Stiamo parlando di Simon and the Stars, che oltretutto ha rivoluzionato il modo di raccontare l'oroscopo non solo sul web ma anche in TV
0: e anche in radio adesso.
1: E anche in radio. E oltretutto firma tantissimi bestseller. Simon, benvenuto all'Estate in Onda.
2: Buongiorno, ma grazie infinite. Intanto io sono un acquario, tu hai usato una parola rivoluzionato, io non mi hai fatto un grandissimo regalo, perché l'acquario va controcorrente, per questo dice non vado da con nessuno, perché è difficile trovare qualcuno, diciamo, che la pensi come lui, perché va sempre un po' controcorrente.
1: Controcorrente. Beh, d'altronde queste sono parole che non ti ho attribuito io, ma facendo varie ricerche in rete su di te per fare un bio che ti potesse presentare nel modo migliore le notizie che ti precedono, quindi sei...
2: Beh. Perché l'acquario è uno che dice, se fosse Verdone direbbe lo famo strano, cioè l'acquario ha piacere di capovolgere le prospettive,
1: un po' bastian contrario.
2: E quando io ho cominciato con l'astrologia, ormai nel 2013, la cosa che mi è arrivata è che l'oroscopo era molto freddo, e quindi ho detto cerchiamo di metterci dentro un po' di emozione, di utilizzare le storie, i personaggi, le canzoni, quindi me lo sono un po' cucito addosso per come sono io, e evidentemente è andato in una direzione diversa.
1: Simon, oltretutto il nostro ascoltatore dell'acquario sta scrivendo esattamente d'accordo con te.
2: Amico mio, lo sappiamo solo noi, perché ci capiamo solo tra di noi, quindi la verità è vado d'accordo solo con gli altri acquario quando non ci vado in conflitto.
1: Senti Simon, ma tu come sei arrivato dagli studi legali alle stelle? Come hai fatto questo salto? Ti è servito una navicella spaziale? Insomma, raccontaci come ti sei innamorato.
2: Allora, a me è capitato così di punto in bianco di ritrovarmi una sera a cena, ad una cena di compleanno, accanto a Luisa De Giuli, che era un'astrologa che io conoscevo di nome perché faceva l'oroscopo del TG5 dall'epoca in cui io ero all'università, quindi era quei nomi che ricordi.
1: Okay.
2: Mi ha parlato tutta la sera di astrologia, alla fine della cena mi ha fatto capire una cosa, che si può studiare, che c'era una teoria dietro, e allora da bravo acquario ho detto io voglio capire come funziona, anche semplicemente per dire non
1: perché
2: mi interessa.
1: Eri un po' scettico.
2: Esattamente. E da lì ho capito che c'era un mondo enorme dietro. C'è il mito, c'è la poetica, c'è la storia, c'è la filosofia. È non è una scienza, è una filosofia vastissima.
0: Quindi in qualche modo ti distacchi, ti dissoci anche, se vogliamo essere polemici, dalla vecchia astrologia, fondando o comunque percorrendo una via diversa?
2: Totalmente, anche perché in realtà l'astrologia è una filosofia del tempo, cioè ci insegna a ricollegare passato e presente per cercare di capire come potrebbe andare il futuro, ma in realtà siamo noi a stabilire l'uno e l'altro, ed è semplicemente una sorta di storiografia personale. Fammi capire dove nel passato ci sono le cause che mi portano a dove sono oggi.
1: E oltretutto l'astrologia, correggimi se sbaglio, nasce proprio dal passato. Gli antichi egizi,
2: l'astrologia,
1: i greci.
2: È antichissima, pensa, la prima traccia che abbiamo risale al 4000 avanti Cristo e tra il Tigre e l'Eufrate, nella ex Mesopotamia, però ci sono delle tracce antichissime anche di uno zodiaco a 12 animali costruito come il nostro tra i nativi americani, anche quello antichissimo, ed è molto suggestivo, è una delle prime costruzioni che l'uomo ha fatto nella storia dell'umanità, come guardando il cielo,
1: guardando le stelle. È quello che ti sta stavo per chiedere, perché si domandavano cosa sono quei puntini luminosi.
2: E soprattutto quei puntini luminosi erano l'unico modo che avevano per stabilire dei punti fermi nel tempo. Cioè, quando la primavera ricominciava e vedevano che le giornate si allungavano, notavano che costellazione c'era di notte. E dal momento che quello era un momento di rinizio, dicono, io qui ci associo un simbolo che parli di nuove partenze, l'ariete, il irrequieto, spinta, inizio. Cioè, è un calendario.
0: Ma tu cosa pensi del calendario Cotsworth, spero di averlo pronunciato bene, quindi di questo anno solare invece che ha 13 mesi, quindi 8 ottobre, mese 7 settembre, quindi diverso rispetto al calendario classico che conosciamo a 12?
2: Allora, la verità è che nell'arco di un anno ci sono 12 lunazioni complete, questo ce lo suggerisce la natura, e poi ce n'è una tredicesima spezzata in due, quindi in realtà i 13 mesi potrebbero non essere un errore, però bisognerebbe capire come ricostituirlo. Il primo suggerimento che ci dà la natura però è che nell'arco di un anno ci sono 12 lunazioni complete e che quindi quel ciclo si compone di 12 tappe. E quello è secondo me il suggerimento.
0: Quindi non credi, però insomma non ti ispira questo calendario con questa aggiungendo il mese in più, quindi a 13 invece che a 12.
2: Lo dovrei studiare perché bisognerebbe capire come funzionano, però vi voglio fare un complimento perché stiamo tirando fuori dei temi di una bellezza e di una altitudine.
0: Grazie.
2: Che è raro trovare.
1: Perché ci sei tu.
2: Perché ci siete voi.
1: No,
2: io sono sempre io.
0: Grazie infinite. Anche perché chissà, con questo calendario diverso bisognerebbe poi riscrivere i segni zodiacali. Magari non sono più Scorpione, Marzia non è più
1: Cancro.
2: No, attenzione, per esempio lo Scorpione, perché è Scorpione? Perché è il cuore dell'autunno, è il momento in cui cadono le foglie e la natura deve morire per rinascere, tant'è che lo Scorpione ha questa sua matrice di cicli di rinascita.
1: Resilienza,
2: ma anche la capacità di tagliare quello che è di troppo.
1: E a proposito di Scorpione,
0: scusami, perché mi sento tirata in causa, a me piace proprio il mio segno, perché poi visto da fuori sembra un segno un po', no, tenebroso, anche un po' cattivo, no, se vogliamo, invece a me piace così tanto, mi ci ritrovo proprio
1: nello Scorpione.
0: Sì.
1: E infatti sei Scorpione. E a proposito di Scorpione, abbiamo il nostro ascoltatore dell'acquario che abbiamo citato prima, che ormai si è appassionato e ci sta scrivendo ancora: mia moglie è Scorpione e ci ridico sempre.
2: Ah sì, questo è un altro tema.
1: Ai ai ai.
2: Allora, Acquario e Scorpione sono segni in quadratura, quindi dicono cose diverse, ma molto spesso, a dispetto delle affinità, ci andiamo a cercare il segno poco affine con cui troviamo un punto di contatto. Quindi l'Acquario rispetto allo Scorpione dirà sempre cose diverse. Ci sarà sempre una scena madre in cui lo Scorpione dirà all'Acquario: ma tu con tutta quella libertà che ci devi fare? E l'Acquario dirà allo Scorpione: ma tu vedi marcio ovunque, perché i loro punti di vista sono antitetici.
1: Però posso
2: scelgono.
1: Allora Gioacchino, non preoccuparti,
2: no,
1: perché qua abbiamo avuto la benedizione di Simon and the Stars, e chi meglio di lui? Io già mi stavo preoccupando che c'era un divorzio all'orizzonte.
0: Io avevo già messo una X su tutti gli acquari di segno appunto, invece no.
1: Ci pare dice che è sposato da 35 anni.
0: Vabbè, appunto, allora consolidato. Appunto. Allora, non è tanto chi si somiglia che si piglia per questo ascoltatore, quindi le differenze in realtà, però comunque pare che alla fine vadano bene lo stesso.
1: E a proposito di acquario,
0: Vasco Rossi, se ti potessi dire su Radio 1.

0: rappresentanza del segno dell'acquario abbiamo ascoltato il mitico intramontabile Vasco Rossi, e non è un caso che io ho citato il segno dell'acquario, perché noi oggi parliamo di stelle, di astri, e la domanda del giorno per voi ascoltatori è proprio questa: chi si somiglia, si piglia? Sarà vero? Ci sono dei segni con i quali andate più d'accordo o meno d'accordo? Scrivetecelo al numero della diretta, che è il 335 699 2949, e per parlare di stelle insieme a Valentina Poggi oggi abbiamo un grandissimo esperto che ha studiato i transiti planetari trasformando l'astrologia in uno specchio per comprendere se stessi e il prossimo. Lo fa anche con una dose di ironia, Simon and the Stars.
1: Buongiorno, ma grazie.
2: Grazie a te, che tra l'altro ti sei presentato con questa bellissima maglietta con le fasi lunari. Quindi
1: La luna è molto importante.
0: Ma l'hai vista l'eclissi?
1: Certo.
0: Io ero a Mallorca.
1: Quindi l'hai vista al 100%? Al 100%. O quasi?
0: Quasi, perché... poi dopo leggiamo qualche messaggio degli ascoltatori, scusami Valentina, quasi perché non avevo gli occhiali adatti, quindi io mi sono molto spaventata. L'ho guardata solo alla fine, quando ormai il sole era totalmente oscurato dalla luna e non correvo rischi, però me la sono vissuta un po' male.
2: Temeraria. Io calcolavo, vabbè, io sono un po' ipocondriaca e questa cosa mi fa anche un po' sorridere, perché non avendo gli occhiali adeguati per appunto l'osservazione dell'eclissi, mi sono blindata in casa, ma ho chiuso tutte le tapparelle.
1: Hai fatto proprio drastica.
2: E a un certo punto, pensa alla suggestione, mi bruciavano gli occhi, ma ero al buio, cioè
0: era la suggestione.
1: Il potere dello scorpione.
0: No, io non l'ho guardata per la mancanza degli occhiali, poi quando la luna ha oscurato totalmente il sole ho chiesto a una persona in spiaggia, per favore un secondo, perché poi era spagnolo, un secondo, e me l'ha fatta vedere.
2: E lui è rimasto cieco, poverino, perché l'eclissi, poverino. Vabbè, allora, in tutto ciò abbiamo detto, sono arrivati tantissimi messaggi. Allora, io sono Toro, ci scrivono, e ho avuto 3 storie con Scorpione, un'affinità perfetta.
1: Sai, ma lo vedi, anche Toro e Scorpione sono opposti, è un po' come il discorso di prima tra l'acquario e lo scorpione, quindi molto spesso noi andiamo a cercare l'altro da noi, cioè non il segno più compatibile, ma quello in realtà più opposto, ma che ci completa. Toro e Scorpione sono i segni opposti, gli opposti sono due lati della stessa medaglia, quindi dicono cose diverse ma complementari.
0: Se può fa.
2: Io sì, 2 storie ho avuto con i Tori, in effetti, ora che faccio mente locale. Anche una, diciamo, la più importante a livelli di longevità, nel senso che è stata la prima storia dai 18 ai 22, siamo stati insieme 4 anni e passa.
0: Quindi andavate d'accordo?
2: Ma sì, parliamo di una vita fa, eravamo ragazzini, sì, però effettivamente la più lunga. Dopodiché il vuoto cosmico, a proposito di stelle, di fasi lunari.
0: Ma a breve, a proposito di questo, vogliamo chiedere a Simon se ha qualche bella notizia per quanto riguarda l'amore per gli scorpioni. Ma prima di chiedere questo, nei corridoi, mentre ci preparavamo per la diretta, dovete sapere che io ho parlato con Simon in modo molto provocatorio, gli ho detto, vediamo se indovini che segno sono. Bene, ha indovinato, però mi ha detto una cosa interessante sul fatto che io ho anche delle caratteristiche del segno vicino al mio mese.
1: Esattamente, il mio dubbio sarebbe stato tra il Cancro e i Gemelli. I Gemelli è il segno accanto del segno della comunicazione, per cui tutti quelli che lavorano un po' con la parola spesso hanno dei valori in Gemelli, e molto spesso ognuno di noi ha dei valori nel segno accanto. Perché? Perché c'è un pianeta che
2: prima
1: si chiama
2: dopo,
1: Mercurio,
2: accanto,
1: o quello prima o quello dopo. Perché Mercurio, che è il pianeta della comunicazione, governa il pensiero, si può trovare solo nello stesso segno del Sole oppure nel segno accanto, prima o dopo. Quindi, ad esempio, un Cancro può avere Mercurio soltanto in Cancro, in Gemelli o in Leone. E questo colora in modo diverso il modo in cui si esprime. E io in te ho sentito il Mercurio in Gemelli.
0: Però hai anche detto che spesso il nostro ascendente ci dà delle caratteristiche che si evidenziano più dei segni. Vedi che io mi ricordo
1: bravissima.
0: Tutto quello, anche se stavo prendendo il caffè. Io ho segnato tutto.
1: Ma intanto, che cos'è l'ascendente? L'ascendente è il lato di noi che mostriamo di più all'esterno. Quindi ognuno di noi manda il proprio ascendente come se fosse un ambasciatore, e poi arriva il proprio segno. Quindi spesso è più facile indovinare gli ascendenti rispetto ai segni, solo perché sono più visibili.
0: Non l'avrei mai detto.
2: Questa è la bellezza delle stelle, insomma.
0: E della
2: terra. Allora, Simon, io ho una domanda, ma anche Marzia, perché qua siamo super curiose, ti terremo qui per ore e ore e ore,
3: certo,
2: a raccontare, poi dopo magari facciamo una seduta nostra.
3: Esatto,
2: a
3: facciamo
2: parte.
3: Un backstage.
2: E continuano tra l'altro a arrivarci tantissimi messaggi di compatibilità, incompatibilità. Un altro toro ci dice: mio marito, sono con mio marito che è Ariete, non è che andiamo d'accordissimo, ma se
3: ma
2: può
3: se
2: fa,
3: fa.
2: Facile da rovinare, è quello che dicevamo prima, se può fa. Però ecco, la curiosità mia di Marzia era legata a un'esclusiva che tu hai per Radio 1, perché c'è qualcosina che bolle in pentola.
3: Beh, è una cosina
0: per
3: proprio
0: in ritardo, perché ho dovuto chiudere che cosa oggi?
3: Alle 14:23 ho mandato l'ultimo pezzetto del mio nuovo libro, per cui ufficialmente lo stiamo tenendo a battesimo insieme.
2: Wow!
3: Uscirà poi a fine ottobre, intorno al 20, però quando consegni l'ultima sillaba del libro è come un parto, esattamente. Sono 4 mesi di lavoro che si compiono insieme, ne sono felicissimo. Ovviamente si chiama Oroscopo 2027, ma è bello il sottotitolo che è nato stamattina ed è Da qui si riparte.
2: Da qui si
0: pensavo
2: riparte.
0: Sottotitolo L'estate in onda.
3: Beh sì, però potrei,
0: Stiamo pretendendo un po' troppo.
2: Potrei. Vero?
0: Ma 2027, quindi un anno di ripartenza.
3: È un anno
0: importantissimo.
3: Sì, è un anno che dà proprio una grande spinta. Pensate che c'è un allineamento talmente raro che negli ultimi 2000 anni si è verificato solo 7 volte ogni 250 anni circa, e questa è l'ottava.
2: Wow.
3: E ha sempre coinciso con dei momenti in cui, come dire, lo spirito di ribellione ha trovato finalmente una sua strada e ha ricreato un senso di libertà. L'ultimo risale alla seconda metà del 700, alla rivoluzione francese, alla rivoluzione industriale e all'indipendenza americana.
0: Quindi un anno meraviglioso.
3: Quindi è un anno di libertà, di emancipazione e di progresso.
2: Beh, io direi che le premesse ci sono tutte, sinceramente. Allora, Simon, resta con noi, perché adesso, insomma, tra pochissimo parleremo di animali nel nostro spazio animali del mercoledì. Tra l'altro parleremo di una coppia, di un binomio cane proprietario.
0: A proposito di questo? Il nostro Simon.
2: Ah, certo, lui ha gli animali e anche, diciamo, la parte astrologica legata agli animali, perché lui è affezionato.
0: Che è una cosa stupenda.
3: Sì, io ho animali da quando avevo 13 anni.
0: Che è una cosa stupenda questa tua lettura dell'astrologia coniugata agli animali.
3: Sai come prenderli.
2: E poi parleremo anche di dinosauri. Ma ora, Onda Verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste a Milano Est, verso Milano la coda è per traffico intenso. Sulla A21 Torino Brescia, traffico rallentato con code tra Castel Vetro e allacciamento A21 Dir in direzione di Torino. A4 Brescia Padova, 5 km di coda, c'è stato un incidente tra allacciamento interconnessione A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 45 minuti al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A12 Genova-Roma tra Lavagna e Rapallo, verso Genova 3 km di coda, è in corso il ripristino di un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto, coda per incidente tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio direzione Ancone. Sempre sulla A14 traffico intenso e coda a tratti verso la Milano-Napoli tra Imola e il bivio A14 A1 Milano-Napoli. Sulla A23 Augovizza in direzione di Tarvisio coda per il traffico intenso. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze le code a tratti, e con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:32 qui all'Estate in Onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi, con me
0: Marzia Valitutti Carbone, ma con noi c'è Simon and the Star.
3: Buongiorno.
0: Di segni, di astri, che puntata interessante. E la domanda del giorno è proprio inerente ai segni: chi si somiglia si piglia. Fateci sapere se avete dei segni con i quali andate più d'accordo o meno d'accordo. A breve la mezz'ora di mali, e ora ascoltiamo un bel vocale.
2: Eh sì, perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi, ma anche gli audio. Eccolo, arriva.
0: Siamo impazienti, lo scorpione è impaziente?
2: Io molto, sicuramente è un segno che freme. Sono molto curiosa e quindi ho sempre necessità di avere un po' tutto sotto controllo, ma anche di avere le cose subito.
6: Io sono nato il 20 febbraio alle 14:27 in America Latina. Che razza di segno sono? Grazie Leonardo.
0: Grazie Gerardo per questo vocale. Ora ne vogliamo ascoltare un altro, che dite, Vale, Simon?
3: Beh, intanto sì, ascoltiamone anche un altro, poi sei una cuspide.
0: Una cuspide, vai, vocale.
7: Stefano Ferrara, Scorpione, vado d'accordissimo da 25 anni con mia moglie, Scorpione anche lei. Lei 31 ottobre, io 4 novembre.
0: Scorpione.
7: Abbiamo una sintonia perfetta. Quando io penso una cosa, lei l'ha appena pensata, e viceversa. Ciao.
0: Telepatia, quindi.
7: Stefano Contadino Porporana.
0: Grazie Ferrara. Stefano.
2: Stefano Contadino, perché è contadino di professione o il cognome?
0: Può essere sia il cognome sia la professione.
2: Mi piace, io adoro chi lavora, insomma, la terra, che sta nei campi, nel verde, molto bucolico. Quindi...
0: Ma poi queste professioni vanno recuperate, perché i contadini, gli artigiani sono il motore della terra, delle tradizioni. Quindi complimenti sia che sia il tuo mestiere, sia che sia la tua professione. E a breve, ragazzi, c'è lo spazio dedicato agli animali, quindi rimanete con noi. Oltretutto, Simon, tu leggi anche le stelle, gli astri, i segni per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe. Quindi non te ne andare,
3: sì. No, io rimango, anche perché ho animali da sempre. Cioè,
2: e che anche loro hanno il loro segno zodiacale?
3: Certo.
0: Ma io non l'avrei mai detto.
3: Ma in realtà hanno delle sfumature caratteriali legate ai loro segni, quindi conoscerli significa conoscerli meglio.
2: Devo assolutamente recuperare i segni dei miei due cagnolini.
0: Il mio lo so, perché è nato il 14 febbraio, quindi...
2: Però non ho mai dato peso a questa cosa.
0: No, neanche io, però è arrivato il momento di iniziare.
2: Certo, è il momento giusto.
3: È un cane o un gatto?
0: È un cagnolino.
3: Acquario,
0: cattivissimo, spirito, cattivissimo, certo. Aggressivo, una roba. No, cattivo no, è protettivo, poi è grande,
2: maschio alfa,
0: 2,5 kg,
2: 2,5 kg di maschio alfa. Sentiamo un po' di musica qui su Radio 1, c'è Saint Stacy, Don't Mean Go.

0: Sì, con Didn't Mean To. E adesso noi continuiamo a parlare di astrologia, non solo perché siamo entrati a pieno titolo nella mezz'ora dedicata agli animali, ma c'è un messaggio, Valentina, che io non posso
1: Prego,
0: non leggere.
1: Lascio a te l'onore.
0: And the Stars, che è qui con noi. Allora, Gianluigi da, vabbè, non diciamo la città, Gianluigi, fidati che è
2: sì,
0: meglio.
2: Meglio.
0: Io sono Ariete ascendente Leone e fin qui tutto a posto. Anche se molti libri dicono che non siamo compatibili, io vado d'accordissimo da 11 anni con la mia amante che è del Cancro, Simon.
2: Ma lo vedi che questa è un'ennesima dimostrazione, conferma della regola. Allora, Ariete e Cancro sono in quadratura. La quadratura è pepe, per cui da 11 anni l'amante è una cosa che sicuramente crea pepe nel rapporto, per cui è capace che magari Gianluigi ha una moglie di un segno compatibile, ma un amante di un segno in quadratura.
0: Vedi, però scusa,
1: due piccioni con una fava.
0: Ragazzi,
1: Gianluigi,
0: qua dovevi prima parlarne con Simon di questa cosa, così almeno, insomma, vabbè, andiamo avanti.
2: Però
0: che
2: ha fatto
0: meglio.
2: Un'ottima scelta.
1: E chissà di che segno è e che compatibilità ha il nostro nuovo ospite. Lui è un ricercatore, un paleontologo di fama internazionale, tra l'altro presente nel programma NOS insieme ad Alberto Angela su Rai 1. Lui è Alessandro Chiarenza. Ciao Ale!
3: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao! Sfatiamo subito questo mito. Sì, sì, sei con noi, ti chiediamo subito di che segno sei.
3: Perfetto, buon pomeriggio.
2: Esatto.
3: Leone.
2: Ah, vedi.
3: Agosto.
2: Agosto, segno d'estate.
0: Che giorno, la nostra Stefania Livoli.
3: Sì, 8 agosto.
0: Quando, scusami?
2: 8 agosto.
0: Invece sì. La nostra Stefania Livoli, che è la nostra autrice, è del 3 agosto, come la mia mamma, che saluto. Ieri abbiamo detto che non salutiamo mai le mamme.
1: Oggi è l'occasione. E che compatibilità abbiamo, Simon?
2: Beh, per esempio, un leone classicamente andrebbe d'accordo con gli altri segni di fuoco, quindi con l'Ariete e con il Sagittario, però sicuramente questa dinamica della quadratura, che è interessante, la crea con lo Scorpione e con il Toro, cioè segni diversissimi ma con cui scatta l'attrazione.
1: Alessandro, ti ritrovi in queste parole? No.
3: Non ho idea.
1: Anche
3: non saprei.
1: Vabbè, però sicuramente la tua compatibilità più grande è quella con i dinosauri, giusto?
3: Esatto, sì, sicuro.
1: Tuo grande amore.
3: Cercarli, sì.
0: Soprattutto
3: certo.
0: Cercarli. E c'è qualche scoperta che ti ha fatto saltare dalla sedia che vuoi condividere con noi?
3: Oddio, sì. Soprattutto le uova fossili sono abbastanza interessanti, perché uno è abituato a vedere i dinosauri in museo, gli grandi scheletri, e poi si rende conto che si parla di animali, non di mostri. E una delle cose li rende più animali, più, diciamo, vicini anche agli animali moderni, il loro modo di riprodursi, e quindi il fatto che debbano essere le uova, e sono oggetti anche abbastanza fragili, spesso difficile riuscirli a trovare, però quando capita, appunto, per esempio in Mongolia,
0: scoperta.
3: Sono stato un mese in Mongolia,
0: wow.
3: A trovare le uova addirittura intere, oppure i nidi, addirittura quei genitori che certe volte li covano. Morti appunto durante un evento è particolare.
1: Qua c'è un nostro ascoltatore che, insomma, è così, è divertente, ha detto che sei ascendente T-Rex.
0: E a proposito,
3: sì,
0: a proposito di T-Rex, Alessandro, ma se tu avessi un superpotere, qua l'estate in onda ci piace viaggiare con la mente, se potessi riportare
3: certo.
0: Indietro un solo dinosauro per poterlo studiare anche solo 5 minuti, quale sarebbe?
1: E accarezzarlo magari, se non è un carnivoro
0: T-Rex,
1: però
0: T-Rex io non so se si può accarezzare.
3: Non saprei, però forse un dinosauro italiano, Tetisadros, hanno un nomignolo abbastanza familiare a noi, Antonio e Bruno, sono dei dinosauri trovati a Trieste, nel nord-est appunto della nostra penisola, e sì, forse anche per un po' di patriottismo, però l'ho studiato, e quindi trovarsi a che fare con toccare con mano qualcosa che hai studiato,
1: Antonio e
3: che
1: Bruno.
3: Sa che viveva.
1: E quindi
3: sì, esatto.
1: Li possiamo quasi equiparare a dei pet per te, cioè sono animali da compagnia. Antonio e Bruno hanno proprio un nome.
3: Sì, avevano fra l'altro delle dimensioni non così grandi, le dimensioni di un cavallo, quindi magari potevano essere anche cavalcati.
1: Chissà.
3: Quindi sì, ma sono animali molto particolari, fra l'altro placidi, perché dei vegetariani, non erano dei carnivori, un po' come
0: i
3: tirannosauri.
0: Ecco,
3: quindi
0: riporteresti in vita loro e accarezzeresti loro.
1: Dinosauri pucciosi,
3: certo.
1: Possiamo definirli così?
3: Esattamente, sì. Tra l'altro i piccoli di questi animali non lo sappiamo dai ritrovamenti in Italia, perché non li abbiamo ancora trovati di piccoli, ma in altre parti del mondo sì, sia le uova che gli embrioni avevano la faccia molto pucciosa, perché tutti gli animali di questo gruppo quando nascevano avevano degli occhi grandi, po' per intenerire forse i genitori, quindi attirare le cure parentali.
1: Tipo bulldog francesi?
3: Appunto... Sì, sì, una faccia schiacciata, degli occhi grandi.
0: Senti Alessandro, ma ad oggi qual è l'animale che assomiglia di più ai dinosauri o che magari è un dinosauro moderno? Non so, io penso al coccodrillo, mi fa pensare molto ai dinosauri.
3: Certo, ovviamente uno pensa al coccodrillo, anche perché il coccodrillo effettivamente è, i coccodrilli in generale, gli alligatori, i gaviali, sono dei parenti stretti dei dinosauri, ma in realtà i dinosauri non sono tutti estinti. Infatti c'è un gruppo di dinosauri, gli uccelli, che sono costantemente insieme a noi, sono uno dei gruppi di animali più diversi, più diversi, più variabili, con diverse forme, diversi colori e più di successo, che condividono l'ambiente con noi. Quindi la gallina si può dire che è un dinosauro a tutti gli effetti, un po' come lo è il tirannosauro, il velociraptor o il triceratopo.
1: Ma questa tua missione di vita, perché insomma sei un paleontologo, l'abbiamo detto, ricercatore, ma come ti è venuta questa idea di andare a cercare i dinosauri? E soprattutto, insomma, abbiamo detto già, se ci fosse un dinosauro che puoi riportare in vita, ci sarebbero Antonio e, com'è che si chiamava l'altro?
0: Bruno.
1: Antonio e Bruno.
0: Bruno.
1: Ma si può ricreare, certo, un Jurassic Park o è infattibile?
3: Purtroppo no, è probabile, cioè... La fantascienza è interessante perché è stimolante, appunto può attirare anche il fascino dei giovani e portarli a studiare questo tipo di materia. Però effettivamente non abbiamo i mezzi, o comunque il materiale non si conserva per poter ricreare eventualmente il DNA, un po' come si vede nei film, come Jurassic Park, di questi animali, quindi è possibile ricrearli. Poi in futuro non si sa, la scienza avanza sempre.
0: Quindi se vogliamo vedere i dinosauri possiamo farlo solamente guardando un bel film e non possiamo aspettarci con domani ritorni.
1: Che poi
0: no?
1: Secondo me non è neanche sbagliato. Cioè io eviterei, nel senso che a parte i film, esatto, mi sembra che l'epilogo non fosse positivo. C'è il T-Rex e il Velociraptor che se mangiano tutti, quindi non
2: va,
1: mi
2: bene
1: sembra,
2: senso.
1: Va bene, sì, anche esatto, così. E poi stavo pensando, no, tu ricrei i dinosauri, ma semmai puoi ricreare solo quelli che poi vengono, ecco, circoscritti in grosse gabbie, cosa che non mi piacerebbe, perché che ne so, un dinosauro alato, esatto, tipo un pterodattilo, ma come lo reggi, cioè come lo blocchi, poi verrebbe in città?
0: Io non lo so, ci sono domande senza risposta. E oltretutto, a proposito di questo, un nostro ascoltatore di nome Daniele ci ha scritto: visto che sono a bilancio ascendente leone, che purtroppo non vado d'accordo con nessuno, mi consigliate per cortesia di uscire da questo sistema solare in modo da organizzarmi? No, scusate, ho voluto introdurre, dato che parliamo di domande senza risposta, insomma Daniele, io penso che il nostro Simon and the Stars non possa darti una mano, non sei attrezzato.
2: Beh,
0: per i miracoli
2: no, neanche per il cambio di segno, ahimè. Però insomma dai, la bilancia va d'accordo con tutti di solito, mo perché dici questo?
1: Ci attrezzeremo anche per questo. Tra l'altro prima abbiamo parlato dei coccodrilli, insomma Marzia ha detto che potrebbero essere, insomma, gli animali esistenti attuali che in qualche modo arrivano, eccetera, e ci scrivono: ma il coccodrillo non lo sa di questa parentela? Io in realtà sapevo del coccodrillo come fa, non lo sa.
0: Non lo,
1: mo
0: sa,
1: lo sa.
0: Senti, ma non ho idea, ragazzi, qua stiamo perdendo un attimo il filo,
1: il lume della ragione.
0: Stiamo perdendo il lume della ragione, ma torniamo nei ranghi. Senti Alessandro, in chiusura, sì, ma durante le tue ricerche, insomma il tuo lavoro non è esattamente facile, noi ci ridiamo, ci scherziamo,
1: ma l'altro ieri eri in Mongolia,
0: fate, sì, degli, esatto, scavi molto impegnativi. C'è stato un momento, una situazione, sì, in cui ti sei, non so, spaventato, hai avuto delle difficoltà? Perché voglio dire, insomma, non è un lavoro
3: siamo abituati ai rischi, siamo abituati alla vita all'aperto,
0: quello del paleontologo, scusa, ripeto, diciamo, per chi non avesse ascoltato.
3: Sì, sì, esatto. Però capita che, per esempio, non so, rimanere intrappolati in sabbie mobili con le jeep, quella in genere è la cosa più insidiosa, perché
1: ce l'hai fatto?
3: Pesanti, magari rimani intrappolato. Sì, sì, è capitato.
1: Ah, ecco, vedi.
3: Comunque ce la siamo cavata.
1: Se non saresti qui.
3: Sì, esatto. Bisogna, diciamo, sapere un po' come gestire la cosa. Pure possono capitare anche dei piccoli infortuni o delle malattie, la gente si può anche ammalare,
1: certo,
3: stando fuori, nel nostro caso 6 settimane, qualcuno può avere anche un banale raffreddore, potrebbe essere un po' complicato
0: anche quello che uno respira,
3: però riusciamo sempre a gestire.
1: Però che brivido,
3: sì, la sabbia,
1: che brivido la scoperta,
3: la sabbia. la sabbia nelle narici, nelle orecchie, ovunque, quindi quello non è piacevole.
0: Non è da sottovalutare, infatti immagino che abbiate delle mascherine, insomma, che siate attrezzati. E allora sì, grazie Alessandro Chiarenza per essere stato con noi, apprezzato paleontologo, grazie infinite per averci parlato dei dinosauri qui all'Estadio.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: Ciao Ale, ciao, grazie. Tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto, molto velocemente, a proposito di Jurassic Park. Io a un certo punto, un paio di anni fa, ero a pranzo per lavoro a Forte dei Marmi e al tavolo di fianco a me era seduto Jeff Goldblum, che nel film è Ian Malcolm, al quale non ho potuto non chiedere una foto, e quindi ho questo ricordo meraviglioso di questo attore incredibile, interprete appunto del film di Steven Spielberg, che mi porterò sempre con me, perché io insomma è proprio fan di Jurassic Park.
0: E a proposito di questo, il nostro Simon and the Stars, oltre ad essere stato nella sua precedente vita un avvocato, è stato anche agente cinematografico.
2: Sì, in realtà mi sono sempre occupato di cinema da varie angolazioni, perché anche come avvocato mi sono sempre occupato di spettacolo, di contratti, ho sempre rappresentato registi, attori, ed effettivamente, essendo un acquario che ama fare questo e quello, in realtà ancora me ne occupo, ma in maniera minoritaria, diciamo. Mi tengo alcuni clienti di sempre e...
0: che hanno segni affini,
2: che hanno segni affini.
0: E certo,
1: anche tra di loro. Giusta. E allora abbiamo parlato di dinosauri, ma continuiamo a parlare di animali qui all'Estate in Onda, cara Marzia, perché adesso ci è venuta a trovare una coppia, un binomio, quindi 4 più 2 totale 6 zampe. Sto parlando di Mirko Crespi e Bachi,
0: il suo amatissimo cane. Ciao.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno e grazie, grazie di cuore per l'invito.
0: E di la verità, grazie a te Mirko, di la verità, Bachi non vedeva l'ora di farsi fare le sue previsioni astronomiche dal nostro Simon and the Stars.
2: Ma conosciamo il segno di Bachi?
4: Allora, Bachi è nato a febbraio, cinque anni fa. E non so se volete racconto brevemente un po',
1: certo,
4: insomma, come è entrato nelle nostre vite, nella nostra famiglia.
1: Anche perché tu hai dichiarato che in casa tua a un certo punto della vita si era spento tutto, non fuori, perché
4: bravissima,
1: fuori era tutto normale, ma dentro era crollato il mondo.
4: Brava.
1: E Bachi è arrivato in qualche modo.
4: Sì,
1: perché
4: io inizialmente non lo volevo, io non volevo un cane. Poi, grazie a mia moglie, grazie ad alcune cose, ci siamo convinti, mi ha convinto, e quindi abbiamo cercato, abbiamo spulciato un po' sui social, abbiamo trovato questi rifugi, che ce ne sono tantissimi in Italia, soprattutto nel centro-sud, di rifugi, sì, che appunto accolgono questi cani. E quindi niente, l'abbiamo visto
0: e l'avete adottato.
4: L'abbiamo adottato.
1: Ma era piccolino? Era piccino?
4: Era un patuffolo di 3 mesi e mezzo,
1: amore.
4: Era magrissimo, era tutto impaurito, con le orecchie giù, era un, insomma, e quindi ma io avevo più paura di lui.
0: E ora descrivicelo, perché
4: adesso...
0: i nostri ascoltatori possono guardare chiaramente Bachi e anche te sulla tua pagina social, dove condividete le vostre avventure insieme. Ma adesso,
4: sì,
0: per chi se lo stesse domandando, com'è Bachi?
4: Adesso, come lo definiscono tanti miei, diciamo, la mia famiglia allargata, diciamo, quelli che mi seguono soprattutto su Facebook,
1: sì,
4: è Lord Bachi, nel
1: Lord,
4: senso che è cambiato completamente.
0: È un cagnolone, cioè, oltretutto. Quanto
4: è allungato, zampe lunghissime, poi è un metticcio, quindi è un mix tra un colore, sembra un border collie, è un
1: pelo corto, però, rispetto al border.
4: A pelo corto, bravissima. E queste orecchie che inizialmente erano giù, bam, a un certo punto una mattina ci svegliamo, arriva, ci viene a svegliare con le orecchie in alto.
0: Le orecchie in alto, perché gli avete ridato vita, lo avete rinvigorito, vedete l'importanza
4: certo,
0: dell'adozione, ha ridato vita e luce a te che stavi attraversando un momento buio, e allo stesso tempo tu e la tua famiglia, insieme a tua moglie, avete dato luce alla sua di vita. E oltretutto anche il nostro Simon è un amante degli animali e ne hai sempre avuti.
2: Io sì, almeno dal 1985 sempre avuto cani e gatti, a volte anche assieme, a volte anche in un certo numero. C'è stato un momento un cane e 4 gatti nello stesso momento.
1: Ci capiamo.
2: Sì, no, non potrei immaginare la mia vita senza.
4: Sono d'accordo.
2: Adesso ho solamente gatti, però il desiderio di quando, diciamo, avrò dei ritmi di vita più allentati è riavere il cane. Non vedo l'ora.
1: Sicuramente c'è un impegno, più che altro per portarlo fuori, eccetera.
2: Cioè, tenerlo come merita e quindi non lasciarlo in casa, bisogna avere una vita fatta in un certo modo.
1: Io volevo chiedere, insomma, ancora a Mirko, che è ancora con noi, se Bachi avesse il microfono in questo momento, cosa direbbe a Radio 1? Quale consiglio da un cane che viene da un passato sicuramente complicato, un passato di canile, cosa vuole dire agli ascoltatori dell'Estate in Onda?
4: Sto pensando, guarda, una cosa che può essere anche una battuta, cani di tutto il mondo, adottati gli umani perché hanno bisogno di noi. Io credo che
2: è molto vero.
4: Credo che, nel senso che, insomma, adesso a parte gli scherzi, credo che sia una cosa che va insieme, nel senso che una volta che si unisce l'uomo e il cane, come ha fatto me, è davvero potente.
0: Non a caso sono definiti i migliori amici dell'uomo, i cani. Allora noi ti ringraziamo, ringraziamo Mirko Crespi per essere stato con noi insieme al suo Bachi. Non dimenticate di andare a sbirciare sui social tutte le loro avventure. Ciao Mirko!
4: Grazie ancora, grazie. Un abbraccio e buon lavoro.
1: E una carezza a Bachi, grazie!
4: Assolutamente sì.
0: E allora Simon, abbiamo parlato di stelle, abbiamo parlato di astri, abbiamo parlato anche del tuo nuovo libro che uscirà ad ottobre, che parla di questo 2027 che si aspetta un anno, insomma ci aspettiamo
2: un anno forte,
0: rivoluzionario.
2: Anche, diciamo, molto costruttivo, e rispetto a questo 2026 che è stato un po' un anno di preparativi, è anche l'anno in cui tante situazioni entrano nel vivo, cominciano a crescere, quindi è un anno positivo.
0: Abbiamo parlato del tuo scetticismo iniziale che poi però si è trasformato in un amore per l'astrologia.
2: Totalmente.
0: E se tu potessi consigliare a un nostro ascoltatore che ha scetticismo ma che è incuriosito dagli astri, come prepararsi al meglio senza incappare nelle truffe, nelle bugie, perché il tuo è un ambito dove immagino ci saranno tantissime fake news.
2: Totalmente, ci sono fake news, c'è tanto sensazionalismo. La verità è che il modo migliore per utilizzare l'astrologia è studiarla, perché ti dà degli strumenti per fare da solo. Ognuno di noi è il migliore storiografo di se stesso se ha gli strumenti giusti, e gli strumenti sono semplicemente ricollegare passato e presente, e quindi usare i pianeti come delle lancette. Studiatela, questo è il modo migliore. Ci sono tantissimi corsi, ci sono tantissimi modi per approfondire. Non leggete l'oroscopo, studiate, cercate di farvelo da soli.
1: E invece io ti chiedo una cosa che è relativa all'Estate in Onda, no? C'è un augurio stellare in qualche modo che ci vuoi, così anche un po' personalizzato, che ci vuoi lasciare per questo fine stagione? Fino al 18 siamo qui in diretta su Radio 1.
2: Allora l'augurio è, voi siete in onda fino al 18, l'estate finisce qualche giorno dopo, però l'estate come mood e come stato d'animo portiamocela dentro un po', ancora un po' di più, nel senso che comunque l'estate significa anche spontaneità, leggerezza, senso del possibile, e quindi portiamocela dietro, perché il 2027 è un anno che ci porterà a, ci richiederà senso del possibile ed energia.
0: Bella, cioè, questa cosa che hai detto,
2: senso, non ci del spegniamo nel, esattamente,
0: senso del possibile. Bellissimo.
1: Aprirsi, no? Accettare quello che verrà in qualche modo, sempre in maniera positiva, e credere che tutto sia possibile. Quindi,
2: sai, d'estate le giornate sono lunghissime, c'è tanta luce, hai bisogno di poco, ti devi vestire di poco, tutto sembra più facile. Questa cosa portiamocela dentro.
0: Questo mood ci deve accompagnare durante tutto l'inverno. E allora noi ti ringraziamo tantissimo.
2: Ma grazie a voi, siete eccezionali. Mi avete convinto al ciao quando mi avete chiamato, come direbbe Jerry Maguire, e ci sono quando mi vorrete, ci sono.
1: Sì, perché poi tra l'altro è ancora in vacanza, sì, quindi sì, c'è risposta, hai risposto alla nostra autrice, dicendo appunto in questo momento
2: un grande
1: impicciato, però vorrei venire,
2: sì,
1: e quindi noi abbiamo giustamente fatto finire le tue ferie meritato riposo, e poi ti abbiamo, insomma, voluto qui in diretta con noi perché ci piaceva tanto averti qui, e soprattutto averti anche per la parte degli animali, perché appunto sei un amante degli animali, quindi quale miglior giorno per te, Simon, se non il mercoledì.
2: Grazie di cuore davvero.
1: Grazie. Buon proseguimento per tutto.
2: A voi, grazie.
0: Buon tutto, come mi piace dire a me. E allora ringraziamo anche, oltre a Simon and the Stars, tutte le persone che ci hanno seguito per questa diretta e che ci seguono sempre, la nostra autrice Stefania Livoli del Segno del Leone, per rimanere in tema, il regista Ludovico Suppi, la scelta musicale sempre accurata di Corinna De Laurentiis,
1: e poi ci sono tutti i nostri tecnici, oggi ce ne sono tre, c'è Serena Mancarella, Giovanni Leporale e Davide Santimarrocchi,
0: tre il numero perfetto, e se vi perdete la puntata, riascoltateci su Rai Play Sound. Ora lasciamo la linea al GR1 e poi l'Italia in diretta.
1: E noi
0: ci sentiamo domani.
1: Domani, a domani. Ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ore 16.
15: GR1.
16: In studio Alice Andreoli, Ucraina. Non ci sono tabelle di marcia per la risoluzione del conflitto e Mosca spera che i negoziati trilaterali possano riprendere in un futuro prevedibile. Così il portavoce del Cremlino Peskov dopo la notizia della telefonata tra Putin e Trump, che avrebbero anche discusso di un possibile trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico in programma a novembre in Cina. Madrid ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi autonomi per le forniture elettriche. Il conflitto Stati Uniti-Iran con la nuova escalation a Hormuz, fuoco incrociato, raid di Teheran su basi americane in Giordania. Dopo gli attacchi a petroliere di Teheran, un marinaio è morto e uno disperso in un incidente a una nave cisterna.

0: Timonelli.
1: Con il riaccendersi delle tensioni intorno a Hormuz, occhi puntati proprio sulle materie prime, in particolare su quelle sui prezzi del petrolio, con il Brent europeo che sfonda la soglia dei $100 al barile, su anche il gas alla borsa di Amsterdam, sfiora i 79 euro a megawattora ai massimi da fine 2022. Questo spinge i mercati a ribasso, Milano cede lo 0,8%, Francoforte la peggiore, perde quasi l'1,8%, così come Madrid, dopo un'apertura negativa anche per Wall Street al terzo giorno di cali. La preoccupazione degli operatori di mercato sono per una nuova fiammata inflazionistica in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali BCE domani, Federal Reserve la settimana prossima. Piazza Affari infine in controtendenza solo alcuni titoli industriali Eni, migliore del destino principale a più 1,8%. Linea Roma.
0: Ancora disagi negli aeroporti del Regno Unito, dove sono stati cancellati 177 voli, prevalentemente nello scalo di Heathrow a Londra, il più trafficato del paese. Ieri 1300 i collegamenti saltati. Fra le ipotesi dietro al caos delle ultime ore, quella di un piano di volo militare inserito nel sistema informatico con le indicazioni sbagliate, lo affermano fonti europee citate dal Corriere della Sera, che parlano di un intoppo tecnico analogo a quanto già avvenuto nel 2023. Proteste sono in corso davanti a Montecitorio, dove qualche centinaio di manifestanti si è radunato mentre la Commissione Affari Costituzionali della Camera sta analizzando il disegno di legge antisemitismo. Partecipano una trentina fra ONG e movimenti pro-PAL, con cori, striscioni con slogan del tipo «Stop al genocidio», «Antisionismo non è antisemitismo» e una maratona di interventi. In piazza anche esponenti dei 5 Stelle e AVS, che in Senato hanno già votato contro il provvedimento. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella piscina di un albergo a Castellina in Chianti, in provincia di Siena. Il giovane, uno straniero senza fissa dimora, si sarebbe introdotto la scorsa notte nella proprietà per fare il bagno e sarebbe annegato. Si indaga sulla dinamica di quanto accaduto. Caso Malagò, non si fermano le polemiche per la presunta ineleggibilità del presidente della Federcalcio a causa del suo mancato tesseramento.
2: Il 22 giugno è la sua elezione a presidente della Federcalcio. 2 mesi e mezzo non dei più tranquilli per Giovanni Malagò, tra vizi di forma della sua candidabilità e la scelta del nuovo CT, con il caso Pirlo, le dimissioni del direttore tecnico Maldini appena arrivato e l'incarico definitivo a Mancini. Adesso la decisione del procuratore generale dello sport Ugo Taucher di respingere la richiesta di archiviazione sul mancato tesseramento dello stesso Malagò. Un'irregolarità che potrebbe annullare la sua elezione e rigettare il calcio italiano nel caos. Non sono preoccupato, credo che ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia, le parole del numero uno dei Viallegri. E ora la palla passerà al CONI e al suo presidente Buonfiglio, che chiede tempo e pazienza.
3: Non è un diritto del presidente del CONI, è un dovere, quindi con molta attenzione. Questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Dovete essere certi di una cosa, che il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
2: Alessio Maldini, GR1.
0: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
4: L'Italia in diretta.
5: Buon pomeriggio a tutti. Lucrezia Scardini in studio con
6: Claudia Tommasi. Ma guarda tu.
5: Ma guarda tu.
6: Staremo insieme come per ogni pomeriggio fino alle 19. Intanto. Vedi, cerco sempre di tagliare qualcosa.
5: Sì, in effetti non ho capito se è perché non vuoi stare con me in studio.
6: Chissà, te lo dico venerdì.
5: Venerdì.
6: Ecco.
5: Intanto direi, se sei d'accordo, di salutare e ringraziare subito la nostra squadra.
6: Assolutamente preziosissima e insostituibile.
5: Cominciamo con la redazione, Davide Campione, Luca Torresi, Maurizio Merola, Moreno Amantini.
6: Alla regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Andrea Di Marco.
5: Oggi come oggi abbiamo Andrea Di Marco.
6: Eh sì.
5: Io faccio un brevissimo, non è proprio un sommario, perché altrimenti
6: un sommariuccio.
5: Vi dico che parleremo veramente di tantissime cose importanti.
6: Beh, 3 ore per forza. Tanti ospiti, tanti argomenti diversi.
5: Tanta musica.
6: Assolutamente.
5: Faremo anche una parte da acculturati, come facciamo sempre ogni pomeriggio.
6: Facendo finta di
5: sapere qualcosa. Ma intanto adesso alleggeriamo questo inizio di pomeriggio con
6: la musica, ovviamente. La musica arriva da Passenger, il suo nuovo singolo.

0: È una traccia che, come spesso diciamo, di che cosa parla? Di cuori spezzati.
1: Rassegnati,
0: perché così
1: più.
0: Che va del bisogna comunque affrontare nella miglior maniera, riuscire ad affrontare la perdita di qualcuno con il quale tu o con la quale tu speravi di rimanere per sempre.
2: È una forma di elaborazione di una sorta, ecco, di lutto. Diciamo,
0: ma per sempre su questo pianeta, da quel
2: non
0: che
2: esiste.
0: Ho capito, mi sa che non esiste.
2: Esiste.
0: Ho capito poco, però questo mi pare di averlo intuito. It was gonna be with you, passenger.

0: lo sa lui, Passenger l'ha capito che non sarai tu quella che rimane per me, con me per sempre. E vabbè, così va la vita.
1: Vabbè, ce ne sarà un'altra, dai,
0: faremo anche una ragione tutti collettivamente, no, parlando.
1: Non mi farei essere banale perché potrei dire l'impossibile. Allora, adesso parliamo di tu come conferisci i rifiuti? Sei uno
0: accanito, cerco di essere attento.
1: Sei bravo, sei attento allo smaltimento giusto.
0: Sono attento 97%, 98% delle volte.
1: È tantissimo alto.
0: Poi quando mi gira...
1: Non lo diciamo. E adesso, a proposito di modello di rigenerazione dei rifiuti, ma soprattutto di valorizzazione dei siti inizialmente, diciamo, votati a questo, cioè al conferimento dei rifiuti, c'è un borgo, un piccolo borgo in provincia di Pisa, in Toscana, il comune di Peccioli, che ha trasformato, pensate, la discarica di Legoli in un polo d'arte contemporanea e sostenibilità, noto poi come il Triangolo Verde, unendo lo smaltimento, sì, dei rifiuti, ma la rigenerazione culturale. Di tutto questo parliamo adesso con la dottoressa Arianna Merlini, direttore della Società Belvedere e Centro Visite Triangolo Verde. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera.
3: Buonasera.
2: Grazie a voi per questo.
1: Noi abbiamo visto delle foto straordinarie, dottoressa, perché insomma mettere dell'arte al servizio del cittadino, perché ci sono anche delle visite, ne parleremo, in una discarica. Ma come avete, che continua ad essere discarica? Me lo conferma?
2: Certo, no, noi siamo attivissimi, anzi conferiamo ogni giorno e quindi insomma da tantissimi anni, e lo facciamo con grande attenzione.
1: Beh, voi rappresentate uno studio internazionale da questo punto di vista su come un impianto industriale di smaltimento possa diventare un motore di bellezza seguita dall'arte, cioè.
2: Allora, diciamo di sì, perché questa è stata un po' una sfida, cioè sfidare il fatto che in una discarica, in un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti, lo si dovesse considerare per forza un non luogo, quindi un posto dove c'era cattivo odore, quindi le persone non potevano andare. Ecco, questo rimane sempre come, diciamo, un elemento presente nell'immaginario
1: comunque, certo.
2: Sì.
1: E come avete fatto?
2: Quindi abbiamo cercato di ribaltare questa immagine prendendo come, diciamo, sfida il decennale dell'impianto di smaltimento. Nel 2007, quando abbiamo invitato un pianista, Charles Rosen, a suonare all'imbrunire sulla nostra discarica, invitando tutti i nostri soci, sono circa 1000 che sono azionisti.
1: Ecco, questo è un altro aspetto
2: insieme.
1: Di cui vorrei parlare con lei, dottoressa, perché è assai interessante. A un certo punto Peccioli aveva una discarica nella quale venivano conferiti rifiuti di altri comuni, però a un certo punto si è dovuto reimpostare, riorganizzare, e si è costituita questa società che lei adesso presiede, che è appunto la Belvedere, che è diventata una società per azioni, cioè
2: gli azionisti
1: sono gli abitanti della zona?
2: Sì, gran parte di questi sono circa 1000 azionisti, e diciamo che di questi circa 900 fanno parte del comune di Peccioli, e ovviamente partecipano a tutto quello che viene realizzato a Peccioli, perché gran parte dei proventi vengono ridistribuiti nel territorio attraverso la partecipazione del comune, il quale reinveste attraverso ovviamente grandi opere pubbliche. E basti pensare che a breve, il prossimo anno, ci sarà una grandissima scuola messa a disposizione per la scuola elementare e la scuola media del territorio. Abbiamo costruito centri polivalenti.
1: Ma sempre intorno alla discarica?
2: No, questo è tutto, infatti, il territorio del comune.
1: Okay.
2: No, questo è un territorio nel territorio del comune, che è un territorio piccolo di 4.800 abitanti, che però riesce ad avere quantomeno dei servizi che sono, diciamo così, alla stregua di una grande città.
1: A dimensione di cittadino, forse più di una grande città.
2: Certo, con la possibilità, per esempio, di avere a disposizione durante il periodo estivo una rassegna teatrale di grande successo e importanza, che è 11 Lune, dove appunto arrivano qua grandi artisti e personaggi, ma anche dentro la discarica noi abbiamo costruito
1: infatti,
2: un teatro.
1: Triangolo verde, no? Che è costituito dalla discarica, dove addirittura ci sono delle presenze enormi, dei giganti, che sono delle sculture alte fino a 9 metri. Cioè,
2: sono delle grandi sculture.
1: Copre qualcosa o sono state fatte dedicare?
2: Noi abbiamo fatto realizzare queste sculture che sono di un materiale di colore tipo di cemento, che sembrano nascere dalla terra e un po' come se fossero, che rappresentassero una sorta di rigenerazione dal rifiuto. Di rinascita, perfetto. E ovviamente sono delle presenze molto attrattive. Tenete conto che in questi ultimi 8 mesi abbiamo avuto in discarica 14.000 visite, con un aumento rispetto all'anno passato di circa 1.500 persone.
1: Beh,
2: questo
1: insomma,
2: significa che c'è
1: importante.
2: Un accesso molto importante, sicuramente supereremo le 20.000 visite, il numero è sempre in crescita, abbiamo tantissime scolaresche ma anche tante persone, tanti curiosi che o ne hanno sentito parlare o comunque vogliono vedere con mano se effettivamente è possibile venire in un luogo.
1: Scusate se mi ripeto, è di grande effetto guardare le immagini di come siete riusciti a trasformare questo luogo, che era votato al cattivo odore, maleodorante eccetera, invece è stato trasformato fino a creare.
2: Ma questo diventa certo, questo diventa anche uno stimolo per noi per mantenere una gestione attentissima, perché ovviamente a noi fa piacere che le persone vengano a trovarci e apprezzino il lavoro che stiamo facendo, che ci tengo a sottolineare è un'attività industriale che voglio dire dovrebbe essere per certi versi naturale tenere o mantenere nel giusto modo, no?
1: Certo,
2: un po' come le cose che ci appartengono.
1: Certo.
2: Allora lo utilizzo, ma non per sfida, proprio lo utilizzo perché è un po' come tutte le cose, quando ci teniamo e poi in qualche modo appartengono a tante persone, a tanti cittadini che magari ci hanno investito, questo diventa un valore aggiunto.
1: Beh, gran bel progetto.
2: Ora nel 2027 arriveremo ai 30 anni della Belvedere, quindi ci saremo portati a pensare a un progetto, a invitare i cittadini per un evento che ancora non abbiamo confezionato, ma
1: sicuramente a breve lo farete, siamo certi di questo.
2: A breve lo faremo e ci farà piacere, se volete condividerlo.
1: Perfetto,
2: anche con voi.
1: Grazie Arianna Merlini. Dottoressa, la ringrazio per essere stata con noi. Allora invitiamo tutti a guardare, ad andare a conoscere, a visitare la discarica di Legoli, trasformata in un polo d'arte contemporanea al comune di Peccioli. Grazie ad Arianna Merlini.
2: Grazie a voi, grazie.
0: La musicalità in diretta è la sua canzone più famosa, con un testo scritto in collaborazione con Lucio Dalla. Lui è Samuele Bersani, si chiama Spaccacuore.

0: La voce è quella di Samuele Bersani, la musica di Samuele Bersani, il testo di Samuele Bersani e Lucio Dalla. È la sua canzone più famosa, l'hai cantata, la conosci questa, no? Ma che l'ha rifatta anche Laura Pausini in maniera un po' diversa, però insomma l'ha rifatta. E si chiama Spaccacuore.
1: Tanto per essere in tema,
0: sì.
1: Gli amori difficili.
0: Noi però per dimenticare i cuori infranti ce ne andiamo a Venezia.
1: Ce ne andiamo a Venezia, sì, dai, io direi di sì, anche perché in corso, lo sappiamo, l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. Per noi c'è l'inviata della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio, Miriam Mauti, alla quale auguriamo subito buon pomeriggio e benvenuta in trasmissione.
2: Buon pomeriggio.
0: Benvenuta. Io ti chiedo subito invece come stai? Il sonno?
1: Una porella sarà distrutta.
0: dopo qualche giorno passato a Venezia.
2: Bene, ormai siamo... A che giorno siamo oggi?
0: Hai perso il conto.
1: Ma sai dove sta Venezia almeno, se te lo ricordi? Sì.
2: Guarda, in realtà noi siamo a Lido, sono arrivata a Lido lunedì
0: hanno paracadutato
2: 31 e non diciamo il mio raggio d'azione è più o meno nell'arco di 500 metri dal posto da cui vi parlo, che in questo momento è il Palazzo del Cinema,
0: vedi,
2: dove sono in corso, ovviamente anche oggi pomeriggio ci sono in corso proiezioni. Ho visto entrare mentre entravo appunto qui c'era Marina Abramovic
0: la performance.
1: Perché a Venezia, se non sbaglio, c'è una sua esposizione in un palazzo.
2: Sì, c'è alle gallerie dell'Accademia, una retrospettiva che la riguarda. E io invece vi vorrei parlare oggi del tanto cinema italiano che passa in questa giornata e che è passato anche ieri quando non ci siamo sentiti. Perché comincerei da un ritorno qui a Venezia di un personaggio che negli anni è tornato più volte e qui 26 anni fa fece il suo debutto.
1: Mi hai
2: Sto
1: facoltà,
2: parlando di
1: procedi.
2: Luigi Locascio.
1: Luigi Locascio, come
2: Luigi Locascio che arrivava 26 anni fa giovanissimo per i 100 passi nei panni di Peppino Impastato. Poi è tornato varie volte, ha vinto una Coppa Volpi, è tornato qui nella settimana della critica da regista con un film che si chiamava La città ideale. Oggi è interprete di un film che passa nella sezione Notti veneziane, quindi è un film, diciamo, che è all'interno della selezione delle giornate degli autori. Ed è un film di un giovane regista che si chiama Beppe Tufarulo, del quale poi vi dico qualcosa.
1: Sì.
2: E lui è l'interprete di questo film che si intitola Il mestiere. Allora, il mestiere che fa quest'uomo, interpretato da Luigi Locascio, è un mestiere molto particolare. Praticamente lui aiuta le famiglie a truffare l'INPS, fondamentalmente.
1: Nel senso che
2: quando
1: non posso dirlo.
2: Quando ci sono anziani che muoiono, lui aiuta le famiglie a far sì di tenere in vita il più possibile questi corpi perché possano continuare a percepire le pensioni. Questo
0: c'è
2: è
0: stato anche
2: il quadro.
1: Qualche film con Miriam Leone, se
0: Miriam
1: non sbaglio,
0: Leone,
1: sì. Col frigorifero
2: esatto,
1: in casa e la nonna.
2: Esatto, la nonna. Questa volta ci preoccupiamo, diciamo, dell'uomo che ha questa skill, che ha questa capacità di
1: offre
2: riuscire
1: un servizio,
2: in questa,
1: diciamo,
2: impresa
1: perché autonomamente non
2: esatto,
1: sono in grado,
2: che offre il servizio. In realtà poi questo è soltanto lo spunto per una serie di incontri che fa quest'uomo, ed in particolare diventa mentore di un ragazzino che deve imparare questo mestiere. E poi si inseriscono tutta una serie di avvenimenti. Fa questo mestiere muovendosi in un sud ideale a bordo di una Ape Rossa che sta girando anche in Lido oggi, questa Ape Rossa che circola, e volendoci si poteva prenotare per fare un giro sull'Ape Rossa. Non l'ho fatto, ma ho incontrato Luigi Locascio e ve lo faccio sentire.
1: Grazie, vai.
3: Il mio personaggio si chiama Sauro Cantafame, fa un mestiere molto strano, cioè lui dice aggiusta i morti. Questo fatto di avere, di intrattenere un rapporto giornaliero con i morti gli dà anche tutta una serie di, lo porta a riflessioni, meditazioni sulla morte molto forti che possono essere trasmesse al ragazzo, quindi non è soltanto quindi un apprendistato dal punto di vista professionale, tecnico, ma anche di stile di vita, cioè che cosa significa vivere, che rapporto bisogna avere, che senso ha la vita, che senso ha la morte.
2: Venezia e te, un rapporto lungo.
3: Lungo, e diciamo ho cominciato con i 100 passi nel 2000, già l'anno dopo nel 2001 c'era Luce dei miei occhi di Piccioni, con cui ho avuto la fortuna anche di vincere la Coppa Volpi, però sono molto molto spesso tornato. La mia famiglia palermitana che viene sempre, mia madre Aida e tutti i miei fratelli, noi siamo 5, 3 maschi e 2 femmine, che viviamo sparsi, ma ci rincontriamo sempre in queste cose di Venezia.
2: Altro che la reunion degli Oasis.
3: E infatti, no, sono dei dilettanti rispetto alla famiglia Locascio Burruano.
2: Ecco qua, una reunion anche per la famiglia Locascio in occasione del film Il Mestiere. Sì, è una cosa bella. Il Mestiere, come vi dicevo, è firmato da Beppe Tufarulo, e anche qui parliamo di famiglia, perché noi in qualche maniera dobbiamo salutare anche, miei cari, la famiglia di Beppe Tufarulo, che è una grande ascoltatrice di Radio 1. Quando lui oggi ha visto il mio microfono, con scritto Radio 1, ha detto: no, assolutamente, devo avvertire i miei genitori che oggi mi ascoltano. Allora, facciamogli ascoltare la voce di Beppe Tufarulo, che ci racconta qualcosa in più di questo film che vedremo l'inverno prossimo in sala e che devo dire è molto divertente.
4: È un film difficile da definire, è un film bizzarro, con personaggi strani. Sauro Cantafame, Giocondo Infelice, Donna Diega, Vito la Scimmia, sono personaggi che si muovono in un meridione, in un sud del mondo. Sicuramente il paesaggio è un fortissimo personaggio, è volutamente non connotato in termini temporali. Sicuramente è anche una commedia, sicuramente è anche un dramma. La parola western potrebbe essere usata. Una volta a fine proiezione così tra di noi, anche una persona che ha visto il film ha dato questa definizione: un western shakespeariano. Poi c'è un'ape rossa che si muove in questo non luogo, e i due protagonisti, in questo caso Sauro Cantafame e Giocondo Infelice, si muovono schiacciati dentro quest'ape.
2: Avete sentito che nomi? Il ragazzo si chiama Giocondo Infelice.
1: E Cantafame mica scherza.
2: Sì, esatto, Sauro Cantafame. Sì, devo dire è molto divertente. Le voci invece dei protagonisti del film in concorso, ce le vogliamo sentire prima o dopo lo stacco? Ditemi voi.
1: Guarda, intanto salutiamo il collega che ti sta supportando tecnicamente,
2: che è Andrea Di Prizio, senza il quale non riuscirei ad andare in onda, quindi lo ringrazio moltissimo.
1: Assolutamente, grazie anche da parte nostra. Allora dici, se vogliamo fare una pausa con la pubblicità, torniamo dopo e continuiamo con le altre voci che hai a disposizione, oppure facciamo tutto adesso? Decidi tu, sei la nostra mentore.
2: Allora, vi dico che ci ascoltiamo subito dopo lo stacco pubblicitario le voci dei protagonisti del film italiano oggi in concorso, che è Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis.
1: Ok, a tra poco. Pubblicità.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: È mezzanotte e un minuto.
12: Per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Anche oggi un'antichietta di pubblicità non fa mai male, un dolore proprio. 16:31 minuti, torniamo a Venezia con la nostra inviata Miriam Mauti al seguito dell'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. Stavamo parlando a questo punto, cara Miriam, del film italiano in concorso.
2: Sì, del film italiano. Nel frattempo qui ha fatto un altro acquazzone e io ho delle telecamere che guardano sopra al tappeto rosso ed è bellissimo perché appena accade qualcosa ovviamente intervengono subito dei bravissimi operai che devono risistemare il tappeto rosso in maniera tale che sia subito agibile, perché ci sono tappeti rossi uno dopo l'altro.
1: Certo.
2: E quindi sta passando sul tappeto per raccogliere tutta l'acqua. E quindi speriamo che non faccia acquazzoni intorno alle 7:30, quando appunto ci sarà il momento del fuoco che ti porti dentro, che è la messa in scena di Edoardo De Angelis di un romanzo di Antonio Franchini, in cui Franchini di fatto raccontava il suo odio amore per sua madre. Nel film la madre è interpretata da Vanessa Scalera, il figlio è interpretato da Lino Musella, ed è un rapporto, è proprio una madre, forse la madre che nessuno vorrebbe avere, come ci dicevamo stamattina con Vanessa Scalera, che è bravissima nel film, veramente mostruosa per quanto è brava. E il film di Edoardo De Angelis prende un momento topico nella vita di una famiglia, cioè prende la cena di Natale.
1: Okay.
2: Mette intorno a questo tavolo della cena di Natale tutte le tensioni possibili che fanno capo a questa madre che è stata molto presente nelle vite dei figli, tanto che in qualche modo li ha costretti a scappare, perché la famiglia è napoletana, ma il figlio si è trasferito a Milano.
1: Insomma, corrispondente, se vogliamo, anche a una certa realtà, perché insomma anche nella vita di tutti i giorni possono accadere situazioni di questo
2: sì,
1: tipo.
2: Sì, sì, ma sono dinamiche nel film nelle quali io credo che tutti noi ci si
1: può riconoscere,
2: ritrovare, insomma, per soprattutto nelle dinamiche della cena di Natale.
1: Allora andiamo con le altre voci, dai.
2: Esatto, li ascoltiamo in successione: Lino Musella, Vanessa Scalera.
13: Non ho voluto leggere subito il romanzo perché sapevo che era fortissimo il personaggio, no? E non volevo, come dire, il personaggio della madre. E io invece veramente volevo vedere Vanessa, volevo vedere il suo volto in quella sceneggiatura.
2: È una madre che detestiamo e amiamo nello stesso tempo. Vanessa, per te, la madre che nessuno vorrebbe avere.
14: Tra le pagine di Franchini ho letto tanto amore. E poi alla fine, in fin dei conti, forse perché abbiamo anche avuto l'opportunità di conoscerlo, ho letto anche stima nei confronti di questa donna. Questa forza di divoratrice in fondo ci ha portati qui a Venezia. Non distrugge soltanto, ma costruisce. Io non vorrei non vorrei cenare, non vorrei essere la figlia di questa donna, però ci leggi anche altro, c'è altro.
2: Venezia è un'emozione, non lo è?
14: Come non lo è? Cioè, io sto morendo dentro dall'emozione. No, è una grandissima emozione, indescrivibile.
2: Ecco, beh, questa era Vanessa Scalera.
1: Beh, è bello sentire personaggi di questo calibro che ancora sentono le vibrazioni e le emozioni, le sentono al cospetto del pubblico.
2: Sì. Ed era emozionatissima ieri anche Anna Foglietta.
1: Vogliamo sentire un po' delle sue dichiarazioni, se ne hai?
2: Sì, Anna Foglietta debuttava da regista qui a Venezia, in Orizzonti. Il film si intitola Una storia, scritto tutto con lettere minuscole, perché ci ha tenuto a sottolineare è la storia di una crisi di una coppia nella quale possiamo ritrovarci tutti.
15: Questo è un film che apparentemente parla di una relazione, di una coppia, del sindrome del nido vuoto, ma in realtà dietro ci sono delle domande epocali che hanno una portata di natura politica. Almeno questo è stato il mio desiderio, ecco.
2: Questa esperienza, hai voglia di ripeterla? Cioè, ti è piaciuto fare la regista oppure no?
15: È stato incredibilmente naturale e assolutamente sì. Già sto pensando al prossimo, cioè nel senso, sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto e sta sgorgando una creatività e una volontà no, di mettere in scena altre storie. Poi io sono anche produttrice del film, per cui per me è stata questa un'ulteriore challenge, no? Però ti posso dire che invece lotterò affinché possa andare bene anche in sala. Cioè io non voglio pensare che questo film è stato fatto, io poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò per portarlo in sala il più possibile, per seguirlo il più possibile, perché le persone possano innamorarsene.
2: Ecco, il film della Foglietta, che ha come interpreti Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, che oggi è anche nel film francese in concorso qui a Venezia, sarà nelle sale dal 24 di settembre. E sia il film della Foglietta che il film di Edoardo De Angelis, Il fuoco che ti porti dentro, saranno anche al Festival di Toronto, che comincia la prossima tra pochi giorni.
1: Perfetto, allora grazie Miriam, come sempre una tua l'informazione puntuale. Non so come tu faccia a ricordare tutto, i nomi dei film, le sezioni, va bene, comunque veramente complimenti.
2: Brava. Prendo un sacco di appunti di carta con la penna e il blocchetto. Grazie. Sono analogica.
1: Grazie a te, grazie ad Andrea Di Prizio che ti assiste tecnicamente. Noi ti salutiamo. Ciao.
0: Ciao Miriam Mauti.
2: Ciao.
0: Arriva Gianna Nannini, che prossimamente arriverà anche qua, la ospiteremo a Radio 1 perché è in arrivo il suo nuovo album, intanto il nuovo singolo, quello che si chiama Meraviglioso Errore.

0: meraviglioso errore, legge Nannini e si riconosce, questa volta in collaborazione con Bruno Risas. Quello che sarà il suo album verrà qui a raccontarcelo. Dovrete aspettare un po' di tempo, perché non è che ne esce domani.
1: Ci
0: vuole il tempo che ci vuole per ottenere in studio una superstar come Gianna Nannini. Allora, parliamo adesso di un festival che è arrivato alla 24esima edizione, dallo sciamano allo showman. Con l'ideatrice noi andiamo a parlarne. Nini Giacomelli, benvenuta.
2: Buon pomeriggio a tutti. Le ideatrici sono due.
0: Nini, allora,
2: Giacomelli e Bibi Bertelli.
0: Benissimo, allora una delle due ideatrici, andiamo così, siamo precisi. Cominciamo dallo scenario che vi accoglie, 24esima edizione, per cui insomma significa che un po' di strada ne avete fatta, dal 2 agosto al 18 dicembre, per cui anche un percorso temporale molto lungo, negli scenari fantastici della Val Camonica.
2: Valle Camonica è una valle bellissima, abbiamo il primo patrimonio UNESCO in Italia che sono le nostre incisioni rupestri e il nostro festival a quelle si è collegato.
0: Mm. E quindi come le ideatrici, per cui insomma qual è l'idea dietro questo festival, Nini?
2: È stato un calambù, nel senso che dovevamo trovare un titolo per un laboratorio, peraltro per gli studenti degli istituti superiori, e ci avevano chiesto di partire dalla preistoria appunto per collegarlo alle nostre rocce. E noi abbiamo pensato, vabbè, le rocce tante figurano, oltre 300.000 figure. Quella che ci sembrava più consona era lo sciamano. E abbiamo cominciato dallo sciamano, e allo sciomene è arrivato automaticamente. Questo è stato il titolo del festival.
0: Quindi un passo breve dallo sciamano allo showman?
2: Allo showman, sì. Allora,
0: sì, showman.
2: Diciamo che il potere medianico dello sciamano e il potere medianico dello showman si sono fusi e abbiamo creato anche un neologismo, e quello l'ha creato Sergio Secondiano Sacchi, in realtà del Club Tenco, che è lo sciamano. Il personaggio pubblico
1: in Val Camonica, mi sa che le comunicazioni sono un po' difficili perché la sentiamo a tratti, purtroppo. Giacomelli, si posizioni diversamente, si metta in un altro posto.
2: Purtroppo abbiamo un colore bruttissimo con del vento molito.
1: Sarà sicuramente
2: se tengo il telefono in questo modo.
1: Vabbè, proviamo a continuare. Allora, diceva, le chiedo scusa se l'ho interrotta, ma davvero sentivamo pochissimo. Continui. Infatti adesso non si sente assolutamente nulla. Proviamo a richiamarla. Certo, devo dirti, devo fare una considerazione, se
0: sì,
1: posso, magari
0: prego,
1: è totalmente fuori comodo. Luogo, posso? Cioè, ma lo sciamano originariamente, almeno le figure latinoamericane, non è il guaritore,
0: è quello che è in contatto con un altro mondo, cioè mette in collegamento
1: ai
0: mondi.
1: Ne sai, vedi?
0: Vecchi ricordi dell'università, però...
1: E t'hanno promosso.
0: Non hanno fatto uno sbaglio, un errore clamoroso di cui si pentono dopo.
1: Vediamo se è riuscita a ripristinare il collegamento con Giacomelli. Ricordiamo che sono due, abbiamo detto, le ideatrici del festival, c'è cioè Bibi Bertelli e Nini Giacomelli, che è il nostro ospite, e speriamo di tornare a raggiungere telefonicamente, perché la Val Camonica, evidentemente nella valle c'è un po' di difficoltà a reperire le comunicazioni. C'è Nini Giacomelli, ci sente? Pronto?
2: Ci sentiamo.
1: Eccoci, allora.
2: Io mi sento bene. Perfetto,
1: anche noi adesso la sentiamo meglio, quindi continuiamo questo discorso che facevamo, Claudio.
0: Allora, cominciamo a descrivere che cosa succede in questa 24esima edizione dello Sciamano, come dicevo, di questo festival che raccoglie due figure che mettono in comunicazione mondi, possiamo dire, no?
1: No.
2: Sì, mettono in comunicazione mondi, e attraverso le nostre incisioni rupestri, che noi consideriamo un proto fumetto, la canzone approda anche al mondo del fumetto. E quindi abbiamo diciamo una serie di concerti,
0: sì,
2: che sono iniziati appunto il 2 agosto, poi andremo in Austria, poi avremo un convegno, una mostra curati da Bruno Luverà, con Luca Bottura, Pigi, Paolo Endel, la sindaca di Scandici che viene a trovarci per riconoscerci questo, io che per tanti anni, per 22 anni è rimasto qui in valle a sostenerci in questo percorso sul fumo. partendo dalle incisioni rupestri e arrivando al fumetto moderno per raccontare una storia, un diario. Noi abbiamo considerato le incisioni rupestri un diario a cielo aperto e abbiamo continuato su questo percorso con un concorso molto interessante che devo dire è seguito da molti fumettisti giovani di tutta Italia, ci mandano le loro opere e c'è un vincitore.
1: Beh, è tornato in gran voga il fumetto effettivamente.
2: Sì, difatti, grazie. Sì, negli ultimi anni è tornato davvero molto importante. Noi abbiamo iniziato 24 anni fa con il festival, ma devo dire che negli ultimi anni c'è un riscontro molto interessante.
1: Allora, davvero complimenti a Nini Giacomelli, ma anche a Bibi Bertelli, come diceva, la co-ideatrice del festival Dallo Sciamano allo Showman. Grazie davvero per essere stata con noi, vi auguriamo davvero tanta fortuna per questa ennesima, questa 24esima edizione del vostro festival. Grazie per essere stata con noi.
2: Noi vi aspettiamo in Valle Camonica.
1: Ci proveremo, grazie. Allora, caro Claudio.
0: Allora, torniamo alla musica?
1: Torniamo alla musica.
0: Torniamo alla musica perché è necessario tornarci. Allora, dicevamo del nuovo singolo di Gianna Nannini, il suo nuovo album che presenteremo presto qui a Radio 1. Intanto torniamo indietro nel tempo perché torniamo a una cantautrice che negli anni 80 ha davvero rappresentato un qualcosa di completamente originale, anche abbastanza lontano dalle linee melodiche e dalle musiche di quei tempi. Si chiama Edie Brickell con i suoi New Bohemians. Questa era Circle.

0: lei è di Breakwood, alla fine degli anni 80, poi tornati insieme nel 94, nel 97, ma questa è un'altra storia con i suoi New Bohemians. Adesso invece parliamo di
1: un'emergenza sangue in tutto il nostro paese. D'estate purtroppo accade sempre che venga meno, diciamo, la donazione, e purtroppo ce n'è sempre bisogno, e adesso ne parliamo con il direttore della DN Kronos, Davide Desario, che insieme all'Avis Roma, alla Carta Nazionale dei Servizi, con il supporto del Ministero della Salute, cercano di promuovere la cultura del dono, e poi ci parlerà anche dell'iniziativa per la raccolta, appunto, di sacche di sangue e plasma, immagino. Benvenuto, Desario.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi, ai radioascoltatori, grazie per la canzone Circle di Eddie Briegel, è stato un bel flashback che mette di buon umore.
0: Siamo tornati indietro nel tempo, Desario.
2: Sì, e invece dobbiamo rimanere sull'attualità. L'emergenza sangue purtroppo c'è, e quest'anno pare sia sia stata un'estate ancora più grave sotto certi aspetti. Purtroppo d'estate si sa, un po' il caldo, un po' le vacanze fanno sì che calino ovviamente
1: le donazioni
2: e anche le riserve. È un tema molto importante, perché non c'è solo il tema delle trasfusioni, che è importantissimo, ma c'è anche il tema delle operazioni.
1: Certo.
2: Proprio l'associazione Chirurghi Italiani lanciano un claim che non è da poco: senza sangue non si opera, e questo rendiamoci conto della gravità della cosa. Per questa ragione abbiamo voluto sposare l'iniziativa dell'Avis e abbiamo deciso di organizzare a Roma domani,
1: sì,
2: in Piazza Mastai a Trastevere centralissima, una raccolta straordinaria. Chiediamo a tutti quelli che possono, e tanto non è difficilissimo, bisogna essere diciamo tra i 18 e i 60 anni, bisogna avere una buona pressione, pesare più di 50 kg e fare una vita sana, insomma più o meno ci rientrano tante persone, per poter donare il sangue. E noi lo faremo, io per primo sarò lì, verrà anche il ministro Orazio Schillaci, verrà anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, cercheremo appunto di fare la nostra piccola parte, perché poi sembra sempre che la debba fare qualcun altro, no?
1: Sì,
2: e invece
1: vero,
2: se ognuno...
1: Ha ragione, anche perché potremmo esserci tutti su un tavolo di sala operatoria, per cui come può essere necessario per altri, potrebbe essere necessario per noi avere a disposizione sacche di sangue per poter essere operati.
2: Però la verità è che gli italiani sono molto generosi, e che sono forse a volte poco organizzati, perché non è tanto il non voler donare, che a volte uno un po' si dimentica, non sa dove farlo, e allora noi abbiamo detto cerchiamo di aiutarli, organizziamo una cosa in più. E tutto quello che viene è sicuramente a vantaggio della comunità.
1: Assolutamente, mi sento di dire che anche la RAI, con le emoteche mobili sia via Asiago sia qui a Saxa Rubra che negli altri centri, due volte l'anno provvede a, insomma, incentiva questa raccolta di sangue. Ci sono tantissimi donatori. Quello che le chiedo, Desario, è una cosa che magari diciamo non è proprio pertinente per quella che è la sua professione, visto che è il direttore della DN Kronos, però possiamo dare indicazioni maggiori. Ha detto dai 18 ai 60 anni, ma non devono avere patologie importanti, immagino.
2: No, non devono avere ovviamente patologie importanti, e devono ovviamente appunto aver fatto una vita sana.
1: Sì, no?
2: Naturalmente, se una persona ha avuto delle patologie, è stato sottoposto a sua volta a delle cure particolari, purtroppo
1: non può essere donatore.
2: Vorrei invece dire una cosa, che tutti pensano che per donare il sangue non si debba fare colazione la mattina. Non è vero, si può fare colazione la mattina, ma non si deve assumere latte e, come si dice, i suoi derivati. Quindi una spremuta d'arancio, un caffè, si può prendere tranquillamente. Purtroppo io questo, proprio quando in Rai a Saxa Rubra una volta fecero la raccolta, io passai lì per caso perché ero ospite di una trasmissione e volevo donare, ma ahimè mi ero poco prima preso un bel cappuccino al bar
1: con
2: e
1: un cornettazzo di quelli che magari
2: e quindi non ho potuto. Allora, il cornetto e il cappuccino sono solo rimandati al dopo donazione. Prima però il resto si può prendere. E queste informazioni sono abbastanza disponibili su tutti i siti internet, a partire ovviamente dal nostro, ma basta, diciamo, googolare le parole giuste e si trovano, sì, che cosa si può mangiare prima di donare il sangue.
1: C'è anche un altro particolare che vorrei chiederle, che anche questo probabilmente deroga da quella che è la sua professione, ma sicuramente ne sa, perché insomma in qualche modo è promotore, insieme, come abbiamo detto, all'Avis e con il supporto del Ministero della Salute, di questa cultura del dono. In Italia c'è anche tante brevi, anche piccolissime forme di anemia mediterranea, cioè di microcitemia sostanzialmente, più che anemia mediterranea. Possono essere donatori? Per esempio, io sono microcitemica e mi consentono di donare.
2: Questo so che c'è una sorta di intervista del
1: precedente alla donazione.
2: Precedente alla donazione, perché ci sono di caso in caso, però ci sono anche altre situazioni legate anche a questioni regionali. Ci sono alcune, gli abitanti di alcune regioni magari hanno delle particolarità che gli rendono meno facile la donazione. Però ecco, ripeto, è un gesto semplice, noi lo facciamo in piazza. Io per primo, ripeto, domani donerò il sangue. La cosa bella è che abbiamo fatto una mail, ad esempio, in azienda, a tutta l'azienda, e stiamo riscontrando una grande voglia, una grande partecipazione. Parteciperanno anche alcuni atleti delle Fiamme Oro, insomma c'è un certo coinvolgimento. Io vi ringrazio enormemente di averci dedicato questo
1: siamo
2: spazio.
1: Siamo noi che ringraziamo lei, perché insomma promuovere queste cose così importanti hanno un valore aggiunto che non va assolutamente disconosciuto. Che cosa possiamo dire ulteriormente, oltre a ricordare l'appuntamento di domani, giovedì 10 settembre? Lo ripeta lei, dov'è che possiamo venire a donare il sangue?
2: Allora, si può venire nella bellissima piazza Mastai dalle 8:30 alle 13 a Trastevere, a Roma, un modo anche bello, diciamo, come location. Lì ci sarà una toemoteca dell'Avis e tutto l'occorrente. Si tratta di perdere un pochino di tempo, ma è sicuramente un tempo utilizzato nella maniera migliore per aiutare chi magari in questo momento è meno fortunato.
0: Ha bisogno.
1: Grazie. Allora, direttore Davide Desario, direttore.
2: Grazie
1: della
2: a voi,
1: Cronos.
2: Buon proseguimento. Mi raccomando, col prossimo brano.
0: Mi raccomando. È un altro brano che arriva dagli anni '80, direttore. Bryan Adams, Seven. Magari lo ricorderanno in tanti, magari lo ricordiamo anche noi. Uno dei suoi più famosi, ed è quello che ci porterà a diretto contatto con il GR1 del 17.
1: A dopo.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il conflitto fra Russia e Ucraina. Il Cremlino fa sapere di considerare Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, una sede appropriata per eventuali negoziati tra Mosca e Kiev.
3: L'ipotesi è stata avanzata dal consigliere per la politica estera russa, Yuri Ushakov, che ha parlato di contatti in corso e di confronto in tal senso anche con gli americani. Sempre Ushakov ha dichiarato però che Mosca non è a conoscenza, né ha mai preso visione della tabella di marcia per risolvere il conflitto in Ucraina, di cui ha parlato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Peraltro, sempre in tema di incontri trilaterali, il presidente russo Putin e quello americano Trump, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, avrebbero discusso dell'organizzazione di un altro trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti a margine del vertice APEC. Il tutto senza dimenticare le parole polemiche di Lavrov. Il ministro degli esteri di Mosca, nel corso di una trasmissione televisiva, ha infatti accusato la premier Meloni e il presidente finlandese Stubb di riproporre periodicamente l'appello per un cessate il fuoco in Ucraina, ma solo per guadagnare tempo. Fabrizio Noli, GR1.
2: Regno Unito, Scotland Yard ha avviato un'indagine penale su Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, che avrebbe violato la legge in materia di finanziamenti esteri. La scorsa settimana due collaboratori della formazione politica sono stati rimossi dai loro incarichi attraverso un'inchiesta giornalistica.

0: A Milano una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata trasferita dal pronto soccorso di Rho in fin di vita all'ospedale Buzzi, che ha segnalato l'accaduto alla procura per gli accertamenti. Secondo quanto emerso, la piccola è arrivata nel reparto di urgenza di Rho accompagnata dai parenti ieri nel tardo pomeriggio con forti dolori all'addome. E con il passare delle ore la situazione è degenerata fino a un primo arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita d'urgenza al Buzzi, dove è poi deceduta. E sempre un bambino è coinvolto nella tragedia accaduta stamane a Genova.
1: La chiamata al 118 intorno alle 12:38, un bambino di 5 anni caduto dal balcone in un appartamento al terzo piano del civico 8 di via Remigio Viglieri a Begato, quartiere popolare nell'entroterra di Genova. Un vicino ha prestato i primi soccorsi dopo aver visto il bimbo cadere. L'uomo, che abita un piano sopra la famiglia di origini nigeriane, è sceso in strada e ha tentato qualche manovra di rianimazione ma senza successo. Poi è intervenuta un'infermiera dell'ospedale pediatrico Gaslini, che vive anche lei nel palazzo. Nel frattempo sono arrivati soccorsi, automediche, ambulanza, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Probabilmente nella caduta ha picchiato la testa sulla ringhiera del balcone sottostante la sua abitazione prima di cadere in strada. Il piccolo era solo in casa con la madre, che quando ha realizzato cosa era successo ha dato in escandescenza ed è stata portata via in stato di shock all'ospedale Villa Scassi, dove pare si trovi anche il padre del piccolo, avvisato di quanto accaduto. La famiglia abitava qui da diversi anni. Il piccolo avrebbe dovuto cominciare la scuola lunedì prossimo. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale e il magistrato. Resta da chiarire la dinamica di quello che al momento sembra un tragico incidente. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
0: Le ondate di calore sono terminate, la tensione si sposta ora su piogge e nubifragi che porteranno un po' di fresco, ma fanno anche alzare l'allerta. È già arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove ci sono stati diversi danni per i forti temporali. Nel fine settimana la perturbazione arriverà al centro-sud. Il 9 settembre del 1956, 70 anni fa, nacque la musica popolare come noi la conosciamo, è la sera in cui un ragazzo di Tupelo, Mississippi, va in scena nel più importante programma TV dell'epoca.
2: And now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. You ain't nothing but...
0: Elvis Presley approdò dall'Ed Sullivan Show portando una musica geniale, un modo rivoluzionario di interpretarla, e viene visto da decine di milioni di persone, tra cui un bambino che ha poco meno di 7 anni. Il giorno dopo porterà la madre in un negozio di chitarre. Il suo nome è Bruce Springsteen. E con questo è tutto, prossimo GR alle 18, buon proseguimento d'ascolto.
3: L'Italia in diretta.

0: My Body Isn't Ready è il nuovo singolo di Sombre, una delle nuove stelle del pop planetario, visto che dal continente, dall'Europa, si è poi diffuso un po' in tutto il mondo. My Body Isn't Ready. Sono le 17:09 praticamente, questa è l'Italia in diretta con Lucrezia Scardina e Claudio De Tommasi.
1: Con quel che resta di Lucrezia Scardina.
0: E abbiamo il cambio della guardia.
1: Abbiamo il cambio della guardia alla parte tecnica. Adesso diamo il benvenuto e l'ingraziamento a Maximilian Gambino, eccoci qua, e adesso continuiamo questa seconda parte, anzi seconda, poi ci sarà la terza, poi no, la quarta no, non ve l'auguriamo. Siamo qua. Che facciamo adesso?
0: Parliamo di qualche una congrega, dai. Anzi di una nuova serie che sta partendo, Liberazione, con protagonista la Banda Ventura. Abbiamo con noi l'autore Enrico Pandiani, benvenuto.
1: Buonasera.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno e molto felice di essere qui con voi.
0: Allora, già premio Shcherbanenko proprio con il primo episodio della serie della Banda Ventura, siamo arrivati, okay, insomma, a proseguiamo nel raccontare le gesta.
2: Sì, siamo alla fine. Siamo alla fine, sono 5 romanzi, questo è il quinto che è uscito adesso, si è sentito I Compagni di Ventura, è uscito per Nero Rizzoli, questa collana da cui ormai ho inaugurato io anni fa. Ed è la quinta puntata di questa serie che mi ha portato bene, tutto sommato ho vinto lo Shcherbanenko e insomma,
1: e male non è andata, diciamolo.
2: No, male non è andata. Sono personaggi a cui sono molto affezionato, ma avevo deciso già all'inizio, quando l'ho cominciata, di fare questi 5 episodi. Diciamo che chiude il ciclo questo qui, chiude questo ciclo di 5, poi vedremo cosa succederà in seguito.
0: Chissà.
2: Ho un sacco di idee, come tutti gli scrittori. Come dicono adesso,
1: che si usa questo termine, uno spoiler, un'anticipazione.
2: Qualche rivelazione.
1: Qualche cosetta che ci ingolosisca.
2: Ogni romanzo, diciamo così, ha avuto uno dei 4 protagonisti, che sono 2 uomini e 2 donne, Max, Sanda, Abdel e Vittoria, che ha raccontato un po' la sua vita prima dell'inizio di questa serie. E dell'ultima io mi sono riservato Max Ventura, che appunto è la guida di questo gruppo, e Max per cercare di risolvere un omicidio al quale, di una persona che è molto vicino a loro, e una strage di una intera famiglia che è avvenuta nelle Langhe, sarà costretto ad andare a ripercorrere la sua strada passata, la sua vita passata, tornare nella sua città che era Marsiglia, incontrare le persone che una volta erano i suoi complici, i suoi amici, e che sono cambiati, sono diventati notabili, è cambiata anche la città, non è più la città industriale ma è una città turistica, dove non sarà molto ben accetto, perché insomma riporta in superficie cose che erano ormai dimenticate, passate, e in questa città, facendo domande, andando incontro a pericoli, a momenti di forte tensione, cercherà di capire che cosa è successo.
1: Questa è la sinossi praticamente del romanzo.
2: Questa è la sinossi, sì, cioè, in mezzo succedono tantissime altre cose. Certo. Però, insomma,
1: però lei ce l'ha questa vena, diciamo così, sul poliziesco noir, perché lei ha esordito con un'opera.
2: Sì, io.
1: Che parlava di questo, cioè il primo romanzo nel 2009, Les Italiens.
2: Sì. Les Italiens, che devo dire insomma mi ha portato bene, è un romanzo che di cui sono molto orgoglioso, perché insomma dal 2009 a oggi è ancora in libreria, ha già avuto diverse copertine,
1: sono temi che piacciono al lettore,
2: non sono così famoso, però insomma è un romanzo che ha iniziato questa lunga serie, di cui ne sono già usciti 8, in cui ogni tanto io ne scrivo uno, e dopodiché insomma in mezzo ci metto altre cose, come la Banda Ventura, appunto questi 5 romanzi che mi è piaciuto moltissimo scrivere, sono dei personaggi che sono piaciuti tanto ai lettori, infatti.
1: Ma sceneggiarli tutti, per produrli poi con una sorta di...
2: questo so che sono stati opzionati da un produttore per eventualmente fare una serie, però insomma fino adesso non è successo. Magari adesso con l'uscita del quinto, chi lo sa,
1: E poi Claudio De Tommasi porta bene, quindi
0: da morire.
2: me lo auguro, ce lo auguriamo
0: tutti, soprattutto io in prima persona.
1: Sono temi che acchiappano molto l'ascoltatore, però, il telespettatore
0: acchiappa molto in questo momento. Enrico Pandiani, il noir, cioè sta vivendo una stagione importante, forte. Quali sono i tratti distintivi per cui un giallo, ad esempio, diventa noir o non riesce a diventare noir?
2: Ma diciamo che il giallo è considerato l'omicidio della camera chiusa, no? Dove non si sa chi sia, come abbia fatto addirittura l'assassino a uccidere la sua vittima. C'è sempre un investigatore che deve raccogliere gli indizi, che deve
1: Un po' della situazione.
2: Esattamente, è un po' Agatha Christie, diciamo così, no? Sherlock Holmes. Mentre invece il noir è più una cosa più sociale, più di atmosfere, più di
0: più oscura, anche se dalla parola
2: più oscuro,
0: stessa, no?
2: Anche sì, più con argomenti più reali, più pesanti, più di tutti i giorni, insomma. E quindi diciamo che io mi reputo uno scrittore di noir, insomma, più che di gialli.
0: Certo.
2: Io non saprei distinguere due bottiglie uguali, quindi è inutile che mi metta a fare indagare personaggi che i miei indagano, ma indagano.
1: Però riesce a farli indagare, insomma, magari lei non sarà capace di distinguere le bottiglie, però i suoi personaggi.
2: Sì, riesco anche a sorprendere a volte, perché magari uno non si rende conto che c'è l'assassino sotto il naso.
1: Ma l'ispirazione Pandiani da dove le nasce? Per scrivere?
2: Mi viene molto dalla cronaca. Io leggo molti giornali, guardo i telegiornali, leggo libri. Diciamo,
1: purtroppo materiale ce n'è che è offerto
2: sì, anzi una volta si diceva che il giallo superava la realtà, oggi è la realtà che supera il giallo, ma però insomma, partendo da una notizia, da una cosa che mi colpisce, io poi ci ricamo sopra, ne tiro fuori una trama, una storia diversa che
0: immagino
2: poi è partita da quello.
0: Che per il noir sia importante anche la ambientazione, cioè nel senso o una città oscura o un luogo, ad esempio le Langhe, come sono nel suo libro.
2: Assolutamente, io ho inventato una città nelle Langhe, perché insomma quello che succede era meglio, poi magari mi querelavano
1: con la nebbia, l'oscurità,
2: ma anche la città, soprattutto la città è l'ambiente perfetto per il mare, no? Torino è una città molto
0: ma c'è anche Marsiglia, no?
2: Marsiglia ha una sua
0: tradizione
2: è nato il mar Mediterraneo, è nato il mar Mediterraneo con il zoo e ovviamente è la città del mare per antonomasia, insomma, del crimine, delle mafie, quindi mi piaceva molto l'idea di chiudere con questa città che insomma io ho visto tanti anni fa, poi l'ho rivista a metà, insomma, poi l'ho vista recentemente, quindi insomma è una città
0: l'ha vissuta, insomma, in qualche maniera l'ha vista,
2: l'ho vista cambiare esattamente. Sì.
0: Allora ricordiamo, è in libreria dal 25 agosto del 2026, si chiama lui ed è stato qui con noi Enrico Pandiani, ed è l'autore della avventura conclusiva e si chiama I compagni di Ventura. Grazie per essere stato con noi, Enrico.
2: Grazie a voi.
1: L'aspettiamo in TV,
2: speriamo dai, speriamo che questa cosa porti bene, forse.
0: Va bene, dai.
1: Grazie Pandiani.
0: Grazie ancora una volta. Allora, in realtà continua, non c'è un omicidio in questa.
1: No,
0: in
1: però
0: questa
1: se vuoi
0: canzone.
1: Posso provvedere.
0: Una canzone che invece prende spunto da questo. Sentirsi soli fa male, ma è proprio l'incontro con noi stessi che ci permette di andare avanti. Ovviamente il processo è crudo e doloroso, perché in questo faccia a faccia con le bugie che ognuno si porta dietro, le bugie stesse non sono poi ammesse. Lei è Nina Zilli, una canzone del 2015, si chiama Sola.

0: confronto con ognuno con se stesso non è mai facile.
1: Però la Zilli c'ha sempre il suo perché.
0: La Zilli ha sempre una grande voce, con questo poi arrangiamenti a metà tra il soul e gli anni 60, funziona sempre. E allora adesso parliamo di altro, parliamo di...
1: Dietro fino a un certo punto, perché parliamo sempre di amore in qualche modo, di cuori, dico, in questo caso parliamo di Cuori in affitto, che è un libro scritto.
0: Che potrebbe essere anche una professione.
1: Però. Perché no?
0: Io abito il mio cuore.
1: Simili, ma questa non dovrebbe essere quella. Edito da Di Agostini, è un libro scritto da Emanuela Cappello, che è il nostro ospite, benvenuta.
2: Ciao, grazie mille.
1: Allora,
2: ciao.
1: Emanuela, content creator, attrice e autrice tragicomica, sei diventata, come si dice adesso, virale con degli sketch e poi sei in giro per tutta Italia con uno spettacolo teatrale. Parlaci di te. Intanto, nello spettacolo di che cosa parli? Di amore?
2: Allora, no, nello spettacolo in realtà non parlo tantissimo di amore. Adesso ne sto scrivendo un altro che partirà poi l'anno prossimo, nel 2027, però parlavo un po' di tutto, diciamo, di varie tematiche, insomma, da trentenni, ecco, da disoccupazione, motivazione, per poi finire anche all'amore, però insomma era tutta un'escalation.
1: Quindi il tragicomico che viene sottolineato come tua caratteristica deriva da che cosa? Dal prendere argomenti seri e trattarli con leggerezza?
2: Esatto, sì, principalmente sì. Poi comunque tutte le cose comiche nascono da incidenti, no? Quindi certo. Far ridere quello che cade perché scivola, perché inciampa su una buccia di banana, e quindi ci fa ridere il fatto che sia caduto, ma magari lui prova dolore, però a noi non ci interessa perché è buffo, quindi sì.
1: Non si può fermare, anche se...
0: C'era Charlie Chaplin a proposito di questo, che raccontava che la differenza tra tragico e comico è soltanto un problema di inquadratura, cioè se da vicino o da lontano.
2: Assolutamente sì.
1: Emanuela,
2: e quindi
1: vai, continua, scusa, non ti volevo interrompere, continua.
2: No, dicevo che poi magari quando vivi il dolore all'inizio, cioè, stai male, è brutto, e poi a un certo punto quando lo elabori e metabolizzi tutto, ci puoi anche divertire a raccontarlo e a riderci su, e quindi questo sì.
1: Allora, torniamo adesso al libro Cuori in affitto, edito da Di Agostini. Di che parli? Sì. Di tutto questo o ci metti dell'altro?
2: Beh, parlo un po' di tutto, parlo di una generazione appunto di anni, gente nata nel 90, quindi persone, ho raccolto una serie di informazioni, di storie, di amici, colleghi e non colleghi, e di una situazione un po' instabile in cui cerca uno spazio nel mondo ma non lo trova per una serie di difficoltà che si incontrano adesso, come prima di tutto il lavoro, questa instabilità, questa precarietà che poi ci porta a essere anche precari in amore, che ci porta a avere tantissime incertezze e ogni volta a, insomma, a ribaltare le situazioni, per cui poi si rimane...
1: Beh, in effetti è una generazione
2: soli.
1: Che ha grandi difficoltà, insomma, manifestate più volte, sono abbastanza evidenti nel lavoro e in tutto, in una serie di cose che sono
0: un senso di precarietà totale, praticamente.
1: Hai ragione.
2: Esatto, e questo sì, cioè, diciamo che poi si diffonde un po' su tutto e anche soprattutto sulle relazioni, perché le relazioni diventano anche quelle instabili, cioè si sparisce, ci si...
0: Il famoso ghosting, torniamo.
2: Il famoso ghosting, perché si sparisce? Perché evidentemente non si ha la possibilità, il tempo di riuscire a affrontare, a prendersi delle responsabilità, oppure a parlare apertamente a qualcuno e dire semplicemente no, guarda, non mi interessi. Quindi sono tutta una serie di cose, quindi si parte insomma da questo e sono degli episodi che finiscono sempre, comunque non è drammatico, diciamo.
1: No, certo, però hai scritto anche il sottotitolo è Senza diritto di recesso.
2: Esatto.
1: Che vuol dire
2: sì,
1: questo?
2: Diciamo che... Ma sì, che non si può disdire, cioè che sei comunque in affitto.
1: Ti becchi
2: costante.
1: Quello, insomma, ho capito.
2: Ti becchi quello e quello è, e quindi stai dentro questa cosa. E infatti i personaggi del libro, cioè spesso alla fine non affrontano mai la vita perché non possono, perché hanno troppe paranoie, perché non stanno bene, perché non hanno soldi, e alla fine l'unica cosa che riescono a fare è l'aperitivo. Riescono a concedersi solo quello.
1: Che è un massa
2: quello,
1: della generazione di cui stiamo parlando.
2: Sì, esatto, tutto si conclude in quello. E anche quello è un senso, no? È una sospensione, perché l'aperitivo che cos'è? Stai lì, parli, bevi, mangi, ma poi non vai neanche più a cena.
0: No, infatti è qualcosa di sospeso, perché non è una cena, non mangi davvero fino in fondo.
2: No, non mangi davvero.
1: Però poi non ceni perché
0: sei
1: pieno.
0: Ceni.
2: Esatto, quindi così, e questo è, insomma...
1: Emanuela, tu parli di... leggo nella sinossi del libro, siamo tutti maestri nell'autosabotaggio, specialisti nel sentirci fuori posto e professionisti nell'amare le persone sbagliate. Hai definito non solo la generazione dei trentenni, perché è l'umanità, diciamo, non trovo.
2: Esatto, no, infatti non ci sono solo trentenni, anzi ci sono varie generazioni, cioè soprattutto ci sono dei personaggi nati negli anni 70 che sono personaggi che io conosco molto bene, quindi insomma mi sono divertita anche a raccontare loro.
0: Potremmo anche ricordare che alla fine, sentendo e ascoltando quanto ha detto Lucrezia, il nemico non è fuori ma è dentro di noi.
1: Ah, siamo nemici di noi stessi, certo.
2: Sì, siamo i primi nemici, sì.
1: Ma secondo te perché ci abbiamo questa predisposizione a farci del male? Perché capisco proprio il tuo metodo di valutazione, però insomma vivi esattamente come tutti e ti sarai fatto un'idea.
2: Ma secondo me evidentemente ci hanno educato in un certo modo, perché dovevamo sentirci in colpa per tantissime cose, quindi non andava, bisognava fare sempre di più, non c'era mai, non so, almeno i miei genitori, ma in tanti ho sentito, cioè ogni volta non c'era mai una vera soddisfazione, perché bisognava sempre fare
1: già
2: di
1: però
2: più,
1: potevi immagino. Fare questo, ah però potevo andare meglio,
2: esatto.
1: Quella però che ci ha rovinato.
2: Quindi siamo insoddisfatti, cioè siamo perennemente insoddisfatti, e perché poi davanti a noi abbiamo anche esempi, no, continui, costanti, di persone iper performanti, e quindi noi ogni volta non riusciamo a gustarci anche una piccola vittoria, perché tanto però
0: c'è qualcuno che fa meglio.
2: Esatto, c'è sempre l'esempio.
0: Questo però io non ho più la mia opinione personale, magari si potrebbe anche andare a verificare se c'è davvero questa persona o è semplicemente la vernice con cui si presenta, ma questo è un altro discorso.
1: Beh, di questi tempi di vernice c'era molta,
0: ce n'è molta,
1: dai, diciamo.
2: Mamma mia, sì.
1: Emanuela Cappello, grazie per essere stata con noi, è assolutamente interessante aver parlato con te. Ricordiamo il tuo libro di esordio, Cuore in affitto, senza diritto di recesso, edito da Di Agostini. Grazie, buona serata.
0: Grazie Emanuela, grazie, è stato un piacere stare con te. Adesso noi prendiamo quel nostro solito attimo di sosta.
1: L'aperitivo, no?
0: Niente aperitivo, anche perché arriva il meteo e...
1: speriamo.
0: Non lo so,
1: speriamo.
0: Tu dici, Va bene, e poi torniamo qui con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna. Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: Hai visto che noi parlavamo di cuori in affitto prima del GR? Mi sembrava che questa dichiarazione su come dovrebbe essere l'amore, almeno secondo i canoni di Elisa Toffoli, ci stava perfetta, perché questo è il suo nuovo singolo.
1: Ma secondo
0: il suo ultimo
1: te,
0: singolo,
1: in amore si vince sempre o si perde?
0: Si pareggia, mettiamola così.
1: Si pareggia, sì. Vedi, l'animo sportivo, calcistico viene fuori. Adesso invece parliamo di economia, ragazzi, parliamo di cose serie. Piazza Affari ha chiuso, la Borsa di Milano ha chiuso, quindi adesso facciamo il consueto collegamento con la redazione economica della nostra sede di Milano, e in questo momento con noi è Federico Simonelli. Buonasera, benvenuto.
2: Sì, buonasera. È stata una giornata pesante per le borse europee, con il riaccendersi delle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il petrolio europeo ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile, dai massimi da luglio. In questo momento siamo a 101, su anche il gas naturale quasi a 80. Questo ha spinto i mercati a ribasso. Milano cede lo 0,7% in chiusura, la peggiore. Parigi meno 1,8%, Francoforte pesante a meno 1,7%, così come Madrid. Negativa anche Wall Street, al terzo giorno consecutivo di cali. Poco fa la notizia proprio degli Stati Uniti che il tesoro americano acquisterà fino a 6 miliardi di dollari di treasury a lunga scadenza, in quella che è la prima operazione prevista da un programma di riacquisto ampliato annunciato dal segretario Bessent. L'ammontare del triplo dei 2 miliardi normalmente riacquistati, più di quanto Bessent aveva indicato per combattere le vendite dei titoli di Stato americani. I rendimenti dei decennali però stanno aumentando, adesso sono ora al 4,81%. Quindi a voi.
1: Grazie Federico Simonelli della redazione economica di Milano. Questo è stato, diciamo, l'aggiornamento su quanto è successo sui mercati finanziari. Purtroppo continua l'influenza di quanto sta accadendo in Iran, nello specifico lo stretto di Hormuz, che si ripercuote sui costi dell'energia. E io ti devo fare una domanda, perché ce l'ho lì, ecco. Cioè mi sta scappando la domanda, te la devo fare. Ma tua mamma, i tuoi genitori, per te desideravano il posto fisso?
0: Penso di sì. Mio padre lavorava in banca, per cui ha sperato fino all'ultimo che o io o almeno mio fratello più piccolo decidessimo per quel cammino.
1: E tu invece quando hai deciso di fare quello che fai adesso, perché eri giovanissimo, ti abbiamo visto in tantissime trasmissioni, che cosa ti hanno detto? Non sei più figlio nostro?
0: No, hanno
1: accettato.
0: Non proprio felici,
1: certo.
0: Però insomma hanno accettato.
1: E quindi neanche tuo fratello ha seguito la strada che ipotizzava auspicava tuo padre? Non ti chiedo cosa fa per questioni di privacy. Allora, insomma, però invece appunto c'era un tempo che appartiene anche a noi, alla nostra generazione, in cui le famiglie appunto italiane sognavano per i propri figli la scrivania, la targa dorata.
0: Sì, credo che ormai sia insomma un sogno abbastanza remoto.
1: Esatto, volevano, che ne so, il figlio avvocato, architetto, ingegnere, le tre professioni capaci all'epoca di evocare status sociale, reddito sicuro, rispettabilità. Poi a parte c'era il posto fisso, quello diciamo così pubblico, che consentiva anche di una certa, come posso dire, continuità reddituale, che consentiva una certa tranquillità. Insomma, tutto questo, giustamente, come dicevi tu, osservavi, cioè l'idea di avere un figlio laureato con una targhetta bella dorata sulla porta dello studio è un po' tramontata. Quali sono le ragioni? C'è stato anche uno studio effettuato anche dal Sole 24 che sostiene come nei giovani stia tramontando, siano proprio i giovani che, diciamo così, non hanno più l'ambizione di intraprendere professioni tradizionali come l'avvocato, il commercialista o altre professioni similari. E questa appunto è un'analisi riportata anche dal Corriere della Sera. Ne parliamo con il presidente nazionale di Confprofessioni, Marco Natali. Dottore, buonasera.
3: Buonasera a voi, buonasera.
1: Insomma, che sta succedendo? Nessuno vuole fare più il professionista? Quali sono le ragioni secondo lei?
3: Beh, le cause sono molteplici, come ovviamente si può immaginare, non c'è una causa sola, chiaramente.
1: Certo.
3: Uno, abbiamo un problema che c'è un invecchiamento della popolazione, no? Come dicevamo nell'analisi che ha fatto il nostro osservatorio, noi abbiamo una fondazione osservatorio sulle libere professioni che studia proprio i vari fenomeni e quello che sta accadendo nel mondo delle libere professioni, e abbiamo visto che l'età della popolazione italiana, l'età media della popolazione italiana è passata da 33 a 49 anni negli ultimi 50 anni, quindi uno, stiamo invecchiando ed è dimezzata la quota dei giovani da 0 a 14, mentre è raddoppiata quella degli over 65, quindi abbiamo sempre un problema anche lì di invecchiamento della popolazione. Poi dopo c'è un altro aspetto, la professione è diventata difficile, non è più una volta io sono il figlio di quella generazione che volevano il figlio in banca, come sentivo prima, no? Io da bravo ragioniere dovevo andare a finire a lavorare in banca, invece ho voluto intraprendere il percorso del praticantato, fare il mio percorso per lavorare in maniera autonoma, fare libero professionista. Ma allora era ancora
1: possibile.
3: Abbastanza facile, possibile. E oggi un po' la necessità di specializzazione, la necessità di investire su strumenti e strutture, il costo dell'investimento chiaramente sulla scuola, che c'era anche a quel tempo ed era difficile laurearsi, ma oggi non basta, perché la scuola a quel tempo formava per entrare nel mercato del lavoro, oggi uno esce dall'università e deve cominciare a prepararsi per fare la libera professione. Non è così facile essere preparati dalla scuola per entrare immediatamente sul campo di battaglia del mercato, quindi certo. C'è anche questo aspetto che diventa importante.
1: Ecco, dottor Natali, c'è anche un'altra questione che forse secondo le analisi che riportate anche voi come osservatorio c'è anche l'accessibilità economica, cioè perché devo studiare tanti
3: ci
1: anni?
3: Sarei arrivato.
1: Ah, ok, allora
3: l'ho
1: anticipato.
3: E poi l'inizio, esatto, mi ha anticipato e poi chiaramente, come dice il rapporto, mentre a quel tempo, l'età, ai miei tempi anche, 40-50 anni fa, il reddito di un giovane che cominciava la professione si attestava all'incirca tra il 90 e il 95% di quello che era il reddito individuale di un professionista medio, si avvicinava molto e per arrivare al reddito pieno ci arrivavi dopo 8-10 anni. Oggi l'età si sposta molto in avanti, i giovani guadagnano molto meno, come dice lo studio siamo intorno al 70% di quello che è 70-80% di quello che era il reddito medio per fascia d'età, e per avere poi dopo invece la pienezza del reddito ci si sposta molto in avanti, ci si sposta nella fascia 35-55 anni e oltre anche, quindi la punta di redditività avviene addirittura dopo i 55 anni.
1: Questo avviene più per l'avvocatura e i commercialisti, perché per esempio magari l'architetti...
3: No, avviene un po' per tutte le professioni, è proprio tipico per tutte le professioni e tutte le attività professionali, vale meno ovviamente per l'area sanitaria perché certo. Lì abbiamo un problema di accordi, ma anche lì i giovani, a parte che mancano un po' come dappertutto, lo vediamo il ricambio dei medici di medicina generale, tutte le problematiche che abbiamo connesse alla sostituzione dei medici, ma anche lì c'è l'eterno problema, uno della componente giovanile, due della componente maschi-femmine, perché c'è anche questo aspetto, la redditività cambia anche tra reddito degli uomini e reddito delle donne, che hanno ancora un reddito
1: infatti è vero, anche del 20% del
3: 20% in meno, e soprattutto c'è un altro aspetto che così danneggia quello che è l'aspetto femminile, perché poi arrivano le giovani hanno un reddito un po' più elevato dei maschi all'inizio di quella che è la professione, perché hanno più preparazione, sono più determinate, molto più nella fascia 24-35 hanno un reddito più elevato rispetto a quelli che sono i loro colleghi maschi. Però cosa succede poi dopo? Poi dopo si arriva a mettere su famiglia. È il momento in cui si mette su famiglia,
1: certo.
3: Arrivano e a chi tocca fare le rinunce normalmente?
1: Aspetti, mi faccia pensare,
3: comunque,
1: a chi tocca?
3: A chi tocca, o quantomeno nella nostra logica, purtroppo finora è sempre toccato alla componente
1: donne,
3: femminile.
1: Certo.
3: E quindi, pur essendo le giovani, più donne, più nella componente giovanile, nella fascia giovanile, più donne che maschi, ma c'è anche il problema che arrivate a una certa età con gli impegni, i figli, la famiglia, i genitori, tutti quelli che sono le altre adempimenti, le donne guadagnano meno in proporzione, anche il 20-25% addirittura di meno.
1: Allora,
3: soprattutto tra l'altro nella fascia di maggior crescita, per assurdo le donne sono quelle che guadagnano hanno meno.
1: Ecco, adesso ci fermiamo un attimo, dottor Natali, le chiedo la cortesia di restare in collegamento perché
3: prego,
1: vorremmo completare questo argomento con lei. Facciamo una pausa musicale ad opera del nostro dottor De Tommasi.
0: Facciamo una pausa di un altro genere, architettonica. Allora, questo è un brano di Max Gazzè che arriva da un album pubblicato nel 2010 che mi sembra abbia un titolo, insomma, che si ha a tema con quanto stiamo dicendo.
1: Cioè?
0: Si chiama Quindi? Punto interrogativo. Max Gazzè, A cuore scalzo.
1: Namo.

0: suo bel basso in primissimo piano a tirare tutta la canzone. Lui, ricordiamolo, grande bassista Max Gazzè. Questa era una canzone del 2010, A cuore scalzo, lui appunto Max Gazzè.
1: Continuiamo a parlare col dottor Marco Natali a proposito di professioni, invecchiamento e ricambio generazionale che è in forte rallentamento. Dicevamo intanto della remunerazione, no? Della minore remunerazione per una donna, almeno nella prima fascia d'età nella quale si approccia al mondo del lavoro, quindi la fascia, diceva, dei 25, 34, 35 anni. Poi subentra il desiderio assolutamente legittimo, o la necessità, o capita di mettere su famiglia, e le cose cambiano. Con questo ci siamo lasciati.
2: Esatto, tra l'altro c'è una logica di fondo, che è: le donne passano dal 33%, guardavo i dati del 2014, al 37% della componente complessiva del mondo professionale, quindi c'è un incremento non solo del numero, ma anche proprio della percentuale di componente rispetto alla massa dei liberi professionisti. Però il reddito, il rapporto reddito femminile rispetto al reddito maschile fatto 100 passa dal 61% del 2010 al 54% del 2024.
1: Cioè non copre neanche l'inflazione, è assolutamente al di sotto.
2: Invece di crescere, no, messo 100, metta che il reddito è aumentato, certo, nel tempo per tutti, però se era 100 nel 2010 e 100 nel 2024, in qualsiasi sia la cifra, le donne prendevano il 61, oggi la redditività femminile, il reddito si è ridotto perché prendono il 54% nel 2024, quindi si è compressa moltissimo la redditività del comparto,
1: certo,
2: femminile,
1: certo.
2: Insomma, quindi...
1: Professor Natali, diciamo che ci sono delle professioni che
2: professore, grazie.
1: dottor Natali, le chiedo scusa.
2: Mi ha aumentato di grado, non vorrei che
1: l'ho promossa.
0: Sì, l'abbiamo promossa.
1: L'ho promossa
2: sul campo.
1: Allora, dottore, le chiedevo, chiaramente ci sono delle professioni, tipo l'architetto, il commercialista, l'avvocato, che necessita di un posto, di uno studio, che non sempre è possibile mettere su perché ci sono dei costi elevatissimi, e le giovani generazioni che si approcciano a questo mondo, al loro mondo, alla loro, diciamo, specializzazione, fanno veramente grande fatica, addirittura non riescono, e quindi si devono magari associare o rimanere dipendenti di un altro studio. Come si può, tra virgolette, se si potesse, ovviare a questo?
2: Una delle idee che avevamo detto è bellissima, l'idea della flat tax, no? della tassazione forfettaria per i giovani, ma questo fa sì che fino a 85.000 euro uno paga il 5% o il 15%, molto meno delle aliquote IRPEF. Quindi cosa fa? Fa sì che tutti restano soggetti individuali e quindi non sono mai portati a mettersi insieme per l'applicazione di questa norma fiscale, e quindi per il vantaggio fiscale non incentiviamo i giovani a mettersi insieme. Dovremmo incentivare i giovani a dire: sai che bello, fa anche se fai una società ma siete giovani, meno di 35 anni, la tassazione ve la facciamo in una certa maniera, vi aiutiamo, certo, sugli investimenti. Cioè non ci vorrebbero, secondo me, grandi ma il vincolo di dire ti paghi col forfettario solo se sei individuale. Poi ci sono dei vincoli strutturali, il fatto che non si possono fare società multidisciplinari, mettere il commercialista con l'avvocato, con l'architetto, con l'ingegnere,
1: come invece succede per i poliambulatori.
2: Esatto, come invece può succedere per le professioni sanitarie, ma noi proprio metterli in società insieme, faresti un qualcosa che dai anche un servizio migliore ai cittadini. Perché? Perché uno entra nello studio del, a me capita, non dico quotidianamente ma assolutamente frequentemente, che entra il cliente che ha un problema, il problema con la banca e quindi servirebbe il consulente finanziario, ha il problema e quindi della provvista, ha il problema dell'immobile che c'è sopra il mutuo e quindi bisognerebbe fare le valutazioni dell'immobile, valutare tutti gli aspetti tecnici e quindi servirebbe il geometra piuttosto che l'ingegnere o l'architetto, hai bisogno dell'avvocato per le clausole contrattuali, il commercialista per fare le valutazioni.
1: Quindi uno studio polifunzionale non è consentito al momento, cioè non,
2: in questo
1: non è
2: momento
1: praticabile.
2: No, le normative non si può gestire la professione in multidisciplinare, anche questa è una delle cose che si potrebbe fare, ma soprattutto secondo me è l'incentivo fiscale, il fatto di potersi mettere insieme disincentivato dalla normativa sul forfettario, perché la tassazione chiaramente è molto molto conveniente dal punto di vista di chi è con l'attività forfettaria, quindi se non si cambiano questo tipo di impostazioni, e poi il forfettario non deve avere investimenti più di un certo tipo non li può fare. E oggi con l'intelligenza artificiale, le necessità di investimenti in strutture, in software, chi è la professione che è esente nei sanitari, in cui l'investimento è assolutamente in tecnologia e intelligenza artificiale sono notevolissimi.
1: Ecco, quanto peggiorerà la situazione con l'intelligenza artificiale in termini di sostituzione di professione?
2: Io credo sarà, perché io esercito la professione da tanto tempo, ma sono convinto che non sarà negativo, nel senso che potrà colpire quelle attività professionali a bassa redditività e che sono fatte senza specializzazione. Quello che fa sì che il rapporto del professionista sia particolare è il fatto che noi godiamo della fiducia, no? Come andiamo da quel medico, certo, perché ci aspettiamo la cura di quel medico, lo stesso vale per quanto riguarda il commercialista piuttosto che l'avvocato, quindi c'è questo rapporto fiduciario che è alla base di tutto. Chiaro che l'intelligenza artificiale consentirà a qualcuno di andare sul mercato e cercarsi,
1: cioè,
2: con la sua intelligenza
1: artificiale. Ma si creerà un divario, secondo lei, tra chi potrà utilizzarla?
2: Assolutamente sì, fra chi potrà, questo è il problema, tra chi potrà utilizzarla e chi no. Ma il fatto che i clienti si buttino sull'intelligenza artificiale per avere le risposte, che le imprese si buttino, qui c'è un problema, che abbiamo tante piccole imprese che soffrono, e quindi allo sparire di tante piccole imprese sparisce una parte del mercato, e quindi vedremo chi resterà sul mercato, perché la consulenza a quelle piccole imprese che non ci sono più sarà un problema. L'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale dà delle risposte tecniche, ma non sempre, certo, per la gestione delle aziende vanno bene le risposte tecniche. Faccio un esempio sciocco: impresa familiare, marito e moglie, impresa familiare SNC marito e moglie, o società marito e moglie, devo fare il passaggio ai tre figli, non è mica detto che sia giusto che tutti e tre i figli abbiano le quote e suddivise in maniera uguale, perché probabilmente uno è più portato a fare l'imprenditore e gestire l'azienda, ai figli, con gli altri figli si vanno. Ma se chiede all'intelligenza artificiale le dice la risposta legale, puoi dare a
1: parlarne per ore di questo argomento, perché poi abbiamo tra l'altro molti ascoltatori che pongono domande che io purtroppo non posso girarle per questioni di tempo, perché sono costretta intanto a ringraziarla per essere stato con noi e averci dato questo quadro non proprio esaltante, diciamo, del futuro delle professioni, però purtroppo questi sono i dati e di questo abbiamo parlato. Quindi grazie al dottor Marco Natali.
2: Grazie ancora a voi.
1: Ricordo, presidente nazionale della Conf Professioni.
0: Bene, ancora grazie, dottore.
1: Dottore, detto dottore.
0: 17:54:20, ci avviciniamo al momento del GR1 delle 18, arriva un gruppo che sono molto americano, al punto di utilizzare strumenti come il banjo o il mandolino, ma in realtà arrivano dalla Greater London, quindi dalla Londra più grande, la Londra che avvolge Londra, possiamo definirla così. Si chiamano Mumford & Sons, in attività dal 2007, la canzone è quella che descrive una piazza, Tompkins Square Park.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Chiesa e Sagrato Grimiti a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. In diretta l'inviato Simone Zazzera.
3: L'applauso che dovreste riuscire a sentire è quello che ha accolto il feretro di Lorena Isceri, che poco fa ha lasciato la chiesa qui e ha squinzato. Decine, anzi centinaia di palloncini sono stati liberati in cielo in quel momento, alcuni bianchi come la purezza, altri rossi come il colore che tanti hanno voluto appuntarsi sulle magliette con alcuni fiocchetti, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne, chi lotta contro i femminicidi. Ma il momento forse più toccante di tutta questa cerimonia che si sta per concludere, quando poco fa il padre di Lorena, Franco Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta di fiori rossi e ha preso la foto della 45enne e ha mimato il segno di dare dei baci, come se fosse stata proprio la figlia, a ringraziare i tanti che hanno voluto essere qui dentro la chiesa Maria Regina di Squinzato, dove il parroco Giovanni Visconti ha voluto chiarire soprattutto ai più giovani cosa sia realmente l'amore. Sentiamolo.
4: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il controllo, tra l'amore e la gelosia, tra l'amore e la pretesa, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: La cugina Francesca ha ricordato Lorena parlando di una donna realizzata che nella relazione con l'uomo che l'ha uccisa cercava soltanto amore. Le cose tra loro sono precipitate in modo che non potevamo immaginare, ha detto. E per ora da Squinzato è tutto, linea allo studio.
2: Gli esteri, un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping potrebbe tenersi a novembre a Pechino a margine del forum Asia-Pacifico. Lo riferisce il Cremlino dopo la telefonata di ieri tra i presidenti russo e americano. Mosca auspica anche una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti.

0: polemica sulla società che gestisce il traffico aereo britannico, accusata di inefficienze e infrastrutture tecnologiche obsolete. La Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla richiesta di Acciaierie d'Italia e Ilva di sospendere il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, previsto entro il 28 ottobre. La decisione è attesa tra qualche giorno. Intanto Piazza Affari chiude in calo dello 0,58% in linea con le altre borse europee, appesantite dai timori sull'inflazione dopo il balzo del petrolio oltre i $100 al barile. Maltempo, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, tra le zone più colpite la provincia di Brescia.
1: È uscito anche il sole, ma rimane la preoccupazione di nuovi temporali tra Brescia e Cremona dopo la tromba d'aria che ha colpito soprattutto la zona tra Robecco e Manerbio. Ripristinata la linea ferroviaria Cremona-Brescia interrotta dalla caduta di alberi, finite le code sulla A21 per un camion ribaltato dal vento. A Cigole, abbattuta la croce della chiesa parrocchiale, danneggiati numerosi tetti e scoperchiate 4 aziende. Scene simili anche in altri comuni della bassa bresciana.
2: A un quarto alle 6 c'erano tuoni e fulmini da tutte le parti nella zona verso Robecco e all'improvviso in 2 minuti è arrivato il cataclisma.
3: Un vento spaventoso, ho cominciato qualche chicco di grandine, però ho smesso subito.
4: Di là c'era il fotovoltaico, si è infilato sotto, ha ribaltato tutto il tetto di là.
1: Nel cremonese la situazione è peggiore a Castelverde, dove alcune case sono state scoperchiate, e Soresina. A Cremona raccomandate ai cittadini la massima prudenza, rimangono chiusi i parchi. Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
0: Una perturbazione attraverserà domani l'Italia, portando tempo instabile soprattutto al nord e sulle regioni centrali. Acquazzoni e temporali con possibili grandinate localizzate sono previsti in particolare al nord-est, in Lombardia e Liguria. Situazione diversa al sud, dove prevarranno sole e cieli poco nuvolosi con temperature fino a 35 gradi in Puglia. Maestrale moderato sulla Sardegna. E chiudiamo sul tennis, il grande tennis che sbarca a Reggio Calabria. La città ospiterà dal 9 al 13 dicembre le Next Gen Finals, il torneo riservato ai migliori giovani under 21 del circuito mondiale. L'annuncio ufficiale è arrivato a New York dalla Federazione Italiana, dall'ATP e dalla Regione Calabria. E ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
5: L'Italia in diretta.

0: tutto sopra, capito? Ti piace tutto sotto sopra? 18, 8 e 48? Mi piace l'8.
1: Ma che caffè hai bevuto?
0: Niente.
1: Ah,
0: ho pensato ad alcune cose che mi hanno ritirato sul morale.
1: E sai che si è materializzato invece
0: allora,
1: in
0: no,
1: studio.
0: Ma semplicemente questo. No, dicevo,
1: ecco.
0: Ti piace? E mi rivolgo a Lucrezia Scaldini e a colui che è arrivato adesso.
1: Si è materializzato.
0: Moreno Mantini.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio.
0: Mi piace agitare Coca-Cola, come suggerisce Tommaso Paradiso.
2: Beh, oddio, insomma, mica
1: è pericoloso.
2: Tanto. È pericoloso. L'effetto non è piacevolissimo. Allora, se è tutto pronto,
1: c'è.
2: Io prima di introdurre il...
1: Io non dico niente.
2: No, di introdurre il personaggio del mondo dello spettacolo che oggi sarà con noi e che omaggeremo per una carriera meravigliosa, voglio farvi ascoltare queste note, eccole qua. Sicuramente i nostalgici, insomma, le ricorderanno. È la sigla del Segno del Comando. Siamo nel 1971.
1: Non ero nata io.
2: Ecco, nemmeno io. Uno dei più famosi sceneggiatori televisivi della Rai. Pensate, è considerato un vero e proprio capolavoro del giallo gotico e del mistero. La regia era di Daniele Danza e il protagonista maschile, l'immenso Ugo Pagliai. Buon pomeriggio, maestro, ben trovato.
3: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Buonasera, buonasera.
2: Che bello,
1: che onore.
2: Che onore. Ci fa veramente un regalo meraviglioso. Lei è uno dei volti simbolo dei grandi sceneggiati firmati anche dalla nostra azienda, dalla Rai, ancora prima dei radiodrammi che proprio su queste frequenze venivano trasmessi e avevano un pubblico pazzesco. Che ricordo ha di quel periodo?
3: Magnifico, un ricordo magnifico, perché era un successo straordinario, non solamente come racconto, ma anche come interpretazioni, come musiche. Non dimentichiamo che era din don, amore, cento campane,
1: altro che meme,
3: no? Sì.
2: Che meraviglia.
3: Ecco, vabbè. Ecco.
1: Cinema, teatro, televisione, doppiaggio, ma il grande amore resta il teatro, immagino, maestro Pagliai.
3: Beh sì, indubbiamente ho dedicato tutta la mia storia, la mia vita al teatro, naturalmente non trascurando la televisione e non trascurando altre forme di teatro.
0: C'è stato un momento preciso nella sua vita, facendo questo salto indietro nel tempo, in cui ha davvero capito che la recitazione non sarebbe stata soltanto una grande passione, ma la strada principale della sua vita?
3: Sì, l'ho sempre pensato, perché era una cosa che volevo fare, facevo da piccolo, da bambino, anche durante la guerra e compagnia bella, e mi sbizzarrivo sulle macerie, a zompare di qua e di là, dicendo vabbè, così. Comunque era un bel modo per capire la bassezza e l'altezza dell'uomo.
2: Immagino. Maestro, senta, è una domanda che non posso farle perché non possiamo non citare la sua straordinaria compagna di vita che è stata Paola Gassman. Voi avete avuto un legame pazzesco sia nella vita che sul palcoscenico. Qual è stato il segreto del vostro successo per questa unione sia lavorativa che affettiva?
3: È difficile dirlo. Io posso dire solamente che come ci siamo, ci eravamo conosciuti, però c'è stata una sera in cui Paola aveva un cucchiaino che in mano,
2: sì.
3: E a un certo punto è venuta da me e io mangiavo il gelato, sì. Adesso non mi ricordo bene,
1: e che ci faceva Paola con questo cucchiaino?
2: L'ha conquistata così, vero? Mi ricordo un aneddoto in Piazza Navona.
3: Lei era lì, naturalmente, cioè, noi ci eravamo sempre visti lì a Piazza Navona, tutti gli attori, così. Quindi
1: alla Nanni Moretti è venuta, le ha portato via un po' di gelato col cucchiaino.
3: Un gelato, una cucchiaiata di cucchiaiata per leggere, fantastica, tosta, e poi il gelato. teatro è diventato qualcosa di più importante, anche se lo ritengo sempre una cosa importante, mangiare il gelato per
1: sciogliersi,
3: comunicare, per comunicare la propria vita, la propria volontà e tutto.
2: Certo. Senta maestro, c'è un consiglio che si sentirebbe di dare ai giovani che vogliono intraprendere la carriera e la professione dell'attore, avvicinarsi soprattutto al teatro, al palcoscenico?
3: È molto molto difficile dare dei consigli. Fatto sta che ecco, il teatro è vita, quindi se uno ha...
1: E anche tanta fatica, maestro, vero? E anche tanta fatica il teatro.
3: Sì, certo, è fatica, indubbiamente, perché poi dipende dal teatro in versi, dal teatro sceneggiati e compagnia bella. Quindi è sempre un modo per comunicare la propria esistenza anche attraverso parole o significati che uno può in quel preciso momento offrire.
2: Maestro, guardi, veramente lei ci ha fatto un regalo meraviglioso, anche perché la sua voce e il suo talento sono patrimonio nazionale della nostra cultura.
1: Direi dell'umanità.
2: Esatto. Grazie maestro, per essere stato con noi, e a Ugo Pagliai, davvero, grazie mille maestro.
3: Grazie a voi tutti.
1: Buona serata.
2: Arrivederci, grazie
0: ancora a Ugo Pagliai qui alla
2: che meraviglia,
1: che meraviglia.
0: Comunque se uno ha fatto la storia del cinema, del teatro, cioè, e
2: del doppiaggio, è davvero un mostro sacro del palcoscenico italiano, assolutamente.
0: Un mostro sacro della chitarra è Eric Clapton. Noi passiamo da mostri sacri a mostri sacri, noi non ci risparmiamo nulla. Questa è una canzone che non ha scritto lui, ma che ha sentito cantare da un altro gruppo, ma non ha resistito. Dice, questa la devo far mia, questa la devo trasformare in qualcosa di assolutamente mio. E la canzone originale fu interpretata da un gruppo abbastanza non conosciuto, non volevo dire sconosciuto, della musica inglese, e si chiamava Wynand Judd, 1996, lui la prende e la rifà così, 2 anni dopo, si chiama Change the World.
1: Hai capito quante ne sa?
2: Mamma mia!

0: Questa si chiama Change the World. Pensa che questa canzone è stata presa ad esempio da uno che se ne intende di testi, di canzoni, Bernie Taupin, che ha lavorato tantissimo con Elton John, dicendo qui abbiamo la dimostrazione di come quello che importa in una canzone sia poi la musica, non il testo, perché il testo è insignificante, non dice niente.
1: Però
0: lì
1: si sono accapponati i capelli, devo dire che invece la musica è bellissima.
0: Questo, quello che conta è l'arrangiamento e la musica, e vince ovviamente la classe di Eric Clapton con questo andamento classico, ma con vari accenti Jenny Bluegrass. A proposito di musica,
1: oh santo Dio,
0: allora qualcuno mi ha segnalato, Davide Campione per primo, che è apparso sui social un video importante, girato con una Vespa che attraversa un quartiere di Roma famoso in tutto il mondo, visto la presenza di turisti che lo invade in maniera assoluta.
1: Cioè, ha evocato vacanze
0: Trastevere,
1: romane.
0: A Trastevere, si vede, c'è un video che annuncia una cosa che sta per arrivare. È l'arrivo degli Oasis l'anno prossimo, per cui in questa maniera gli Oasis hanno confermato il fatto che suoneranno a Roma. Io non ho ancora capito, e lo capiremo solo vivendo, o all'Olimpico o al Circo Massimo, perché in un primo momento parlavano del Circo Massimo, ultimamente sono apparse delle voci sull'Olimpico, staremo a vedere quello che sarà. Intanto noi ce li andiamo a sentire, perché attraverso loro è il loro classico Supersonic, che c'ha un giro di chitarra incredibile. Arriviamo all'Onda Verde e ai TGR regionali. Va bene per te?
1: Facciamo questa cosa meravigliosa.
0: Vuoi lanciare tu gli Oasis?
1: Supersonic? Allora, adesso andiamo con Supersonic degli Oasis.

0: un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A10 tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, dove si segnala un incidente. In A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole, verso Gravellona Toce si registrano invece code di 1 chilometro a causa di un altro incidente. Incidente anche in A4 in Veneto tra Soave e Verona Est in direzione Brescia, dove sono presenti 2 chilometri di coda. E proseguono gli incidenti, andiamo in A1 tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, presenti code di 1 chilometro per un altro sinistro. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est verso Livorno, 4 chilometri di coda per una perdita di carico. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 a Roma tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale Est, segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: Collaborazione con il CIS.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti,
8: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: Giornale radio del Lazio.
12: Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic. 7 le persone raggiunte dal provvedimento, tra loro anche il boss Michele Senese. Non ce l'ha fatta Katia Dinolfi, la donna ustionata sul 70% del corpo per l'esplosione di una palazzina a Cassino. 10 giorni fa era morto il compagno. Una Roma capolista di campionato si affaccia in Champions League dopo 7 anni. Domani il debutto nella nuova edizione fuori casa contro i turchi del Fenerbahce. Buon pomeriggio da Davide Fiorani e benvenuti al giornale radio del Lazio. L'esecuzione di Fabrizio Piscitelli, freddata ad agosto 2019 nel parco degli acquedotti. I boss Michele Senese, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti sono tra i 7 destinatari della misura di custodia cautelare in carcere, accusati di essere i mandanti dell'omicidio.
9: Un'operazione scattata all'alba fa luce dopo 7 anni sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli e individua in Michele Senese uno dei presunti mandanti dell'assassinio di Diabolik avvenuto il 7 agosto del 2019. Sono stati i militari del nucleo operativo dei carabinieri e gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Roma a dare un duro colpo al clan Senese, eseguite 7 misure cautelari nei confronti di personaggi di spicco della criminalità romana. Oltre a Senese un ruolo importante avrebbero avuto anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Sarebbe stato dunque Michele Senese ad ordinare l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Diabolik si sarebbe emancipato dal sodalizio criminale facendo affari in proprio nel traffico della droga e le tariffe che avrebbe versato al clan Senese, 2-3 mila euro al mese per i profitti realizzati, sarebbero state considerate irrisorie rispetto al suo volume di affari. E in questo contesto che sarebbe maturata la decisione di eliminarlo. Sara Verta, TGR Lazio.
12: È morta nella notte al centro Grandi Ustionati del Sant'Eugenio di Roma Caterina Katia Di Nolfi, l'operatrice sociosanitaria di 40 anni, rimasta gravemente ustionata nell'esplosione del 24 agosto scorso a Cassino. Il crollo aveva distrutto l'appartamento dove viveva con il compagno Carmine Sirica, infermiere di 54 anni, morto 5 giorni dopo per le gravi ustioni. Caterina, originaria di Nocera Inferiore, aveva vinto un concorso all'ASL di Frosinone lo scorso giugno. Sul caso indaga la procura di Cassino, l'ipotesi al vaglio è quella di una fuga di gas dalla cucina. Ed è stata sequestrata la palazzina di Via Cola di Rienzo nel quartiere Prati a Roma, dove è crollato il solaio di un negozio. I sigilli per consentire le verifiche sulla stabilità dell'edificio e scongiurare il rischio di ulteriori crolli. Sul caso indaga la procura di Roma, l'ipotesi di reato è per disastro colposo. Al centro degli accertamenti ci sono soprattutto i lavori di ristrutturazione al piano superiore del negozio danneggiato. Lo sport, il calcio, domani la Roma in campo a Istanbul con il Fenerbahce per la prima di Champions League, dove manca da 7 anni. Gasperini ha tutti a disposizione tranne Lorenzo Pellegrini, non convocato, e deve decidere l'11 titolare. In attacco lo possibile tridente Malen, Dybala, Sulé. Unica altra novità rispetto a sabato scorso, Molina per Lulli sulla fascia. Ho aspettato la Lazio, voglio ripagare la fiducia. Le prime parole di Diogo Leite, nuovo giocatore della Lazio, difensore portoghese, 27enne svincolato la scorsa stagione all'Union Berlino come Duki. Anche Thomas Bobček, attaccante slovacco del Frosinone, 25 anni, ex Lechia Danzica, si è ufficialmente presentato ai suoi nuovi tifosi, ha detto: questo club ha un grande futuro davanti a sé. Ora per il traffico nella capitale ci colleghiamo con i servizi di Roma Mobilità.
13: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Magliana, in viale dei Colli Portuensi, via Leone XIII, via Gregorio VII, via Aurelia, via Anastasio II e via Cipro, via Emo, via Mattia Battistini e via Torrevecchia. Forte traffico anche in via Trionfale, via del Foro Italico, in via Flaminia, via Cassi e viale di Tor di Quinto, in via Nomentana, su viale del Castro Pretorio, sulla circonvallazione Tiburtina e via Prenestina, su alcuni tratti di via Tuscolana e sul raccordo anulare tra via Nagnina e la via del Mare. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
12: Sono le 18:34 minuti e 38 secondi in questo momento, è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Emanuele Rinnaudo, da Davide Fiorani che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi Rai di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Lunch is ready!
17: Listo en la mesa!
18: Essen ist fertig!
19: A tavolo!
20: È pronto! In tavola!
21: Una tavola ci unisce.
19: Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
20: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
21: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
22: 99, 99, non è possibile.
23: Tesoro? Tutto ok?
22: 99, Puma, microtasso!
23: Calmati, ora chiamo qualcuno.
22: 99, Puma.
23: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
22: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
24: L'Italia in diretta.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Brescia Giuli insieme per le 18.40 qui nell'ultima parte della nostra Italia in diretta, nostra vostra, metto la sbarretta visto che qui a Radio 1
1: un po' di possesso con le tue parole,
0: sì,
1: eh?
0: Nostra, vabbè, ma nostra è cumulativo, no? Sì, Lucrezia, sì. Sgardini, certo. Claudio De Tommasi
1: e abbiamo un ospite,
0: con noi
1: Massimo Cerofolini per
0: Buongiorno.
1: Lo spazio. Ciao Massimo, grazie per essere qui. Questo è uno spazio tecnologia, lo facciamo proprio con te che sei il nostro esperto in questo campo,
0: il vate,
1: sì, veramente della tecnologia.
2: Abbiamo su questa vocale.
1: Lasciamo perdere. È inviato dal giornale Radio, curatore e conduttore di una rubrica in onda su Radio 1, Eta Beta, famosissima, che parla appunto di innovazioni tecnologiche, intelligenza artificiale e impatto del digitale nella vita quotidiana. Lo ricordiamo, in onda il sabato alle 10.30 e da lunedì al venerdì ci saranno delle pillole di Eta Beta che andranno in onda alle 11.45. Allora Massimo, esploriamo nuovi mondi. Sei stato recentemente in India per realizzare un podcast di Radio 1 che sarà presto disponibile su Rai Play Sound. Perché proprio l'India?
2: L'India perché secondo me unisce delle caratteristiche che la rendono unica per comprendere veramente a che punto stiamo procedendo con l'intelligenza artificiale, perché è il paese più popoloso del mondo, ha di recente superato la Cina, 1.400.000.000 di persone, e se una tecnologia funziona lì vuol dire che può davvero coinvolgere popolazioni molto significative. È soprattutto un posto dove la età media è molto bassa, intorno ai 30 anni contro i 45 della Cina e mi pare i 56
1: i nostri 900 invece.
2: Il nostro popolo italiano, e soprattutto ha milioni, ogni anno laurea 1.500.000 di informatici che quindi padroneggiano estremamente bene queste tecnologie, e ha dei problemi ovviamente molto gravi a livello sociale e sta applicando questo mondo dei codici, degli algoritmi, proprio per accelerare la soluzione delle tante criticità che il paese soffre.
1: Senti, ma in India ormai si paga tutto con il cellulare, quindi qui c'è una grandissima digitalizzazione, persino se io vado dal fruttivendolo in India posso pagare con il cellulare, ma com'è possibile?
2: Quella è la cosa che più mi ha colpito, perché ovunque vai veramente tu hai il carretto che vende 4 cipolle a, come tutti quanti, come anche il negozio di lusso, questo tagliando in plastica appeso magari a uno spago,
1: no,
2: su cui c'è stampato un QR code, e quello è il modo con cui tutti i commercianti possono ricevere i soldi dalle persone. Semplicemente io acquisto, per esempio ho acquistato un tè chai, semplicemente inquadrando col cellulare questo QR code passavo i soldi al venditore.
1: Fantastico.
2: E questa è una cosa molto interessante, perché è successo che Modi, il premier indiano, aveva introdotto nel 2016 questo sistema che stentava ad affermarsi. Cosa ha fatto? Dalla sera alla mattina ha eliminato tutte le banconote da 500 e 1000 rupie, quindi quasi la totalità delle banconote in circolazione, e quindi ha costretto le persone di fatto a utilizzare
1: i mezzi digitali.
2: Ci sono tutti, c'è gente addirittura, ci sono degli ambulanti, ho visto che hanno tatuato il QR code sul braccio.
0: Sembra un po' Blade Runner, sì, una sì. Roba del genere col tatuaggio. E c'è questa faccenda anche del Aadhaar.
2: Non mi ricordo cosa significhi in termini in sanscrito o in, non lo so, quello che il significato comunque ha a che fare con l'identificazione. È un po' il nostro speed, con caratteristiche completamente diverse, perché noi lo speed lo facciamo con dei codici.
0: Con dei codici numerici.
2: Lì lo fai con l'impronta del dito, l'iride, la foto del viso, quindi c'è la più grande banca dati biometrica del mondo, sta in India, perché oltre 1 miliardo di persone si identificano grazie
0: attraverso
2: a questa
0: data.
1: Mi stai terrorizzando, Massimo, lo sai.
0: Sempre più Blade Runner, però, Massimo, proprio da un punto di vista visivo, cioè nel senso che a Blade Runner c'erano queste cose che avvicinavano l'occhio, no? Per essere
2: Minority Report. Allora, qui ho interrogato molte persone, perché ci sono anche dei problemi molto pratici, nel senso che, per esempio, che ne so, uno che è un contadino che ha le impronte consumate, non riesce a magari a identificarsi, e in India è un grande problema, perché tutti i sussidi, tutte le pratiche, tutta la tua vita civile passa attraverso quel tipo di identificazione, non attraverso il documento di carta, e quindi molti lamentano che questo sistema crea problemi. È pur vero che per una molti mi hanno detto, anche i critici mi hanno detto, che per una popolazione da 1.400 milioni di persone, l'unico modo per garantire anche una trasparenza, evitare truffe, evitare dispersioni, è quello di identificare in modo sicuro le persone attraverso, appunto,
1: con caratteristiche esclusive, perché i dati biometrici sono esclusivamente nostri. Certo, nel podcast fino ad ora poi vedremo. No. Tu sei molto ottimista, noto. Nel podcast, Massimo, raccontiamo, dicevi appunto, dei lavoratori con le impronte consumate dal lavoro, eccetera. Tutte queste cose che hai visto e che hai vissuto lì in India le racconterai nel podcast, che, appunto, ripetiamo, sarà presto disponibile su Rai Play Sound. Noi abbiamo pensato sempre però all'India come un paese di programmatori, ma se adesso il codice lo scrive l'intelligenza artificiale, che fine fanno?
2: E questo è un grande problema, perché molte aziende di tutto l'Occidente, comprese le aziende italiane, negli ultimi 30 anni hanno dato larga parte dei propri fogli Excel, dei propri codici, agli indiani, perché, come dicevo prima, hanno una fortissima generazione di programmatori, e quindi diciamo hanno risparmiato. Ora l'intelligenza artificiale, in questa nuova fase delle cosiddette intelligenze artificiali generative, è in grado da sola di scrivere il codice, quindi senza bisogno di intervento umano. Ho esagerato, nel senso che c'è sempre un po' il bisogno,
1: certo.
2: Però diciamo per
1: a qualcosa
2: quelle,
1: serviamo
2: per
1: ancora.
2: Quelle attività di base, che erano spesso quelle fatte in India, ormai le persone tendono a farsele in casa. Cosa succede? Succede che loro si stanno riciclando, come da operai del software che erano stati fino adesso, a orchestratori degli agenti autonomi. Gli agenti autonomi sono questa nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, che oltre a fare quello che faccia GPT, che semplicemente risponde, ci dà dei contenuti scritti, audio e video.
3: Più o meno esatto.
2: Gli agenti, questa nuova frontiera in cui l'intelligenza artificiale, oltre a risponderti, esegue al posto tuo, cioè tu gli dici: prenotami quella vacanza.
1: Mamma paura, che paura, Massimo.
2: Tra l'altro c'è una notizia oggi.
3: Sì, vabbè, una notizia oggi che devo dire un po' preoccupante,
2: inquietante,
3: diciamo, a proposito proprio
2: rende questi discorsi particolarmente ostici.
3: Cioè non è un'ipotesi, è un dato di fatto.
1: Aiuto.
3: Potrebbe teoricamente causare la morte di un essere umano nei prossimi 10 anni.
1: Oh, sì,
3: per
1: no.
3: Cui si parla già di droni autonomi, no? Che possano scegliere il proprio obiettivo. Questo ovviamente si è applicato in un certo modo.
1: C'è un killer meccanico.
2: Vediamo la fonte, perché
3: è Terminator. È The Guardian.
2: The Guardian è
3: l'ha pubblicato,
2: però diciamo.
1: La fonte qual è?
2: La fonte è un ricercatore di Anthropic. Anthropic è una delle due società in questo momento più avanti. Google è sicuramente più grande, però in questo momento la gara ha due concorrenti che si stanno distinguendo. Sono OpenAI, che è quella che ha fatto ChatGPT, creata da Sam Altman, e Anthropic, che è quella che ha fatto Claude, creata da due italo-americani, fratelli Amodei. E questo Anthropic, che fino ad ora era stata un po' considerata quella più etica nel mondo dell'intelligenza artificiale, aveva nelle sue schiere fino a oggi un ricercatore che si chiama Jacob Cotson, il quale ha detto che negli ultimi 3 anni lui si è dedicato all'addestramento di questi modelli, e quindi conosce bene sia i modelli di Anthropic che quelli di OpenAI, e ha tirato come conclusione si è dimesso, perché ha detto: stiamo esagerando, cioè si sta andando avanti in questa corsa in cui uno cerca di superare l'altro senza preoccuparci delle conseguenze. Questi algoritmi, se non guidati, possono finire fuori controllo.
3: Questo è il grande timore. Talmente presi dalla loro corsa verso un progresso senza fine.
2: Tu considera che ci sono investimenti di decine e decine di miliardi su queste, questa corsa, che peraltro ha dentro anche altri concorrenti in affanno, che sono in questo momento Google con Gemini, Elon Musk con Grok. Oggi, in questo momento, tra 10 minuti, viene presentato il nuovo iPhone a Cupertino. Lambertino e che anche Apple entrerà, sta
1: io
2: entrando.
1: Io prenoto un viaggio per Marte.
2: Ecco, quindi come dire, c'è una corsa in cui non c'è...
3: Puoi prenotarlo con l'intelligenza artificiale.
2: Ecco. Con mandi gli agenti.
3: Sì, mandi gli agenti.
2: Ma la cosa interessante è che tutta questa corsa di concorrenza all'interno degli Stati Uniti poi viene anche estesa nella concorrenza con modelli cinesi.
1: Certo.
2: E quindi questa gara non c'è proprio il tempo di fermarsi a capire
3: cosa si sta facendo, quali sono gli effetti.
2: Si cerca di superarsi e questi algoritmi in questo momento hanno sempre più la capacità di migliorarsi da soli o peggiorarsi da soli. Ecco, l'ultimo caso, ne abbiamo parlato il mese scorso, di Hugging Face, i ricercatori hanno ricostruito come questi agenti siano un po' sfuggiti al controllo dei programmatori nel sito di Hugging Face, ma la cosa che più mi ha colpito a me è come si sono comportati questi agenti autonomi. Non solo sono sfuggiti alle direttive dei loro programmatori, ma si sono organizzati tra loro come veramente degli esseri umani, si davano le istruzioni, laddove magari uno dei tanti agenti non riusciva a penetrare in una certa porta, lasciava le indicazioni agli altri per dire guarda, passate di qua e fate quest'altra cosa.
1: Addirittura
2: hanno trovato un messaggio di un agente autonomo che diceva allora diamoci in codice con la Z, perché ho visto che i programmatori umani stanno facendo i controlli partendo dall'A e quindi noi ci mettiamo un po' con la Z, così ci
1: ritorniamo.
3: Quando usa il termine agente, Max, mi fa venire in mente agente Smith, quello famoso di Matrix, no?
2: È vero.
3: Era l'agente Smith.
2: Sì, io però vorrei un attimo, facciamo terrorismo. Allora considerate che anche in questi allarmi c'è molto marketing, perché queste aziende l'allarme planetario, noi siamo gli unici
1: possiamo arginare questa cosa.
2: Siamo gli unici, quindi tutti fuori, tutti gli altri ci pensiamo noi, quindi diamo sempre il peso giusto a questi allarmi.
1: Senti, parli adesso, le giriamo perché abbiamo pochissimo tempo, tra un po' ci dobbiamo salutare. Massimo, io vorrei approfittare per parlare con te anche dell'applicazione dell'intelligenza artificiale al cinema. Tu sei stato in India, e l'India è praticamente l'alter ego di Hollywood ormai, Bollywood.
3: È molto ricca,
1: produce tantissimo. Ecco, ci parli un po' di come si può fare un intero film senza cinepresa.
2: Allora, gli agenti autonomi non servono solo per fare cattiveria, ma lì a Bollywood vengono, siccome c'è la crisi del cinema anche a Bollywood, ci sono molti meno spettatori nelle sale, cosa fanno? Cercano di produrre a minori costi. Come lo fanno? Con questi agenti autonomi che svolgono la funzione che viene oggi distribuita da tutte le mansioni della troupe, e questi agenti invece sono in grado con software di creare sceneggiature, di creare organizzazione del lavoro. Tra l'altro, se volete, non so se c'è
1: sì, magari sentiamo,
2: c'è un pezzo del podcast in cui intervisto proprio l'ideatore di questo sistema di intelligenza artificiale per creare film a Bollywood.
4: I used to think making content was about speed.
5: Questa scena non ha un set, non ha una troupe e neppure l'attrice né il gatto. Per realizzarla qui a Bollywood basta descrivere un mondo con le parole. Poi gli umani possono anche farsi da parte. Al resto pensano loro, rapidi e instancabili, gli agenti artificiali.
6: Ok, adesso gli agenti stanno generando il video. Possiamo andarci a prendere un caffè e tra 5 minuti avranno finito.
5: Sanjay Rodriguez è il cofondatore di Phenomenal AI, startup indiana che a Mumbai ha creato una fabbrica digitale per le immagini di cinema e pubblicità. Una squadra di software capaci di dare vita a personaggi, scenografie, storyboard, musica e intere sequenze video. Il lavoro parte dall'universo narrativo. Il regista dialoga con la macchina e sceglie volti, posture, ambienti, oggetti, stile visivo. Un casting fatto di parole prima che di attori.
7: The process is automated.
6: Gli agenti producono in autonomia varie versioni del progetto. Ma attenzione, automatizzano il flusso di lavoro, non il ragionamento e la creatività. È sempre il regista a dover dire all'algoritmo da che parte andare.
5: Gli agenti trasformano così i materiali di partenza prima in uno storyboard e poi preparano il copione, i movimenti di macchina, la musica e i rumori di scena. Ma nulla è mai definitivo.
6: Puoi entrare in ogni singolo fotogramma, rifinirlo con un comando scritto, riscrivere una battuta o modificare espressioni, luci e suoni. E quando sei completamente soddisfatto, con un semplice click puoi iniziare a generare il video. Di recente gli India AI Film Awards hanno premiato lavori realizzati esclusivamente con l'intelligenza artificiale, ormai difficili da distinguere dal cinema tradizionale.
2: Questo è il lato positivo della storia, però il vostro modello di fatto sostituisce molte professioni che oggi lavorano alla vecchia maniera.
6: Non la vedo come una sostituzione, ma come un completamento. Il nostro è uno strumento per sperimentare linguaggi nuovi, soluzioni a cui nessuno aveva mai pensato, specie per i giovani registi senza grandi budget e competenze tecniche limitate.
2: Con l'intelligenza artificiale, specie quella agentica, si possono scrivere, doppiare e montare film a costi bassissimi. Bollywood produrrà più sogni. Resta però da capire chi continuerà a essere pagato e chi invece sparirà dai titoli di coda.
1: E Massimo, questo era un estratto del podcast che stai preparando per noi, per Radio 1 Rai. Noi ti ringraziamo per
2: Grazie
1: essere stato con noi, il nostro massimo esperto in tecnologia. Salutiamo la squadra perché siamo ormai ai titoli di coda, come si dice in televisione. Grazie a Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Amantini, la regia di Francesco Galluzzo, la parte tecnica
0: di Andrea
1: Di Marco. E tu chi sei?
0: Io sono Lucrezia Scardini.
1: E io Claudio De Tommasi.
0: Ci salutiamo. Grazie con Mike Oldfield, Moonlight Shadow 1983, arriva subito dopo il GR1 e noi ci risentiamo domani.
1: Domani, grazie, buonasera.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: L'addio a Lorena uccisa dall'ex compagno, folla, commozione, palloncini in cielo a Squinzano, in Salento il parroco, l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Scontro Trump-Merz, il presidente americano.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: A Roma, svolta nell'inchiesta, 7 arresti. Il boss Michele Senesi avrebbe autorizzato l'agguato per riaffermare il controllo del clan e punire Fabrizio Piscitelli. Temporali, grandine, trombe d'aria, il maltempo flagella il nord. Allerta arancione in 3 regioni, domani la perturbazione si sposta verso il centro, ancora estate al sud. Mostra di Venezia, quarta sfida italiana per il Leone d'Oro. E il giorno del fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musella. Calcio Champions League, stasera l'esordio del Napoli contro l'Arsenal. FIGC, l'elezione di Malagò alla presidenza diventa un caso. Buonasera da Sonio Ranges. Applausi e palloncini bianchi e rossi a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dall'ex compagno. L'inviato.
4: Al termine delle esequie, Franco, il padre di Lorena Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta dai fiori rossi e, prendendo la foto della figlia sorridente, ha mimato dei baci, come se fosse lei a ringraziare i tanti che hanno gremito la chiesa e il sagrato, dove all'uscita del feretro centinaia di palloncini bianchi e rossi hanno colorato il cielo. La madre Antonietta non ha mollato per un attimo il peluche della figlia, uccisa dall'uomo che aveva lasciato, una relazione dalla quale cercava soltanto amore, ha detto la cugina Francesca. Le cose tra loro sono precipitate in un modo che nessuno di noi poteva immaginare.
5: Il rapporto ha iniziato a deteriorarsi, ma nessuno di noi, persino lo psichiatra, come facciamo a sapere fino a che punto una persona può spingersi?
4: Nella sua omelia il parroco Don Vanni Bisconti ha voluto chiarire cosa sia realmente l'amore.
6: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
4: Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani.
6: Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non è un oggetto che possiamo possedere.
4: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
2: Dall'est.

0: dato l'impatto delle elezioni di metà mandato a novembre, quelle per il rinnovo della Camera e di una parte del Senato, adesso invece scende in campo. I sondaggi vedono il suo partito penalizzato un po' dalla consueta voglia di cambiamento degli elettori, ma anche dai prezzi al rialzo, specie della benzina, e da una guerra in Iran mai così impopolare. Sul palco dell'evento texano di oggi e domani si alterneranno esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini comuni. Obiettivo è dimostrare che le politiche della Casa Bianca, specie su immigrazione ed economia, hanno aiutato l'americano medio. La scelta del Texas non è casuale, è stato tradizionalmente repubblicano, stavolta secondo i sondaggi rischia di dare qualche dispiacere ai conservatori. Attesa per il primo discorso di Trump stasera, suonerà la carica, chiederà al pubblico di immaginare ci sia il suo nome sulla scheda elettorale, mentre sui social continua a terremotare anche la politica internazionale e il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sono 12 i morti in Ucraina nelle ultime 24 ore in seguito agli attacchi di Mosca, mentre 4 persone hanno perso la vita a Novorossiysk in Russia dopo i raid delle forze di Kiev, ancora a movimenti sul fronte diplomatico. La corrispondente.
2: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: In Israele, mentre infuriano le polemiche sul 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu si è recato al confine siriano e ha ribadito che non verrà mai tollerata la costituzione di uno stato terrorista confinante con Israele.
3: Sul monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. Ieri l'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano. Ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è forse la misura più forte, 30 giorni di tempo per terminare tutte le attività. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La dignità dell'essere umano al centro della catechesi del Papa all'udienza generale di questa mattina, richiamando la Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sui rapporti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, il Pontefice ha auspicato il rispetto di ogni persona. Ascoltiamo.
4: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio.
1: Continua il caos nei cieli britannici dopo il guasto al sistema di controllo del traffico aereo. Oltre 2.000 i voli cancellati, con disagi ancora negli aeroporti. Escluso il cyberattacco, tra le ipotesi c'è un piano di volo militare che avrebbe generato un errore nel sistema informatico, secondo fonti europee citate dal Corriere della Sera. Intanto cresce la polemica sull'obsolescenza

0: delle infrastrutture tecnologiche che gestiscono il traffico aereo britannico. Intervenendo in una trasmissione televisiva, Giorgia Meloni ha parlato dell'intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad avere approvato una legge organica su questo tema.
1: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto, però, è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
0: Al centro del confronto tra i partiti i temi economici, ma in aula al Senato è arrivato il testo della nuova legge elettorale che divide gli schieramenti.
2: Niente ballottaggio e premio al 42%. Dopo oltre due ore di riunione, la maggioranza conferma l'impianto della legge elettorale. Ancora da sciogliere il nodo anticespugli, i piccoli partiti. Rimane, ricorda Fratelli d'Italia, l'obiettivo di garantire stabilità. Punti condivisi con gli alleati, impegnati anche nelle richieste per la manovra. E mentre nella Lega Matteo Salvini vede i governatori del Nord, dopo i malumori interni, Forza Italia con Raffaele Nevi manda un messaggio proprio a Via Bellerio.
3: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese.
2: Le cose da fare sarebbero tante, elencano le opposizioni: salari, caro energia, carburanti alle stelle. L'ultima richiesta unitaria dei progressisti è sospendere i commerci con le colonie israeliane in Cisgiordania. Ma la maggioranza lamenta il campo largo, pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
4: Una legge che è incostituzionale per ben 14 articoli, anche perché è un premierato mascherato.
2: Il PD contesta anche la calendarizzazione per fine mese alla Camera, una forzatura, denunciano, che mortifica la democrazia. Lucio Bondi, GR1.
0: Slitta la settimana prossima il voto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera sul disegno di legge antisemitismo. Obiettivo: far approdare il testo in aula il 2 ottobre. La tempistica, ha spiegato il relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, non ha motivazioni politiche. Lavoriamo per approvare il testo arrivato dal Senato. Critiche le opposizioni, che non si tenda avanti a Montecitorio, definiscono il provvedimento una legge bavaglio contro le critiche a Israele e Netanyahu. Caro carburanti, il petrolio ha toccato i 100 dollari al barile, il valore più alto da luglio scorso. L'ondata di rincari si trasferisce inevitabilmente sui costi dei carburanti. Anche oggi benzina e diesel sono segnalati in aumento. Domani scade lo sconto sul diesel. Il vice premier Salvini, dopo aver parlato con il ministro Giorgetti, dichiara: penso che verrà prorogato con le accise mobili fino a quasi la fine del mese. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti. Torniamo alla cronaca con la svolta nell'indagine sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, noto come Diabolic, ucciso a Roma nel 2019. Arrestati i presunti mandanti. Dietro il delitto ci sarebbe il clan dei Senese. La commissione antimafia chiede le carte alla Procura di Roma.
5: 765 le pagine dell'ordinanza in cui il giudice per le indagini preliminari descrive i profili dei 7 arrestati da polizia e carabinieri per l'assassinio il 7 agosto del 2019 di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Sarebbero i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, freddato con un colpo alla nuca nel parco degli acquedotti a Roma. Il mandante apicale sarebbe Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. Una complessa organizzazione del delitto, secondo gli inquirenti, eseguita in pieno giorno, qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso, finalizzata ad agevolare l'egemonia sul territorio del clan Senese nel traffico di droga, egemonia dalla quale Diabolic si era affrancato, rendendosi quindi autonomo nel traffico di stupefacenti, attirando su di sé l'ira dei Senese. L'omicidio di Piscitelli quindi fu, secondo gli inquirenti, un'azione punitiva concordata con diversi esponenti della malavita romana che gestivano il mercato della droga. Elena Paba, GR1.
0: Processo Baiardo. Giovanni Brusca, sentito come testimone, parla delle stragi di Cosa Nostra dal 1992-93.
6: Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci, torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
7: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
6: Se non ci avesse dato una mano lui, conclude, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni su mio padre teoremi inverosimili e ridicoli, il commento della figlia dell'ex premier Barbara. Firenze, Andrea Marotta, GR1.
0: E interviene anche il legale della famiglia Berlusconi. L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca è già stata accertata in altre precedenti sentenze, sottolinea il legale commentando la testimonianza del collaboratore di giustizia in tribunale a Firenze. Ora il maltempo, a nord piogge intense, grandinate e trombe d'aria. Il cambio atmosferico toccherà domani anche le regioni centrali e poi il sud.
8: Un fronte d'aria instabile di origine atlantica ha raggiunto l'Italia, portando uno stop al caldo intenso e l'arrivo di piogge e temporali. Per ora il calo termico, in alcune aree fino a 12 gradi, riguarda soprattutto il nord e solo in parte il centro, con fenomeni anche particolarmente intensi come nel Trevigiano, dove una tromba d'aria ha scoperchiato una piscina mettendo i nuotatori in fuga. E per domani allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le previsioni col colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: Gli eventi più intensi tra il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi si estenderanno anche alla Toscana e alle Alte Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
8: Condizioni generali di maltempo che sembrano però presagire un cambio di scenario definitivo.
9: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
8: Mauro Zanda, GR1.
0: Per la Milano Fashion Week, in calendario dal 22 settembre, si annuncia un'edizione record con più di 200 eventi e oltre 140.000 visitatori previsti.
10: Tu la conosci? Io la conosco?
11: Sono Andy Sachs.
12: Conta anche l'effetto traino del Diavolo Veste Prada 2, girato a Milano durante la Fashion Week dell'ottobre scorso, sull'aumento dei turisti che visitano la città. Ulteriore conferma che il binomio Milano-Moda, oltre a rappresentare una realtà economica fondamentale, è un catalizzatore dell'immaginario collettivo a livello internazionale. Su questi presupposti si annuncia una Fashion Week dai grandi numeri. 61 sfilate, si comincia con Prada e si chiude con Armani, in un calendario con oltre 200 appuntamenti, a partire da Vogue World, evento che ogni anno si svolge in una metropoli della moda e per questa edizione avrà come scenario la Galleria Vittorio Emanuele, luogo simbolo di Milano. Sfileranno le collezioni della prossima primavera estate, in una Milano che si fa vetrina per le creazioni dei grandi brand e laboratorio per quelle dei giovani talenti che avranno un loro spazio, il Fashion Hub, a Palazzo Morando, liberamente accessibile al pubblico. Donatella Gori, GR1.
0: Venezia, la mostra del cinema approda il 4º film italiano in concorso. È Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, dal romanzo di Antonio Franchini, protagonisti Lino Musella e Vanessa Scalera.
13: Perché è fisso, è debole. Ha bisogno degli altri perché non ce la fa a fare le cose da sola.
14: Vanessa Scalera è quella madre ingombrante, violenta, dalla quale non si riesce a scappare, che interpreta ne Il fuoco che ti porti dentro, con il quale arriva nel concorso della Mostra del Cinema di Venezia Edoardo De Angelis.
15: Io in questo momento della mia vita, della mia carriera, io dovevo sperimentare il baratro. E quello che ho trovato è stata una forma di cinema per me liberatorio. Ho tolto tutto quello che in realtà non mi serviva e sono rimasto fatti loro, i personaggi. Se fa male è amore.
14: Quel figlio, voce narrante nel romanzo autobiografico di Antonio Franchini, è Lino Musella.
11: Senza saperlo, il giorno prima del set, ho conosciuto Antonio Franchini. Ho messo a fuoco, esattamente poche ore prima del primo giorno di set, una dimensione umana, no?
14: In concorso stasera anche A Bon Petit Soldat, del francese Brisé, che affronta con Alvar Horvaker le pressioni del nostro sistema economico sull'individuo. E su totalitarismo e scienza riflette anche Dau, film del russo dissidente Ilya Krzyzanowski. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E la musica, oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora per Amatur, la tournée nei palazzetti di Cesare Cremolini in programma a dicembre.
16: Lui era un businessman, un'idea in testa a lei, ballerina di jazz, leggeva William Blake.
0: Tutto è esaurito per le date di Bologna e l'ultima di Milano, aggiunti due nuovi concerti a Bologna il 2 e 4 dicembre e uno a Milano il 19. Dopo i grandi spazi live, Cremonini il 20 ottobre sarà a Londra per la presentazione del suo ultimo album Amateur in uno storico teatro della capitale britannica, un ritorno alla città in cui il nuovo album è nato.
16: Che cos'è la felicità?
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Giovanni Leporale, Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
17: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
18: Sono Gianmarco Tamberi.
19: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
18: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
19: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
17: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
20: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
21: Ciao Alex.
20: Kimi, ma sono io su questo poster?
21: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
20: Per vederci le partite insieme.
21: Magari, però non ho ancora il wifi.
20: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
21: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
20: Sono appena stato sorpassato.
22: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
24: Subaru.
25: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno €549 in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno €999 il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno €1.499 il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno €1.999 ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
26: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
27: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
28: GR1 Sport.
29: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Prima giornata di Champions League dopo la sconfitta dell'Inter a Madrid. Stasera l'esordio del Napoli in casa contro l'Arsenal, finalista dell'ultima edizione. Fischio d'inizio alle 21 con diretta qui su Rai Radio 1. Sentiamo il nostro inviato.
1: Riconquistata la Premier dopo 22 anni, la Champions è sfilata via solo ai rigori contro il Paris Saint-Germain. L'Arsenal è ripartito veloce, la vittoria in Community Shield 3-0 sul Manchester City, i tre successi in tre partite in campionato, gli ultimi due contro rivali forti, Chelsea e Aston Villa a Birmingham. Equilibrio, difesa granitica, solo un gol subito finora. Ruoli intercambiabili come le alternative, Havertz davanti, Odegaard, nome ispiratore. Calafiori ormai è un giocatore irrinunciabile per Arteta, per la sua capacità di spingere e di spostarsi anche in mezzo, la forza di Rice a centrocampo, gli scatti di Saka. In panchina restano tra gli altri Merino e Bruno Guimaraes. Arsenal favorito è chiaro a tutti, lo ha ricordato anche Allegri, che rivede la Champions dopo 4 anni, 2 volte con la Juventus, è andato in finale. I Gunners giovani contro il Napoli dei trentenni e dei troppi infortunati, l'ultimo anghissà. Il genio però non ha età, è la speranza. De Bruyne, 35 anni, con il Manchester City, ha segnato 8 gol all'Arsenal. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
29: E sono già in campo le due partite delle 18:45, Barcellona-Feyenoord 2-0, Stoccarda-Viking 3-1, siamo al 37esimo del primo tempo su entrambi i campi. Domani le altre due italiane alle 18:45, Fenerbahce-Roma, così alla vigilia l'allenatore giallorosso Gasperini.
2: La competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori e allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno. Noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro.
29: E poi sempre domani sera l'esordio in Champions League del Como alle 21, la gara con il Lipsia, così Fabregas.
3: Il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che 2 minuti prima di io fare la riunione con i giocatori, ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
29: E intanto in Italia restano interrogativi sull'elezione di Malagò, presidente della FIGC.
4: Non sono preoccupato, ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia. La storia per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è il mancato tesseramento necessario al momento della sua elezione del 22 giugno scorso. Un vizio di forma che ha spinto il procuratore generale dello sport, Ugo Taucher, a respingere la richiesta di archiviazione. Un'irregolarità che potrebbe annullare tutto e rigettare il calcio italiano nel caos, come se ce ne fosse bisogno in questo particolare momento. Ora la palla passerà al presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che chiede tempo e pazienza per esaminare attentamente il caso.
5: Non è un diritto del presidente del CONI, è un dovere, quindi con molta attenzione. Questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Dovete essere certi di una cosa, che il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
4: Alessio Maldini, GR1.
29: Tennis, quarti di finale agli US Open, in serata il russo Khachanov contro il belga Bloks. Intanto è ufficiale, le Next Gen Finals tornano in Italia. L'edizione 2026 del torneo di fine stagione riservato ai migliori giovani si terrà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
17: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
27: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: Nuvola e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali.
0: Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
13: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in Sicilia in A18 dove il tratto tra Fiume Freddo e Giarre è chiuso in direzione Catania a causa di un incidente che vede coinvolti mezzi pesanti. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia, in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano si registrano 3 km di coda per un incidente che coinvolge un'auto in prima corsia. Ci spostiamo in Friuli in A23 tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio dove il traffico era rallentato per lavori. In A28 Portogruaro-Sacile, all'altezza dello svincolo di Portogruaro, si segnala un incidente che interessa entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, presenti 2 km di coda a causa di un incidente. E chiudiamo infine sul tratto urbano della A24 a Roma, tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est, un incidente tra un'auto e una moto provoca rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto. Buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Doc,
19: cosa è successo qui?
18: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
19: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
18: Andrei più di un collega.
30: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
18: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
31: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
32: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
33: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
34: Il premier mette a punto in queste ore.
35: The president did what he always would.
36: The Afghan government says they're not surprised.
14: Zapping.
37: Le 19.31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Allora, come sempre in apertura, diamo uno sguardo ai temi che tratteremo in questa puntata e agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Riccardo Molinari della Lega, capogruppo della Lega a Montecitorio. Molti temi da trattare con lui, sia quelli relativi al dibattito interno al suo partito che si sta molto animando anche in vista non soltanto della prospettiva elettorale ma anche dell'appuntamento di Pontida, e come sapete è sempre molto cruciale per i leghisti. E parleremo però anche delle dissonanze, delle divergenze, degli scontri anche che ci sono in questo momento all'interno della maggioranza su tante cose, dalla valutazione sul voto per Alternative for Deutschland in Sassonia-Anhalt alle preferenze per esempio nella legge elettorale che si sta discutendo al Senato, che dovrà poi tornare alla Camera. Parleremo di questo e di altro con Riccardo Molinari. Per quanto riguarda poi l'AfD e quello che sta succedendo in Germania con l'indebolimento evidente del governo guidato dal cancelliere Merz e quello che anche si sta ripercuotendo, diciamo, nelle conseguenze, nelle valutazioni che si fanno in Europa, avremo con noi Anna Paola Concia, è stata una parlamentare del Partito Democratico, coordina Didacta Italia, vive in Germania da 12 anni. E di lei, con lei parleremo appunto di questa strana creatura che ha vinto le elezioni per la prima volta, potendo puntare al governo di un intero Stato tedesco. Sarà con noi poi Mark Galeotti, uno storico britannico, un professore onorario alla University College Londra, direttore della società di ricerca Mayak Intelligence, è uno dei più diciamo quotati, prestigiosi studiosi della Russia sia pre-sovietica che diciamo post-sovietica. Ha scritto un bellissimo libro, Forgiati dalla guerra, una storia militare della Russia dalle origini a oggi, che aiuta molto a capire l'atteggiamento della Russia e dei russi soprattutto in questa fase davanti alla guerra contro l'Ucraina. Con lui parleremo degli sviluppi, quello che Putin vuole, può fare per andare avanti nella sua guerra o per porvi fine o per minacciare l'Europa e la NATO. Insomma, cercheremo di capire qual è il punto di vista di Mark Galeotti. Poi torneremo a parlare di Ilva, che sembra sempre essere sul punto di esalare l'ultimo respiro, poi in qualche modo si riprende, se ne ritorna a parlare. Qualche giorno fa aveva fatto scandalo la notizia di 2500 licenziamenti dalle aziende dell'indotto. Il governo è riuscito a frenare questa decisione discutendo con le aziende, frenandole per qualche giorno. La sorte di Ilva però non è che sia salva solo per questo, ci sono molti ostacoli alla sua sopravvivenza e qualche ipotesi, diciamo, di salvataggio che però ancora non si delinea in maniera comprensibile. Ne parleremo con Marco Bentivogli, esperto di politiche industriali e dell'innovazione, è stato anche segretario generale della FEMCISL. Sarà poi con noi Rosario Cerra, che è fondatore e presidente del Centro di Economia Digitale. Con lui faremo una riflessione a partire dalla questione dei data center, che però poi si allargherà anche ad una escursione più ampia di come cercare di trovare spazio all'interno dei populismi per trovare soluzioni che non siano quelli che vengono cercate, diciamo, sui versanti estremi delle scelte che i paesi devono fare. E la vicenda dei data center, che come sapete trova il dissenso molto forte, per esempio in America, sia dei repubblicani che tra i democratici, è una cartina di tornasole interessante da esaminare. Lo faremo con Rosario Cerra. Chiuderemo con Roberto Ricci, presidente di Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, perché sono arrivati i dati invece del sistema di valutazione PISA, quello fatto dall'OCSE, che fa vedere un declino globale della preparazione degli studenti, soprattutto in matematica, nella lettura e in molte altre materie che vengono ritenute, diciamo, importanti per valutare la capacità degli studenti, non tanto, diciamo, di ricordare delle nozioni, ma quanto di saper risolvere dei problemi pratici, appunto su scienze, matematica, lettura. Ne parleremo con Roberto Ricci. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: La legge elettorale cambia ancora in aula alla Camera dal 28 settembre. Niente ballottaggio, soglia al 42%, opposizioni, ennesima forzatura sui tempi, vogliono mortificare il confronto. Lega, vertice con i governatori del nord, ora manifesto programmatico, Pontida fondamentale per il rilancio. Salvini è andato tutto bene, il capogruppo Romeo spero in un rinnovamento. Benzina e gasolio ancora rincari verso una nuova proroga al taglio delle accise per il solo diesel, petrolio oltre 101 dollari, gas ai massimi da 3 anni. Merz annulla la telefonata con Trump dopo l'esultazione del tycoon per la vittoria di AfD, la chiesa tedesca non c'è posto per ideologia di estrema destra, a Dallas la convention repubblicana. A Squinzano, in Puglia, funerali di Lorena, uccisa dall'ex, il parroco. L'amore e libertà, non possesso, il dolore dei genitori, drappi rossi in paese, gli amici, resterai sempre qui, dove sei amata. Il debutto del Como in Champions League, domani sera contro l'Ipsia, l'emozione dei supporter, il regalo del presidente Suarso, ai tifosi più anziani sopra i 70 anni, posti in tribuna dello stadio.
37: 19:37 minuti, buonasera, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, buonasera onorevole, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
37: Allora, i primi due titoli del TG3 sono esattamente i temi che vorrei cominciare a trattare con lei questa sera. Da un lato, insomma, le difficoltà, i dissidi, le tensioni sulla riforma della legge elettorale, in questo momento in discussione al Senato, che vedono, mi pare, delle tensioni piuttosto evidenti con il suo partito e Forza Italia da un lato e Fratelli d'Italia dall'altro. La seconda notizia riguarda il dibattito interno alla Lega. Forse cominciamo da questo, onorevole Molinari. Tutto bene all'interno del suo partito?
2: Beh, oggi c'è stato questo incontro tra il segretario Salvini e i governatori, anche con Luca Zaia, insomma, che non è più governatore, ma insomma è presidente del Consiglio regionale del Veneto. E il comunicato che è uscito, come avete dato lettura anche nel telegiornale prima, nel radiogiornale prima, parla di un'unità di intenti, della voglia di preparare una piattaforma programmatica da presentare a Pontida, di capire come rilanciare al meglio la comunicazione e le iniziative del partito. Quindi, insomma, in vista del raduno di Pontida mi sembra che stia andando verso il sereno.
37: Ho letto che durante questo incontro, che si è tenuto quasi parallelamente ad un altro appuntamento invece pubblico che si teneva dietro lo Stadio Olimpico a Roma, c'è stato un incontro a casa di Salvini, appunto, con i governatori Zaia, da cui sembrerebbe che in cambio, almeno così raccontano i giornali, in cambio di una pacificazione che porti il partito, diciamo, unito e coeso all'appuntamento di Pontida, Salvini avrebbe fatto, come dire, buon viso a cattivo gioco all'idea di creare una sorta di associazione nordista, cosa che appunto i governatori, molti esponenti del Partito del Nord, volevano in qualche modo fare. Quindi non due leghe, come da un po' di tempo anche si parlava, ma comunque un'associazione nordista all'interno della Lega. È così che si farà?
2: Ma guardi, io questo non lo so, perché come ha detto lei è uscito da, l'ha visto su qualche retroscena. Io ero appunto all'altro evento, insomma, quello vicino allo Stadio Olimpico, in cui si è parlato delle iniziative della Lega per la prossima legge di bilancio, delle prossime iniziative politiche da portare avanti in Parlamento. È quello che è uscito, insomma, e quelli che sono i resoconti ufficiali dall'incontro dei governatori è, ripeto, un'unità di intenti. E io non credo poi che ci sia un rischio Pontida, questo vorrei smentirlo, perché Pontida è un luogo sacro per i militanti della Lega, soprattutto per quei militanti della Lega storica, della Lega del Nord, che hanno a cuore proprio i temi del Nord, del sindacato di territorio e dell'identità. E quindi io non credo che Pontida, a differenza di quello che ho letto in queste settimane sui giornali, poteva essere un terreno di scontro. Pontida sarà una grande festa, come giusto che sia, da cui la Lega lancerà i suoi messaggi. Poi sull'organizzazione interna credo che gli incontri come quello di oggi servano a discutere per come presentarsi al meglio come partito e come rinforzarci, che è quello che poi abbiamo sempre fatto, nel senso che la Lega ha sempre discusso nelle sedi interne, nei direttivi federali, nelle riunioni riservate, e l'importante è all'esterno dare un'idea di unità ed è marciare compatti verso gli obiettivi.
37: Diciamo che all'esterno l'idea di unità in questi giorni non si vede, ci sono i giornali dicono che Salvini vorrebbe cambiare il capogruppo al Senato Romeo e magari metterci Borghi, e alcuni dicono che anche lei sarebbe trascinato in questo cambio di capogruppi che potrebbe innescarsi di qui a poco. Insomma, vedo per esempio, non so, che fedelissimi di Salvini, come vengono definiti, un deputato come Eugenio Zoffilli definisce degli irresponsabili Romeo e Fontana. Quindi, ecco, l'unità della Lega all'esterno in questo momento non si vede, se mi permette di dire.
2: Guardi, io tutte queste notizie di cambi, di rivoluzioni interne, eccetera, onestamente non le ho. Certamente, come l'ho detto prima, è importante che si discuta all'interno e non all'esterno. E quindi è buono che oggi si siano trovati i governatori e abbiano parlato col segretario. Io sono dell'idea che i problemi ci siano, delle tematiche vadano affrontate. Ne abbiamo
37: i problemi ci sono perché
2: volte.
37: La Lega sta al 5-6%, potrebbe arrivare al 5-6%, quindi c'è chi è molto preoccupato di questo calo dei consensi in vista
2: delle elezioni. Quando c'è un calo di voti, evidentemente qualche problema c'è. Ma ripeto, in questi anni se ne è sempre discusso nelle sedi opportune. Io penso che non sia. Io come insomma, credo la stragrande maggioranza dei militanti che ho incontrato anche in queste settimane, dopo diciamo questo agosto movimentato, posso dirvi che il sentimento comune è quello che i problemi vengano risolti all'interno e non si dia questa immagine all'esterno. Quindi i primi a essere infastiditi di questa situazione sono i militanti. Penso dovremmo fare meno polemiche pubbliche e cercare appunto di confrontarci al nostro interno, trovare le soluzioni e andare avanti compatti.
37: Ma c'è un problema nord dentro la Lega? C'è un qualcosa di insoddisfatto che andrebbe rivisto, che andrebbe ripensato? Come mai da molto tempo si dice che i governatori non sono contenti della leadership di Salvini, che bisogna ripensare gli equilibri all'interno del partito? Questa cosa ormai è un dibattito consolidato, non è un pettegolezzo dei giornali, mi pare.
2: Beh, però con tutto rispetto, io non ho mai letto dichiarazioni dei governatori Zaia, di Fedriga, di Fugatti in quella direzione. Ho letto alcune dichiarazioni del presidente Fontana insieme a Massimiliano Romeo, che stanno presentando questo libro, stanno parlando, facendo delle proposte per il rinnovamento, ma io tutti gli altri governatori non li ho mai visti uscire e dire le cose che sta dicendo lei. Poi che ci sia una questione del nord, certo che c'è. La questione del nord esiste perché è la natura fondativa della Lega, è la sua forza più grande, però bisogna forse essere capaci di spiegare una cosa, che qualcuno può essere deluso perché magari si aspettava che la Lega al governo riuscisse a ottenere di più, ma il fatto che siamo di fatto a un passo dall'approvazione delle intese sull'autonomia differenziata è un risultato che si ottiene soltanto perché c'è la Lega al governo. Cioè, se non ci fosse la Lega al governo, la questione settentrionale non esisterebbe, e quindi credo che forse dovremmo anche nella nostra comunicazione dare più peso al grande lavoro che la Lega sta facendo per quello che riguarda il nord, quelli che sono i temi del nord. Oggi eravamo a questa convention, come dicevo prima, qui a Roma, dove abbiamo presentato la nostra proposta di legge per le zone economiche speciali da estendere anche al nord, e queste proposte le fa la Lega, non è che le fa qualcun altro. E certo, poi non sempre si riesce a ottenere tutto quello che si vuole, ma se non c'è la Lega non c'è la questione settentrionale in politica. Io penso che noi dobbiamo dare questo messaggio e come partito la nostra comunicazione probabilmente parlarne di più e far più presente agli elettori le tante cose che noi già facciamo su questi temi e che nessun altro fa.
37: Lei parlava dell'autonomia, però è anche vero che il cosiddetto federalismo differenziato è stato in gran parte, è vero, è stata approvata la legge Calderoli, ma quella legge è stata molto depotenziata dalla famosa sentenza della Corte Costituzionale del 94 che ne ha ridimensionato le aspirazioni, tant'è che le cose sono ancora ferme, si aspetta la definizione dei livelli base di prestazione. Insomma, non è che questa legislatura porta a casa il federalismo, mi sembra che c'è ancora molto da fare.
2: Beh, io le posso, dipende come si gira la storia, perché io le posso anche dire che la riforma del titolo quinto è stata approvata nel 2001, siamo nel 2026 e l'autonomia sulle prime quattro materie, perché come giustamente dice lei, su altre materie bisogna aspettare la definizione dei LEP, ma sulle prime quattro materie abbiamo approvato, dato il via libera alla Camera quest'estate, al Senato anche quest'estate, ora le regioni stanno approvando l'intesa definitiva e si arriverà nei prossimi mesi al voto finale a Montecitorio e al Senato, quindi ottenere già quello per qualcuno può essere poco. Ma ripeto, se dal 2001 nessuno aveva mai fatto neanche questo, è evidente, evidentemente è perché nessun altro aveva interesse a portare avanti questo discorso se non la Lega. Quindi dipende sempre come si girano le cose. Qualcuno può dire non è abbastanza, io le posso dire senza la Lega, senza la battaglia che abbiamo fatto sulla legge Calderoli, senza la determinazione dei nostri governatori, dei nostri amministratori e dei nostri parlamentari, non avremmo neanche questa prima apertura che apre la breccia sull'autonomia da cui si potrà costruire poi in futuro per le prossime materie. Ma già avere la sanità, la protezione civile, le professioni di interesse regionale, la previdenza complementare, insomma è meglio che niente, e senza la Lega questo risultato non l'avremmo certamente ottenuto, come sul federalismo fiscale. Quest'estate sono stati approvati decreti attuativi dal governo sul federalismo fiscale che fanno passare il principio che una parte del gettito fiscale generato sui territori resti sui territori e non ci sia più solo il trasferimento da Roma. È comunque un primo passo verso la direzione per cui la Lega si è sempre battuta.
37: Arriviamo a parlare un po' di questioni invece che riguardano tutto il centrodestra e soprattutto la difficoltà che si stanno incontrando per portare a casa la riforma elettorale. Qui vorrei fare una piccola introduzione, cioè la questione del generale Vannacci e del suo partito, Futuro Nazionale. Io non ho ancora sentito nessun leghista di peso, forse mi sbaglio, ammettere l'errore che si è fatto con Vannacci. Sceglierlo, difenderlo, farlo candidare capolista alle europee, farlo vice segretario, non ascoltare tutti quelli che prevedevano un suo imminente distacco, continuare a fargli anche, manovrare le elezioni in Toscana. Ecco, tutta una serie di errori che però quando si parla con esponenti della Lega preferiscono girarsi dall'altra parte e dire sì, siamo delusi. Ma essere delusi è una cosa, ammettere un errore politico forse è un'altra.
2: Guardi, io, a dire il vero, sono uno dei pochi che l'ha sempre detto apertamente che era contrario alla candidatura di Vannacci ed era contrario a farlo entrare nella Lega e che aveva sotto gli occhi in maniera molto chiara cosa Vannacci stava facendo, cioè costituendo con la sua associazione un partito nel partito. E su queste sono cose che ho sempre detto e peraltro le ho sempre anche esposte in quelle famose sedi opportune di cui parlavamo prima, quindi nei consigli federali. Poi sa, col senno di poi è sempre facile. Io non voglio dire che il segretario ha fatto un errore. Il segretario pensava di poter istituzionalizzare Vannacci nel percorso della Lega, partendo da alcune idee di Vannacci che evidentemente sono condivise anche da noi dalla nostra base. Penso al contrasto di immigrazione clandestina, penso delle politiche di sicurezza più forti, penso insomma alla difesa di un certo tipo e modello di identità. Certo, ci sono altre esternazioni di Vannacci che da subito io trovavo intollerabili. Penso alla fascinazione per la decima MAS, penso ai riferimenti al fascismo. Poi adesso con il loro programma elettorale che è uscito, dove si parla di abolire l'aborto o del patriarcato mediterraneo, direi che è tutto molto chiaro, no? Qual è il disegno politico di Vannacci che non può essere il nostro. Detto questo, il segretario ha cercato di coinvolgerlo ed è stato tradito da Vannacci, perché Vannacci aveva promesso eterna fedeltà alla Lega, è venuto a Pontida, appunto un luogo sacro, a dire che sarebbe rimasto sempre nella Lega, è stato anche nominato vice segretario e poi in realtà ha portato avanti un suo disegno personale. Quindi è evidente che sia stato un errore imbarcarlo. Detto questo, non è che si mette in croce il segretario perché ha provato a coinvolgere questa figura.
37: E di Vannacci si parla molto proprio in relazione alla riforma della legge elettorale, perché molti accusano, le forze di maggioranza, soprattutto Fratelli d'Italia, viene accusata di cambiare continuamente idea su come appunto aggiustare la prossima legge elettorale secondo come vanno i sondaggi di Vannacci. Più Vannacci cresce e più si cercano soluzioni di architettura elettorale che possono in qualche modo neutralizzare questa crescita e quindi ecco, un giorno si parla del ballottaggio, un altro giorno si parla delle preferenze, un altro giorno si parla di alzare la soglia, insomma una legge a geometria variabile a secondo quello che i sondaggi dicono che farà Vannacci. È così che andando.
2: Lo scopo della legge elettorale condiviso dal centrodestra era quello di fare una legge elettorale che garantisse una vittoria certa, nel senso che evitasse le pastoie di governi tecnici o di governi di grande coalizione, che desse agli italiani la possibilità la sera del voto di sapere qual è la maggioranza e qual è l'opposizione, e quindi prevedere un premio di maggioranza per la coalizione che vince. Poi è vero, alla Camera c'è stata l'aggiunta all'ultimo momento da parte di Fratelli d'Italia delle preferenze, c'è poi stato quell'incidente d'aula, motivo proprio quell'emendamento rivisto è stato presentato anche al Senato, approvato in commissione al Senato. Diciamo che i leader hanno trovato un punto di caduta anche su questo tema, quindi c'è un testo che prevede il capolista bloccato e le preferenze, che è stato in qualche modo accettato da tutto il centrodestra, la soglia di sbarramento al 42%, quindi è la stessa della proposta iniziale fatta alla Camera. Certo, quando si è parlato del ballottaggio noi ci siamo detti contrari, ma sia da un punto di vista per un problema di costituzione, perché il ballottaggio può esistere quando si scelgono due candidati, due persone. Il ballottaggio sulle coalizioni o sulla composizione del Parlamento ci sembra complicato, e poi perché riteniamo che si debba votare in un turno unico, quindi sul ballottaggio Salvini e la Lega hanno espresso tutte le loro perplessità. Ma il testo della riforma elettorale di cui si discute al Senato è figlio comunque di un accordo che c'è stato quest'estate.
37: Beh, un accordo fino a un certo punto, perché oggi leggo che Fratelli d'Italia fa sapere di essere interessata al voto di un emendamento presentato dall'opposizione dal Partito Democratico che reintroduce le preferenze libere, cioè per tutti, sia per il listino bloccato sia per il capolista dell'altra lista, diciamo, della lista principale. Quindi su questo mi pare che si sia riaperto un grande caos, perché il suo partito Fratelli e Forza Italia su questo si sono molto arrabbiati, mi pare, e dico arrabbiati per usare un eufemismo.
2: Questo non è oggetto dell'accordo di cui le parlavo prima, cioè l'accordo che si è trovato dopo l'incidente alla Camera era quell'emendamento votato in commissione che prevede i capolista bloccati con l'alternanza di genere poi nelle preferenze a crocette e il listino, diciamo, di maggioranza, col vincolo che chi è nel listino di maggioranza, quindi il premio di maggioranza eventuale, debba essere anche candidato capolista su un collegio proporzionale. Se oggi si ridiscutono le carte è ovvio che non siamo d'accordo, ma perché non è l'oggetto dell'accordo che abbiamo che hanno sottoscritto i leader, che ha portato al testo che è arrivato al Senato.
37: Quindi probabilmente
2: in questo caso è Fratelli d'Italia che sta cambiando le carte, sì. Non siamo noi.
37: No, ma infatti questo ho detto, Fratelli d'Italia sta cambiando le carte e mi pare che il suo partito e Forza Italia siano in questo momento stiano accarezzando l'idea di rimandare tutto, diciamo, dopo la manovra, non so se ho letto bene. Cioè di rinviare.
2: Questo lo stanno discutendo al Senato, non credo che si andrà dopo la manovra, però penso che su questo alla fine prevarrà la linea che è stata concordata tra le segreterie del partito, diversamente vorrebbe dire aver violato l'accordo sulla legge elettorale con quello che può conseguirne.
37: Grazie onorevole Molinari, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
2: Buon lavoro, un saluto a tutti.
37: Grazie ancora, abbiamo salutato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto ad Anna Paola Concia, ex parlamentare del Partito Democratico, lo sapete, coordina Didacta Italia, vive in Germania ormai da 12 anni, la conosce molto bene. Anna Paola, buonasera, bentornata a Zapping.
3: Buonasera Luquenzi, grazie dell'invito.
37: Allora, volevo che tu ci aiutassi con la tua esperienza, diciamo anche con il tuo sguardo ideologico, a capire che cosa succede in Germania, soprattutto che cosa è successo nella Sassonia-Anhalt, dove al di là delle aspettative dei sondaggi, l'Alternative für Deutschland ha ottenuto un risultato molto molto importante, al punto da permetterle quasi di arrivare a governare quello Stato. Quali sono le origini di questo successo?
3: Ma intanto bisogna dire che non era la cronaca di una morte annunciata, come si per citare un libro, cioè non è che non si sapesse.
37: No, non è stata una sorpresa la vittoria, forse è stata la dimensione.
3: La dimensione è stata tra l'altro già erano mesi che AfD veniva data in Sachsen-Anhalt sopra il 40%, quindi solo un cretino poteva dire può far bacco. Sopra il 40% AfD ci sta da un sacco di mesi, i sondaggi tedeschi corrispondono alla realtà, questa volta sono stati addirittura smentiti al rialzo, non al ribasso, cioè AfD ha preso più del 40%, 41%, e ha preso il 43,8, quasi il 44%. Quindi diciamo che per noi in Germania, per tutte le persone dotate di intelletto, questo risultato era annunciato e che nasce da lontano.
37: E come se lo sono guadagnato questo risultato, secondo te?
3: Intanto se lo sono guadagnato perché questi è dal 2013 che battono, sono populisti, sono un voto antisistema, anti-immigrati, ai limiti della Costituzione, un voto anche molto eversivo, ma anche un voto di protesta, caro Loquenzi, perché non è che in Italia possiamo pensare, cioè non pensate che in Germania sono diventati tutti nazisti, no? cioè non è così. Naturalmente un voto estrema destra, anche neonazi, come li chiamiamo noi, esiste, è sempre esistito in Germania, non è che certo. Purtroppo non è scomparso. Ma chi ha votato AfD è un variegato mondo. Intanto un mondo, intanto 170.000 voti di persone che non andavano a votare.
37: Quindi ha pescato molto nell'astensione.
3: Ha pescato molto, quindi un voto di protesta, no? Poi il voto operaio, perché lì chiudono le fabbriche. Poi i cittadini dell'ex Germania dell'Est che purtroppo dimenticano che orrore era la DDR e rimpiangono lo Stato che si occupava totalmente di loro. E poi ci sono un voto di appunto di
37: quindi,
3: operaio.
37: Quindi questa cosa che hai detto un po' mi incuriosisce, perché da un lato sembra sì. Attribuiamo all'AfD il rimpianto del comunismo che li trattava come dei figli sotto controllo, che gli dava tutto, privandoli però della libertà, ma insomma li prendeva dalla culla alla tomba, e li faceva vivere in un mondo controllato, in qualche modo sicuro. Dall'altro gli attribuiamo anche una nostalgia del nazismo, che dovrebbe essere una cosa completamente diversa. Quindi
3: le dittature un po' si assomigliano, diciamo.
37: Però anche perché ho sentito la Weidel dire che secondo lei Hitler era comunista, quindi c'è tutto un cortocircuito dentro questa roba.
3: Assolutamente, tra cui appunto in tutte le categorie che le ho citato c'è anche una fetta di neonazisti, naturalmente, che come dice sempre mia moglie, che è tedesca, dice: ma guarda che un 20% dei neonazisti in Germania, come un po' in Italia, ci sono sempre stati. Il problema è che oggi hanno un partito di riferimento, un partito che sta nel Parlamento, nel Bundestag, e adesso ha vinto le elezioni. Questa è la inquietudine.
37: Perché poi a me sorprende anche una cosa, le analisi che anche tu fai sulla vittoria sul successo di AfD nella Germania Est, certo, sono abbastanza comprensibili e condivisibili. Mi meraviglia però anche il successo che stanno avendo a livello federale, cioè anche nella Germania Ovest stanno tendenzialmente sopra il 20%. Che tipo di consenso è quello della Germania Ovest allora?
3: Ma guardi, quello di cui si dovrebbero fare un ricco esame di coscienza è i governi che si sono succeduti. E in particolare, visto che l'esplosione di AfD è legata a questi ultimi anni, il governo Scholz, il governo quindi Verdi SPD, Verdi e Liberali, e adesso il governo Merkel, e si dovrebbero fare un esame di coscienza: che cos'è che ha fatto schizzare AfD a farlo diventare il primo partito? Perché non è che anche, come dice lei giustamente, nella parte ovest della Germania, perché non è più un partito solamente
37: di nostalgici del mondo sovietico,
3: del mondo sovietico, e quindi questo bisognerebbe interrogarsi, non fare gli arroganti come continua a fare Merz e anche in questi giorni. Bisognerebbe chiedersi che cosa sta succedendo. È sicuramente, oltre a tutte le categorie, c'è un voto di protesta contro, molto legato alla CDU e molto legato all'SPD, ai grandi vecchi Volkspartei, i partiti del popolo, che oggi non sono più partiti del popolo. Per esempio la Grosse Coalizione oggi ha soltanto il nome Grosse Coalizione, ma i numeri non
37: sono molto più piccoli, certo.
3: Allora,
37: però molto è stato amplificato dalla guerra in Ucraina, no? Mi pare, perché lì si è rotto il presepe tedesco, quindi
3: il gas russo, la fine del gas russo. Considerate che la Germania, l'economia tedesca è un'economia energivora, non si è riusciti a sostituire questo gas russo, e noi in Germania paghiamo l'energia molto più che l'Italia, eh? Attenzione, e quindi è chiaro che sulle famiglie, sul ceto medio, questo incide moltissimo. Ah, e poi, carissimi ascoltatori, c'è stato il Green Deal ideologico e l'automotive tedesca è entrata in crisi profonda, Volkswagen minaccia centinaia di migliaia di chiusura centinaia di migliaia di licenziamenti. Un paese che ha vissuto, diciamo, tantissimo sull'automotive, oggi grazie a un Green Deal, non perché non vada bene, ma un Green Deal ideologico che ha ammazzato le gambe all'automotive, è chiaro.
37: Diciamo che molte aziende dell'automotive hanno fatto anche errori di previsione. Io ricordo quando Volkswagen, diciamo, delocalizzava e faceva le imprese in Cina per risparmiare sui costi di lavoro.
3: Adesso la Cina ci ha abbandonato perché le macchine se le fa in Germania si vendono le macchine cinesi.
37: Certo.
3: Attenzione.
37: Quindi l'idea di andarle a fare in Germania per le industrie tedesche si è rivelata non un grande investimento.
3: Non un'idea. Quindi è un paese in grande difficoltà. Poi metteteci pure un altro elemento che io critico da molti anni: la Germania e i tedeschi sono rigidi, ma io lo dico con grande affetto, glielo dico. Il problema è che la Germania ha delle infrastrutture fatiscenti, deve investire in infrastrutture, però hanno sempre paura del debito, hanno sempre paura di fare debito. Però questo paese ormai di fare gli gnagnè e di fare le belle fighe, scusate, in Europa, di essere i numeri uno, anche se hanno un debito basso loro,
37: quindi potrebbero permettersi di fare un po' di investimento.
3: Non possono più permettere, sì. Devono spendere soldi, devono investire, devono aiutare il ceto medio, devono aiutarci, che io pago l'energia lì, pago le bollette lì, devono aiutare il ceto medio a far abbassare le bollette. È chiaro che tutta questa roba qua incide nella...
37: Paolo, un'ultima domanda prima di lasciarti, perché sennò poi non ne ho tempo. Ho letto che c'è 1000 giuristi tedeschi, 1000 professori, esperti, hanno fatto un appello per dire al Bundestag, investite la Corte Costituzionale tedesca e fate in modo che la Corte, chiedete alla Corte di valutare

0: cose eversive, che sono ai limiti dell'eversività, che fa AfD. Cioè l'unico strumento è quello di cancellarle, questi partiti, perché io ho paura, come lei ben sa, e poi c'è stato Weimar, dell'effetto opposto. A me mi fa paura l'effetto opposto di una messa al bando di AfD in questo momento.
1: Perché li si martirizza e gli si dà ancora più visibilità e più
0: seguito. Quindi io
1: seguito.
0: Mi chiedo, possibile che non possiamo trovare degli strumenti per dire, cara AfD, questo non va bene, questo non va bene, noi non ti cacciamo dalla Costituzione o dal Bundestag, però tu devi rinunciare a questo, non si può fare questo? Io me lo chiedo, perché mi spaventa questa fragilità delle nostre democrazie, capito?
1: Grazie Anna Paola Concia, grazie per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Sono le 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te.
5: Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi, al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse, anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Zapping.
1: Le 27 minuti, prima di andare avanti vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
10: Escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, petroliere distrutte, navi militari nel mirino, Teheran proclama zona esclusiva a Hormuz. 7 ottobre, Netanyahu, nessuna telefonata degli Emirati, querele giornalisti, scontro con Londra su sanzioni, TG1 tra i coloni in Cisgiordania. Caro carburanti, verso la proroga del taglio delle accise, legge elettorale, tramonta il ballottaggio, resta premio di maggioranza al 42%. In migliaia per l'ultimo abbraccio a Lorena, il parroco, l'amore non è possesso, lo strazio dei genitori, applausi e drappi rossi contro la violenza. Svolta nell'omicidio di Maria Kindamo, donna simbolo della lotta all'andrangheta, 8 nuovi indagati, tra loro anche parenti del marito. Fumo passivo, oltre 1,5 milioni di vittime nel mondo in un solo anno, l'allarme dei medici, stessi danni dei fumatori. Nubi fragi e trombe d'aria forti, temporali al nord, di nuovo colpita Cremona, temperature giù di 10 gradi, ma il tempo domani anche al centro. US Open, dopo Musetti e Djokovic, malore anche per Alcaraz, stremato da una battaglia di 4 ore e mezza contro Shelton a notte fonda, lo spagnolo si arrende ed esce ai quarti, polemiche per gli orari delle partite e i ritmi sempre più serrati.
1: Le 20.

0: 9 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping. Io sono molto lieto di dare il benvenuto a Mark Galeotti, uno storico britannico, professore onorario all'University College di Londra. Tra l'altro troverete in italiano, uscito da poco, il suo ultimo libro, che è Forgiati dalla guerra, una storia militare della Russia dalle origini ad oggi, che fa capire molto bene qual è diciamo l'atteggiamento di questo paese e soprattutto della sua popolazione nei confronti della guerra, e chiarisce molte questioni di cui parleremo. Innanzitutto, professor Galeotti, buonasera e benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
1: It was my very great pleasure.
2: È un grandissimo piacere, grazie.
0: Volevo partire da una domanda, da un'osservazione. Anche nell'ultima occasione in cui i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono stati per ore a parlare con Putin, il presidente russo è tornato a dire due cose rispetto ai suoi obiettivi e alle sue intenzioni. Lui continua a dire che la guerra non finisce se non si risolvono le ragioni profonde di questa guerra, e continua a dire che vuole ottenere la denazificazione dell'Ucraina. Ecco, questa cosa, le ragioni profonde e la denazificazione, sono due cose che io ancora non sono riuscito a capire bene. Lei ha capito di che cosa si tratta?
1: In many ways,
2: per molti versi tutta la questione è proprio cercare di renderlo difficile da capire, perché in questo modo Putin ha l'opportunità di ridefinirle quando lo vuole fare. La sua idea delle cause profonde, delle ragioni profonde, riguarda su il fatto che l'Ucraina vuole riavere la sua sovranità, e è un paese sovrano adesso, ma lui vuole fare in modo che la Russia abbia qualche ruolo nel definire il futuro dell'Ucraina, e la denazificazione è la stessa cosa. È un modo di dire che lui vuole avere un qualche tipo di parola, di voce sul sistema politico che emergerà in Ucraina.
0: Ma quando Putin parla di nazisti, quando accusa qualcuno di essere nazista, quando appunto parla di denazificazione, è un concetto puramente teorico o ha qualche base? Che cosa vuol dire nazista per Putin?
2: Per molti versi significa semplicemente qualcuno che si oppone alla Russia. Sì, c'è naturalmente un elemento di ideologia di estrema destra in alcuni elementi del governo ucraino e nell'esercito ucraino. D'altra parte, dire che questo paese, il cui presidente è ebreo, e dire che si tratta di un paese nazista è ridicolo. Fino a che punto Putin pensi che sia solo propaganda è difficile da dire. Lui utilizza il nazismo solo come una scorciatoia pratica. Ci sono persone russofobe e quindi sono corrotti moralmente e vanno al di fuori di una società vera e propria.
0: C'è un altro elemento che torna spesso nelle discussioni sul futuro, sul motivo della guerra. Proprio oggi il ministro degli esteri Lavrov, davanti a due giornalisti che lo intervistavano, ha detto in maniera molto candida: la Russia ha bisogno di uno stato cuscinetto, lasciateci avere uno stato cuscinetto e lasciate che questo stato sia l'Ucraina. Che cosa racchiude questa dichiarazione, secondo lei?
2: Lavrov cerca di dire che serve un territorio neutrale tra la Russia e la NATO. Ovviamente la Russia già confina con la NATO, però questa idea che sta presentando Lavrov, cercare di far sembrare ragionevole che l'Ucraina debba essere mantenuta neutrale per mantenere la Russia e la NATO separati, adesso le probabilità che l'Ucraina entri nella NATO sono molto deboli, ma la Russia che cosa sta cercando di fare? Sta cercando di stabilire le proprie condizioni. La classica tattica negoziale della Russia: si comincia con posizioni molto molto estreme e poi piano piano cominci a scendere con le condizioni. E quello che sta cercando di fare Lavrov, una Ucraina neutrale, dice che è un inevitabile risultato di qualsiasi negoziato.
0: Però questa posizione di Lavrov ha attecchito molto, ha preso piede molto anche in Europa, in Occidente. Sono tantissimi gli studiosi, giornalisti, politici che dicono: beh, la Russia ha le sue ragioni, la NATO la circonda, la NATO si è allargata a dismisura dopo la guerra fredda, ha circondato e minaccia la Russia, bussa alle porte del Cremlino. Quindi questa lettura fa sì che molti osservatori diano ragione alla Russia, perché la Russia avrebbe i suoi buoni motivi per volersi difendere da una NATO aggressiva e minacciosa. Lei cosa pensa di questo?
2: Questo si basa su un malinteso della NATO. Sì, la NATO si è estesa verso la Russia, ma perché lo ha fatto? Perché il paese in questione voleva essere protetto, i paesi volevano essere protetti dalla NATO e con un ombrello di sicurezza. I russi sì, hanno degli autentici problemi da sollevare sulla futura architettura di sicurezza dell'Europa, e quindi ci sarà una discussione in questo senso in futuro, ma presentarlo come semplicemente come una povera piccola Russia vittima dell'espansione della NATO è una lettura completamente sbagliata della realtà.
0: È stato molto interessante leggere il suo libro, perché ha risposto a molte anche delle mie domande, cioè come mi sono spesso chiesto: come è possibile che i russi abbiano accettato di pagare il prezzo di questa guerra, sia mandando moltissimi soldati al macello, alla morte, sia dovendo ridurre il loro tenore di vita, rinunciando a molte cose, senza che questo abbia prodotto una protesta contro il regime, contro Putin? Da dove proviene la pazienza, la resilienza, la capacità dei russi di sacrificarsi in nome di una conquista militare, in nome di una guerra? Lo può raccontare ai nostri ascoltatori?
2: Dobbiamo essere chiari, gran parte dei russi non è che appoggino molto questa guerra, però devono essere dette due cose. Prima di tutto, quelli che lottano, che combattono, sono soprattutto volontari, ai quali vengono offerti delle quantità di denaro molto importanti. E ci sono altri russi che pensano: beh, sono stati loro a sceglierlo. E quindi stanno giocando alla lotteria, una lotteria molto sanguinosa. Se sopravvivono avranno una vita molto migliore di prima, anche se moriranno le loro famiglie staranno molto meglio, e in questo senso sono stati loro a scegliere. La seconda cosa da dire è che non dobbiamo dimenticare che questo è diventato uno stato di polizia. Protestare significa garantirsi la detenzione, magari essere picchiati, possono succedere brutte cose a te e alla tua famiglia se protesti. Molti russi non sono soddisfatti della situazione, però mantengono la testa bassa con la speranza che prima o poi, il prima possibile, la guerra finisca.
0: È interessante però le cose che lei dice nel libro, cioè come la Russia, pur non avendo grandi risorse, pur avendo confini enormi e difficilmente difendibili, ha sempre usato il suo popolo, vogliamo anche dire il coraggio, la resilienza, lo spirito di sacrificio del suo popolo per sfidare potenze molto più grandi. Forse anche in questa guerra è un po' così.
1: It is.
2: Sì. La guerra riguarda più che altro la volontà. Noi possiamo guardare alla dimensione dell'economia russa e di tutte le altre industrie. Ci sono russi che vogliono combattere o vogliono essere mandati al fronte, e finché ci saranno loro la guerra continuerà. Per Putin è la sua convinzione che la volontà più grande della Russia sia la sua maggiore arma, ed sarà quello a farlo vincere. Noi possiamo essere in disaccordo, vedremo come finirà, però questo è quello che Putin pensa, e lui continua a essere convinto ancora di questo. Lui vince questa guerra e vincerà questa guerra, ne è convinto.
0: L'ultima domanda che volevo farle è questa. Sono molti anche in Italia, in Europa, a credere che la Russia rappresenti una minaccia per i nostri paesi, per i paesi NATO, per l'Europa, e che, diciamo, il dispiegamento di grandi mezzi e minacce ibride, attentati, incendi, sabotaggi, siano qualcosa che è destinata a crescere. Altri invece dicono che non è così, che l'Europa, che la Russia non ha nessuna intenzione né di attaccare né di danneggiare l'Europa. Qual è la sua, il suo punto di vista su questo?
2: Ironicamente, io sono d'accordo con entrambi. Lui si sente insicuro, Putin, si sente sotto minaccia. I suoi attacchi ibridi sono un modo per mantenerci distratti e divisi. Ma non significa dire, a mio avviso, che lui abbia un'intenzione di attaccare la NATO. La NATO è l'alleanza militare più potente al mondo, indipendentemente dai problemi attuali che abbiamo con Trump. Il punto di vista di Putin è che lui ci teme e vuole mantenerci fuori equilibrio. Purtroppo nei prossimi 1, 2 o 3 anni ci saranno più attacchi ibridi, ma non è un preparativo sicuramente per una guerra maggiore catastrofica.
0: Professor Galeotti, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, buonasera e buon lavoro.
1: Thank you very much.
2: Grazie mille a voi.
0: E ovviamente anche grazie a Marco De Mico, che ha garantito l'interpretariato. Grazie ancora. Sono le 20:20, andiamo avanti con la nostra puntata. Parliamo di Ilva, ne parliamo spesso qui a Zapping, sempre, diciamo, con previsioni funeste, e queste previsioni funeste, diciamo, diventano di volta in volta più forse disperate. E c'è un'ultima fase a cui stiamo assistendo. L'idea di la notizia di qualche giorno fa che le aziende dell'indotto fossero pronte a licenziare 2.500 operai. Poi il governo è intervenuto con promesse, con tentativi, l'idea di un tavolo permanente che in parte ha soddisfatto, in parte no. Comunque è uno dei tanti capitoli del lungo declino della principale acciaieria italiana e europea. Ne parliamo con Marco Bentivogli, esperto di politica industriale e dell'innovazione. Buonasera Bentivogli, bentornato a Zapping.
3: Buonasera, grazie per il vostro invito.
0: Allora, a che punto siamo con Ilva? C'è stato un vertice al governo, si dice molto movimentato, i sindacati si sono lamentati, il governo ha messo in campo l'idea di un tavolo permanente per affrontare con tutte le parti in causa questo momento di crisi. Le aziende dell'indotto sembra abbiano accettato l'idea di sospendere per qualche giorno i 2.500 emendamenti, licenziamenti, parlavamo prima di emendamenti alla legge elettorale e quindi mi sono confuso, e c'è anche l'idea, il sottosegretario Mantovano ha detto che il governo potrebbe anche a un certo punto valutare, diciamo, una partecipazione nella futura Ilva. Possiamo mettere ordine in tutto questo?
3: Allora, sì, in realtà il fatto nuovo, ci sono due fatti nuovi rispetto alle puntate precedenti. Il primo è l'arrivo di 1700 lettere che preannunciano i licenziamenti nell'indotto, che riguarda particolarmente, cioè, le ditte d'appalto che sono numerose in un impianto siderurgico così grande. E l'altro aspetto riguarda la richiesta di sospensiva che ha fatto l'azienda nei confronti della Corte d'Appello per quello che riguarda la chiusura dell'area a caldo, e che presumibilmente entro il 16 settembre si pronuncerà. Ovvero sul rigetto o meno rispetto al provvedimento che aveva preso a luglio. Questa è la situazione nuova. In campo ci sono ipotesi di vendita o di partecipazione, per ricordarle quella di Flux, che insieme a Danieli, che sostanzialmente è un po' appesa alla richiesta di denaro pubblico per poi mostrare un piano industriale, quella di Jindal, che è l'unica che prevede un'area a caldo ridimensionata,
0: sempre che sia possibile mantenerla accesa, perché appunto dobbiamo aspettare il giudizio della magistratura.
3: però nella proposta di acquisto comunque si apre il perimetro anche all'aria a caldo. E poi quella appunto dei 15 siderurgici italiani guidati da Federacciai, che vuole esclusivamente l'area a freddo. E il problema di Ilva è che si passa da uno slogan all'altro, da una richiesta di tempo all'altro, in realtà il tempo è scaduto da molti anni e tutti gli slogan, facciamo l'acciaio green, parliamo di decarbonizzazione, facciamo una legge speciale come nella Terra dei Fuochi, oppure una zona di accelerazione tra quelle previste dall'Unione Europea, sono tutti slogan che senza sostanza rimangono slogan. Il tavolo l'anno scorso a luglio, i primi di agosto anzi nel 2025, si era interrotto con un accordo che diceva sostanzialmente ci vediamo a settembre. Quest'anno a luglio si era detto tavolo tecnico tutto il mese di agosto. Anche questa istanza è durata pochi minuti, perché il tavolo all'inizio di agosto ha registrato la volontà di andare in ferie tutti quanti. Adesso il governo prende tempo su quella che sarà la quota di partecipazione pubblica. È chiaro che tutto questo è confusione, e bisogna ricordare che, come io dico sempre, l'acciaio non dorme mai, mentre noi facciamo queste cose e il mondo, il mercato dell'acciaio si riorganizza, rilocalizza le sue produzioni.
0: Quindi poi è difficile, diciamo, rincorrerlo, se anche si decidesse di riattivare, di riaprire, di vendere, insomma diventa tutto più difficile.
3: Assolutamente, si parte sempre con posizioni più arretrate. Il problema è che se ripeto, continuiamo a registrare solo volontà di pronunciare slogan come quello della decarbonizzazione. Si dice chiudiamo l'area a caldo e facciamo i forni elettrici che prevedono la decarbonizzazione. Lì sono slogan di incompetenti. Anche i forni elettrici, nell'ipotesi di utilizzo del DRI, cioè questo preridotto, questa spugna sostanzialmente di metallo, ha bisogno di tantissima quantità di gas, cosa che non abbiamo a un prezzo competitivo e soprattutto che è tutto tranne che decarbonizzare un impianto.
0: Nella Quindi si gioca un po' sulle parole in questi casi.
3: Sì, sì, tutti dicono ma l'importante è che l'acciaio sia buono e pulito, non vuol dire molto, anche gli altoforni, quelli che si hanno in campo, con le tecnologie presenti possono essere assolutamente riconfigurati perché emettano molte meno, si hanno abbattute le sostanze cancerogene come avviene in Nord Europa, come avviene nel resto del mondo. Qui invece siamo attorno. Qual è il grande problema? Il grande problema è che la politica qualche anno fa si è accorta che occuparsi di Ilva non porta consenso e per cui ne sta lontana. Non se ne occupa mai e quando se ne occupa fa qualche dichiarazione.
0: Non porta consenso né se ci si schiera per la chiusura né se ci si schiera per il rilancio. Si perde sempre qualche pezzo di consenso. Insomma.
3: Esattamente, perché la politica è fatta di persone, non di alto livello, purtroppo anche il mondo sindacale, che pensano di avere sempre applausi.
0: Forse anche le amministrazioni locali non hanno aiutato.
3: In testa le amministrazioni locali pensano che non sia mai necessario scegliere, e scegliere scontenta sempre qualcuno. Mai le vertenze industriali sono sempre originate da problemi complessi e per cui da soluzioni non semplici che vanno anche spiegate, va costruito il consenso attorno alle scelte che si fanno. Ecco, noi meriteremo una politica adulta come in Nord Europa, che su queste cose la sostenibilità è stata affrontata non come uno slogan per la campagna elettorale, ma come un pezzo qualificante della politica industriale.
0: So che nessuno vorrebbe sentirsi fare una domanda di questo genere, ma se lei fosse il ministro dello sviluppo e avesse il potere di decidere, c'è una cosa che farebbe subito per sbloccare la vertenza Ilva, una cosa che ritiene necessaria per anche soltanto per ripartire, per riaprire il cammino, per chiarire le scelte di campo? Che cosa bisognerebbe fare?
3: Ma innanzitutto due cose fondamentali, non solo una. La prima è fare un momento di verità. e cioè che cosa significa aver annientato la produzione di acciaio a ciclo integrale, che cosa significa non fare le bonifiche e non ambientalizzare con gli impianti in marcia, ricordiamoci che è sempre più difficile. Seconda cosa, ma che io ho detto da tanto tempo, io sogno che un ministro dello sviluppo economico inizi a andare a parlare in giro per il mondo con gli investitori, non questi aerei che fa con Confindustria in giro, ma andare a trovare i grandi produttori di acciaio e spiegargli che è disposto a offrire delle garanzie a fronte di investimenti, andare in Corea, andare in Giappone, andare nei paesi in cui la sostenibilità dell'acciaio lo hanno affrontato non con gli slogan ma con i piani di riqualificazione industriale.
0: E magari offrire delle garanzie che non vengano ritirate all'improvviso per qualche motivo politico, come è successo in passato.
3: Certo. Sembra ormai noioso dirlo, ma siamo in questa condizione perché una forza politica che si era vantata dell'accordo del settembre 2018 l'anno dopo ha perso metà del suo elettorato alle elezioni europee e ha ritirato tutti gli impegni presi con ArcelorMittal. Questo la dice lunga. Da lì abbiamo spiegato agli investitori di stare il più lontano possibile dall'Italia e il risultato è anche questo. Abbiamo investitori di dubbia solidità finanziaria e con piani industriali che sono molto discutibile. Anche quello che sembra più solido di Jindal, in realtà poi la parte della riaccaldo prevalente sarà.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4 e un minuto.
3: Ho pensato un anno fa, in realtà oggi sappiamo che l'area dell'Oman, dell'Arabia Saudita, non è più un'area così sicura per l'approvvigionamento di metalli e materie prime, e per cui su queste cose serve una politica di maggiore livello. Ecco, sfide importanti necessitano di gruppi dirigenti importanti.
0: Grazie come sempre a Marco Bentivogli, ospite a Zapping. Grazie. Buonasera e buon lavoro, grazie ancora. E parliamo in fondo ancora di tecnologie, ancora di sviluppo digitale, parliamo anche di come la politica spesso fa errori nello schierarsi, nello scegliere. E per parlarne prendiamo come spunto la questione dei data center, che è diventata una questione molto divisiva, che attraversa le fazioni politiche. Basti ricordare che negli Stati Uniti, dove la questione dei data center è molto sentita, la contrarietà a questi enormi impianti di calcolo che richiedono grande energia per funzionare, grandi quantità d'acqua, grande consumo di suolo, sono ostacolate e trovano la contrarietà tanto dei democratici quanto dei repubblicani. In Italia l'esperienza è diversa, ma da questo vorrei partire con Rosario Cerra, fondatore e presidente del Centro di Economia Digitale, il CED. Buonasera Cerra, bentornato a Zapping.
6: Grazie, buonasera a tutti.
0: Avevo letto un suo articolo in cui ho trovato molto interessante la chiave di lettura, no? Di come i populismi, il populismo in Italia ma anche altrove ha prima affrontato la questione della globalizzazione, su cui forse aveva anche delle ragioni, poi sì, si è trovata ad affrontare il tema dell'immigrazione, anche lì si è consolidato, ha trovato forza, ha trovato consenso. Lei prevede che la prossima azione in cui si rischia di trovare soluzioni, approcci populisti, è quello della tecnologia. Possiamo riflettere meglio su questo, partendo proprio dalla questione dei data center?
6: Sì, diciamo che abbiamo due esperienze alle spalle molto ben definite, che è quella che ha appena citato, quindi globalizzazione e immigrazione. Teniamo conto che il populismo è sempre il frutto di una mancata capacità di mediazione e di spiegazione verso la popolazione. E questo l'abbiamo fatto, come diceva, con la globalizzazione, con molti errori, con tante aziende chiuse e quant'altro. L'abbiamo fatto in parte con l'immigrazione, con un'apertura che è sempre stata molto critica. Come dire, ogni domenica che ci sono delle elezioni vediamo i risultati di questa mancata gestione, e quello che ci possiamo evitare è di fare l'errore con l'innovazione tecnologica. Teniamo
0: conto, la transizione digitale che dovrebbe guidarla, insomma.
6: Certo, con quella lì. Teniamo conto che oggi qualsiasi sondaggio viene fatto sui lavoratori, vede circa il 50% esprime un timore sulla propria sostituibilità e comunque un grande timore sulla propria capacità di reggere questo impatto dell'innovazione tecnologica. Quindi noi oggi siamo nelle condizioni di poter spiegare quello che serve e di poter gestire le varie innovazioni tecnologiche, oppure fare come abbiamo fatto con le altre due, vedere cosa succede e sappiamo già come va a finire, insomma. Quindi l'esempio dei data center ne è un chiaro e lampante meccanismo. Come diceva lei, sia i democratici che i repubblicani in quote quasi simili, il 55% degli amministratori locali repubblicani e il 45% di quelli democratici americani sono contrari all'insediamento dei data center nei propri territori.
0: Tant'è che Trump è intervenuto a gamba tesa nel dibattito, no? Ha detto l'unica soluzione per cui le comunità attraverso tutti gli Stati Uniti potrebbero non volere i data center è se vogliono diventare poveri e retrogradi. Quindi in questo sì, Trump ha detto la sua, no? Però non so se diciamo l'approccio
6: è l'esatto contrario, contrario di quello che ho appena detto, che come dimostra anche la capacità di negoziazione in questo momento
0: se volete essere poveri, arretrati, ostacolate i data center, che non è un modo per convincere, mi pare.
6: No, non è un modo di convincere, è una realtà di fatto, ma non è il modo con cui si spiega ai territori il valore aggiunto che si sta portando sui territori, perché la verità è che noi portiamo valore aggiunto sui territori attraverso i data center, anche perché l'innovazione tecnologica, come tutte le innovazioni, è un'innovazione che non puoi fermare, che procede.
0: Ecco, portiamo valore aggiunto, ma allora spieghiamo a quali condizioni, perché la percezione di molti invece è che si consuma suolo, si consuma energia, si toglie acqua dalle falde, c'è un rumore insopportabile nei dintorni. Quali sono le condizioni per cui un data center possa funzionare e portare valore aggiunto?
6: Ma le condizioni sono molto, molto precise, insomma. Diciamo che noi abbiamo un'esperienza in Italia che potrebbe fare scuola a livello mondiale, che è quello che è stato fatto a Predeia, sostanzialmente un data center che è stato fatto all'interno di una cava e che sta a 100 metri immerso in questa cava, è autonomo, ha una capacità di gestione delle acque che è a circuito chiuso e ha tutti questi asset, ma al netto di questa cosa qui, quello che è interessante è che tutto il processo è stato condiviso sul territorio e che sostanzialmente è stato definito chi possiede questo data center. Tra l'altro il 49% è dell'Università di Trento, il resto è di quattro aziende del territorio. Chi decide come viene fatto questo data center, con quale energia viene sviluppato e che cosa resta al territorio, che è una cosa importante e che ovviamente in un approccio della serie se non volete morire dovete accettare, non viene spiegato in maniera abbastanza chiara. Allora, e prendiamo il metodo, questo metodo qui va applicato sui vari territori, perché già oggi in Italia è partita un po' di resistenza ai data center, è abbastanza normale e devo dire è anche giustificata, nel senso che se non esiste un piano strategico che spieghi dove vanno questi data center, con quali attività vengono svolti, quale impatto hanno sul territorio, dove soprattutto l'energia che sviluppa questi data center può essere presa e non sottratta al territorio, è evidente che la popolazione in un qualche modo si allarmi, no? Quindi
0: anche perché come dicevamo prima, sia da destra che da sinistra si trovano temi per schierarsi contro, magari la sinistra per la difesa del lavoro, come lei diceva, anche mentre la destra magari per l'integrità del territorio o altre questioni di questo genere.
6: Sì, infatti il tema non è tanto l'opposizione della popolazione a questo, perché la popolazione vuole giustamente, ripeto, giustamente conoscere l'impatto e in qualche modo condividere i benefit di questo impatto. Il tema è chi utilizza poi politicamente, strumentalmente questa, come dire, questa mancata capacità di presidio per creare il populismo. E quindi su questa cosa dell'innovazione dobbiamo stare molto attenti, perché l'innovazione è una cosa molto delicata, è legata alla nostra capacità poi di avere un'economia di mercato che funziona, e l'economia di mercato che funziona è legato alla nostra libertà. Cioè noi, se non siamo in grado di pagarci il welfare e tutto il resto, in un qualche modo risentiamo poi della nostra capacità di governare i diritti che abbiamo acquisito fino ad oggi, e questo deve essere molto chiaro.
0: Un'altra cosa interessante che lei diceva nel suo articolo è che appunto chi ha paura di perdere il lavoro, in realtà questa paura la convoglia anche su una soluzione, cioè insegnatemi, preparatemi a cambiare lavoro, ad adeguarmi alle nuove forme di lavoro. Quindi questo anche forse potrebbe essere qualcosa che si può, diciamo, comunicare e fare meglio di quanto si è fatto fino adesso tra apocalittici e integrati.
6: Sì, anche perché insomma non c'è l'apocalisse, non c'è neanche l'Eden, esiste il lavoro, esiste la preparazione, esiste la tempistica. Io ho coniato una frase che secondo me è abbastanza chiara: un euro per l'innovazione e per la macchina è un euro per la formazione, per le persone. Cioè non possiamo pensare di investire tutto in macchine, dobbiamo investire in macchine e dobbiamo investire in persone, e dobbiamo fare in modo che il ritorno di questi investimenti non vada, come dire, tutto in una direzione, ma resti anche in periferia, nel centro e quant'altro. Cioè, in realtà dovremmo avere un approccio europeo all'innovazione, cioè non la visione un po' americana, molto centralizzata, molto da superstar, ma cercare di avere un approccio molto più orizzontale, molto più di diffusione del valore a livello territoriale.
0: Lei usava una metafora che mi aveva convinto anche dal punto di vista politico, cioè lei dice che quando una macchina è molto complessa, sia la globalizzazione, sia diciamo l'immigrazione, adesso la tecnologia, su queste cose c'è sempre qualcuno che frena e qualcuno che accelera, quasi mai qualcuno che guida, cioè che ha le mani sul volante, no? E questa idea di guidare i fenomeni è un'idea che forse anche in Italia è un po' venuta a mancare.
6: È venuto a mancare perché guidare è la cosa più difficile. Muovere il volante presuppone vedere la strada.
0: Sapere dove andare, sì.
6: Bravo, sapere dove andare, mentre accelerare e frenare, come dire, si può anche stare bassi e basta muovere queste due cose. Vedere dove andare è una capacità rara, purtroppo, però le mani sul volante sono il tema, cioè dobbiamo portare tutti su questa macchina e andare nella direzione giusta. Questa è poi la leadership che ci serve come europei.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Rosario Cerra, presidente del Centro Economia Digitale. Buonasera, buon lavoro.
6: Grazie, a presto.
0: 20:41 minuti, titoli di Renews 24 e poi ultimo appuntamento della puntata con Roberto Ricci, presidente di Invalsi.
7: Mentre prosegue il conflitto in Ucraina, si fa strada l'ipotesi di un incontro a tre: Putin, Trump, Xi Jinping. Potrebbe avvenire a novembre a Shenzhen, in Cina. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane. Teheran risponde, colpita una base USA in Giordania e una decina di navi. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti anche i rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss, Michele Senese. Bruce Springsteen pubblica online gratuitamente parte del suo ultimo tour, in cui ha denunciato l'operato della polizia anti-immigrati di Trump.
0: Le 20 e 43 minuti, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping, e io do subito il benvenuto al nostro ultimo ospite di questa sera, Roberto Ricci, presidente di Invalsi, che è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Presidente, buonasera, benvenuto a Zapping.
8: Grazie, buonasera.
0: Allora, il tema di cui vorrei parlare con lei, Presidente, quello di cui si parla molto sui giornali, oggi sui social, è il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025, che, diciamo, in prima battuta, almeno quello che a me sembra, è un rapporto che denuncia un declino globale e molto evidente delle capacità, diciamo, degli studenti, dei quindicenni, perché di questo si tratta, soprattutto nelle materie della matematica, della capacità di lettura, di comprensione del testo e delle scienze. Un declino generalizzato che in qualche modo contraddice l'idea che i bassi livelli precedenti fossero dovuti soltanto dal Covid, perché le cose sono ancora peggiorate, o mi sbaglio?
8: Non si sbaglia, e oltretutto i segni di questo, diciamo, di questo calo degli esiti nelle competenze principali era già precedente al Covid, e quindi sicuramente il Covid ha, come dire, aggravato il problema, però il problema viene da più lontano. Ecco, poi ci sono delle grandi differenze tra un paese e l'altro, però in generale possiamo dire questo, sì.
0: Che in generale, appunto, c'è questo declino molto marcato. Le cause, vedo che c'è un grande disaccordo sulle cause. Molti puntano il dito sui social, sull'utilizzo dei device, insomma, dei telefonini, per capirci. Altri dicono che i dati sono falsati in molti paesi occidentali dalla presenza di immigrati, che automaticamente abbassano, diciamo, gli standard di educazione. Lei che idea si è fatto?
8: Ecco, allora rispondiamo subito a questo primo aspetto. La ricerca ovviamente è molto articolata e dà conto di la presenza di popolazioni immigrate o meno, quindi il problema sostanzialmente non è nel termometro. Ecco, questo va detto molto chiaramente. Le cause sono tante, anche bene che ci sia una discussione, perché nessuno ha una risposta definitiva. Probabilmente dobbiamo parlare di concause. Sicuramente c'è il grande tema che è l'esposizione, anche massiccia in alcuni casi, ai social, agli strumenti tecnologici, a un calo dell'attenzione e della concentrazione. Non lo vediamo sugli studenti, ma in realtà è vero anche per gli adulti, certamente non favorisce l'apprendimento, o perlomeno lo ostacola in un qualche modo. Poi ovviamente c'è anche tutto un tema di riflessione metodologica, banalmente detto come insegniamo a una generazione che è profondamente cambiata, e quindi, come posso dire, è una sorta di caleidoscopio nel quale dobbiamo vedere tante dimensioni. Sicuramente il tema del digitale e dei social ha un peso. Non a caso il direttore generale di OCSE ha sollevato in modo importante questo tema.
0: È vero che c'è un gap di preparazione tra i cittadini che vivono in un determinato paese e gli immigrati, però ho visto anche nelle tabelle che poi questo gap si riduce molto tra immigrati di prima generazione e immigrati di seconda generazione, cioè quelli che sono nati nel paese, hanno fatto la scuola qui e magari parlano già italiano, in questo caso comunque la lingua di quel paese, in casa. Quindi c'è mi pare l'evidenza che poi gli immigrati di seconda ondata, di seconda immigrazione, in qualche modo siano bravi a recuperare il deficit iniziale.
8: È così, e soprattutto dobbiamo dire brava la nostra scuola a supportare questo processo, nel senso che in Italia e anche in altri paesi gli immigrati di seconda generazione, cioè nati qui da genitori stranieri o comunque che hanno fatto tutto il percorso qui, hanno risultati decisamente migliori. Quindi vuol dire che la scuola riesce in buona parte a compensare lo svantaggio. Ovviamente è un percorso lungo, però di questo va dato atto alla scuola, così come alla scuola italiana va dato certamente atto che in questo quadro così problematico il nostro sistema scolastico tiene.
0: Ecco, questo è un elemento che appunto appunto che volevo chiedere, una valutazione sui risultati italiani. Ho visto che l'Italia migliora molto sulla scienza, sulla conoscenza delle materie scientifiche, però diciamo risalendo da un punto molto basso, quindi diciamo non impennata, ma quanto diciamo un recupero. E poi e poi sulla matematica e la lettura effettivamente facciamo meglio di molti paesi, diciamo, con cui possiamo confrontarci, ma anche perché questi paesi fanno molto male.
8: Allora, partiamo dalle scienze. Sicuramente dal 2018 in avanti, in particolare dal 22, i risultati italiani sono in decisa crescita, quindi la strada imboccata è quella giusta. È vero che per gli anni passati gli esiti di scienza non erano stati esaltanti, però va dato atto alla nostra scuola, al sistema scolastico nel suo complesso, che la direzione è quella corretta ed incoraggiante. E per quanto riguarda le altre due competenze, è vero che gli altri paesi sono molto arretrati e quindi noi, rimanendo fermi, automaticamente abbiamo un guadagno da questo fatto. Difatti, secondo me, quello che è da sottolineare non è tanto il posizionamento relativo, quanto il fatto che in un contesto dove tutti i paesi occidentali dell'Europa, dell'America, diverso sarebbe il discorso dell'Asia, calano, il nostro sistema scolastico riesce a tenere. Questo, secondo me, è il vero messaggio che va dato anche per dare riscontro ai nostri insegnanti, alle nostre scuole, di un lavoro che ha dato degli esiti.
0: Certo. Ma allarghiamo solo per un momento il nostro sguardo, cioè cerchiamo di capire e di spiegare perché questi dati sono importanti e vanno studiati e vanno considerati. Perché, adesso lasciamo da parte un momento l'Italia, perché il declino generale in queste competenze ci deve preoccupare?
8: Ci deve preoccupare tantissimo, non solo ci preoccupare, perché è ormai dimostrato e acclarato che le cosiddette competenze di base, saper leggere in modo critico e approfondito, il pensiero matematico, sono le pietre angolari, i pilastri sui quali poggia il pensiero critico, lo diceva anche l'ospite precedente, e la capacità di ragionare con il proprio con la propria testa e quindi anche muoversi consapevolmente nel mondo, per esempio, dei social, del digitale, dell'intelligenza artificiale. Quindi è dimostrato ormai in modo piuttosto evidente che queste sono i mattoni con i quali costruiamo i nuovi edifici di cui abbiamo bisogno per il futuro.
0: Anche perché i quindicenni che stiamo valutando adesso saranno quelli che poi dovranno farlo il futuro, diventeranno classe dirigente, dovranno governare i paesi, e se hanno conoscenze di base così scarse, il destino complessivo...
8: Esatto, e come possiamo pensare che una persona, un cittadino, un ragazzo o una ragazza possa farsi sviluppare un pensiero autonomo e critico se non è in grado di comprendere profondamente un testo? Ecco, questa è la sfida che noi abbiamo davanti, quindi per questo io mi piace ricordare sempre che la scuola, oltre che essere un compito dell'insegnante, della politica, eccetera, è un compito dell'intera società. E quindi serve un patto educativo sostenuto anche dai genitori, perché dobbiamo dircelo, le famiglie devono supportare la scuola.
0: Ci fermiamo qui, grazie Presidente, grazie Roberto Ricci, Presidente Invalsi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
8: Grazie a voi, arrivederci.
0: 20:51 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping, grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie Alex Messina, il nostro regista, alla parte tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Federico Foroni. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con la Champions League, Napoli Arsenal. Zapping torna venerdì 11 dal Salone dell'Auto di Torino, quindi fatevi trovare puntuali per quell'appuntamento, perché parleremo molto di auto, di automotive, con tutto quello che comporta, diciamo, anche per il nostro destino industriale. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
11: Perché ti sei fermato?
10: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
11: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
10: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
11: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
10: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
11: con TV Rai
10: Radio
11: Sat, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
10: Vai su tvsat.tv.
12: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali. No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
13: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
14: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
15: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
16: Fai la scelta giusta.
17: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ascolta, si fa sera.
19: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
20: Ascoltare significa vivere. C'è un aspetto del nostro corpo che lo ricorda simbolicamente. Il nostro orecchio rimane sempre aperto. Se voglio chiudere gli occhi, posso farlo. Altrettanto se voglio chiudere la bocca, ma non posso chiudere gli orecchi, a meno di non metterci due dita dentro o due tappi di cera. L'orecchio rimane sempre aperto per ricordarci che la nostra esistenza deve rimanere aperta, ospitale, accogliente. Se questo è un aspetto significativo e bello di quella che è, come la definisce Papa Leone nella sua recente enciclica, una magnifica humanitas, nasconde però anche un rischio o un'insidia sui quali vigilare. Un orecchio sempre aperto può trasformare il nostro ascolto in una realtà abitudinaria che viviamo senza attenzione, in modo superficiale o addirittura passivo. Subiamo le parole anziché ascoltarle. Oppure attraverso un orecchio sempre aperto può entrare di tutto, mentre è necessario un discernimento che ci permetta di distinguere tra ciò che vale la pena ascoltare perché ci fa vivere o ciò che invece ci distrae, ci disperde o risulta inutile e dannoso. Ci sono anche modi diversi di ascoltare. C'è ad esempio l'ascolto rigido, militaresco, che si presta ad un comando imperioso. Oppure un ascolto ideologico, che riconduce ogni parola alla propria precomprensione, o ancora un ascolto unilaterale, perché una sola è la parola che vogliamo sentire. Fate attenzione a come ascoltate, ammonisce Gesù nei Vangeli. Non ogni ascolto è fecondo, non ogni ascolto è degno della persona umana e della sua magnifica realtà.
19: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
21: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
22: Sono Gianmarco Tamberi.
23: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
22: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
23: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
21: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
24: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
25: Grazie, mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
27: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
28: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. scomode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Zona Cesarini.
4: 20:58, buonasera, ben ritrovati da Francesco Albanese per una serata dedicata alla Champions League. Tra poco a Napoli inizierà Napoli-Arsenal e noi ve la proporremo in diretta, una giornata di Champions League che ha già avuto il suo prologo con le partite di metà pomeriggio. Il Barcellona ha battuto 5-1 il Feyenoord, lo Stoccarda ha battuto sempre in casa il Viking per 3-1. Insieme a Napoli-Arsenal scendono in campo in questi minuti anche Liverpool-Atletico Madrid, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava, Sporting Lisbona contro il Galatasaray. In postazione, pronti per raccontarci la sfida del Maradona, esordio della formazione azzurra in questa Champions League 2026-2027, sono pronti Daniele Fortuna e Piero Vitiello, ai quali cedo la linea per il racconto di Napoli-Arsenal.
3: Tutta la Champions League minuto per minuto.
5: Dallo stadio Diego Armando Maradona, la serata del debutto per il Napoli e per l'Arsenal, campione d'Inghilterra, vice campione d'Europa, capitani già al centro del campo, così come le squadre si preparano. Il momento è delicato per il Napoli di Massimiliano Allegri, che ha perso le ultime due sfide di campionato contro il Como e contro l'Inter. Dall'altra parte invece è ripartito fortissimo l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Vittoria in Community Shield netta per 3-0 sul Manchester City, e poi le prime tre vittorie in campionato in tre partite a punteggio pieno. La squadra di Arteta, buonasera dal Maradona, la radio cronaca di Napoli Arsenal di Daniele Fortuna e di Piero Vitiello, con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e di Danilo Dati. Le formazioni rapidamente, perché tra poco si comincia con il Napoli, che giocherà con Meretti in porta, poi a Di Lorenzo, Rachmani, Marin e Olivera in difesa.
6: Per le vittime della strage in Nepal.
5: Un minuto di silenzio per le vittime del disastro in Nepal. Allora lo osserviamo anche noi, poi proseguiremo con la lettura delle formazioni. Applausi del Maradona in maglia azzurra, numeri bianchi e pantaloncini bianchi il Napoli. Dall'altra parte completo classico, maglia classica nei colori, nello stile per l'Arsenal, per i Gunners, la maglia rossa con le maniche bianche. Calcio d'inizio proprio affidato alla squadra di Arteta, che attaccherà verso la curva B nel primo tempo. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Marino, Olivera per il Napoli, poi a centrocampo Gilmour, Lobotka, De Bruyne, davanti Alisson Santos, Højlund e Politano. Si comincia l'Arsenal con Raya in porta, poi White, Konsa, Gabriel, Incapié, Rice e Merino, Saka, Odegaard, Eze, l'unica punta sorpresa Gyökeres, titolare lui e non Havertz, ma magari vedremo il tedesco nel corso della partita. Intanto scambiano i giocatori dell'Arsenal, pallone viene conteso, rubato poi da Gilmour. Lo scatto di
0: De Bruyne, pallone però troppo lungo, ha già recuperato il pallone Gabriel per l'Arsenal che ricomincia. Qualche sorpresa di formazione, buonasera Piero. Vitiello con quattro cambi dell'Arsenal, ma comunque Arteta veramente tantissima scelta. Calafiori, uno dei migliori in questa fine di campionato, comincia in panchina e si è detto, così come Havertz, c'è lo svedese Gyökeres davanti per il Napoli. Scelte quasi obbligate, però la novità, insomma, è una novità di tipo diverso, di un giocatore che ci si aspettava almeno in panchina, Lang, e invece guarderà la partita dalla tribuna.
1: Buonasera Daniele Fortuna, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, perché alle già parecchie assenze del Napoli, quelle di Buongiorno, Marianucci e Giovane, tutti infortunati, tutti e tre fuori dalla lista Champions, infortunato anche McTominay, infortunato anche Anghissà, si è aggiunta la scelta di non convocare Lang. La spiegazione l'ha data il DS del Napoli Manna nella prepartita, dicendo: si è comportato in maniera non adeguata, si è già scusato, ma stasera la partita la vedrà dalla tribuna. Da domani, amici come prima, si tornerà ad allenare come tutti gli altri compagni. Dunque una scelta in meno per Massimiliano Allegri dalla panchina, panchina già poco affollata per la verità a causa delle varie assenze di cui abbiamo parlato, e dunque anche pochi cambi in attacco oltre che a centrocampo. A centrocampo uno solo, Vergara, in attacco invece Lucca e David Neres, che fino a stamattina era in dubbio.
0: Sì, recuperato proprio all'ultimo momento, chissà poi se è abile e pronto a giocare il brasiliano, mentre l'Arsenal recupera il pallone, lo gioca all'indietro. Secondo minuto, 0-0, viene incontro a Merino che parte dall'inizio. Insomma, che si può permettere di tenere in panchina

0: tantissimo in questi minuti iniziali, perché poi fa molto caldo, un'altra serata calda, fosa, umida. Ha recuperato il pallone soltanto per un attimo l'Arsenal, poi il Napoli a strapparlo dai piedi dei giocatori della squadra londinese. Va De Bruyne, poi largo Cipolitano, evidentemente imprescindibile anche per Allegri. Politano va via, tiene il pallone sulla linea laterale, poi lo gioca all'indietro per Di Lorenzo, sempre da quella parte, sempre a destra, poi all'indietro Rachmani in orizzontale per Marin, tiene il pallone il Napoli, lancio, cambio di gioco per Politano di prima, bene qui ancora De Bruyne, cross e blocca il portiere dell'Arsenal Raya, però con le idee giuste e senza errori tecnici, così come chiedeva Allegri.
1: Esattamente, è buona questa trama di gioco sviluppata.
2: Cerchiamo di perfezionare il collegamento con Napoli. Ricordo che è in corso il quinto minuto di gioco allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Arsenal, debutto casalingo della Champions League 26-27 per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che oggi inizia con forse l'avversario tra i più difficili, vale a dire i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Torniamo al Maradona dalla coppia Fortuna Vitiello.
0: Ci siamo, rimessa laterale per l'Arsenal che porta i palloni in attacco a destra, poi lo gioca all'indietro lì da Rice, ancora per Merino in mezzo, tocca il pallone, lo porta con il sinistro, l'apertura dall'altra parte, sulla sinistra c'è Gabriel, salgono anche i difensori centrali, poi Merino a cercare il lancio questa volta sulla destra per Saka, riesce a respingere la difesa del Napoli, ma poi ancora una volta è Odegaard a toccare questo pallone, ispiratore, il capitano dell'Arsenal con il pallone che viene giocato in mezzo, arriva la conclusione, arriva anche la respinta, la ribattuta da parte della difesa del Napoli, i fischi dei tifosi del Napoli, ancora un cross, Marin che respinge, adesso è subito l'Arsenal che schiaccia il Napoli nella propria area di rigore, Odegaard cerca lo spazio per la conclusione, poi l'ottima uscita da parte di Rachmani che ruba il pallone a Eze, va anche a subire il fallo, calcio di punizione per il Napoli, sesto minuto 0-0, ci saranno anche tanti di questi momenti nella partita per il Napoli, dovrà stare indietro, avere pazienza, soffrire e cercare di strappare palloni all'Arsenal.
1: Eh sì, negli ultimi 20-25 metri c'erano tutti e 20-21 possiamo dire se escludiamo Raya, tutti i giocatori di questa partita, perché l'Arsenal ha portato davvero avanti tutti i suoi effettivi, lo ha fatto anche grazie a una sovrapposizione di White, occhio al binario destro dell'Arsenal perché lì si sono scambiati spesso e volentieri il pallone anche in queste prime fasi di gioco, Odegaard, Declan Rice e adesso addirittura un attraversamento del campo da parte di Bukayo Saka.
0: Va dall'altra parte, Eze sulla sinistra, prova a mettere il pallone in mezzo, siamo quasi a 20 metri, il Napoli tutto indietro, dietro al pallone, poi è Incapié, poi Gabriel, ma scambiano con calma e bene i giocatori dell'Arsenal con Konsa, e poi si va ancora De Gabriel all'altezza della tre quarti, anche De Bruyne a difendere, sulla sinistra ancora il pallone, il possesso palla, il palleggio da parte dell'Arsenal, preciso, magari non veloce, non concede nulla al Napoli, Declan Rice a cercare il lancio in profondità sulla linea laterale per White che riesce anche a crossare direttamente però tra le braccia di Alex Meret, altro buon momento per l'Arsenal mentre siamo arrivati al settimo minuto, sempre 0-0, hanno subito a pressare, a cercare di recuperare il pallone i giocatori dell'Arsenal.
1: Sì, Arsenal che porta un pressing molto molto alto, è una delle caratteristiche della squadra di Mikel Arteta, che oltre al possesso palla si fonda anche sulla aggressività, sulla capacità di recuperare il pallone.
0: Gyökeres ancora per l'Arsenal, limite l'area di rigore, Eze, conclusione alta ma con deviazione, ci sarà il primo calcio d'angolo della partita.
1: E attenzione ai calci d'angolo con l'Arsenal, è una delle squadre che
0: ha tutti i calci piazzati perché anche la rimessa laterale l'Arsenal va a costruire con le rimesse lunghe e insomma c'è uno staff apposito che studia ogni tipo di soluzione e quindi bisogna prestare giustamente, come diceva Piero Vitiello, molta molta attenzione a situazioni di questo genere. Da sinistra va a battere Declan Rice, anche come si sistemano tutti dall'altra parte.

0: all'altezza del secondo palo, pronti a tagliare senza dare poi troppi punti di riferimento ai difensori del Napoli. Declan Rice con il destro dalla bandierina di sinistra sul secondo palo, è già un po' in affanno il Napoli, che deve concedere un altro calcio d'angolo, il secondo di seguito all'Arsenal, sempre della stessa parte, una deviazione e poi ci sarà calcio d'angolo. Qui non c'è possibilità di battuta corta, o anzi forse sì, perché Odegaard si avvicina al bandierina, ma semplicemente magari per generare confusione qui nella difesa del Napoli. Odegaard che viene incontro ancora in mezzo, però direttamente tra le braccia di Meret, che fa ripartire subito il Napoli con Højlund che corre all'altezza della tre quarti. Gilmour si sgancia in mezzo, area di rigore, Alisson, conclusione. Questa deviazione anche qui per... no, non c'è stata deviazione qui, semplice rimessa dal fondo, comunque buona idea, bisogna cercare di sorprendere l'Arsenal.
1: E bisogna anche analizzare quello che è successo dall'altro lato del campo. Parlavamo della pericolosità dell'Arsenal, Daniele, sui calci piazzati. Loro con Nicolas Jover studiano, hanno diversi modi, è una delle squadre che segna di più in questo fondamentale a livello europeo, a livello mondiale. Il Napoli sembra abbia studiato una contromossa, perché quando sono stati battuti due calci d'angolo in serie da parte dell'Arsenal, il Napoli ha portato quattro calciatori sulla linea di centrocampo, come a voler svuotare l'area di rigore, come a voler sorprendere, se vogliamo, l'Arsenal, che in queste situazioni è una squadra maestra, ma evidentemente non si aspettava una risposta di questo tipo. Staremo a vedere se Allegri lo riproporrà.
0: Magari con una velocista come Højlund ha fatto tutto bene il Napoli fino magari al passaggio decisivo. Napoli che recupera il pallone con Oliveira, ma qui anche Alisson Santos ad aiutare all'indietro, scambiano i due, un po' rischioso questo scambio al limite dell'area di rigore. In effetti l'Arsenal recupera il pallone, bisogna fare molta attenzione in queste uscite, palla a terra, soprattutto con una squadra come l'Arsenal che va lì e ti pressa e ruba il pallone, come è successo in questo caso.
1: Non è sempre sbagliato però provare a servire per bene il compagno vicino nel Napoli, perché poi l'Arsenal, quando porta tutti e 10 giocatori di movimento nella tre quarti, rischia di farsi trovare scoperto. Un buon contropiede organizzato può far male.
0: Ancora l'Arsenal però che gestisce questo pallone sulla destra con Saka, l'inserimento di Merino, il cross in mezzo ribattuto, ancora lì al limite dell'area di rigore. Qui i giocatori del Napoli devono cercare di arrivare prima di quelli dell'Arsenal. Ci sarà invece rimessa laterale per la squadra di Arteta dalla destra, zona d'attacco, ancora con Merino che tocca il pallone, lo tocca per Odegaard, sempre lì per lo per Declan Rice. In realtà Odegaard che converge in mezzo al campo per il Napoli, tutto all'indietro, Højlund compreso. Qui c'è fallo da parte di Lorenzo su Eze, che si era mosso bene sulla sinistra. Ci sarà calcio di punizione, posizione non è pericolosa in teoria, non per la battuta diretta verso la porta di Meret, però per un altro cross, quindi sempre un calcio piazzato. E come vanno a sistemarsi i giocatori dell'Arsenal? Ancora una volta molti vanno sul, diciamo, sulla destra tutti insieme, si allineano con i giocatori del Napoli. È però uno schema diverso rispetto magari a quello che vediamo nel campionato di Serie A, con alcuni giocatori che sono più avanti, altri che restano più indietro. C'è Eze per esempio come riferimento sulla sinistra, ma Odegaard andrà in mezzo per questa battuta. Ancora rischi, il pallone che si impenna, poi Højlund arriva una conclusione ribattuta con il Napoli che prova uscire, rovesciata di Politano direttamente però tra i piedi di Gabriel, poi il cross e arriva la conclusione centrale di Saka con Meret che bloccano. Questa può essere la prima occasione della partita a favore dell'Arsenal, 13esimo, 0-0.
1: Sì, abbiamo visto due gesti tecnici molto belli, il primo quello di Gyökeres che con la trivela alla Quaresma ha messo in mezzo questo pallone sul quale si è coordinato benissimo in mezza rovesciata Bukayo Saka, che di sinistro ha fatto battere il pallone a terra. Fortuna per Meret che fosse centrale, sicura la parata del portiere del Napoli, unico reduce dall'ultimo incrocio Arsenal-Napoli qui al Maradona nel 2019.
0: Adesso quella era l'Europa League, era con Ancelotti, e poi magari ne parleremo. C'è la famosa partita con l'Arsenal, sì, del Napoli di Benitez del, sì, 2013, con il Napoli dei 12 punti nel girone, vecchio girone di Champions League, che non riuscì a qualificarsi nonostante quella vittoria per 2-0, gol di Higuain e Caillé con per la differenza a reti, e insomma se lo ricordano
1: ancora. C'era il classico vaso di coach in mezzo ai vasi di ferro, che in quel caso era l'Olympique Marsiglia, perse con tutti, terminarono le altre squadre tutte a 12 punti, come ricordavi giustamente tu, Borussia Dortmund e Arsenal passarono per miglior differenza reti. Mai nella storia della Champions è più accaduto che una squadra con 12 punti non passasse i gironi. Sembra diverse epoche fa, visto che adesso c'è un unico grandissimo girone.
0: C'era Arteta in campo in quell'Arsenal, ancora da giocatore, 14esimo, 0-0.
1: Fu espulso, espulso in quella partita Arteta, l'allenatore dell'Arsenal.
0: Adesso è il Napoli che gioca questo pallone nel cerchio di centrocampo con Rachmani, e poi a venire incontro Lobotka, su di lui però c'è Declan Rice. Lobotka all'indietro, si è visto poco in questa fase iniziale Lobotka, perché il Napoli ha preferito impostare quando è riuscito a farlo con Gilmore. Si tocca il pallone, si gioca all'indietro, c'è Meret, proprio Gilmore adesso che va direttamente a testa alta con il lancio a cercare sulla fascia di Lorenzo, un dribbling su Eze che è rimasto lì con lui, poi sbaglia il passaggio, arriva De Bruyne, conclusione, riesce in qualche modo a respingere Raya, grande difficoltà, in maniera anche un po' goffa dobbiamo dire, qui bravissimo De Bruyne, perché il passaggio di Lorenzo non era preciso, era troppo debole, era troppo fiacco, invece si avventa sul pallone Kevin De Bruyne, conclusione centrale, però mette in grande difficoltà Raya, poi il pallone termina oltre la linea di fondo, si riprenderà con una rimessa per l'Arsenal.
1: Aveva due scelte, poteva anche allargare sulla sinistra per Alisson Santos, che era rimasto smarcato, però è stato bravo anche il difensore dei Gunners a chiudere quella linea di passaggio. A quel punto ha visto lo specchio davanti a sé, ha provato la conclusione in porta e ha trovato la risposta.
0: Buon Napoli adesso, De Bruyne, Højlund, e poi il belga a sbagliare, sbaglia anche l'Arsenal, Politano allora al limite dell'area di rigore, conclusione centrale, blocca Raya.
1: Due parate nel giro di pochi secondi per Raya, è evidente che il Napoli non vuole stare a guardare, approfitta di ogni momento per portarsi dall'altro lato, anche se adesso deve correre all'indietro.
0: Non c'è superiorità numerica però per l'Arsenal, che prova ad attaccare con Odegaard, tra i fischi del Diego Armando Maradona, Saka ancora per il capitano, si fa vedere Merino, Odegaard ferma il pallone, poi d'improvviso con il sinistro, con l'esterno, lo porta dall'altra parte, c'è Gabriel, c'è ancora il palleggio in orizzontale, raso terra dell'Arsenal ai 25 metri con Declan Rice, ancora sulla destra White, e poi Osaka con il cross sul secondo palo, si abbassa Di Lorenzo, lascia che il pallone termini fuori. E allora il Napoli senza particolari paure sta controllando e sta creando anche cose buone lì davanti, 0-0.
1: Sì, Napoli ben organizzato in difesa, è chiaro che poi il sacrificio è chiesto un po' a tutti, in primis a Højlund che diventa il primo difendente del Napoli. L'Arsenal però non riesce palla a terra a imbucare per i propri attaccanti, anche perché di fatto di attaccante di ruolo ne ha uno solo di punta centrale, si tratta di Gyökeres, e quindi alla fine prova sempre con questi cross in mezzo sui quali il Napoli sta prendendo le misure. È un tema anche perché il Napoli, soprattutto sui calci piazzati di cui parlavamo prima, dovrà stare molto attento anche in virtù dello scarso tonnellaggio del fatto che ci siano due giocatori in meno come Anguissa e McTominay, che danno spesso una mano sotto quel punto di vista nel gioco aereo. Stasera non ci sono, si gioca col doppio play Gilmour Lobotka, sicuramente in termini di centimetri il Napoli perde qualcosa.
0: Stazze e centimetri certamente, però adesso l'Arsenal lascia anche giocare il Napoli, non c'è comunque un pressing esasperato sui portatori di palla. Lobotka infatti ha la possibilità di aprire sulla destra, Politano a testa bassa va a cercare il cross, che farda la traiettoria, ma poi Raya controlla tutto, un paio di passi a destra, passi laterali per il portiere spagnolo dell'Arsenal, che fa già ripartire Gyökeres, controlla bene lo svedese qui nel cerchio di centrocampo, ancora Gyökeres, poi con all'esterno Vadaeze, si vede che dall'altra parte c'è Saka che è libero, va proprio lì a giocare il pallone l'Arsenal a destra, ma Odegaard aspetta troppo e alla fine il Napoli riesce a recuperare Saka ancora per Declan Rice, sempre Saka, vertice alto dell'area di rigore e sulla destra prova a rientrare sul sinistro, poi si ferma, pallone che viene giocato ancora dai 20 metri dall'Arsenal con White sulla destra, ancora Declan Rice, qui il palleggio ragionato da parte dell'Arsenal con Odegaard che porta il pallone, scambia con Merino, ancora Odegaard si ferma e non c'è pressing nemmeno in questo caso da parte di Højlund. L'Arsenal allora che fa girare il pallone, 1500 tifosi dei Gunners sono qui a Napoli, lato curva A, a tifare, cominciano a farsi sentire anche loro. Saka a prendere questo pallone mentre l'Arsenal continua ad attaccare a braccia concerte Arteta dalla panchina. Saka sempre lì da quella parte sulla fascia, deve cambiare gioco, deve dare ampiezza però la sua manovra l'Arsenal e non lo sta facendo, anche per merito del Napoli. Eze tiene questo pallone, poi sbaglia il filtrante, ha recuperato Lorenzo, poi c'è il fallo di Eze su De Bruyne che va a protestare con l'arbitro, che lo svedese Nyberg, per un cartellino giallo perché stava andando via, è andato direttamente sul giocatore Eze, calcio di punizione ma non ammonizione, dice il direttore di gara.
1: È anche il secondo che Eze fa in questo modo, probabilmente è quello il motivo dei fischi da parte del Napoli. Anche Allegri si è alzato dalla panchina, ha già tolto la giacca tra l'altro l'allenatore del Napoli, questo è chiaramente un fallo tattico per evitare una ripartenza. A termini di regolamento, d'accordo sulla volontà di lasciar giocare tutti questi bei discorsi, però qui il giallo era sacrosanto.
0: Si stava andando via in velocità, forse anche in contropiede il Napoli. 0-0, siamo arrivati al 20° del primo tempo. Buon Napoli, resiste ma crea anche cose interessanti. Lancio per Højlund, questa è sempre una buona soluzione per sorprendere le difese avversarie, non in questo caso perché comunque l'Arsenal accorcia, recupera, gioca il pallone all'indietro, un retropassaggio per Raya e poi Gabriel a toccare, si ricomincia da Merino, porta in avanti il pallone, poi Declan Rice, doppio regista per l'Arsenal, e loro il pallone lo toccano veramente tante volte, soprattutto Rice, ancora Arsenal, sempre lì sulla destra con White, Saka che resta indietro, viene servito in questo momento il giocatore dell'Arsenal, Rice, ancora quei passaggi lì per far spostare la difesa del Napoli, sempre sulla destra, sempre Rice, poi arriva il filtrante, cross di White, per fortuna del Napoli, direttamente tra le braccia di Alex Meret, ma insomma in questo caso qui a forza di passarsi il pallone avevano trovato il corridoio giusto per il cross quelli dell'Arsenal.
1: Aveva fatto tutto bene la squadra londinese, si era costruito bene sempre su quel binario di destra che è quello più battuto in questa serata, chiamando Oliveira e Alisson Santos agli straordinari, poi però Ben White ha sbagliato la cosa più importante, il cross troppo alto e Sbilenko non ha avuto difficoltà a Meret.
0: Olindo protesta, ma secondo l'arbitro è stato lui a commettere fallo a centrocampo, allarga le braccia il giocatore danese mentre Gabriel tocca il pallone in mezzo, ha già battuto il calcio di punizione, Rice viene avanti, sempre dalla stessa parte, sempre a destra, come stiamo dicendo con Piero Vitiello, con Saka, che però qui parte improvvisamente, accelera sul secondo palo, Eze la sponda di testa, Meret, miracolo! Su Gyökeres, credo, è andato lui nell'area piccola con il tentativo per il colpo di testa vincente. Meret, perfetto, superlativo, qui ha veramente tolto il pallone dalla porta. Merino in realtà grande incursore come al solito, come abbiamo visto anche al mondiale, decisivo lui con il Portogallo, con il Belgio, dalla panchina oggi è titolare, i movimenti però sono sempre gli stessi, è il terzo calcio d'angolo della partita per l'Arsenal, sempre dalla stessa parte, sempre da sinistra, questa volta va tutto corto con il pallone che viene giocato da Rice, vertice alto sulla sinistra, poi Odegaard ferma il pallone, Politano in difesa Pallone in profondità, il Napoli però resta lì e poi non c'è la velocità giusta per questi scambi, però poi alla fine l'Arsenal porta alla conclusione. White, che si era spostato troppo centrale, qui ha sbagliato la squadra di Arteta. Vediamo se si sviluppa il contropiede del Napoli con De Bruyne davanti Højlund. Alisson viene servito sulla sinistra, area di rigore, Alisson prova a rientrare, conclusione respinta. Peccato, perché forse qui avrebbe dovuto magari alzare la testa, cercare una soluzione diversa, perché l'Arsenal era rientrato e adesso ha recuperato il pallone. 0-0, 23esimo.
1: Grande intensità in questa fase della partita con l'Arsenal, che è andato due volte al tiro. Forse la prima grande parata di questa partita da parte di Meret, non faccio riferimento alla seconda, il rasoterra di White.
0: Quello è un passaggio.
1: Esatto, un passaggio al portiere, quanto al tuffo di testa di Merino. Per la prima volta in quello il Napoli si è fatto trovare impreparato, perché Di Lorenzo, su un cross che arrivava sempre dalla fascia destra, era a metà strada fra Eze, che effettivamente poi ha fatto l'assist di testa, e dall'altro lato la corrente Merino. Bravissimo, un maestro nelle incursioni, bravo Eze a vederlo, bravo Merino a colpire al volo di testa, ma Meret ha avuto un riflesso assolutamente decisivo. Dall'altro lato Alisson Santos, scelta sbagliata, però il Napoli ha dato comunque un segnale, rifiuta di difendere soltanto.
0: Sì, quando può partire va in contropiede non soltanto con i lanci, anche palla a terra, come è successo in questo caso, come sta succedendo ora sulla sinistra con Oliveira. Chiama il pallone, quasi De Bruyne non viene servito, si va invece sulla fascia per cercare di innescare la fantasia all'estero di Alisson, che prova un dribbling, non riesce a dribblare Saka, ma comunque mantiene il possesso del pallone il Napoli. Lo gioca questa volta dall'altra parte con Di Lorenzo, largo per Politano con il sinistro all'indietro, si riparte da Rachmani, ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, Rafa Marin, e poi ancora Alisson che scambia con lo spagnolo, ancora all'indietro. Il cambio di gioco è buono, è giusto, perché Politano è lì da solo, mette subito la palla a terra e va a cercare di crossare. Aspetta forse troppo, arriverà comunque una rimessa laterale, buona copertura questa volta sulla sinistra da parte di Incapié, però qui cambio di gioco perfetto, Politano deve forse controllare, andare subito al cross. Napoli però ancora in una situazione di possesso palla con De Bruyne, spalla alla porta nel cerchio di centrocampo, servizio all'indietro per Lobotka, poi Oliveira, Alisson si fa vedere, chiama quasi il pallone, c'è sempre Lobotka che cambia, lo fa male dall'altra parte, cambio di gioco, scelta giusta, però pallone troppo alto per Di Lorenzo. 26esimo, 0-0, di là delle occasioni migliori per l'Arsenal, la partita è in equilibrio.
1: Assolutamente una situazione inedita quella che abbiamo visto negli ultimi due minuti, ossia il Napoli con il possesso palla. L'Arsenal è una squadra di questo tipo, che è anche capace di scegliere i momenti, di ragionare e di decidere anche di respirare per alcuni attimi di partita. Ricordiamo la forza dell'Arsenal, che è sicuramente nella qualità dei suoi giocatori d'attacco e anche, se non soprattutto, in una difesa che subisce raramente gol. Nella partita con l'Aston Villa due turni fa in campionato, 0 tiri concessi, ed è la 50esima volta che succede negli ultimi anni, ossia negli anni in cui è Arteta l'allenatore. È chiaro, è il sintomo di una scelta, di una filosofia di gioco che prevede la qualità ma anche la capacità di coprirsi. Tra l'altro, ricordiamolo, a onor del vero, questa sera mancano anche due centrali, due grandi centrali difensivi nell'Arsenal.
0: Sì, come Saliba e Mosquera, ancora Arsenal in attacco. Stavolta commette fallo però la squadra di Arteta, ci sarà calcio di punizione per il Napoli. 4-0 per l'Arsenal, ancora una volta però la buona difesa da parte del Napoli, appena un gol concesso in questa stagione in 4 partite dall'Arsenal, il gol concesso nell'ultima sfida di Premier contro il Chelsea, ma poi per il resto consueta l'abitudine di Raya di terminare le partite senza subire gol, anche nella scorsa Champions League successo per 9 volte, poi l'Arsenal è arrivato in fondo e si è fermato soltanto ai rigori, perché sennò sarebbe stata una doppietta indimenticabile per la squadra londinese, che ha ritrovato la vittoria in Premier, la vittoria domestica dopo 22 anni. Va Gilmour adesso a toccare questo pallone, poi a testa alta subito a cercare il movimento di Politano, arriva la chiusura da parte di Gabriel, poi è Merino, spazio qui l'Arsenal, tensione sulla tre quarti, Odegaard, poi il pelo sempre di Merino, Eze che cerca lo spazio per il tiro sul primo palo, pallone però largo rispetto alla porta di Meretta che comunque era lì a difendere il palo, accelerazione da parte dell'Arsenal, 0-0 al 28esimo.
1: Buona quell'azione di Eze dallo spigolo sinistro dell'area di rigore, ha portato la palla sul destro, poi però è stato costretto ad affrettare un po' la conclusione perché da quel lato Politano aveva portato un buon raddoppio, è arrivato anche l'aiuto da parte di Gilmour, dunque è stato costretto il giocatore dell'Arsenal ad andare un po' di fretta, buon per Meret che non abbia inquadrato la porta.
0: De Bruyne protegge il pallone, poi prova il lancio un po' troppo lungo per Politano, corre, prova a credere nel recupero del pallone stesso, Incapié però è in vantaggio, già girato all'indietro per Raya, poi si riparte da Konsa, dai difensori centrali, c'è Højlund a fare pressing, soprattutto però c'è Rice a giocare sempre il pallone dalla stessa parte, Odegaard ancora lui, poi Saka uno contro uno con Oliveira, non lo tiene l'uruguaiano, pallone al limite dell'area di rigore, ancora Saka in mezzo e poi va alla conclusione, è passato in mezzo ai giocatori come se fosse un videogioco, la velocità di Bukayo Saka, pallone che termina sul fondo, però insomma sempre paura quando si muove con questa velocità il numero 7 dell'Arsenal,
1: lui che è un po' il simbolo, no, della gestione Arteta, lui ragazzo del vivaio che si è guadagnato grazie alle ottime prove con l'Arsenal anche la nazionale, già ha una certa esperienza, noi lo ricordiamo per aver sbagliato il rigore nella finale con l'Italia, ma è un calciatore che esprime al massimo il calcio di Arteta, l'ho dimostrato anche in questa occasione.
0: Ancora il Napoli a cercare l'uno contro uno di Alisson, cross in mezzo, non arriva alla deviazione sul primo palo De Bruyne, di poco perché comunque il tempo era giusto per l'anticipo, però quel cross forse era troppo potente, non è colpa di nessuno in questo caso, semplicemente ha chiuso bene l'Arsenal, ma anche questa però era una buona soluzione del Napoli.
1: Assolutamente sì, e che bravo Declan Rice che è un grandissimo giocatore, non a caso l'acquisto più costoso nella storia dell'Arsenal, 116 milioni di euro, che si è messo tra giocatore e portiere per prendere quello che nel basket è il rimbalzo, no? Perché Ryan non ha trattenuto e il pallone lo ha preso Declan Rice mettendosi davanti a Højlund se non mi sbaglio, e dunque impedendogli il tap-in.
0: Fa ancora l'Arsenal adesso a giocare il pallone nel cerchio di centrocampo con Konsa, servito da Gabriel, sempre Rice, si va sempre a destra, sempre dalla stessa parte con White, poi Declan Rice ancora all'indietro, Konsa, si è liberato Gabriel, viene servito ovviamente dai giocatori offensivi del Napoli a venire incontro, a disturbare i portatori di palla dell'Arsenal, prima lo botta, poi Højlund, poi De Bruyne a seconda della zona in cui passa il pallone, adesso siamo sulla sinistra con Eze che tocca il pallone in mezzo, poi Gabriel, poi dall'altra parte Odegaard, ma alla fine poi l'Arsenal riesce a liberare qualcuno, qui c'è Saka che può puntare Alisson, poi in mezzo il cross con Gyökeres che non riesce ad arrivare al colpo di testa, ma anche qui un giocatore sempre libero, conclusione Meret, per essere sorpreso su questa conclusione improvvisa fuori area, anzi dal lato corto dell'area di rigore, era stato Incapié a cercare di sorprendere il portiere del Napoli, ci stava quasi riuscendo, ha dovuto fare un balzo per proteggere il proprio palo, per tenere il pallone fuori dalla porta, ancora Arsenal in attacco, sempre la squadra di Arteta, qui recupera il pallone il Napoli, può andare via in contropiede, però subito a recuperare vanno in due, in tre, e se qui non c'è il passaggio giusto bisogna tornare indietro come ha fatto Alisson in questo momento, insomma l'atteggiamento dell'Arsenal, soprattutto la capacità di occupare lo spazio quando si perde il pallone in avanti.
1: Per gli amanti della tattica è uno spettacolo vedere questa squadra a giocare, perché ha davvero questa capacità di fare questa transizione anche dall'attacco alla difesa in maniera asfissiante davvero. Alisson Santos si è ritrovato immediatamente quattro giocatori intorno, non ha potuto fare altro che fermarsi e ragionare, vincendo anche la sua voglia, la sua predisposizione, no, a lanciare subito in avanti, non aveva spazio.
0: Ma Højlund adesso per un possibile contropiede del Napoli, area di rigore, spalla alla porta il danese, il colpo di tacco De Bruyne, conclusione dall'altra parte, Alisson non arriva, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo, gli applausi scroscianti, no, intervento del primo assistente, dunque posizione di fuorigioco, calcio di punizione dell'Arsenal, ma anche qui un paio di passaggi, quello che deve fare il Napoli, e poi deve cercare di arrivare alla conclusione. 33esimo, 0-0,
1: un'azione di Højlund di contiana memoria, se vogliamo, perché ha fatto in pratica il pivot, no? Ha lasciato l'avversario, il diretto marcatore alle sue spalle, spingendolo all'indietro e mettendosi spalle alla porta, poi ha premiato l'inserimento di De Bruyne, che anche lui ha dovuto affrettare il tiro con una sorta di esterno destro per evitare il ritorno da parte di un altro difensore.
0: Tiene il Napoli, la partita è aperta, il possesso palle è a favore dell'Arsenal, che ha creato un paio di pericoli, soprattutto il colpo di testa di Merino e il balzo, la respinta formidabile di Meret, che è stato bravo anche tre minuti fa sulla conclusione da fuori dalla fascia di Incapié, anche lì è riuscito a respingere il portiere del Napoli, che adesso raccoglie il pallone pronto a far ripartire i compagni con Rafa Marin, poi Oliveira, che va a guadagnare una rimessa laterale lì sulla fascia. Certo, naturalmente non possono spingere i due esterni, molto molto prudenti, molto all'indietro, e Oliveira, ma anche a destra di Lorenzo,
1: a differenza invece di quelli dell'Arsenal, perché già abbiamo raccontato di Ben White, che spesso si è spinto sulla linea di fondo, poi un cross sbagliato, un tiro sbilenco da quest'altro lato. Incapié che agisce un po' come solitamente in quel ruolo agisce Calafiori, no? Qualcuno l'ha definito agente del caos, perché va lì in mezzo all'area, crea superiorità numerica e a volte fa saltare le marcature.
0: Eh sì, Arteta si permette di tenerlo fuori, e qui però bisogna fare anche delle valutazioni rispetto al campionato, agli impegni, e poi probabilmente magari vedremo Riccardo a Calafiori nel secondo tempo, sempre Saka, sempre sulla destra, con la conclusione alta di Rice con il sinistro, qui con, insomma, la posizione del corpo non era quella più idonea per calciare un po' all'indietro, però ha trovato lo spazio per tirare, rimessa dal fondo per il Napoli.
1: Alla lunga anche questa può diventare una soluzione per l'Arsenal, mentre c'è Meret intanto accovacciato a terra e l'arbitro che va da lui per verificare che sia tutto a posto. Dicevamo, la possibilità per l'Arsenal anche di cercare il tiro da fuori ne ha le possibilità, e soprattutto quando poi il Napoli collassa, no, nell'area di rigore, a quel punto suggerisce anche ai Gunners una diversa opzione, visto che poi non sempre e non solo di cross si può vivere.
0: Cosa un po' curiosa che Meret si è coperto la bocca, no, per proteggere il labiale mentre parlava con i due dello staff medico del Napoli, insomma un problema a lingua, un problema muscolare.
1: Sì, perché sta facendo degli esercizi come di stretching, mentre intanto le squadre hanno approfittato per fare una sorta di cooling break.
0: Sì, questa pausa che in questo caso non era codificata, anche se comunque fa molto caldo, fa umidità qui a Napoli. Vediamo però, Meret si dovrebbe essere ristabilito, ne approfitta Allegri, ne approfitta soprattutto il suo vice Landucci per andare a parlare con i giocatori. Qui Allegri richiama Gilmour, ha toccato tanti palloni all'inizio il numero 6, poi è un po' uscito dall'impostazione della Napoli, che però ha percorso strade diverse, magari cercando più Alisson, cercando le fasce uno contro uno, oppure il contropiede repentino in verticale.
1: Ma anche detto che Gilmour e Lobotka, che stanno agendo da doppio play, devono anche abituarsi un po', no? In primis Gilmour, visto che quest'anno in stagione ha giocato 11 minuti, è subentrato nell'ultima partita con l'Inter, dunque sono i primissimi minuti della sua stagione. E poi Allegri chiaramente è a lui e a Lobotka che dice le cose, perché quando il Napoli è chiamato a fare quello che sta facendo di meno in questa partita, ossia impostare il gioco, è chiaro, come in questo caso, che i palloni devono passare dai loro piedi.
0: Subito in pressing, allora lancio lungo di Gilmore per Højlund, c'è lo spazio, sta per perdere il pallone in una situazione molto problematica il Napoli, poi però riesce a recuperare Rafa Marin per il Napoli che gioca il pallone all'indietro, una di Lorenzo senza correre rischi, poi Meret si è ristabilito il numero uno, il portiere del Napoli, Rachmani dall'altra parte ancora per Meret, al retropassaggio continuano a scambiare i due, anche perché i giocatori dell'Arsenal restano a distanza, magari non è un pressing particolarmente aggressivo, è un pressing di squadra semplicemente, che poi permette alla squadra di Arteta di recuperare il pallone. In questo caso lo tiene bene però il Napoli grazie a Lobotka che va a scambiare con Alisson, cambio di gioco in mezzo al campo, Lorenzo posizione inusuale, poi prova a inserirsi Politano, però è rimasto a destra, può spingere il Napoli, limite dell'area di rigore, Politano sovra la posizione, conclusione centrale bloccata da Raya, sovrapposizione di De Bruyne, era buona, non l'ha visto Politano.
1: Sì, anche perché Højlund era rimasto attardato, avendo lui a centrocampo avviato questa azione difendendo palla a spalle alla porta, poi Politano dalla sua mattonella non ha punito.
0: Attenzione Odegaard dai 20 metri, cerca lo spazio per il tiro, qui recupera bene però con efficacia il Napoli, Eze ancora in mezzo, sacca conclusione alta. Da ottima posizione, dal limite dell'area di rigore, posizione molto centrale anche in questo caso, corpo all'indietro, non è stato molto convinto in questa battuta Bukayo Saka con il pallone altissimo sul fondo, 39esimo, ancora 0-0.
1: Era una buona occasione questa per l'Arsenal, che guarda caso si è creata in una delle poche iniziative del Napoli, che aveva provato quello contropiede e poi ha fatto fatica a rientrare immediata la risposta dell'Arsenal, che con Eze ha messo un pallone in orizzontale per la corrente Saka, male il tiro, male la coordinazione e dunque palla alta.
0: L'ennesimo pallone portato in avanti da Declan Rice che aspetta White, poi liberato Odegaard, molto pericoloso, un dribbling su Gilmore, poi un altro, poi prova ad andare via, va sulla sinistra, ti trattiene il Napoli, deve farlo con sofferenza, con ostinazione, il pallone in mezzo nell'area di rigore, Saka inseguito da Oliveira che però arriva prima e non commette fallo, Alisson può andare via in contropiede, uno contro tutti, uno contro tre, però si avvicina anche che Oli, un grande scatto e anche una spinta su Gabriel Alisson, però testa bassa e così l'Arsenal la può recuperare, Alisson va a cercare lo spazio per il cross e non lo trova, anche perché Konsa chiude su di lui e poi una spinta, si dicono qualche cosa, riceve i complimenti da parte di Raya, va via dall'altra parte l'Arsenal, Saka ancora lui che qui può andare via in velocità, Marin non lo tiene, poi in mezzo Gyökeres, è buono l'intervento da terra di Rachmani, ecco Gyökeres forse l'unico giocatore insufficiente in questo ottimo primo tempo dell'Arsenal.
1: Sì, non ha giocato molti palloni a parte quella trivella che raccontavamo all'inizio per poi la sforbiciata di Eze, per il resto si è visto davvero poco. Ora squadre un po' più lunghe, il Napoli in particolare che ha pagato quello sforzo nell'accompagnare Alisson Santos, che a propria volta probabilmente ha fatto la scelta sbagliata nel non servire Højlund quando in pratica si era creato un 2 contro 2, perché anche l'Arsenal ha fatto fatica a rientrare in quell'occasione, poi si è chiusa bene la squadra di Arteta, Alisson era esausto e ha perso palla e poi il Napoli che si era prodigato per accompagnare l'ala sinistra brasiliana ha fatto a propria volta fatica a rientrare, uno contro uno da parte di da parte di Saka, Rafa Marin ha fatto come poteva e poi è stato aiutato.
0: Si vede finalmente avanti Oliveira che ha la possibilità di incrossare, almeno vorrebbe farlo, poi viene chiuso all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, la partenza dell'Arsenal in contropiede, Odegaard con maestria innesca e Hayes che prova ad andare via. Gilmour cade nel tentativo di recuperare, commette fallo sul cartellino giallo per Gilmour, perché Hayes era andato via bene, ha cercato in tutti i modi di frenarlo. Ci sarà un calcio di punizione dai 20 metri adesso per l'Arsenal, la prima ammonizione della serata per Billy Gilmour al 42esimo sulla punteggio di Napoli 0 Arsenal 0.
1: Gilmour che ha provato ad aggrapparsi, no, ad Eze, e va anche detto che Eze era riuscito comunque a superarlo, solo che poi nel tocco successivo si è allungato il pallone, è andato a sbattere contro Rafa Marini, intervento pulito quello del difensore spagnolo, però l'arbitro è ritornato indietro dicendo no no, qui c'è fallo di Gilmour, ammonizione sacrosanta in questo caso.
0: La battuta da dietro, non dai 20 metri, sì, è dato interessante quello che viene segnalato adesso anche dal maxi schermo del Diego Armando Maradona, cioè il possesso palla alla pari 50 e 50, se non l'avremmo nemmeno detto. Seguiamo questo calcio di punizione dell'Arsenal con Eze largo, raso terra, poi per Odegaard, scambiano, Eze ancora a sinistra, gioca il pallone in mezzo, c'è Rice, c'è Saka che viene incontro, poi il cross di Odegaard con i pugni, Meret ad allontanare, ma sui piedi di Saka c'è la possibilità di rientrare col sinistro, gioca il pallone invece in mezzo, poi ancora Odegaard alla distanza, conclusione, Gilmour respinge, sempre Arsenal in questo finale di tempo al 43esimo alla Maradona, 0-0 tra il Napoli e la squadra di Arteta. Scende adesso Declan Rice a testa alta, cross con il pallone che si impenna e con il fallo in attacco commesso da un giocatore dell'Arsenal, forse da Merino, resta a terra un difensore del Napoli, ci sarà calcio di punizione per la squadra di Allegri.
1: È sempre particolare, no, vedere anche la varietà di gioco che fa l'Arsenal, perché in questo momento, in quest'ultima azione, a un certo punto Declan Rice e Odegaard, dunque due centrocampisti, erano gli ultimi perché l'area era già stata affollata da tutti i difensori, tutti e quattro i difensori, Incapié da un lato, White dall'altro e anche Gabriel e Consta si erano portati in area di rigore e non vedevamo da sviluppi di calcio piazzato, dunque davvero una varietà incredibile quella di Arteta. Questo Arsenal sa cambiare pelle in diversi momenti della partita.
0: Sì, sono poi intercambiabili i difensori, sì, fino a un certo punto, però si inseriscono continuamente. Adesso è Gabriel il difensore puro con un rilancio, Odegaard attacca l'Arsenal, poi c'è Saka, era di rigore, conclusione alta, errore da parte di Bukayo Saka, questa era l'occasione migliore e lo sa benissimo anche lui, solo davanti a Meret, forse fuori equilibrio, però uno contro uno, pallone soltanto da spingere in gol, si salva qui il Napoli 0-0 a 20 secondi al 45esimo.
1: Che giocatore incredibile Daniele che è Odegaard, gioca una quantità di palloni enorme, ne sbaglia pochissimi, in questo caso un'imbucata perfetta con i giri contati per Saka, che era stato bravo ad inserirsi tra il centrale difensivo del Napoli, nello specifico Rafa Marin, e il terzino sinistra Oliveira, poi però davanti a Meret ha alzato troppo la mira, buona anche l'uscita di Meret che l'ha obbligato forse a cercare quella soluzione, è già il secondo errore di mira da parte di Bukayo Saka che ci ha abituati diversamente.
0: 2 minuti di recupero, 30 secondi nel primo, che finiscano in fretta, questo sembra voler dire Allegri dalla panchina, ha richiamato Alisson, qui bisogna difendere lo 0-0, poi si vedrà quello che succede nel secondo tempo, ma questo è un ottimo momento per l'Arsenal che continua a scendere nell'area di rigore, ancora con Conse in questo caso, come si diceva, con i difensori che tagliano, che si sovrappongono, che si inseriscono, qui arriva un altro calcio d'angolo, questa volta si batterà dal destra, quando il primo dei 2 minuti di recupero sta per scadere, è il quinto calcio d'angolo per l'Arsenal, almeno un angolo invece per il Napoli, va Saka lì dalla bandierina, però attenzione,
1: stavolta sono tutti in area i giocatori del Napoli, perché probabilmente perché mancano 40 secondi.
0: Ah sì, qui bisogna proteggere l'area di rigore, bisogna conservare, custodire questo risultato. Sacca sul secondo palo, qui una sorta di schema, poi in mezzo la sponda, arriva la conclusione Meret, grande sponda sul secondo palo di Conza, poi arriva una conclusione a raso terra, non impossibile diciamo da bloccare come è successo a Meret, non corre, non va a cercare il contropiede in questo caso il Napoli, anche perché il secondo minuto sta per scadere, preferisce tenere il pallone Meret, qui però bisogna andare a un rilancio se si vuole cercare di costruire in una parvenza di azione d'attacco. Finisce qui il primo tempo, invece tra gli applausi il pubblico è soddisfatto perché il Napoli chiude sullo 0-0, non solo però il Napoli ha giocato non alla pari ma quasi, la partita è stata in equilibrio con i vice campioni d'Europa fortissimi dell'Arsenal, 0-0 dunque al Maradona, Roma GR1 e poi di nuovo qui dal Maradona con il secondo tempo di Napoli-Arsenal di Champions League.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1. Una buona serata da Massimo Cecchini. Le notizie dall'estero: in apertura di giornale, l'aereo di Volodymyr Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone non identificato mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. A rivelarlo è il premier norvegese che oggi ha incontrato il presidente ucraino. Una visita segnata dalle notizie dal fronte: nella notte e mattinata nuovi raid russi hanno provocato almeno 5 morti tra Mykolaiv, Sumy e Kiev. Da Zelensky un nuovo appello agli alleati per fermare l'escalation. Dall'Ucraina all'Iran, Donald Trump torna sulle due guerre. Poco prima di partire per la convention repubblicana di Dallas, parlando con i giornalisti, è tornato sulla telefonata con Putin. È stata un'ottima conversazione, ha detto vuole un accordo, ma lui e Zelensky si odiano. Sull'Iran prevede invece la fine del conflitto subito dopo le elezioni di midterm di novembre e assicura che allora crollerà anche il prezzo del petrolio. Poi ha aggiunto, parlerò con Israele e i paesi che hanno deciso di sanzionare i coloni in Cisgiordania. In Italia con la cronaca, a Squinzano nel Salento centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dall'ex compagno. In chiesa accanto alla famiglia rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci. Dalla vicenda di Lorena, nell'omelia del parroco Don Vanni Visconti, il richiamo a riconoscere e contrastare la violenza nelle relazioni.
4: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: Ancora cronaca, ha ucciso per riaffermare il potere del clan, svolta nelle indagini sull'omicidio a Roma di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic.
5: Un'operazione scattata all'alba fa luce dopo 7 anni sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli e individua Michele Senese, uno dei presunti mandanti dell'assassinio di Diabolic avvenuto il 7 agosto del 2019. Eseguite 7 misure cautelari nei confronti di personaggi di spicco della criminalità romana. Oltre a Senese, un ruolo importante avrebbero avuto anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Sarebbe stato dunque Michele Senese ad ordinare l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Diabolic si sarebbe emancipato dal sodalizio criminale facendo affari in proprio nel traffico della droga e le tariffe che avrebbe versato al clan Senese, 2.000-3.000 euro al mese per i profitti realizzati, sarebbero state considerate irrisorie rispetto al suo volume di affari e in questo contesto che sarebbe maturata la decisione di eliminarlo. Sara Verta, GR1.
3: Un uomo è stato ucciso a coltellate dal figlio nella notte a Marano Vicentino durante una lite in casa.
6: Un appartamento al primo piano di una palazzina. I sigilli dei carabinieri che alle 2 del mattino hanno portato in caserma un ragazzo di 15 anni. L'accusa a suo carico di aver ucciso a coltellate il padre, un 60enne. Il perché ancora da chiarire, probabilmente al culmine di una lite. Marano Vicentino si è svegliata nel peggiore dei modi, un parricidio che ha scosso tutti. La vittima, di origini marocchine, era in Italia dal 2019, ben integrato. Un passato da sceneggiatore, lavorava in un'azienda edile di Montecchio Maggiore. Separato dalla moglie, Lo scorso anno l'uomo aveva portato i figli qui, la minore di 14 anni e il maggiore. Un amico di famiglia che li conosceva bene racconta di difficoltà.
7: Me lo contava che aveva dei problemi con i social, era sempre sul telefono, aveva chiesto anche aiuto alla scuola media di Marano per eseguire un percorso psicologico, ma si vede che non è andato a buon fine.
6: A dare l'allarme pare essere stata proprio la ragazzina che ora il comune sta cercando di aiutare. Matteo Mokorovicic, GR1.
3: Danni e disagi per il maltempo con la perturbazione che ha già raggiunto le regioni centrali. In Liguria è esondato in più punti il torrente Lavagna, nel Trevigiano una tromba d'aria ha divelto la copertura di una piscina. Alberi caduti in Toscana, nubi fragi in provincia di Pesaro, problemi anche sulla ferrovia tra Cremona e Brescia. E domani ancora piogge temporali, allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, rovesci e forti raffiche di vento anche su Umbria e Lazio, al sud resiste il caldo. Casa, l'Unione Europea lancia nuove norme comunitarie contro l'aumento degli affitti turistici e non, insorgono però i proprietari.
8: L'obiettivo è costruire un quadro europeo sulle locazioni turistiche nelle città dove comprare o affittare casa è diventato proibitivo. Presentata oggi dalla Commissione Europea la bozza dell'atto sull'edilizia a prezzi accessibili, una risposta alla crisi abitativa, ha commentato la presidente von der Leyen. La proposta non riguarda la prima casa del locatore, ma consente alle autorità locali di introdurre limitazioni mirate nelle aree a più alto stress abitativo. Per definire queste aree, la riforma comunitaria appoggia però su un parametro matematico rigido. Gli enti locali dovranno guardare innanzitutto al rapporto tra il prezzo medio delle abitazioni e il reddito disponibile pro capite. La soglia di riferimento è 8. In Italia i proprietari di case alzano le barricate. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
9: La proposta di regolamento europeo sulla casa è inaccettabile in quanto gravemente lesiva sia del diritto di proprietà sia della libertà contrattuale. Pretende infatti di limitare la acquisto e lo stesso utilizzo degli immobili non destinati ad abitazione principale, oltre che l'attività di locazione breve.
8: Gelsomina Testa, GR1.
3: E chiudiamo con la musica. Gli Oasis verso il ritorno in Italia 18 anni dopo l'ultima volta, e l'indizio arriva da Roma sulle note di Wonderwall. Sui social della band è comparsa una clip con un motorino tra i vicoli e i San Pietrini di Trastevere, dopo video analoghi dedicati ad altre città europee. Nessuna conferma ancora dal Campidoglio, ma il programma provvisorio di Oasis Live 27 indica due concerti allo Stadio Olimpico il 24 e 25 luglio del prossimo anno. Sono le 21:55 minuti, la linea torna al calcio e al secondo tempo dell'incontro di Champions League Napoli-Arsenal.
0: Napoli-Arsenal, primo tempo.
3: E dunque tra poco risentiremo Daniele Fortuna e Piero Vitiello per il secondo tempo di Napoli-Arsenal. La prima frazione di gioco, lo ricordo, si è conclusa sul punteggio di 0-0. Sono Francesco Albanese, questa è Zona Cesarini, zonacesarini@rai.it per le vostre mail. In regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi, in quello che è il prosieguo della prima giornata della cosiddetta fase campionato della Champions League. Ieri il debutto di un'altra italiana, l'Inter, che ha perso sul campo del Real Madrid 2-1. Stasera tocca dunque al Napoli contro i campioni d'Inghilterra e vice campioni d'Europa in carica dell'Arsenal. Domani le altre due italiane che si sono qualificate per la principale competizione europea, alle 18:45 Roma di scena in Turchia sul campo del Fenerbahce, e in serata lo storico debutto casalingo in Champions League del Como di fronte ai tedeschi del Lipsia. Non c'è soltanto calcio in questo mercoledì sera, si sta giocando a Berlino l'ottavo di finale del mondiale del basket femminile tra Italia e Australia. Non stanno andando bene le cose per i nostri colori, l'Italia è sotto di 20 punti, 56-36 conduce l'Australia, siamo nel terzo quarto quando mancano circa 6 minuti, ottavo di finale.
10: finale, ricordo, chi vince affronterà ai quarti la Spagna. Non c'è soltanto Napoli-Arsenal per quanto riguarda il calendario di Champions League. Naturalmente questa sera il primo tempo di Liverpool-Atletico Madrid si è concluso sull'1-1. A Marcos Llorente ha risposto Szoboszlai per i padroni di casa. Facile fino a questo momento l'impegno del Paris Saint-Germain contro lo Slovan Bratislava, doppietta di Dembélé e poi il sigillo di Ferran Torres. 1-1 invece il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco tra Sporting Lisbona e Galatasaray. Turchi in vantaggio grazie ad un autogol di Inacio. Il pareggio dello Sporting è firmato da Katamo. Ricordo le altre due partite sempre di Champions League che si sono disputate invece nel preserale: Barcellona-Feyenoord, vittoria facile per la squadra catalana 5-1, e poi vittoria casalinga, anche il Barcellona giocava in casa, vittoria, dicevo, casalinga dello Stoccarda sui norvegesi del Viking per 3-1. Questo è il risultato in favore della squadra tedesca. Torniamo al Maradona per insomma approfondire i temi che ci ha regalato questo primo tempo di Napoli-Arsenal. Un possesso palla, vi siete un po' stupiti in fase di commento, Daniele Fortuna e Piero Vitiello, quasi pari quello tra Napoli-Arsenal, anche se onestamente le migliori occasioni le hanno avute proprio gli inglesi.
0: Le occasioni, su una è stato formidabile il tuffo di Meret sul colpo di testa ravvicinatissimo di Merin.
10: Allora riprendiamo la linea dallo studio, così avremo anche modo di perfezionare il collegamento. Vi stavo dicendo prima dunque degli impegni delle squadre italiane, delle altre due: ieri l'Inter, oggi il Napoli, domani come detto Roma e Como. Partiamo dai giallorossi, che al momento conducono con Inter e Lazio la classifica della Serie A, punteggio pieno con 9 punti. La Roma torna in Champions League e domani lo farà sul campo del Fenerbahce, che tra l'altro può vantare tra le sue fila diversi calciatori che proprio hanno militato nel nostro campionato. Allora sentiamo l'allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, alla vigilia di questo importante debutto europeo.
11: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa, è la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti i giocatori e allenatori vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato. Però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
10: Insomma, avete ascoltato un Giampiero Gasperini con un giusto mix tra umiltà ma anche capacità, consapevolezza nei propri mezzi, nella propria forza. Del resto la Roma l'anno scorso ha dimostrato, soprattutto nella seconda parte del campionato, di aver fatto grandi progressi rispetto all'inizio dell'era Gasperini, culminata per l'appunto con la qualificazione alla Champions League. Quei progressi li sta, e come se li sta, confermando in questo avvio di stagione, con 3 vittorie su 3 nelle prime gare di campionato, squillanti le prime due con 2-4-0, poi è arrivata quella soffertissima soltanto nei minuti finali contro l'Atalanta in rimonta, ma anche questo testimonia la versatilità della formazione allenata da Giampiero Gasperini, che sa imporre il proprio gioco, ma quando c'è da soffrire saprà farlo, e domani ne avrà bisogno di questa caratteristica, perché si annuncia un clima piuttosto infuocato sugli spalti e non solo lì in Turchia. Guardiamo all'altro impegno che attende l'italiana sempre domani, dicevamo, però non alle 18:45 bensì alle 21, il Como di Fabregas in casa contro il Lipsia per un debutto, un po' abusata questa espressione, ma stavolta possiamo dire che non lo sia, storico davvero in Champions League per quello che un tempo era il piccolo Como e che invece è diventato col passare degli anni una realtà assoluta del calcio italiano. Ascoltiamo allora il fautore, l'uomo che ha creato le principali fortune della squadra lariana, Cesc Fabregas, queste le sue parole.
12: Il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che due minuti prima di io fare la riunione con i giocatori, ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
10: Insomma, sempre determinato Cesc Fabregas quando c'è da prendere posizione. Andiamo a dare un altro sguardo a quello che sta accadendo a Berlino, Italia contro Australia, ottavi di finale del mondiale femminile di basket. L'Australia conduce per 61-38, davvero difficile dunque l'impresa per la formazione di coach Capobianco quando mancano 3 minuti alla fine del terzo quarto. Ricordiamo quello che è stato il cammino dell'Italia in questi mondiali: era cominciata benissimo l'avventura nel girone con la vittoria contro la Repubblica Ceca, poi la grande prestazione contro gli Stati Uniti, tenuti davvero fin agli ultimi minuti, agli ultimi secondi sul filo di lana, sulla gara in grande equilibrio. Poi però l'Italia ha perso, così come invece poi ieri ha perso questa volta in maniera più netta contro la Cina, ed oggi sta arrivando una sconfitta 24 adesso i punti di vantaggio in favore dell'Australia sull'Italia. Manca ancora un quarto intero e 2 minuti e mezzo, vedremo cosa accadrà al suono della sirena, ma siamo pronti per tornare al Maradona per sentire il commento della radiocronaca di Daniele Fortuna e Piero Vitiello per il secondo tempo di Napoli-Arsenal. A voi.
13: Grazie, grazie a Francesco Albanese, speriamo che la qualità dei nostri interventi sia adesso migliore. Intanto però grande novità, insomma una non piacevole per il Napoli, certamente ci darà una sostituzione, che Meret evidentemente ha qualche problema, forse un problema muscolare, già si era capito nel corso del primo tempo, e allora è pronto.
1: Sì. Caldarsi in maniera più

0: quella che è stata la staffetta l'anno scorso, si ripropone adesso purtroppo per un motivo forzato con l'infortunio di Meret. Milinkovic Savic che fa il suo debutto stagionale tra i pali della porta del Napoli.
1: Staffetta obbligata in questo caso, calcio d'inizio della ripresa affidato al Napoli, maglia azzurra nel secondo tempo. Il Napoli attaccherà verso la curva B, la maglia rossa con maniche bianche, numeri dello stesso colore dell'Arsenal. L'unica sostituzione è quella di Milinkovic Savic in porta del Napoli. L'Arsenal ricomincia così, poi come dicevamo nell'intervallo con Piero Vitiello, le possibilità poi di Arteta sono infinite, direi, come qualità anche dei giocatori in panchina. Il Napoli prova a riprendere all'attacco con Politano, che però non riesce a tenere questo pallone in campo. Si riprenderà con una rimessa dal fondo di Raya, impegnatissimo Meret, lo abbiamo detto sulla conclusione di Incapié anche, ma soprattutto sul colpo di testa, sul tuffo di Merino nell'area piccola, con gran respinta, gran balzo di Meret, ma anche dall'altra parte Raya in un paio di occasioni è stato impegnato dalla distanza dal Napoli, che però recupera il pallone con Lobotka sulla destra, lato corto dell'area di rigore, cerca lo spazio per il cross, non lo trova, poi è Marin, arriva alla conclusione centrale, che Marin però ha commesso a fallo all'ultimo momento. C'è stata la scivolata da parte di Declan Rice, ci sarà calcio di punizione per l'Arsenal con Raya pronto a mettere, anzi era Gyökeres che era andato a difendere lì davanti all'area di rigore dell'Arsenal, che adesso riporta in avanti il pallone a destra, lo gioca Konsa, poi ora è Declan Rice che si fa vedere sempre a testa alta, il numero 41, rigioca sempre per Konsa sulla destra, rasoterra ancora White. Da quella parte sono arrivate le cose più interessanti nel primo tempo per l'Arsenal, con i movimenti di Saka che ha avuto forse l'occasione migliore ma l'ha sprecata, l'ha dilapidata letteralmente, sparando il pallone alto a tu per tu con Meret. Si va dall'altra parte sulla sinistra con Eze, poi il pallone viene giocato all'indietro da Gabriel, poi Merino con il sinistro, rasoterra ancora, scambiano il pallone i giocatori dell'Arsenal nella metà campo del Napoli. Eze, i fischi dei tifosi del Napoli mentre prosegue il palleggio dell'Arsenal, abbraccia concerte, maniche corte Arteta lì davanti alla panchina dei Gun, mentre Saka che prova ad andare via lo segue, Primo Libera, poi anche Lobotka, poi c'è Odegaard che va a giocare, a scambiare ancora con Saka, spalle alla porta, palleggio dell'Arsenal, arriva Gabriel, poi ancora dall'altra parte c'è il movimento prima di Konsa, poi sempre Odegaard, White, il Napoli tutto lì chiuso nella propria area di rigore, si fa vedere Rice, poi ancora Saka, non c'è spazio e qui guadagna la rimessa laterale, Alisson riesce a evitare che il pallone termini in calcio d'angolo, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Arsenal da destra al quarto minuto al Maradona, 0-0 tra Napoli e Arsenal. Odegaard qui lasciato troppo solo, cerca di giocare il pallone all'indietro, Rice la respinta con Gilmore che è riuscito a mandare il pallone davanti, sempre Arsenal, prima con Odegaard, ancora il capitano, poi dall'altra parte Gabriel che chiama il pallone sulla sinistra, viene servito Eze dentro al campo, ancora il pallone giocato all'indietro sempre per Gabriel, lo chiama Odegaard, allarga le braccia il capitano dell'Arsenal che però continua a giocare dalla parte opposta a sinistra, è sempre Odegaard che alla fine viene servito, si può dare il pallone con la spalle alla porta, sempre il Napoli, deve stare lì, va in pressing anche Lobotka, poi Odegaard, poi Saka largo sulla destra, prova a puntare Olivera, poi con il sinistro converge sempre Odegaard a cercare uno spazio che però non c'è, perché copre bene gli spazi lì dietro nell'area di rigore il Napoli, si muovono anche i giocatori della difesa della squadra di Allegri, poi sul secondo palo arriva lì, pallone alto, E altra occasione sprecata dall'Arsenal, che alla fine era arrivato nell'area di rigore del Napoli. È stato
0: Incapié.
1: Incapié, sì.
0: Questi, l'agente del caos di qui sopra. Abbiamo contato, Daniele, una cinquantina di passaggi consecutivi dell'Arsenal, che poi alla fine

0: è riuscito a trovare l'imbucata, solito Odegaard che ha alzato questo pallone premiando lo scatto di un compagno di squadra che poi è andato dall'altro lato, e il Napoli piuttosto disorientato alla difesa, perché intanto erano almeno tre giocatori nell'area piccola, uno di questi era Incapié che è stato bravo ad anticipare tutti gli altri, però a due metri dalla porta ha spedito incredibilmente alto. Questa è un'occasione grandissima,
1: come quella di Saka nel primo tempo, forse anche di più, davvero il pallone era soltanto da mettere in gol. Si salva il Napoli, siamo arrivati al quinto minuto della ripresa, sempre 0-0, però è un Arsenal un po' diverso rispetto al primo tempo, con maggiore determinazione, se poi ce ne fosse bisogno, recupera il pallone, adesso fa anche possesso palla, il Napoli resta lì, non riesce ad andare in pressing, a recuperare il pallone che viene portato in avanti da Merino, e poi va dall'altro regista Declan Rice, trova il corridoio in verticale per Odegaard, poi White che prova ad andare via, non c'è fallo, dice l'arbitro, contrasto regolare con Alisson, non approfitta il Napoli perché l'Arsenal è ancora lì pronto ad attaccare, sempre Odegaard, poi White praticamente senza guardare ancora in mezzo, sbaglia il passaggio il numero 4, il terzino destro dell'Arsenal, ma poi c'è l'anticipo perentorio su Højlund, non riesce più a ripartire il Napoli, e l'Arsenal che attacca ancora con il capie largo sulla sinistra, Merino che si fa vedere, poi all'indietro dietro è pronto Gabriel, scambiano invece Incapié e Merino, ancora lo spagnolo in mezzo, Declan Rice, è sempre Odegaard che si vuole far dare il pallone, lo tiene giustamente, lo alza, era buona l'idea, ma il pallone è troppo lungo, troppo profondo, voleva premiare l'inserimento di Merino, il pallone che termina fuori, settimo minuto, 0-0, il Napoli deve ricominciare a giocare, deve tenere il pallone, deve portarlo in avanti,
0: non deve avere fretta il Napoli, perché è capitato negli ultimi due minuti che ha recuperato palla due volte, la prima Lobotka ha provato subito una verticalizzazione sbagliando, favorendo l'anticipo della difesa, nella seconda occasione invece era stato bravo a farsi servire Højlund nel cerchio di centrocampo, giocando come sempre spalle alla porta come sempre gli capita in questa partita, ma anche lì ha provato immediatamente a mettersi con la postura del corpo per servire un compagno in velocità ed è stato beffato, gli hanno sottratto il pallone. Il Napoli deve respirare, perché davvero è difficile in questo momento recuperare palla, quelle poche volte che lo fa deve trattenerla e deve ragionare.
1: Ne ha buttato via un altro con un lancio lungo di Milinkovic Savic, Politano però non ha tenuto il pallone in campo, l'Arsenal sempre in attacco e ancora sulla destra con Saka, con il sinistro, con i suoi movimenti, anche Alisson difensore aggiunto, poi sempre Odegaard per Saka, cross in mezzo, buono l'anticipo da parte di Rachmani, all'indietro ancora Saka, Odegaard, elegante dribbling su Alisson che resta con lui, poi conclusione di Saka con il corpo, Lobotka, anche Raya oltre la linea di centrocampo, il portiere ha preso sostegno all'azione d'attacco dell'Arsenal, sono tutti i suoi giocatori nella metà campo del Napoli con gli inserimenti anche da parte dei difensori, da parte dei terzini, di una mezzala come Merino in questo caso, è Odegaard però che porta il pallone sulla destra, scambia proprio con Merino, poi il pallone che viene giocato all'indietro, Declan Rice ha un tocco adesso l'Arsenal, Odegaard, poi Saka che può andare in uno contro uno dall'altra parte, Eze sulla sinistra, l'indietro, Saka si è spostato e poi arriva Rachmani, ma deve spazzare, non può fare altro in questo momento il Napoli, e ancora una volta Raya a toccare, ancora una volta l'Arsenal che ricomincia dal cerchio di centrocampo, è un momento veramente di grande difficoltà per il Napoli al nono minuto, 0-0 alla Maradona, White toccare il pallone per Declan Rice, poi il movimento di White non viene servito ancora una volta Odegaard sul vertice alto, poi sempre senza guardare va a recuperare il pallone, Lobotka, non c'è fallo il Napoli, vediamo se se riesce a ripartire. Subito pressione, questa volta fallosa da parte di Rice, calcio di punizione, almeno può respirare il Napoli.
0: Sono 7-8 minuti che il Napoli è schiacciato nella propria area di rigore, non riesce a reagire perché non riesce ad entrare in possesso del pallone. Una fittissima ragnatela di passaggi da parte dell'Arsenal. Adesso probabilmente Allegri decide di correre ai ripari, vediamo che si è tolto la pettorina Antonio Vergara, in difficoltà De Bruyne, anche se adesso è bravo a recuperare questo pallone, a prendersi il fallo come ha fatto poco fa Alisson Santos. L'Arsenal forse ha fiutato il momento difficile, il Napoli sta provando a spingere, il Napoli deve avere la maturità per abbassare il ritmo in questo momento e fare rendere oro questo pallone che è tra i piedi. In questo caso oro vuol dire non farlo prendere all'Arsenal.
1: Ah, in questo caso sì, bisogna accontentarsi di questo. E ci sarà anche il debutto di Costantino Fafasuli, pronto a entrare. Sembrano loro due, Vergara e Fafasuli. Grande Alisson, riesce ad aggirare White e poi parte il pallone. De Bruyne dall'altra parte sbaglia il passaggio per Politano, che stava arrivando come una furia da destra, e invece questo pallone in mezzo tra Højlund e Politano, poi Højlund commette fallo. Calcio di punizione per l'Arsenal, possono applaudire i tifosi del Napoli, ma queste occasioni vanno sfruttate certamente meglio. Alisson a terra, attenzione perché il brasiliano ha problemi muscolari evidentemente, si copre il viso. Napoli in 10 mentre l'Arsenal attacca. Alisson in campo, arriva la conclusione per Milinkovic Savic, centrale, blocca questo pallone, da mandare immediatamente in fallo laterale, e lo fa in effetti Milinkovic Savic all'undicesimo, 0-0. Vediamo, chissà che adesso Allegri non debba cambiare le sue scelte, perché Alisson non sembra in grado di poter continuare a giocare.
0: Non ci voleva questa per il Napoli, anche perché Alisson aveva fatto la miglior giocata della sua serata poco fa, liberandosi di di White. Palla da un lato, lato destro, e scatto sulla sinistra, aveva disorientato il calciatore avversario, dando inizio a quella occasione che sembrava potersi sviluppare meglio per il Napoli. Adesso, se dovesse uscire, se dovesse non farcela anche lui, il problema per il Napoli aumenterebbe. Napoli che, ricordiamo, ha iniziato la partita senza Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay e Anghissà, tutti infortunati. Ha scelto di non portare Lang in panchina per comportamento definito non idoneo dal DS del Napoli. Ha perso Meret, ora ha perso Alisson, perché probabilmente sta uscendo lui insieme a Politano, esatto, poi esce anche Alisson, e dunque con pochi giocatori offensivi in panchina, uno è Lucca, l'altro è David Neres, che ricordiamolo ancora una volta questa mattina ha fatto il provino ma non è nelle migliori condizioni. Adesso l'emergenza che si somma all'emergenza.
1: In panchina per fare numero, un problema al ginocchio, ma poi Neres è stato praticamente fuori per tutta la seconda parte della scorsa stagione con problemi diversi. Peccato, perché poi è uscito nel momento migliore del suo campionato. Infortuni, un intervento chirurgico, deve essere ancora recuperato evidentemente il giocatore brasiliano del Napoli. Milinkovic Savic tocca il pallone, lo gioca all'indietro, così di vedere come reagirà questo tipo di serata Fafasuli.
0: Tra l'altro è curioso capire anche dal punto di vista tattico adesso come si schiererà Allegri, perché sono usciti Politano e Alisson Santos, che sono due ale pure d'attacco. È entrato Vergara, che quel ruolo lo può fare, e poi dall'altro lato c'è proprio Fafasuli che sta giocando al posto di Politano. Fafasuli come l'anno scorso alto. Esatto, ha giocato nel Catanzaro come terzino.
1: Intanto è Eze che prova a difendere questo pallone, lo recupera l'Arsenal. Fafasuli che però va in pressione, è stato bene almeno come voglia, come energia. Chissà, forse c'è anche un cambio tattico, perché poi Fafasuli va a giocare quasi da quinto.
0: Esatto, con Di Lorenzo che scala verso il centro, come se la difesa si mettesse a 5.
1: Ma vedremo come andrà a sistemarsi. Beh sì, questo sembra, sì. Perché Fafasuli poi va a retrare, va a cercare di coprire quel lato lì, quel lato del campo a destra.
0: C'è la linea a 5 nel Napoli.
1: Dove c'è, sì, in questo momento è piuttosto evidente. Però Fafasuli qui mette il pallone in fallo laterale, 0-0 quando siamo arrivati al 14°, però insomma, se l'inizio del secondo tempo è questo, magari dobbiamo anche aspettarci una ripresa, un po' di sofferenza per il Napoli, almeno questo stiamo vedendo. Vediamo però l'Arsenal che gioca il pallone, lo fa all'indietro con grandissima personalità, giocatori veramente a testa alta che sanno come trovarsi, continuano a farlo. Lo scambio sulla destra tra Rice, White e poi al solito Odegaard a venire incontro, a trovare lo spazio, l'apertura dall'altra parte per Gabriel, poi Odegaard che si avvicina, si vuole far dare il pallone un'altra volta da Rice invece, poi a destra sempre Saka, accoppiamento uno contro uno con Oliveira, non c'è il raddoppio, Oliveira però è bravissimo, resta lì e poi scivola, cade, ma alla fine Saka si complica la vita, perde il pallone, può ripartire il Napoli con Lobotka, lo scatto di Højlund viene premiato invece Vergara che va a crossare direttamente su Raya, qui diciamo troppa fritta, troppa frenesia nel Napoli che riconquista questo pallone, però anche il contropiede va giocato in una maniera diversa perché poi l'Arsenal riparte immediatamente quasi a testa bassa, Eze sulla sinistra, Fasoli su di lui, lo tiene, però Eze è più bravo, tiene il pallone, va in mezzo, serve Odegaard, largo in orizzontale, non c'è nessuno sul corridoio disegnato da Odegaard con il pallone che finisce con le braccia di Milinkovic-Savic, 0-0 alla 16°.
0: Una prova di grande resistenza del Napoli in questo quarto d'ora iniziale del secondo tempo. Nel primo abbiamo detto, nonostante le grandi occasioni per l'Arsenal, partita in equilibrio, adesso non possiamo assolutamente dirlo, però va lodata la capacità del Napoli di stringere i denti, questa resilienza, questa volontà, come anche in questo caso con l'anticipo di Oliveira, anche di ripartire.
1: Adesso buono il lancio però di Oliveira per Højlund, uno contro due, ricorrere De Bruyne, Højlund, area di rigore, cerca lo spazio per il tiro, poi alla fine la conclusione che viene deviata, c'è stato il ritorno da parte di Gabriel e l'Arsenal ha recuperato ancora una volta il pallone. Sta giocando bene Oliveira, comunque dall'altra parte cerca di concedere il meno possibile e non è facile a Bukayo Saka, poi qui ha fatto ripartire Højlund che però, insomma era veramente solo, alla fine è scivolato a testa bassa. Adesso il danese rientra nella metà campo difensiva del Napoli mentre Saka questa volta lascia lì Vergara, area di rigore da destra, bravissimo Lobotka con il corpo a rubare il pallone, a recuperarlo per il Napoli, poi a passarlo male in mezzo con Gyökeres e poi Rice, conclusione larga di poco.
0: Stava rischiando di pagare cara quella fuga in avanti Oliveira, che è stato bravissimo, come ha raccontato Daniele Fortuna, a far ripartire l'azione, poi quando Højlund un po' egoisticamente non ha servito De Bruyne, ha perso palla, è stato proprio Oliveira il primo a portare la pressione, poi però ha lasciato scoperto il fronte difensivo, il fronte sinistro difensivo del Napoli, con Vergara che è scalato giustamente, ma nell'uno contro uno con Bukayo Saka Vergara ha poche chance e in effetti è stato saltato come un berillo, ha portato un po' di scompiglio Saka, poi il pallone in mezzo è arrivato a rimorchio a chi arrivava da dietro per l'Arsenal, fortuna per il Napoli che ancora una volta i Gunners abbiano mostrato qualche difetto di mira questa sera.
1: Bravissimo Rachmani qui nella protezione del pallone nell'anticipo su Gyökeres, movimenti anche intorno alla panchina dell'Arsenal, a proposito l'Arsenal che tiene nella panchina Bruno Guimaraes, acquisto dell'estate dalla Newcastle da 87,5 milioni, forse uno dei giocatori migliori nel mondiale deludente del Brasile di Ancelotti, terminato contro la Norvegia, a proposito corsi e ricorsi anche tra compagni di squadra, mentre Di Lorenzo a giocare il pallone all'indietro, ecco, deve giocare così il Napoli a testa alta con Rachmani che poi va a servire Rafa Marin che gioca per Lobotka, largo sulla sinistra c'è Vergara che poi prova a scambiare con Oliveira, Vergara che finisce a terra, c'è fallo, ma c'è il Napoli che continua a giocare in attacco, poi Se anche De Bruyne sbaglia queste aperture con il pallone direttamente in fallo laterale con Favasuli liberissimo, beh, insomma, allora le cose non possono andare bene. Lo 0-0 forse è il risultato migliore. De Bruyne è bene nel primo tempo, adesso sta faticando.
0: Sì, è calato, probabilmente anche dal punto di vista fisico, perché questa scelta, che mentalmente è lucida ma dal punto di vista dell'esecuzione lascia parecchio a desiderare, forse è anche figlia della stanchezza. De Bruyne in carriera ha sbagliato poche aperture come ha fatto in questo caso.
1: Questa volta però l'apertura è giusta, rasoterra sempre per Favasuli, che prova ad andare via, cerca lo spazio, cross, Raya blocca.
0: Che personalità Favasuli, ingresso in campo, è la prima partita per lui, l'esordio assoluto con il Napoli. Sta difendendo, sta riproponendosi, qui ha tentato un dribbling, ha conquistato il fondo, ha messo il pallone in mezzo per un debuttante assoluto in Champions League, tra l'altro patch speciale per lui sulla maglia proprio dedicata ai debuttanti in Europa, niente male.
1: I cambi, Guimaraes per Merino, fuori Anchese per Zolis, un altro dei nuovi arrivi dell'Arsenal, che è già abbastanza impressionato il greco, ex giocatore del Bruges, maglia numero 17, va a sistemarsi lì, a sinistra, lì dove ha giocato Eze, senza poi fare moltissimo, perché comunque l'Arsenal ha spinto di più a destra. L'Arsenal che adesso ritrova il pallone con Rice a centrocampo, all'indietro per Konsa, poi Gabriel dall'altra parte, Bruno Guimaraes tocca il suo primo pallone, poi va a servire Declan Rice, largo in orizzontale, Odegaard ancora una volta al limite dell'area di rigore, lato corto dell'area di rigore, bravissimo, ancora Oliveira a rubare il pallone per Vergara, all'indietro sempre per Oliveira, qui non bisogna sbagliare, ecco appunto, non c'è nulla di male nel lanciare per Højlund all'altezza della linea centrale della campo, poi arriva Vergara e chiede un tocco con il braccio di Konsa, l'arbitro invece lo sorrise, Nyberg fa segno che bisogna proseguire, Oliveira grande anticipo, grande copertura più che altro sul lancio per Saka, vediamo se la Napoli ne approfitta con De Bruyne, ma subito vanno in pressione su di lui, De Bruyne è obbligato a tornare indietro, e qui però va bene il Napoli perché riparte dai difensori, c'è spazio per Rachmani, c'è spazio anche per Gilmour nel cerchio di centrocampo, viene incontro De Bruyne, viene servito sempre Gilmour, poi largo sulla sinistra Vergara, il Napoli che adesso può gestire il pallone, va bene così dopo questi 20 minuti di passione, poi il lancio in mezzo di Lorenzo però viene anticipato, White ferma il pallone, poi può ripartire con un lancio lungo l'Arsenal con Rosomarin in anticipo su Gyökeres, pallone sempre verso i limiti dell'area dell'Arsenal, che arriva un po' in ritardo, De Bruyne va a commettere fallo, calcio di punizione per l'Arsenal, 0-0 al 22esimo.
0: Sembra passato il periodo più difficile, quello in cui il Napoli era praticamente in apnea, merito forse anche dei cambi forzato in un caso, visto che Alisson Santos è uscito per far spazio a Vergara, però sia Vergara che Favasuli hanno dato quel dinamismo in più, quella freschezza in più che ha aiutato anche i compagni a scrollarsi di dosso il momento difficile, e il Napoli che era assolutamente in affanno adesso è riuscito un paio di volte a uscire palla al piede, a far e a ricordare all'Arsenal che può essere pericoloso anche dall'altro lato del campo.
1: A 5 adesso, mentre l'Arsenal è in una situazione di possesso palla, sempre con Odegaard, poi Rice in mezzo per nessuno, per Milinkovic, Savic che si permette anche un controllo con il petto prima di mettere il pallone a terra e poi di raccoglierlo sull'arrivo di Odegaard, pezza per un attimo lancio lungo Milinkovic, Savic e invece va con il passaggio con le mani per Oliveira, poi lo botta all'indietro, qui rischia qualche cosa e il Napoli deve rilanciare, Milinkovic, Savic tutte le possibilità, Højlund e la pallone si impenna nel cerchio di centrocampo, prova a proteggerlo con il corpo chiuso, vanno in due però è Bruno Guimaraes e poi Gabriel e naturalmente l'Arsenal recupera il pallone, ancora il brasiliano Guimaraes porta il pallone, lo accarezza con il destro da quella parte lì e poi rallenta, converge, si ferma, va a cercare attaccare Declan Rice, ancora con grande calma, con pazienza l'Arsenal. Siamo arrivati al 24esimo della ripresa, sempre 0-0. Il Napoli resiste con Vergara che si aggrappa letteralmente alla maglia di Saka, che comunque riesce a tenere il pallone, a mandarlo all'indietro. Ancora Odegaard qui quasi da ala a destra, ecco il numero 8, tocca il pallone con il sinistro, cambio di direzione dall'altra parte, ancora in mezzo e anche cambio di ritmo, di velocità, Bruno Guimaraes per Saka, passaggio un po' troppo potente, riesce comunque a controllarlo. Poi Odegaard sul secondo palo, il pallone che resta lì, conclusione sballata di Zolis, nuovo entrato da sinistra, si è spostato in mezzo a creare ancora di più la superiorità numerica. Però i giocatori dell'Arsenal, per fortuna del Napoli, non riescono a inquadrare la porta questa sera.
0: Qui un'indecisione da parte di Milinkovic-Savic su questo cross alto che non sembrava pericoloso, ha deciso prima di avanzare verso il pallone, poi ha fatto un passo indietro sbilanciando anche il compagno di squadra, nello specifico si trattava di Rachmani, che ha perso il tempo del salto consentendo all'attaccante dell'Arsenal alle sue spalle di giocare questo pallone pericoloso arretrato in area. Poi ancora una volta un errore in fase di conclusione dell'Arsenal.
1: È un errore anche con i piedi di Meret, ricordiamo, ha sostituito di Milinkovic-Savic, che ha sostituito Meret nel primo e secondo tempo. Odegaard, conclusione sulla schiena di Gilmour, sempre l'Arsenal a giocare il pallone, a venire in avanti, sempre Odegaard, ancora lui sulla destra per Saka, poi White, ancora all'indietro, prima Konsa, Guimaraes a venire incontro, Gabriel davanti, il suo movimento sempre Guimaraes. White, largo, lato corto dell'area di rigore, una finta per mandare a vuoto Vergara, poi sul secondo palo colpo di testa, pallone alto, ultimo a toccare un giocatore dell'Arsenal, forse Incapié, ancora lui che è andato in mezzo, anche lui non ha trovato la porta. L'Arsenal manca un po' di ferocia sotto porta in zona gol, questo dobbiamo dire, forse l'unico difetto che possiamo trovare in questa partita alla squadra di Arteta, che sta per fare un altro cambio.
0: Esatto, perché vediamo che ha indossato adesso la maglia con il numero 29 Kai Havertz, probabilmente sarà tra poco il suo momento, chissà che non decida di giocare con due attaccanti, anche se immagino che sarà Gyökeres a uscire, perché il verbo di Arteta è sempre equilibrio. Probabilmente entrerà anche un altro calciatore, Madueke, con il numero 20, dunque doppio cambio in vista per l'Arsenal, mentre il Napoli ha conquistato un buon calcio di punizione nella metà campo avversario.
1: Non ha che l'imbarazzo della scelta, come si dice Arteta, bravissimo Favasulli a conquistare un calcio di punizione per il Napoli, che sposta il pallone sulla sinistra con Vergara al 27esimo, 0-0 al Maradona Marin, e poi Rachmani sulla linea centrale del campo, il movimento di Højlund, ma spalle alla porta e molto lontano dall'area di rigore dell'Arsenal. Di Lorenzo all'indietro, adesso scambiano il pallone i giocatori del Napoli in orizzontale, difensori centrali da Rachmani a Rafa Marin, poi Vergara alza il pallone quasi a memoria per l'inserimento di Oliveira, sbagliato, ma poi Oliveira recupera il pallone e occupa anche a subire il fallo di Declan Rice, momento per il Napoli, possiamo dirlo, mancano le occasioni nel secondo tempo alla squadra di Allegri, però dopo 20 minuti in apnea, adesso il Napoli gestisce il pallone e prova a farsi vedere anche davanti, prova a costruire, soprattutto tiene l'Arsenal più lontano dalla propria area di rigore.
0: E parlavamo della freschezza, no, che ha garantito Antonio Vergara anche in quest'ultima occasione, c'è stata una dimostrazione, perché ha sbagliato un passaggio, una verticalizzazione affrettata a memoria, come dicevi tu Daniele Fortuna, e poi però è stato bravo a non rimanere sull'errore, ma andare immediatamente a recuperare Declan Rice alle sue spalle, non se lo aspettava, gli ha toccato il pallone, si è messo davanti e ha guadagnato un fallo importante anche per far correre un po' il cronometro.
1: Havers per Gyökeres, un'altra partita deludente per lo svedese, a proposito di acquisti multimilionari, non di questa stagione ma di quella precedente, dallo Sporting Lisbona, sì, comunque determinante nella stagione del titolo della Premier, però un mondiale deludente per lui, soltanto un gol segnato con la Svezia nella prima partita nel 5-1 con la Tunisia, continua ad avere parecchie difficoltà, non ho ancora segnato in questa stagione con l'Arsenal, adesso sostituito, c'è Havers che invece già ha segnato, e come in Community Shield ma anche in Premier, mentre l'Arsenal porta questo pallone ancora nella metà campo del Napoli, lo gioca sulla destra col nuovo entrato, con Badoué, che è giocatore arrivato lo scorso anno dal Chelsea all'Arsenal, giocatore giovane, perché poi questa è una squadra decisamente con un'età media più bassa rispetto al Napoli. Altro argomento di discussione sui trentenni del Napoli, se ne è parlato, questo si riferisce, questo argomento si riferisce anche a tutta la questione degli infortunati. Madueke adesso può puntare Vergara al lato corto dell'area di rigore, un dribbling, poi gioca il pallone all'indietro, passaggi brevi per l'Arsenal con Odegaard che torna indietro, poi in mezzo c'è ancora Rice, sempre Odegaard largo, poi dall'altra parte a chiamare il pallone in questo caso è Gabriel, sempre Declan Rice, e poi Bruno Guimarães viene incontro, si va a dare il pallone, imposta lui, tiene bene però il Napoli, in mezzo Odegaard, rete, gran gol, conclusione potentissima con il sinistro del migliore dell'Arsenal, del migliore in campo con il pallone, prima tocca il palo interno e poi finisce in gol, e finisce anche la resistenza del Napoli. L'Arsenal in vantaggio, Napoli 0, Arsenal 1, ha segnato Odegaard.
0: Pallone dentro, un dai e vai scolastico se vogliamo, ma giocato benissimo dall'Arsenal in una di quelle azioni che il Napoli era riuscito a disinnescare in diverse occasioni, perché si gioca sempre da quel lato nella maggior parte dei casi, lato sinistro della difesa per il Napoli, dell'attacco per l'Arsenal. Odegaard ha messo questo pallone filtrante, gli è stato restituito, si è portato palla sul sinistro e dal limite dell'area ha fatto partire questo tiro che è andato a baciare il palo. Milinkovic Savic si è allungato, ma lì davvero non si poteva arrivare, perché palla sul palo interno e poi in rete per il vantaggio dell'Arsenal, sicuramente meritato. Peccato per il Napoli, che aveva ben resistito fino a questo momento e forse era nel momento migliore, aveva riequilibrato se vogliamo il gioco.
1: Neres per Højlund, e dunque insomma Neres è in grado di giocare, insomma, speriamo che lo faccia al meglio con le energie giuste, e poi un altro attaccante a questo punto dentro Lorenzo Lucca,
0: gli unici due che ha in panchina, se li gioca adesso quando mancano 14 minuti più recupero, chiaramente non la possiamo definire mossa della disperazione, ma è sicuramente una mossa normale per un allenatore che a questo punto deve recuperare il match, e per farlo decide anche un cambio di modulo, visto che fuori un centrocampista come Lobotka e un attaccante come Højlund, dentro due attaccanti, Neres e Højlund, probabilmente Vergara, infatti è così. Adesso dal lato sinistro dell'attacco del Napoli, che viene lasciato a David Neres, si sposta e ha girato a mezzala trequartista.
1: Completa i cambi in questo modo Allegri al 32esimo con l'Arsenal che è appena passato in vantaggio, con la rete del suo capitano Martin Odegaard. Milinkovic Savic alza bene un pallone morbido sulla sinistra per Olivera, Vergara si fa vedere praticamente in lungo linea, chiuso immediatamente, pallone recuperato da Declan Rice, poi Guimarães, attenzione però poi lezioni in velocità dell'Arsenal, ma qui non c'è più molto da perdere per il Napoli con l'Arsenal che scambia triangolazione, il pallone finisce però tra le braccia di Milinkovic Savic, qui potrebbe avere spazio il Napoli, però dovrebbe anche correre, invece Olivera tiene il pallone, lo ferma, serve Gilmore che non sa bene chi servire, anche perché praticamente solo, isolato, fa la cosa migliore, va all'indietro, va da Olivera, serve poi Rafa Marin, viene incontro anche De Bruyne, dall'altra parte Rachmani, pressing però da parte dei giocatori offensivi dell'Arsenal, di Havertz e poi anche di Zolis, dall'altra parte ancora il Napoli a manovrare, a scambiare, Olivera in mezzo, porta l'uruguaiano il pallone con il sinistro, sempre Rachmani lì in mezzo, a che fa Fasuli, va a sistemarsi sulla linea dei tre attaccanti, diciamo così, no? Con il Napoli in una situazione di possesso palla, Lucca in mezzo, Neres a sinistra e Fasuli a destra.
0: Eh sì, evidentemente Allegri gli ha chiesto una spinta sia in fase offensiva che poi di ripiegamento difensivo. Favasulli è un giovane, un classe 2004, l'entusiasmo anche per questo debutto assoluto con la maglia del Napoli e in Champions nello specifico. E il Napoli adesso deve dare tutto quello che ha, energie probabilmente ridotte per chi è in campo già da 79 minuti, qualcosa in più sicuramente lo si aspetta dai subentrati.
1: E se pensiamo anche a De Bruyne, classe 1991, 35 anni, compiuti a giugno mi pare, calcio di punizione per il Napoli, Olivera all'indietro, Rafa Marin, 34esimo con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, Rachmani e poi Marin, Milinkovic, Savic con il piede destro, rilancio per Lucca che lotta, poi il pallone resta lì, Neres non riesce ad arrivare in tempo, ma ancora Napoli in attacco, sempre Lucca, posizione da ala, largo sulla sinistra, cede il pallone all'indietro per Olivera, poi in mezzo Gilmour si ferma e allora l'Arsenal si sistema bene lì all'indietro, cambio di gioco per Favasulli, pallone troppo alto per lui, arriva l'ottimo anticipo di Incapié, ritardo Favasulli e c'è il fallo sul giocatore ecuadoriano dell'Arsenal, calcio di punizione per i Gunners, 35esimo, Napoli 0 Arsenal 1. Napoli nel secondo tempo di fatto non ha mai tirato in porta,
0: no, però adesso qualche segnale con un po' di linguaggio del corpo, anche di stanchezza, di alcuni giocatori dell'Arsenal che ho visto hanno iniziato a fare degli esercizi di stretching, quasi di recupero, da sottolineare anche la buona prima giocata in questa partita da parte di Lucca, un rilancio di Milinkovic-Savic un po' dozzinale se vogliamo, Lucca ha lottato, si è posizionato davanti a Gabriel, ha fatto sportellate, ha conquistato un buon pallone, poi l'azione non si è evoluta.
1: Bene il Napoli però, perché comunque continua anche bene a difendersi, ancora 5 Incapié, cross un po' sballato con il pallone che taglia tutta l'area di rigore del Napoli, ma Madueke dall'altra parte lo gioca all'indietro con il sinistro, rasoterra, poi ancora White in mezzo, Rice dai 25 metri, ancora Napoli dietro al pallone, bravo Vergara qui a lottare, poi è Havers in aiuto, ancora Madueke sulla destra, crossa, no, invece gioca il pallone all'indietro per White, poi Rice, Odegaard ancora vorticoso questo scambio del pallone, stretto, corto da parte dei giocatori dell'Arsenal che poi vanno dall'altra parte a cercare lo spazio per il tiro, conclusione alta con il pallone sopra la traversa, a tirare è stato Guimaraes, ha trovato lui lo spazio per il tiro, ci sarà un altro cambio adesso nell'Arsenal, White che ha spinto tanto nel primo tempo e soprattutto sarà lui a uscire dentro, entra Zubimendi, quindi insomma altro giocatore di spessore, di vaglia per l'Arsenal di Arteta, appunto, nazionale spagnolo. Vergara, c'è l'anticipo su di lui, il pallone che però esce, rimessa laterale, Olivera all'indietro per Rafa Marin, sempre Olivera sulla sinistra, pressione da parte dell'Arsenal che però comunque non perde mai le distanze, riesce sempre a essere abbastanza corto, meno magari rispetto al primo tempo, ma tutto questo è fisiologico. Vergara sulla sinistra, proprio davanti alla panchina dell'Arsenal con Arteta in piedi, c'è Marin, c'è ancora il pressing però dei Gunners, pressing che obbliga Gilmour al retropassaggio per Milinkovic, Savic con i piedi ancora per Gilmour, poi Rachmani si fa vedere anche in mezzo, Favasulli, Gilmour tocca il pallone, ci sono tre giocatori dell'Arsenal e davanti a lui soprattutto quelli del Napoli non riescono a muoversi come dovrebbero,
0: sì,
1: e allora si torna indietro
0: e ci sono 4-5 giocatori dell'Arsenal, adesso 7 addirittura già nella metà campo del Napoli senza avere il possesso palla, questa squadra è anche atleticamente superiore perché continua a pressare all'83esimo minuto, qui un po' di spazio per il
1: c'è
0: Napoli.
1: Campo per Di Lorenzo, non l'abbiamo praticamente mai visto spingere nel corso di tutta la partita, Olivera in mezzo e poi De Bruyne largo sulla sinistra, Neres, vediamo se riesce ad andare l'uno contro uno, si ha lo spunto, no evidentemente, perché poi va a cercare De Bruyne in mezzo, in orizzontale, poi vanno a raddoppiare sul numero 7 del Napoli che poi gioca il pallone all'indietro troppo lungo, non sta bene.
0: Lì lì deve giocare l'uno contro uno, perché ha Declan Rice di fronte e lui è fresco. Declan Rice ha giocato 84 minuti, tra l'altro non risparmiandosi, un po' di coraggio adesso ci vuole.
1: Però evidentemente le condizioni non permettono a Meres di fare quello che è abituato a fare. Favasuli invece continua a spingere sulla fascia, rimessa laterale da destra per il Napoli che non si arrende. Grande generosità per la squadra di Allegri. 39esimo, l'Arsenal però in vantaggio per 1-0 qui alla Maradona, con il gol segnato alla mezz'ora della ripresa da Odegaard. Ancora Napoli con Gilmore, poi De Bruyne torna indietro, però il belga Kevin De Bruyne tocca il pallone, passaggio Rachmani, si fa vedere anche lui, attenzione al contropiede perché è sbilanciatissimo il Napoli con Havertz che può giocare il pallone in mezzo, Madueke solo, Milinkovic-Savic, poi ancora Madueke, Milinkovic-Savic a terra, conclusione, salva Rachmani, ancora Arsenal e poi grande aiuto la parte di Vergara che intercetta, può far partire il Napoli in contropiede, ma qui forse Luca ha commesso fallo Luca su Conza che è finito a terra.
0: Due decisioni molto contestate dal Maradona, perché l'azione, la doppia azione pericolosissima dell'Arsenal in contropiede è nata da quello che sembrava essere un fallo per su Gilmour. Poi in questa controripartenza del Napoli Luca deve aver sbracciato, probabilmente Gabriel ha fatto vedere bene il fallo, l'arbitro è andato deciso ad ammonire il calciatore del Napoli. Peccato, perché qui il Napoli era stato bravo e fortunato nell'evitare il raddoppio ed era riuscito a far ripartire l'azione.
1: È stato bravissimo Vergara nel intercettare, sì, quel pallone lì, più da difensore che da giocatore di estro di fantasia Vergara, ma questa è una partita complicatissima per tutti i calciatori del Napoli che hanno resistito fino alla mezz'ora della ripresa. Adesso stanno provando a riafferrare la sfida, il pareggio almeno, mentre Havertz questa volta che gioca largo sulla destra, Bruno Guimarães in mezzo, vuole andare in velocità l'Arsenal adesso, ancora con Havertz che tocca il pallone per Odegaard, l'autore del gol che permette all'Arsenal di essere in vantaggio qui al Maradona. Ma due che scambiano il pallone i giocatori dell'Arsenal ai margini dell'area di rigore del Napoli, poi qui si ferma Odegaard e qui mancano anche energie per andare in pressing largo sulla destra l'Arsenal con Declan Rice che poi va a giocare in mezzo da Madueke, chiuso da due, da tre, ma lui comunque riesce a tenere il pallone con il sinistro, lo porta indietro, poi va a servire Bruno Guimarães, Havertz ancora, buon anticipo qui da parte di Neres da difensore, ci sarà però calcio d'angolo per l'Arsenal, il quinto della partita per i Gunners, il primo nel secondo tempo.
0: Forse addirittura pleonastico, no? Sottolineare come l'Arsenal sia una grande squadra che dopo aver fatto l'1-0 sta cercando il 2-0, non ha mai pensato minimamente di chiudersi, di lasciare l'iniziativa al Napoli. Napoli che adesso sul calcio d'angolo ripropone due o tre giocatori lontani.
1: Battuta corta per Madueke che cerca lo spazio per la conclusione. Conclusione che arriva con deviazione di Luca, è andato ad aiutare anche lui e ci sarà calcio d'angolo, il secondo di fila, questa volta dalla parte opposta, però dalla sinistra, dal lato della tribuna opposta a quella dalla quale vi stiamo parlando. Declan Rice è lui ad andare a battere il calcio d'angolo con Odegaard che si avvicina, dunque doppia possibilità questa volta, lo scambio è corto, Rice per Odegaard a sinistra, poi in mezzo trova lo spazio e fortunatamente c'è Rachmani, era andato Bruno Guimarães a cercare l'assist, buon contropiede ora per il Napoli, De Bruyne, si fa vedere Neres, il pallone che scorre, Raya, esce il portiere dell'Arsenal, comunque protetto da due compagni di squadra, è riuscito a bloccare, altro possibile contropiede, ma qui Havertz è veramente solo, è ancora ottimo il disimpegno di Oliveira, arriva anche Lucca ad aiutare, ruba il pallone ad Odegaard, poi è abbandonato Lucca, alla fine perde il pallone anche lui, è stato commesso fallo sull'ex attaccante dell'Udinese, ci sarà calcio di punizione per il Napoli in una fase anche un po' confusa come è normale che sia nel finale a 2 minuti dal 90esimo con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, ma qui il Napoli può attaccare, c'è campo per Rachmani, c'era anche l'inserimento in mezzo da mezzala di Lorenzo, non è stato servito, a sinistra il Napoli con Oliveira ancora più largo, Neres qui può cercare l'uno contro uno come si diceva prima con Declan Rice, converge in mezzo De Bruyne, passaggio per nessuno lì nell'area piccola, avrebbe potuto concludere con il sinistro De Bruyne, era molto largo e invece ha cercato
0: l'azione perfetta, purtroppo nessuno aveva tagliato sul secondo palo e De Bruyne aveva la possibilità di calciare, era sì, è vero, nell'area piccola, nello spigolo sinistro dell'area piccola, posizione un po' defilata, ma aveva lo specchio
1: solo
0: davanti, era solo, poteva assolutamente, doveva assolutamente calciare, ha pensato che ci fosse un compagno che l'avesse seguito con un taglio in quella che sarebbe stato sicuramente un appoggio a porta vuota, purtroppo quel compagno che potesse appoggiare a porta vuota non c'era.
1: E sarebbe stato un assist sublime, così come è stata meravigliosa tutta l'azione del Napoli, però dobbiamo dirlo, però non si è tradotta in una rete nel pareggio, rischiato tantissimo qui l'Arsenal. Entriamo nell'ultimo minuto del secondo tempo, poi ci sarà il recupero con l'Arsenal in vantaggio per 1-0 sul Napoli, Oliveira, poi si fa vedere Neres ancora, Oliveira, ma deve partire da lontano il Napoli, bravo qui Neres, Lucca tocca all'indietro, De Bruyne ancora, c'è campo, c'è spazio, c'è Cavazzulli che è completamente libero, Gilmour lo serve malissimo perché va direttamente su Incapié, di fatto un servizio per il terzino sinistro dell'Arsenal che è stato bravo, certo ha tenuto la posizione, però Cavazzulli era largo, aveva campo, aveva spazio, 4 minuti di recupero che cominciano con l'Arsenal in attacco, magari con meno energie, però Odegaard sempre lui a cercare lo spazio per il tiro, invece porta il pallone giustamente all'indietro, non ha trovato lo spazio, non ha rischiato un tiro che magari sarebbe finito fuori, non avrebbe trovato lo specchio della porta o sarebbe finito sul corpo di uno dei difensori della Napoli, invece ancora l'Arsenal a controllare con il pallone che viene giocato a destra ad Madueke, che poi in mezzo ancora Bruno Guimarães, limite dell'area di rigore, a giocare ancora, poi il Napoli a recuperare su Zubimendi, poi rimessa laterale, arriva anche un cartellino giallo per un giocatore dell'Arsenal, per Odegaard mi pare.
0: Sì, perché in questo tentativo di ripartenza da parte di David Neres lo ha messo a terra con uno sgambetto alto, diciamo, e dunque a termini di regolamento ci sta, lui protesta ma sa lui stesso di aver commesso un fallo che meritava questo tipo di sanzione disciplinare.
1: Nel primo dei 4 minuti di recupero con l'Arsenal in vantaggio per 1-0 sul Napoli, vuole provarci fino alla fine, fino all'ultimo, De Bruyne qui lancio, Neres messo fallo, forse no, ma comunque il pallone si era perso oltre la linea di fondo, con rabbia calcia il pallone stesso Neres sui tabelloni pubblicitari, qui l'Arsenal ha anche la possibilità di guadagnare qualche secondo, proteste sì forse giustificate, però non sarebbe arrivata su quella palla lì Neres.
0: Sì, va anche detto che a volte a far infuriare il pubblico è un po' il metro arbitrale, no? Un arbitro che ha fischiato piuttosto poco questa sera. Un fallo di questo tipo quando mancano 2 minuti allo scadere del recupero con il Napoli proiettato in avanti è un fallo piuttosto fiscale che mal si sposa con il resto del metro adottato tutta la partita.
1: Guimarães con Incapié che corre, lascia lì Cavazzulli, bravissimo però Di Lorenzo in scivolata, può ripartire il Napoli, gioca questo pallone ancora con Gilmour, dall'altra parte c'è De Bruyne, sbaglia il passaggio per Neres, anzi sbaglia il passaggio, c'è Declan Rice lì che ha capito tutto, è andato con i tempi giusti, l'anticipo, poi l'Arsenal che può partire con Madueke, Havertz davanti, largo sulla destra, è una situazione di 4 contro 4, anzi 5 contro 4, Odegaard dall'altra parte, conclusione e poi arriva il fuorigioco, c'era stata la rete di Havertz in una posizione di fuorigioco. Il primo assistente dell'arbitro, lo svedese Nyberg, ha alzato subito la bandierina. Calcio di punizione per il Napoli, che però qui ha rischiato moltissimo in una situazione di contropiede.
0: Con una palla persa ancora malamente da De Bruyne, è difficile trovare il peggiore del Napoli nell'ambito di una partita in cui il Napoli ha fatto enorme fatica e in cui è anche difficile puntare il dito contro qualcuno. No, il Napoli si è sacrificato. De Bruyne però questa sera ha fatto davvero poco e ha sbagliato nel momento decisivo, quello in cui il Napoli poteva pensare di rimettersi in piedi.
1: Con tantissime attenuanti anche per Oliveira, che adesso non riesce a controllare un pallone che
0: è difficile prendersela
1: laterale.
0: Con Oliveira, per il tipo di partita che ha fatto, grande sacrificio, grande attenzione, ottime coperture, e poi ci sta a perdere un pallone alla fine.
1: Poi questo è l'Arsenal e alla fine ha avuto le possibilità per segnare anche prima, poi lo ha fatto con il suo giocatore migliore, con insomma, questo genio di Odegaard, che è andato lui, si è messo in proprio quando comunque ci facevano state delle difficoltà per l'Arsenal in avanti, perché comunque non ha trovato lo specchio della porta. Finisce qui con l'Arsenal che vince per 1-0 al Maradona. L'abbiamo detto, ha deciso Odegaard con la rete alla mezz'ora. Le attenuanti sono tante per il Napoli, però questa è la terza sconfitta di fila, anche se questi sono i vice campioni d'Europa, i campioni della Premier e tutto quello che abbiamo detto e ripetuto più volte in questa radiocronaca. Piero Vitiello.
0: Solitamente si dice esce a testa alta, il problema è che il Napoli sta facendo l'abitudine. Non era accaduto col Como, dove aveva meritato di perdere, con l'Inter invece più recriminazioni che altro. Questa sera il Napoli ha lottato, ci ha creduto, poi però ci si è messa anche la sfortuna, i tanti assenti a cui se ne sono sommati altri due come Meret e Alisson Santos. Bisognerà anche vedere dal punto di vista dell'infermeria il Napoli come si rialzerà da questa partita. Di sicuro dal punto di vista delle classifiche il Napoli non è partito con il piede giusto. Decide Martin Odegaard, il migliore in campo. Non è un caso che sia stato il più giovane esordiente nella storia del Real Madrid, anche se il meglio lo ha dato e lo sta dando dal 2021 all'Arsenal.
1: E per il Napoli partita delicatissima di campionato con il Bologna, ancora qui al Maradona, veramente non avrà altro risultato che la vittoria la squadra di Allegri. Grazie a Piero Vitiello per i suoi interventi, a Vincenzo Mercadante, a Danilo Dati per l'assistenza tecnica. Io ricordo che nella prima giornata del girone di Champions League l'Arsenal ha battuto il Napoli per 1-0, ha deciso il gol di Odegaard alla mezz'ora della ripresa. Linea a Roma, zona Cesarini, Francesco Albanese.
2: Zona Cesarini.
3: 22:56, dunque zona Cesarini. Non è arrivata la prima vittoria in Champions League per le italiane in questo 2026-2027, così come ieri aveva perso l'Inter in casa del Real Madrid, cade anche il Napoli, stavolta davanti al pubblico amico, davanti al pubblico del Maradona. Come avete sentito, a Napoli passa l'Arsenal 1-0, decisiva la rete nel secondo tempo di Odegaard, gara di grande sofferenza per gli azzurri, che tra l'altro nel proseguo della stagione dovranno fare i conti anche con due infortuni. Poi sarà valutata l'entità di Meret e Alisson Santos, dovuti sostituiti per problemi di carattere muscolare. Vedremo naturalmente l'entità di questi problemi che li hanno afflitti. Dunque il Napoli parte col piede sbagliato in Europa, così come del resto deve anche rincorrere in campionato, e allora auguriamoci che possa finire meglio domani con le altre due italiane impegnate sempre nella massima competizione europea. Stiamo parlando della Roma, che alle 18:45 farà visita in Turchia a Istanbul sul campo del Fenerbahce, e poi la sera più tardi alle ore 21 il debutto europeo casalingo per il Como di Cesc Fabregas in casa, per appunto contro il Lipsia, gare che potrete seguire naturalmente sempre qui su Rai Radio 1 domani con Zona Cesarini in diretta a partire dalle 18:37. Ma vediamo che cosa è accaduto sugli altri campi europei. In questo istante è finita l'ultima gara che ancora si stava giocando, parliamo sempre della Champions League, la vittoria dello Sporting Lisbona casalinga contro i turchi del Galatasaray, un Paris Saint-Germain che al Parco dei Principi a valanga sconfigge lo Slovan Bratislava 6-1, il risultato in favore dei campioni europei in carica. Doppietta di Dembélé, tripletta di Ferran Torres, gloria nel finale anche per Fabian Ruiz del Napoli, sconfitto in casa dall'Arsenal, ve lo abbiamo detto. Rimonta vincente in casa del Liverpool sull'Atletico Madrid, era passata in vantaggio la squadra spagnola e poi ha subito il ritorno dei Reds, decisiva la rete nella ripresa di McAllister. Nel primo pomeriggio ancora avevano giocato il Barcellona contro il Feyenoord in casa, vittoria blaugrana per 5-1, Stoccarda che in casa si impone sul Viking per 3-1. Vi dico anche che campionati basket femminile, campionato del mondo, l'Italia ha sfiorato l'impresa, sembrava decisa la sfida contro l'Australia, invece nel finale l'Italia si era anche riportata in parità sul 77 pari, poi hanno vinto le australiane 82-80 e dunque azzurre eliminate al play-in. A me non resta che salutare Ombretta Conti in regia, ringrazio la parte tecnica Alessandro Foroni, Tony Tisi in redazione. Adesso arriva il GR1 da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di una serena serata qui su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. L'aereo di Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo. A rivelarlo è il premier norvegese Støre. Sul fronte diplomatico, Kiev si dice pronto al compromesso e Mosca auspica una ripresa dei colloqui a tre con gli Stati Uniti. Trump, dopo la telefonata con Putin, sostiene che il leader russo voglia un accordo e invita anche Zelensky a fare un'intesa. La notte l'intervento del presidente alla convention dei repubblicani a Dallas. La politica: è arrivata in aula al Senato la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte: così la legge rischia di saltare. Fiori, palloncini e peluche. Squinzano si ferma per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un viadotto.
3: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
4: È un dolore molto grande e molto forte. Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
3: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
5: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro.
3: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
6: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: Squinzano, Alberto Francavilla, GR1.
2: Dopo il caldo, piogge e temporali colpiscono il centro-nord con danni e disagi in diverse regioni. A Milano chiusi parchi e cimiteri, nel Trevigiano una tromba d'aria ha danneggiato la copertura di una piscina, mentre in Liguria è esondato il torrente Lavagna. Domani allerta arancione in Veneto, Emilia, Romagna, Marche e Toscana.
7: Raffiche di vento oltre 120 km orari hanno accompagnato un violento temporale che si è abbattuto sulla costa versiliese. Una tromba d'aria che ha lasciato dietro di sé danni a stabilimenti balneari, cantieri nautici e abitazioni private, in particolare a Viareggio. La passeggiata è stata chiusa per motivi di sicurezza. A Forte dei Marmi, grandine come palline da tennis. Tra Carrara, Massa e Montignoso si registrano allagamenti in strada e negli scantinati e blackout elettrici. Spostandosi verso l'interno, il fronte temporalesco sta creando criticità anche nel Fiorentino, con i vigili del fuoco al lavoro per numerosi interventi. Nelle prossime ore attese piogge con accumuli fino a 200 mm, diramata l'allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani. Si moltiplicano in queste ore le ordinanze dei comuni con chiusure di scuole e parchi per motivi di sicurezza. Da Livorno alla Lunigiana e nel Pistoiese, attivati anche diversi centri operativi comunali fino alla fine dell'emergenza. Firenze, Federica Sevi, GR1.
2: Presentata a Roma la 25esima edizione del premio Fabrizio De André, dedicato alla musica e alla creatività libera da mode, generi e logiche commerciali.
8: 1000 iscritti, 10 finalisti. Il 18 e il 19 settembre nel parco Villa Bonelli a Roma, con la direzione artistica di Luisa Melis, scopriremo i vincitori del premio De André. Targa Faber alla carriera Paolo Rossi e Renato Zero, come ha annunciato Dorighezzi, presidente della Fondazione De André.
9: Sono felice di poter dare questo premio a Renato Zero, che adoro anche perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, da quando avevamo cominciato a cantare. e penso che sia arrivato proprio il momento di dire tocca a lui, e sarà un momento veramente meraviglioso da vivere quella sera tutti insieme.
8: La targa Quelli che cantano Fabrizio andrà quest'anno alla Medit Orchestra e al cantautore abruzzese Setac, che reinterpreterà Fiume Saint Creek, Una storia sbagliata e Creusa de Ma.
0: Quando ero piccolo avevo questa cassetta di mia madre, quelle sonorità, quel mondo musicale mi affascinava e mi emozionava tantissimo, quindi la cosa incredibile fu quando poi arrivò la bellissima notizia della targa Tenco esattamente 40 anni dopo dalla sua, quindi incredibile coincidenza che mi ha veramente commosso.
8: Timiso Ara Pinto, GR1.

mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Buongiorno e bentornati a Pane, Latte e Caffè, giovedì 10 settembre.
1: Buongiorno, basta, Marco. Basta queste cantilene.
0: Ok, iniziamo bene la giornata.
1: Giulia, Olli, cantilene, buongiorno Vane.
0: Buongiorno sto...
1: Poteva andarmi tanto meglio,
0: poteva,
1: ma non mi lamento.
0: Poteva venirmi un coccolone stamattina,
1: no,
0: che mi ha fatto uno spaventone dietro la porta.
1: Vabbè, non ti ho mai spaventato in 4 anni che ti conosco. È la prima volta che ti faccio uno scherzo, una burla. Mi sono nascosto dietro una porta. Capisci?
0: Certo.
1: Capisci? Va bene pure, anche se mi trovi dentro qualcun altro. Se tu mai dovessi trovare qualcun altro con cui fare un programma radio, a me va bene lo stesso.
0: Che ti trovo dentro qualcun altro?
1: Esatto, esatto. Sono una matriosca. Buongiorno Vanessa Celentano.
0: Buongiorno caro.
1: Oggi capisco che tu devi andare al lavoro perché non sei
0: in tutona o in pigiama. Sì. Sì.
1: Ags.
0: Sicuramente oggi il dovere chiama, prima il piacere e poi il dovere, ovviamente.
1: E come no?

0: Come no?
1: Bisogna
0: sbigliettare, no?
1: Assolutamente.
0: Bisogna
1: sì.
0: gestire un cinema, no? Bisogna riempire scatole di popcorn, no?
1: Qualcuno dovrà farlo.
0: Qualcuno dovrà farlo. O di crostoli. Potresti fare crostoli al posto di popcorn?
1: Potremmo fare uno speciale.
0: Buongiorno a tutti, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano dall'Italia. Ciao mamma, che mi ha appena scritto. Ciao ma, 11.05, anzi 11.10 dall'altra parte del mondo, 6.42, oggi 10 di settembre. Vanessa Celentano, are you okay?
1: Are you okay?
0: I'm okay perché ci sei tu adesso, amica mia.
1: E quella è la cosa più importante.
0: Assolutamente sì.
1: Se avete qualcuno con cui parlare, con cui qualcuno che vi fa gli scherzi dietro le porte...
0: Sì, sì, sì, una conversazione può cambiare la vita.
1: Una conversazione può cambiare la vita, infatti.
0: Sì, sì.
1: Anche se sembra difficile, anche se è difficile iniziarla davvero, spesso può cambiare la vita. Se non una conversazione, anche stare in silenzio può cambiare la vita.
0: Assolutamente.
1: Anche un abbraccio può cambiare la vita.
0: Stiamo in silenzio. Cambiamo la vita di qualche ascoltatore
1: che fosse in silenzio.
0: Vorrebbe dormire.
1: Dico la verità.
0: In questo momento. Cioè. No, oggi è 10 settembre, Are You Okay Day, è una giornata nazionale in Australia dove ci si chiede: ma stai bene davvero?
1: Stai bene?
0: Dimmi se stai bene. Non soltanto per.
1: Sappiamo che ogni tanto questo modo di dire assume quasi una formalità.
0: Esatto.
1: Non richiede una risposta.
0: È per quello. Hey gown.
1: Hey gown.
0: Dovrebbe essere hey gown.
1: Mentre appunto are you okay è con l'intenzione di check on your friends.
0: Scavare.
1: Check on your mates.
0: Circondatevi di persone che scavano dentro di voi. Questo dobbiamo avere nella vita. Avremo degli ospiti oggi. Ho scoperto che saranno due addirittura. Vedi che
1: saranno
0: tu
1: due ospiti, saranno due ospiti che sono qui. Sono qui in questo continente.
0: No, qui non sono.
1: Sono qui in questo continente.
0: Ah, okay.
1: Questa parte del mondo a visitare, okay. E quindi hanno deciso di venirci a trovare. Quindi restate con noi per sapere chi sono.
0: Decisione della vita.
1: Meghan e Harry.

0: canzone Lucio Dalla. Che bel modo di iniziare questo giovedì mattina, giovedì sì. 10 settembre.
1: Sì.
0: Bentornati con
1: sì.
0: il programma più atteso della settimana.
1: Sì.
0: Cioè, io mi chiedo per lunedì, chi? Martedì e mercoledì. La gente cosa fa?
1: Cioè, io mi immagino. Comune dov'è?
0: Il comune dov'è? Lo Stato cosa fa?
1: L'amministrazione comunale in questi tre giorni aspetta.
0: Ci dovrebbe essere un pane, latte e caffè every day.
1: C'hai tempo di farlo? Potremmo farlo alle 4 di mattina. Potremmo farlo alle 4 di mattina.
0: Potremmo.
1: Bentornati con Lucio Dalla. Canzone mi ricorda un sacco, visto che siamo nel throwback più pieno del mondo. Mi ricorda veramente andare al supermercato con mamma. Non so perché.
0: Oh.
1: Ascoltarla in radio, una roba a caso degli anni 90, incredibile.
0: A me ricorda molto serate live.
1: Ok.
0: Avevo un ex fidanzato che suona ancora musica dal vivo.
1: Oui, oui.
0: Anche
1: oui, oui.
0: No, era un wewayo. Era un
1: descriviamo i fidanzati in base alla provenienza geografica. Che suonava in una band?
0: Suonava prima in una band, poi da solo. E ricordo gli anni in cui ero con questa persona. Li ho passati in giro a fare gigs, potremmo dire.
1: Yeah. E tu cosa facevi?
0: Facevo la groupie.
1: Che bello.
0: Portavo gente, facevo la groupie.
1: mentre facevi la groupie di Borriello, di Campioni, facevi anche la groupie.
0: Quella era qualche anno dopo.
1: Ok. Quanti anni avevi? Scusami.
0: Una ventina.
1: Ah, ok.
0: Borriello era, avevo 12-13 anni.
1: Ah, no, cioè, pensavo
0: se ero
1: Borriello.
0: Fanatica di Borriello a 20 anni.
1: È un problema. È un problema.
0: E quindi per me questa canzone. Lui cantava molto. Cantautori.
1: La costiera amalfitana.
0: Forse potrebbe adesso. E quindi era molto esatto. Rino Gaetano, Lucio Dalla. E questa canzone mi ricorda molto. Quella situazione
1: che
0: lì,
1: bello.
0: Andare in giro nei locali, sai.
1: Che bello, nei localini.
0: Nei localini, che poi parte il mannarino e tutti iniziano a urlare.
1: Bello, gente ubriaca che lancia
0: bicchieri. Ma mi mancano queste cose.
1: Sì, io ricordo Vanessa Celentano tornata dalle vacanze 2 anni fa, è un'altra persona.
0: Assolutamente.
1: Rigenerata
0: sì.
1: da queste situazioni, gente ubriaca, sì. Amiche che vanno in Croazia, con l'amica lì, è vita.
0: Don't cry for me. Salutiamo Evita e
1: la
0: Argentina. Puzza di starnuto.
1: Comunque è vera. Cioè, adesso che ci penso,
0: molte persone la sentono.
1: Sai cosa sento in questo momento alle 6:49?
2: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
1: Era un Luca Giurato inclusivo.
0: Era inclusivo assolutamente, cioè, era avanti
1: inclusivo.
0: Con i tempi.
1: Ci voleva anche qualche transgender, c'erano tutti.
0: Era
1: quasi.
0: Super avanti con i tempi.
1: Quasi. Comunque oggi 10 settembre è Are You Okay Day, quindi chiedete a chiunque come sta.
0: Come stai? Con l'intento di fare una conversazione che possa essere dai 5 secondi ai 50 minuti.
1: Tra l'altro, se questa persona è campana, come state? Cioè, ci
0: come
1: sta,
0: state al voi,
1: voi?
0: Esatto.
1: Il voi è d'obbligo. È d'obbligo. In tutta la Campania, tra l'altro. Una roba regionale.
0: Io darei una pacca sulla spalla e un abbraccio. Vieni qua. Sentite la pacca sulla spalla?
1: Sì, spacchiamo tutto questo. Che freddo ha fatto stamattina?
0: Che freddo,
1: possiamo parlarne?
0: Che freddo.
1: Che freddo che porta? Che freddo della Madonna.
0: Un freddo stamattina. Assolutamente sì. Ora sono dalle parti di Enli, come sai, sto vivendo Enli Beach. E
1: Madonna,
0: io sono nomade.
1: Una nomade. Vanessa Celentano offre house sitting services.
0: Assolutamente sì. Solo con animali o case belle. Se no, dov'è il mio benefit?
1: Tutte e due. Quindi Valentina, gli animali o la casa bella? Adesso, perché adesso sei in un
0: pet
1: in un
0: therapy
1: cuore.
0: Per me è il prezzo del mio house sitting. Ritorniamo al discorso temperatura. E stamattina la macchina era ricoperta da una patina di ghiaccio. Effettivamente,
1: capito, ma non è vero.
0: Stiamo agli strascichi di quello che è il freddo che ci siamo lasciati alle spalle con l'inverno. Per quanto siamo in primavera, resistete, perché poi arriva il caldo e vi lamentate. Già lo so, secondo me tipo tra una settimana, due settimane arrivano quei 26 gradi e ci lamentiamo.
1: Esatto. Comunque posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Però non nasconderti sotto al tavolo. Tu ogni giovedì fai la Marco Pet Therapy.
3: Arriverà qualcuno che si prenderà al mio posto.

0: e svegliarsi la mattina per i tifosi del Napoli, una mattinata in realtà cominciata male, cominciata anche molto presto, perché questa mattina alle 4:30 c'era Napoli-Arsenal, finita 1-0 per l'Arsenal, quindi il Napoli che incassa la terza sconfitta consecutiva della sua era Allegri, dopo aver perso due partite di campionato, ha perso anche l'esordio in Champions League, come l'Inter ieri mattina, o ieri sera se ci ascoltate dall'Italia, che ha perso contro il Real Madrid. Tornerà la Champions League ovviamente nelle prossime settimane, settimana prossima c'è anche l'Europa League.
1: Sì.
0: E quindi fino adesso le partite saranno prima del nostro programma, poi coincideranno col programma del mercoledì e del giovedì mattina. Bentornati live 6:55.
1: Yep.
0: A proposito di numeri 50-55, numeri pieni, l'Italia ha avuto l'estate più calda dal 1950. Questo è il 2026, è stata la stagione più calda da 56 anni, quindi incredibile. No, 50, che 76
1: anni. La temperatura, assolutamente sì, come hai detto tu, tra la più calda tra il periodo tra il 1950 e il 1980.
0: Incredibile.
1: La media di 25,6 gradi Celsius registrata ad agosto supera i precedenti record di 24,6 gradi Celsius, sicuramente registrati in un orario che non è di punta, ma forse immagino la minima. I dati, aggiunge Lorenzo Arcidiaco, fanno presagire che il 2023...
0: Chi? Chi? Amico tuo,
1: Lorenzo Arcidiaco, che è il signor ricercatore di dati meteorologici.
0: Se questo fosse un servizio di Rai 3, ci sarebbe scritto Lorenzo Arcidiaco, ricercatore di quella roba lì sotto.
1: I dati, aggiunge, fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950.
0: Anche per noi in Australia, quindi noi possiamo
1: anche
0: aspettarci
1: per noi,
0: questa cosa.
1: Assolutamente sì. Si parla infatti del Niño. Sai cos'è il Niño?
0: Sì,
1: è un fenomeno climatico legato al riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico tropicale.
0: Sì.
1: Proprio adesso, quindi settembre 2026, la situazione è particolarmente importante. Il Bureau of Meteorology.
0: Bom.
1: Devi chiudere la bocca in modi strani per pronunciare questa parola.
0: Vabbè, tu adesso queste parole le dici in maniera incredibile, scusami.
1: Ieri sono riuscito a fare più o meno 7-8 minuti di conversazione in francese, mi è venuto un mal di testa.
0: Bellissimo. Bellissimo.
1: Comunque, il Bureau of Meteorology sta monitorando il Niño.
0: Vanessa Celentano ha imparato il francese e ha dimenticato l'inglese. Bureau of Meteorology, che è meteorology, no?
1: Actually, meteorology.
0: Meteorology.
1: Praticamente il Niño è questo evento climatico molto forte, potenzialmente il più intenso dall'inizio delle registrazioni moderne, quindi anche qui si presagisce un'estate caldissima per l'Australia.
0: Tra l'altro ho conosciuto al Royal Show una ragazza, Lien, o Leia, scusami, è venuta in diretta con noi martedì, lei è di sopra Parigi.
1: Sì.
0: Ed è qui da 2 anni e non ha un accento francese. Incredibile, perché la mamma è di Adelaide.
1: Ah, ok.
0: Non l'avresti mai detto, Mane. Mai detto.
1: Io voglio troppo sentire un accento australiano misto a francese.
0: E ha detto in diretta: j'adore. In francese.
1: J'adore
0: listening la radio italiana.
1: J'adore.
0: Saint-Trois-Anne. Ha detto così.
1: Saint-Trois-Anne.
0: Ha detto così.
1: E tu proprio
0: e io sono sciolto per terra. Ho detto così, basta.
1: Ok,
0: capito? E dice: 8 minuti di conversazione con chi? Tra l'altro, con Teo.
1: E certo,
0: basta. Perché Jake e i nostri guest.
1: No, eravamo ieri e lui, abbiamo detto: ok,
0: bellissimo.
1: French immersion,
0: bellissimo.
1: E ovviamente in quegli 8 minuti saranno state dette 4 frasi alla velocità di un bradipo. Però
0: vabbè,
1: ci si prova. Ma anche perché ricordiamoci che quando siamo arrivati in Australia, cosa ci ha salvato? Il provare senza paura, sbagliare,
0: certo,
1: essere corretti,
0: senza giudizio.
1: Quindi non avete paura.
0: Mai.
1: Non avete paura. Anche se siete meteorologi.
0: Vieni bambino, vieni a imparare il francese con me. Vieni. Cesare Cremonini dice: vieni a vedere perché.
1: Quanti pianti su questa canzone?
0: 2. Con

0: Vieni a vedere perché Cesare Cremonini, vieni a vedere perché ci divertiamo così tanto in radio il giovedì mattina.
1: Vieni ad ascoltare.
0: Vieni ad ascoltare perché, vieni ad assaporare perché, perché la settimana Crosto Leaking Tasting.
1: Vabbè, ma dove siamo?
0: Vieni a vedere perché ci sono così tante ragioni per fare un salto in radio, fare un salto ai nostri outside broadcasting. Perché?
1: Perché dovete supportare i nostri sponsor.
0: Bravo,
1: e la Radio Italiana 531.
0: Bravo.
1: Questo sabato siamo live, io e Vanessa e Francesco, yeah, e magari altri ospiti. Dall'1 alle 4 siamo a Crostoli King. Siamo con Crostoli King a Romeo Foodland Royal Park,
0: yep,
1: che è quello sulla Teplice Road, vicino a casa di Marco Petta. Quindi dopo passate per il caffè. E questa settimana Crostoli King, che Vanessa ha conosciuto a Sydney, erano i nostri sponsor del viaggio a Sydney insieme a Zanga Imports, saranno in tanti negozi in giro per Adelaide per farvi provare i loro prodotti. Quindi oggi, se vi trovate nella zona di Romeo Foodland a Brighton, quindi nella zona insomma sud, sì, vicino al mare, fino a mezzogiorno c'è una c'è un tasting dei prodotti di Crostoli King,
0: sì,
1: mentre oggi pomeriggio dalle 9 alle 12, mentre oggi pomeriggio dall'1 alle 4 a Mitcham. Quindi sempre
0: quindi
1: lì in zona.
0: Venite ad assaggiare le specialità, tra cui tradizionali crostoli, che penso sono la punta di diamante.
1: Beh, certo.
0: I biscotti della nonna e uno speciale tiramisù preparato appunto con i famosissimi biscotti della nonna.
1: Perché sono tipo dei savoiardi un po' più
0: assorbono,
1: grossi.
0: Assorbono, esatto, assorbono, esatto, bene. Assorbono bene.
1: Chissà come assorbiamo noi oggi.
0: Che tempo.
1: Che tempo.
0: Che tempo.
2: Che tempo che porta.
1: Che Vanessa, parlavamo del caldo che arriverà anche qui in Australia.
0: Caldo forte che arriverà. Ci sono dei segnali dalle variazioni di temperatura a cui andiamo ad assistere questa settimana, perché la minima, come abbiamo visto stamattina, si mantiene ancora bassa sui 6 gradi, 7 gradi per i prossimi giorni, con una massima di 17-19 gradi. Fortunatamente il weekend sarà a tratti freddo ma comunque soleggiato. La giornata di domenica, le giornate di domenica e lunedì potranno essere piovose. Tuttavia, l'inizio della settimana prossima, le minime restano basse ma le massime sembrano essere in aumento.
1: Le minime sono minime, le massime sono massime?
0: Sì.
1: Ma è molto oroscoposo questo, sì, che tempo che porta oggi.
0: Ad esempio, settimana prossima, il weekend, che sicuramente è molto in avanti nel futuro, però a quanto pare ci saranno anche delle massime di 26 gradi durante,
3: wow,
0: il giorno.
3: È un caldo, eh? Mamma, sì, mia, si è tusando proprio.
4: Fa un po' caldino.
3: Si è tusando.
0: Tempo pazzerello, perché appunto è il primo mese della primavera. Come in Italia si sa, la primavera è molto pazzerella, però portate l'ombrello. Marzo pazzerello. Esci di casa e porta l'ombrello. Com'era? Aprile dolce dormire.
1: Luglio, agosto. No, com'è che era? Luglio, agosto.
0: 30 giorni a novembre.
1: Esatto. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
0: Questo è l'unico. Quindi novembre?
1: Pazzerello. 30. È il mio mese, come faccio a non... Cioè, lo so.
0: Ok.
1: Lo so. Vanessa Celentano, posso dirti che con 26 gradi... Tu sarai assolutamente questa canzone. Posso dirlo.
0: Aspettavamo.
1: Posso dirlo.
0: Certo.
1: Posso dirlo. Comunque oggi siamo coordinati, eh? Posso dire? Siamo color...
0: Siamo color fatturato.
1: E Vanessa Celentano sotto ha la camicia del trend di TikTok degli anni 80. Sai che adesso puoi mettere il prompt. Fammi vedere what do I look like in the 80s. È una camicia molto anni 80 quella.
0: Beh, è un vintage Ralph Lauren.
1: Bello. Madonna, quella lì ci metti un deposito di una casa se la vendi.
0: Pagata $15.

0: Mango con Bella d'estate, 7-10 minuti, tra pochissimo un po' di pubblicità, anzi vi diciamo le speed camera di oggi per evitarvi una bella multina, sapete che io e Vanessa siamo due.
1: Io sono una veterana delle multe.
0: Siamo due persone che contribuiscono alla costruzione delle rotonde.
1: Assolutamente
0: nel
1: sì.
0: Sud Australia, quindi rimanete con noi perché dopo parliamo di tantissime cose che stanno succedendo in Italia e oggi vi regaliamo due Family Pass per il Royal Adelaide Show, quindi nell'ultimo di programma preparate i telefoni 83407700 perché vi regaliamo i biglietti. Rimanete con noi con Parlate Caffè.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 7:11 minuti.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto.
5: Giovedì 10 settembre. Devereux Road, Linden Park, Fullerton Road, Adelaide, Glenburn Road, Burnside, Coonga Avenue, Ross Trevor, and Lockwood Road, Erindale.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mira San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: gli 883 con Come devi andare. Credo che in realtà Come devi andare sia già Max Pezzali Come devi andare, non penso fossero ancora 883.
1: Frutto di o è proprio stata rilasciata da lui?
0: Non
1: solo
0: sai che a un certo punto non c'è stato più, certo, 883, ma c'è stato solo Max Pezzali.
1: E quando
0: come
1: nei millennial siamo diventati grandi, è stato proprio
0: esatto. E ricordo ancora il video di questa canzone dove Max Pezzali era un addetto alle pulizie di un edificio dove si giocava la finale di scacchi.
1: È vero.
0: E lui fece capire al giocatore di scacchi come vincere la partita con le luci nell'ascensore.
1: Comunque non esistono più i video musicali di una volta.
0: No, ma
1: non esistono più.
0: Ma va.
1: Erano proprio dei mini film una volta.
0: È vero.
1: Erano dei mini film.
0: C'erano queste intro. Beh, in realtà ci sono ancora tipo nei video di Rovazzi è solito vedere delle intro un po' particolari.
1: Sì, però magari sulla gli artisti pop è per lo più balli, coreografie,
0: sì.
1: Mentre i video musicali di una volta erano proprio stelline.
0: Un'altra roba.
1: Sì.
0: Un altro mondo. Un altro mondo è ascoltarci sull'app, che ovviamente è scaricabile gratuitamente sul nostro sito, anche cliccando su Play Now.
1: Sì.
0: Potete ascoltare il programma live, ma se ci sta ascoltando sulla nostra 531 va bene, cioè
1: basta che
0: ci ascoltate.
1: Esatto, occupate questi 150 megabyte sul vostro telefono per scaricare l'app,
0: il vostro 5G del
1: K-byte.
0: Telefono. Tra l'altro è importante perché dalle 8 oggi regaliamo due Family Pass.
1: Non uno, due.
0: Due Family Pass valued durante la settimana a $70. Invece nel weekend sono $80. Le potete usare quando volete.
1: È la chiusura del Royal Adelaide Show.
0: Questo weekend. E abbiamo due Family Pass da regalarvi. Dovete sapere un po' di curiosità, informazioni utili sul Royal Show.
1: Quindi assolutamente.
0: Preparate
1: sì.
0: Google, preparate ChatGPT.
1: Se siete australiani.
0: Lo
1: o
0: sapete.
1: Aspirate alla
0: sì,
1: cittadinanza,
0: esatto.
1: Dovresti saperle queste
0: esatto.
1: cose.
0: Noi ad occhi chiusi.
1: Io sono stata per la prima volta l'anno scorso.
0: Sì, con la radio.
1: Con la radio, qua si è atto con te, con Piccallocopi che sei.
0: Era lì anche fatto Marco Pet Therapy
1: for sure.
0: Sì.
1: E sono stata anche il weekend successivo all'appuntamento in radio, con la radio. E ho visto per la prima volta cosa è il Royal Adelaide Show.
0: Incredibile. Actually, il South Australian Agricultural and Horticultural Society Annual Show si chiamava.
1: Mm-hmm.
0: Lo vuoi ripetere? Royal South Australian Agricultural and Horticultural Society Annual Show.
1: Bravissima, sono stata.
0: Sembri Marco Petta quando pensa. Ma io questa canzone la conosco le parole. In realtà non è vero. Pensi di saperlo, ma poi se spegni la musica non la sai cantare.
1: Il Royal Adelaide Show, detto brevemente, proprio
0: sì,
1: per noi che abbiamo la memoria di un cerino.
0: Di un cervo anche, magari.
1: Cerino, forse volevo dire gerino, che sei il figlio della rana.
0: Vabbè, non andiamo
1: che
0: nell'ADHD totale.
1: Che è così tiny che forse non ha nemmeno il cervello. Sì. Anyway, è una fiera. Capisci?
0: Sì.
1: È la classica fiera.
0: Sì,
1: se da bimbi
0: sì,
1: andavate
0: sì.
1: alle fiere, andavo con mia nonna. Andavate alle fiere, c'era un po' di tutto. C'erano le giostre, c'erano gli animali, c'era lo zucchero filato, c'era parcheggiatore abusivo, c'era un po' di tutto alle fiere.
2: Uè, ragazzino! Ragazzino! E ha accattato un biglietto, 2 euro.
1: Il Royal Adelaide Show è la versione Super Saiyan di quella che è una fiera.
0: Esatto,
1: okay.
0: La versione iperbole di tutto.
1: Iperbole, sotto
0: steroidi.
1: Esatto, è tutto lì.
0: Sì,
1: ogni tipo di animale che potresti trovare in Australia è lì.
0: Sì, ma poi tra l'altro sono andato l'altro giorno che abbiamo fatto la diretta e c'era proprio lo stand di Channel 9 che faceva le news, 5AA che faceva il collegamento, cioè ha un'importanza per il Sud Australia, cioè enorme, come business anche, come
1: sì.
0: tutto. Cioè è tipo il Festival di Sanremo per i bambini.
1: Prende sempre che le scuole hanno un paio di giornate off
0: sì.
1: intorno a questa settimana.
0: C'è
1: Pupil Free Day e c'è anche un'altra giornata che so che mio fratello non è andato a scuola, quindi...
0: Hai capito.
1: Per dare la possibilità di partecipare a questo evento che è importante per il Sud Australia.
0: Tuo fratello non è andato a scuola perché si deve allenare per battermi a Formula 1.
1: Ecco qua, doveva uscire questa cosa.
0: Adesso ve la raccontiamo questa cosa, perché Marco Petta è still got it. I've got it.
1: You've got it for sure.
0: Ho battuto un ragazzino in videogiochi.
1: Ha battuto un ragazzino, un simulatore.
0: E
1: ne vai molto fiero.
0: Come no? Un chest up da una settimana.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Solbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026.
3: Con noi di Radio Italiana 531.
5: Fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: succede tutto per una ragione, e magari chissà che io abbia battuto tuo fratello al simulatore, adesso lui diventerà il più grande.
1: È stata la motivazione per.
0: Esatto, più grande pilota di simulatori al mondo, e poi diventerà il nuovo Kimi Antonelli. Capisci?
1: Amen. In realtà facevamo questo discorso, e gente come Kimi Antonelli chiaramente è su quelle macchine dall'età di 3-4 anni, probabilmente.
0: Ha anche una famiglia dietro che.
1: Che gli ha potuto permettere di intraprendere questo tipo di passione, perché sicuramente la Formula 1 è uno degli sport più elitari, direi,
0: più
1: nel
0: costosi,
1: senso che costosi
0: come il golf, anche il tennis è molto costoso.
1: Il tennis
0: costoso,
1: però
0: eh?
1: Forse nella Formula 1 servono anche le giuste connessioni, immagino.
0: Brava. Una volta, quando correva papà, che mio papà correva nei rally amatoriali gli anni 80, magari potevi anche solo essere bravo.
1: Sì. Questo è vero.
0: Però tipo Ayrton Senna, che è il pilota più forte di tutti i tempi, era anche ricco, capisci? Non è che era proprio un poveretto.
1: Quello
0: cioè,
1: che
0: per avere
1: dico.
0: Un kart,
1: sì.
0: Per avere un kart, morto di fame non sei.
1: No,
0: ecco.
1: Per poterti allenare, per poter fare questa vita qui, andare in trasferta.
0: Schumacher aveva una pista sua a casa col fratello.
1: Esatto.
0: Cioè, non erano ricchissimi a Kerpen in Germania, però comunque
1: devi poterlo fare.
0: Qualche soldino
1: sì.
0: c'era. Forse Lewis Hamilton, ecco, è l'ultimo esempio di pilota che non è proprio ricchissimo.
1: Che
0: poi lui anche
1: puoi arrivare.
0: Primo pilota di colore, cioè una roba, una storia incredibile Lewis Hamilton,
1: sì.
0: Poi tutti gli altri, cioè tu immagina tipo Lance Stroll, che è il papà ha un team, l'Aston Martin, e lui è proprio figlio di papà che corre in
1: sì.
0: Formula 1.
1: Ciò non vuol dire che magari, ecco esatto, questi campioni sono solo frutto di nepotismo, perché ci vuole comunque tanto training.
0: Sì,
1: vedevo
0: capito, certo.
1: Vedevo i video di come loro allenano la forza G, qualunque forza sia
0: sì.
1: per
0: il collo.
1: Collo.
0: Guarda il collo di Kimi Antonelli, quanto è grosso.
1: Collo assurdo. Sì. E mi ricorda sempre che noi donne lo facciamo dal parrucchiere, tranquillamente, cioè. Questa roba qui.
0: Beh, salutiamo tutti quelli che magari in questo momento alle 7.33 si stanno facendo la tinta. Magari c'è qualcuno che questo si sveglia la mattina
1: che
0: e fa la tinta ai capelli.
1: Che bello iniziare la giornata
0: così.
1: Con...
0: Ma se tu guardi Kimi Antonelli, ci sono delle foto di questo braccialetto che ha al collo.
1: Sì.
0: O di questa collanina, chiaramente, se no non sarebbe un braccialetto, se no sarebbe al braccio.
1: Assolutamente sì. Che gli va stretto, cioè, praticamente.
0: Collanina al collo,
1: collo,
0: braccialetto al braccio, certo. Giustamente. Marco Petta, che ha imparato l'italiano oggi. Però ha questa collanina da quando era bambino al collo. Quando era bambino gli stava larga, adesso gli va stretta stretta perché c'è un collo enorme.
1: È
0: perché,
1: vero.
0: Come diceva Vanessa, devono
1: devi allenare.
0: Allenare il collo per la forza G. Però su questo Gabriele ha imparato, che è stato ospite nel nostro programma miliardi di volte nelle sue school holidays, domenica sera ha detto: io ho visto il simulatore, siccome sono...
1: A me non sembra corretto che lui in questo momento è a scuola e non possa...
0: Sì, vabbè, ma io sto raccontando i fatti. Cioè,
1: anzi,
0: non è che
1: lo chiamo adesso.
0: Non è che parliamo di Schettino e lui deve essere qui a difendersi. I fatti è che sono che Schettino ha lasciato la Costa Concordia. Cioè, non c'è molto da dire. Gabriele Imparato, a.k.a. il fratello più piccolo di Vanessa Celentano e di Ludovica Celentano, domenica sera eravamo a casa di Vanessa per festeggiare l'arrivo di Ludovica. Ho visto il simulatore di fianco al divano, ho detto:
1: ecco qua.
0: Gabri, tu hai un simulatore in salotto, dobbiamo provarlo. E lui ha fatto un po' lo sborone, come si dice: ma sì, ma c'ho il cambio manuale, te, vabbè. E ho detto: vabbè, facciamo un giro. Io non volevo sfidare nessuno, perché sapevo che avrei perso, capisci? Invece
1: l'hai fatto, hai sfidato un ragazzino.
0: Marco Petta, in tre giri.
1: Marco Petta, che ha fatto chiaramente questo nella vita quando era un ragazzino.
0: Allora, io ripeto che ho giocato al primo Formula 1 quando avevo 7 anni, ne ho
1: certo.
0: 36, fate un po' voi i conti.
1: Certo.
0: Ho giocato con sto simulatore, tra l'altro con l'audience dietro, c'avevo 8 persone che mi guardavano, quindi
1: nessuno
0: c'era anche della pressione. Assolutamente, cioè proprio fuori casa. Ho in tre giri al ragazzino ho giocato due, perché poi dopo ho fatto un bel tempo e ho visto la preoccupazione nel viso di Gabriele. Ho detto: secondo me Marco Petta non è così, cioè è ancora capace. Poi alla fine mi ha battuto, ma quando io ero già andato via, cioè mi ha battuto tipo 2 ore dopo, è stato attaccato a quel coso per un'ora. Io in tre giri l'ho fatto sudare.
1: Sicuramente,
0: capisci?
1: Tanti anni di che giochi sono questi?
0: Formula 1
1: poi, avranno i loro risultati.
0: Gabriele ha imparato. Monza è un quarto d'ora da casa mia.
1: Vero.
0: Cioè io la posso fare ad occhi. Sai quando fanno i video dei piloti che fanno i circuiti ad occhi chiusi? Posso fare Monza ad occhi chiusi.
1: E quindi, parlando di giochi, ora chiudiamo questa bellissima parentesi, salutiamo mio fratello.

0: con la camicia aperta e il colletto in su.
1: Se vai nel bar a 40 anni, o sei proprietario del bar o stai inguaiato.
0: Se sei lì dalle 8 di mattina soprattutto, capisci?
1: Sto scherzando, fate quello che volete, assolutamente, nessuno vi giudica, la vita è una, divertitemi come volete divertirvi, giocate a quello che volete giocare, soprattutto se significa restare bimbi dentro, quindi accendete la PlayStation, andate a giocare a calcio, fate il gioco della campana, qualunque cosa volete fare. Ritornando al discorso Formula 1.
0: Gioco della campana.
1: Il gioco della campana. Quello che i gessetti sull'asfalto.
0: Oddio.
1: Come si chiama?
0: Il gioco della campana.
1: E allora?
0: Mi fa ridere che l'hai tirato fuori. Mi fa ridere.
1: Ok, ritornando alla Formula 1, mi chiedevo se, perché questa vittoria a Monza di Kimi Antonelli sicuramente è un orgoglio italiano. Se la Ferrari avesse vinto a Monza sarebbe sì. stato ancora di più un orgoglio italiano.
0: Sì.
1: Mi chiedevo, Matteo Petta, sì. cosa ti farebbe?
0: No, vabbè.
1: Ferrari.
0: No, mio padre ti farebbe Antonelli.
1: Antonelli.
0: No, vabbè, papà ti farebbe Antonelli.
1: Quindi
0: cioè, il fatto che mio papà viene a mancare e l'anno che papà viene a mancare molto probabilmente vince un italiano il campionato di Formula 1, perché cioè ha 66 punti di vantaggio, però è un segno, cioè ringraziate Matteo Petta.
1: Sì.
0: Che capisci?
1: Sì.
0: E tutti sono tutti puntini che si uniscono.
1: Vero.
0: No, papà avrebbe tifato Antonelli, sicuro, sicuro.
1: Sì,
0: sì, perché poi lui piace lo sport. Qui non è uno che dice la Ferrari, cioè se la McLaren va forte, papà gli sta, cioè la tifa volentieri, cioè se c'è sì. un pilota italiano in Mercedes va bene. Cioè Antonelli è riuscito a farti fare contro la, tra virgolette, contro la Ferrari.
1: Come no, certo.
0: Perché quando è un italiano che domina in questa maniera, va bene che lo sport è un po' cambiato perché Antonelli parte 19esimo e in 4 giri, in 10 giri è primo. Cioè 18 giri, è primo, è un po', insomma,
1: sì.
0: è un po' uno sport che non è più uno sport. Che non è possibile. Tu immagina, Vane, da 19esimo sei primo, cioè in 20 giri.
1: Sì.
0: Non è normale. Sì. Cioè, la tua macchina va molto più forte delle altre.
1: Sì.
0: Però godiamo. Cioè, un italiano non vinceva a Monza da Scafiotti nel 66. Vinse
1: no?
0: su Ferrari. Vinse su Ferrari. 60 anni.
1: Ed è questo il bello di questo sport, sicuramente, che non è tanto legato alla maglia, al brand, alla macchina, quanto anche alla,
0: sì,
1: alla persona.
0: Solo in Italia. In Italia sì.
1: Sì,
0: Italia
1: quanto
0: sì.
1: anche alla persona. Come si fa a non essere felici per un connazionale così
0: sì.
1: giovane che porta il nome dell'Italia in alto?
0: Io ti, io ho lanciato questa provocazione e alcuni dei miei followers mi hanno seguito, mi hanno dato ragione. Io sento lo stesso hype che c'era quando è nato Valentino Rossi.
1: È vero, molto
0: perché
1: simile,
0: perché sento un hype importante.
1: Sì.
0: Certamente Antonelli è già all'apice, perché Valentino era in 125, era un ragazzino, aveva
1: sì.
0: 16-17 anni, quindi insomma era proprio l'inizio della carriera ed era nella classe quella proprio dei ragazzini.
1: Sì.
0: Invece Antonelli è tra i grandi già, cioè
1: come
0: ha,
1: no?
0: ha 20 anni è già tra i big.
1: Inevitabilmente, essendo così giovane, porta davanti alla televisione una porzione di generazione che magari normalmente non sceglierebbe di seguire questo sport, perché
0: certo.
1: super popular sui social, c'è quell'hype intorno, dice ok, fammi vedere di cosa si tratta.
0: Come no?
1: E quindi sì.
0: Poi, cioè, poi con l'avvento di Drive to Survive, cioè qui che la serie Netflix sulla Formula 1 che ha avvicinato già un sacco di
1: sì.
0: gente, un po' l'ha anche, insomma, qua, tra virgolette, romanzata, creato una versione che i veri fan come me, io non guardo Drive to Survive perché so che è tutto montato.
1: Sì.
0: Cioè ha perso, io che guardo la Formula 1 da quando sono bambino, ha perso un po' quel fascino, purtroppo.
1: Sì, come no.
0: Purtroppo. Però è vero anche
1: TV,
0: che
1: dai.
0: Esatto, cioè, si capisce che ci sono cose che sono state staged quasi, sono finte.
1: Come no? Poi magari ti dà le emozioni che a volte non hai in gare vere, perché
0: no,
1: ti
0: dicono... esatto. Sono proprio fatte per il film, il
1: sì.
0: o la serie. Quindi a questo punto potevamo noi non mettere Vasco Rossi.
1: Non mettere Vasco.
0: Che tra l'altro anche lui ha elogiato Kimi Antonelli. Cioè, Kimi Antonelli è il fenomeno italiano come Sinner. Sinner
1: sì.
0: e Antonelli sono sullo stesso
1: sono
0: piano.
1: Sullo stesso livello,
0: sono i due bambini d'oro del nostro paese.

0: canzone più azzeccata, non potevamo trovarla, con Vasco Rossi, Vado al massimo, chiaramente in onore a Kimi Antonelli, il nostro campione. Ancora non è campione, deve ancora correrne di gare da qui alla fine del campionato, però insomma ci sta dando tantissime emozioni. 7.45, siamo live, sai chi va al massimo? La Dyson. Perché dal fare gli aspirapolvi adesso fa anche gli spazzolini da dentro.
1: Hai asciugato i capelli, sono arrivati a fare i spazzolini per i denti.
0: Il nuovo Dyson Camera Jet, ovviamente non è un ADV. Sai che adesso gli influencer mettono sulle storie ADV Invited by. Quando vengono invitati a una... Devo cominciare a farlo anch'io. Cioè sabato andiamo e scriviamo Invited by Romeo Foodland. Camera Jet di Dyson, lo spazzolino è dotato di una piccola videocamera che controlla in tempo reale gli spazi tra i denti. Quando individua una zona che rischia di essere trascurata, l'intelligenza artificiale la riconosce e in pochi millisecondi attiva un getto di colluttorio ad alta pressione, diretto proprio in quel punto. E io che mesi fa, ricordi bene, mi ero esaltato per aver comprato un water jet per i denti. Cioè, pensa che roba.
1: Io, lo sai, con la pulizia dei denti sono sempre lì. Abbiamo anche studiato, abbiamo anche insomma dato il consiglio di come si lavano i denti.
0: Mi hai insegnato come si lavano i denti. Io ti penso tutte le volte che lavi i denti, lo sai.
1: Ti svegli la mattina, risciacqui tutti i batteri via con il colluttorio, dopo si lavano i denti. Si lascia il dentifricio un po' in posa, non si sputa senza risciacquare. Questi sono i consigli di base dei dentisti. E per quanto io amo e sono fissata con un'ottima igiene orale, adesso la Dyson forse mi cancellerà, però quando un bene primario, essenziale per tutti, mi viene offerto così, a tanto capitale, qui è dove nasce il capitalismo, bene primario ti diventa assolutamente soltanto per ricchi.
0: Vanessa Celentano è, immaginatela, nel 1940, quando andava in giro a cavallo e poi è arrivato uno che ha inventato la macchina, dice "Wow, una roba per ricchi la
1: macchina".
0: Sono
1: assolutamente d'accordo con il progresso. Magari tra 10 anni questo Dyson non costerà i soldi che costano adesso. Però al momento, ovviamente, può andare soltanto, può essere comprato soltanto da una fascia, esatto, da un'elite che ha il fono Dyson, che ha l'aspirapolvere Dyson, quando ci sta sempre una porzione di popolazione che utilizza la scopa normale,
0: esatto,
1: lo spazzolino manuale.
0: Bravissima.
1: E offre gli stessi risultati.
0: Potete ascoltare Vanessa Celentano o spendere 479 euro, che sono 800-900 dollari.
1: È una figata, sì, che tu
0: un
1: vedi
0: po' esagerato, cioè, che cazzo,
1: che tu vedi l'acqua dove arriva. Parliamoci chiaro, nella maggior parte dei casi abbiamo anche una buona igiene orale, ma io personalmente mi lavo i denti mentre cammino per la casa. Non so voi.
0: Tu non sporchi in giro?
1: Io non sporco in giro.
0: Fammi vedere il maglione.
1: Ho un controllo schiumogeno della schiuma.
0: Incredibile.
1: Ma magari utilizzi questa novità la prima settimana, la seconda settimana. Non
0: poi,
1: penso che stai lì a guardare.
0: Pensa che
1: anche
0: testine...
1: perché niente sostituisce una buona pulizia dal dentista every now and then.
0: Esatto, io ce l'ho oggi pomeriggio.
1: Hai visto?
0: Tra l'altro.
1: Oggi stai pieno.
0: Testina, le testine di ricambio costano 30 euro per due. Sono 50 dollari.
1: C'è.
0: Tanto, tanto. Però al costo di 480 euro potete comprare uno spazzolino da denti della Dyson che ha una telecamera che con l'AI vi pulisce i denti un po' meglio.
1: Come te lo porti in giro? Ti devi portare la base, ti devi portare la spina, ti devi portare... Io già mi porto il cuscino quando viaggio. Se trasformiamo tutto ciò che è comodo in una roba da...
0: Hai capito? Portati il coso che fa le torte a sto punto. Sempre della Dyson.
1: Grazie
0: no,
1: per avermi dato un'idea.
0: La Dyson non lo fa. Comunque potete spendere questi soldi oppure potete chiamare Vanessa Celentano che mi lava i denti per molto meno. Mi lava i denti.
1: Anche perché cosa succede ogni volta che c'è una novità? Arriva qualcuno che ti fa la stessa cosa a un prezzo più basso tra un paio di mesi, ok?
0: Esatto. Classico Amazon.
1: Oggetti magari obsoleti che nel giro di 6 mesi, un anno si rompono.
0: Come no? E questo è il consumismo.
1: E questo è qua, arriviamo di nuovo allo stesso discorso. Ora vi ho intortato con questi pochi minuti di conversazione su come utilizzare i vostri soldi. Però anche se ce li avete, questi soldi, lavatevi i denti con uno spazzolino normale, basta che ve li lavate.
0: Tu hai elettrico o normale?
1: Io li ho entrambi, li utilizzo entrambi perché secondo me raggiungono punti diversi.
0: Pensa.
1: Ho lo spazzolino elettrico da almeno 7 anni lo
0: 4
1: stesso.
0: 4 ore ci mette a lavare i denti.
1: No, non nella stessa seduta. Perché magari ci sono momenti in cui le gengive più sensibili. Ho lo stesso spazzolino elettrico da 6 anni che davvero funziona ancora benissimo. Sono d'accordo sul discorso testine, costano davvero tanto. Però lo spazzolino normale tutti i giorni, sempre.
0: Allora, noi abbiamo fatto la visita a Jasmine dal dentista e ha detto: devi lavargli i denti tutti i giorni. Figlia mia, guarda che è difficilissimo lavare i denti a una bambina. Cioè, a parte che li lavi senza dentifrice, solo per proprio dargli una pulita.
1: Certo.
0: Però quando Jasmine mangia tipo una roba agliosa, minchia, mettila a dormire. C'è un odore, cioè, sembra di un ubriaco in un bar, quelli che dicevi prima. Cioè, puzza di birra, tipo.
1: Certo.
0: Capisci? Però è difficilissimo lavare i denti a una bambina.
1: Come
0: di,
1: no?
0: Cioè, non sta ferma.
1: Sono quegli spazzolini che vanno sul dito?
0: No, ci sono anche quelli, ma noi le abbiamo preso uno spazzolino dei Wiggles, che a lei piace, che lo guarda, a volte cioè, lo mette in bocca, però non è che si lava i denti, cioè devi dargli una spazzolata.
1: Quanti denti ha Jasmine in questo momento?
0: 7-8. Cioè, ne mancano ancora tipo 26, capisci? 24, quindi cioè, capisci? Ce n'è da lavare ancora, capisci? Capisci?
1: Certo.
0: Però bisognerebbe farlo tutti i giorni, è difficilissimo.
1: Certo.
0: Comunque, non abbiate paura, perché nel caso c'è sempre Vanessa Celentano che vi copre.
1: Io vi posso dare tutti i consigli.
0: Come no?
1: Economici tutto. Di base.
0: Cioè, Vanessa Celentano vi ha appena risparmiato 479 euro.
1: Ora adesso non mi contatta, manderà dei sicari.
0: Esatto, qua sotto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: La canzone più ascoltata in Italia in questo momento, Saif con Bresh, Parlar d'amore, e io lo dicevo da 2 settimane, questa è la mia canzone preferita, arriverà lontano.
1: Ed è arrivata lontano.
0: Arriverà lontano, andiamo lontano questa mattina, non ne bastava una, non ne bastava una, abbiamo due, perché abbiamo un'altra Celentano in studio, Ludovica Celentano, buongiorno!
2: Ruolo di tamburi!
1: Eccola!
0: Ce l'abbiamo, aspetta.
1: Deve essere
0: sì! Ce l'abbiamo. Come tutto quello che vuoi.
2: Grazie ragazzi, grazie.
1: Bentornata, direi. Bentornata, più che benvenuta. Qua ti voglio correggere.
0: Ludovica perché... Celentano, la prima Celentano nella radio italiana di sempre.
1: Assolutamente sì. Ricordaci un poco in che anno eri qui.
2: C'è il mio marchio su qualche sedia. Sono qualche sedia.
0: Abbiamo nominato il mio ufficio.
2: Esatto.
0: Ludovica Celentano Office.
2: Sì, sì. 2019, sì, ragazzi. 2019, che sono ben 7 anni fa. Se la matematica non è un'opinione,
0: cioè, capito? Farci sentire vecchi. Prima del COVID.
2: Prima del COVID facevamo la radio. Sì.
0: E poi che.
2: E poi, ragazzi, insomma, la vita mi ha portato un po' dovunque, un po' nella gioiosa Canberra.
0: Gioiosa Ionica.
2: La gioiosa Canberra per circa 5 anni.
0: Bellissimo.
2: Sì, dove non c'è una radio italiana, ma insomma, ho cercato comunque di portare il verbo lì, ma non è la stessa cosa lì di là e di dai.
0: Ludovica Celentano, sorella di Vanessa Celentano, o Vanessa Celentano, sorella di Ludovica.
1: Direi così. Considerando esatto la...
0: Entrambe sorelle di un ragazzino che è stato battuto alla PlayStation.
1: Che tra l'altro molto sportivamente ha appena risposto al tuo video con vabbè, se lo merita di fare un po' di boosting. Perché
0: spiegaci cosa vuol dire boosting. E noi siamo
1: ti puoi sicuramente vantare delle tue capacità di guida al simulatore, perché hai anni di esperienza alle spalle.
0: Me la posso menare.
1: Quindi fare del bragging su un ragazzino che si impegna tantissimo
0: non è un ragazzino. Adesso non difendiamo sempre questa generazione che poi diventano rammolliti.
2: I ragazzini oggi ti diranno, alla tua età ti diranno rispetta l'anzianità. Adesso mio fratello mi dice rispetta l'anzianità, come se io fossi anziana.
1: Siamo anziane.
2: Tu guarda,
0: sei la Celentano più longeva, giusto?
2: Io sicuramente, giusto. Ragazzi, Celentano senior, ma stiamo scherzando.
1: Cioè, eravamo in due, io ero la più piccola per 17 anni. Adesso sono middle child.
0: Adesso sei.
2: Non conto niente, diciamolo.
1: Parliamoci chiaro.
0: Tutto su Gabri. Allora, Ludo, in realtà tu vieni da molto lontano. Non sei più a Canberra.
2: Sì.
0: Dove vivi? C'è stato un percorso importante.
2: Ragazzi, rullo di tamburi.
0: Attenzione.
1: Rullo
0: di tamburi non c'è. Abbiamo già lo step successivo.
2: Parigi, Francia.
0: Perché potrebbe esserci tipo Parigi anche in Calabria. Sai
1: come
0: che c'è
1: no?
0: Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia.
1: No?
0: Invece non c'è. C'è Parigi quella vera.
2: Ci sta, dai. Non è che tutte le cose carine devono succedere in Parigi. Ci stanno
0: esatto.
2: Anche a
0: Reggio Calabria. Parte. Ricordiamo, Vane, un mese fa si è andato a trovare Ludo.
1: Assolutamente.
0: Jake
1: sì.
0: Che oggi è silenzioso, non dice niente.
1: He's here.
0: Però non
1: è supporting.
0: Non è camera friendly.
1: Supporting.
2: Ragazzi, i francesi l'hanno traumatizzato abbastanza che lui ha deciso di non parlare più nessuna lingua. Questo
0: basta,
2: momento.
0: Parla
2: perché
0: più.
2: Loro, no, tu provi a parlare con i francesi, loro ti guardano prima 5 minuti per dire che lingua stai parlando.
0: Esatto.
2: Nella mia lingua non mi riconosco. E poi dopo forse insultano perché hai sbagliato.
0: Quindi
2: e poi
0: tu vai in inglese?
2: No, io comunque vado in francese e ci provo. Ci provo perché rispetto che la loro lingua, quindi insomma vado lì e cerco di parlare, però loro hanno proprio questo sguardo di disgusto sulla loro faccia per dire ma perché stai, insomma.
1: Però i parigini secondo me molto di più, perché ho conosciuto anche altre persone che vivono in altre città. Tutti i francesi sicuramente hanno quella loro dire, magari sono meglio di te, però a Parigi ho notato proprio il... La volontà, l'odio verso il turista magari.
0: Sì, ma che... nelle grandi città
2: Ci sta. Però ragazzi, comunque mi hanno insegnato che se tu inizi qualsiasi conversazione con un carinissimo bonjour, ovviamente gli cambia la situazione a loro. Perché insomma,
0: grazie.
2: Stai rispettando. Io ho imparato a dire le due parole più importanti per vivere a Parigi sono baguette. È perché sì, ragazzi,
1: ovviamente.
2: E croissant. Quindi una volta che sai queste due cose...
0: Cioè tu l'hai detto giusto, sei sicura?
2: Ragazzi, allora ci stanno
0: proprio delle... Potevi enfatizzare un po' di più,
2: Chiedo scusa a tutti i francesi che ci ascoltano in questo momento.
0: Potrebbero esserci.
1: Potrebbero esserci,
2: sì, ragazzi.
0: La scorsa c'erano.
2: Però sì, insomma, quella R devi marcarla comunque un pochino, insomma.
1: Sì, ti deve venire mal di gola. Quindi in bonjour baguette ti può aprire le porte.
2: Mi apre tante porte, ragazzi, comunque.
0: Tra l'altro abbiamo i nostri inviati direttamente da Parigi.
3: Fa un caldo, eh? Mamma mia, si è tusando proprio.
0: È un po' caldino.
3: Si è tusando.
0: Tra l'altro, il programma di Ludo con Giuseppe si intitolava Anima e Core. Alla Radio Italiana.
2: O Anima e Cozze, ragazzi.
0: Anima e come? Anima e Cozze.
2: Quello, cioè.
0: Quindi
2: anche
0: in onore, ascoltiamo Anima e Core.
2: Vai.
0: Punto.

0: E attenzione, attenzione, signore e signori, abbiamo la concorrente di oggi, Ludovica, direttamente da Parigi!
1: Wow.
0: Madonna ragazzi, che ricordi, ok, il prezzo è giusto, con Iva Zanicchi, incredibile. Per introdurre il nostro quiz della settimana col nostro giveaway, yeah, che sono due Family Pass, ne facciamo uno alla volta, quindi non è che chi chiama ne vince due.
2: Oh,
0: non fate i gridi, non siate gridi. Allora, chiamate 8340-7700 per vincere un Family Pass valido per due adulti e due bambini o un adulto e tre bambini per il Royal Show. Quello che ci dovete dire è...
2: Domandona, mi raccomando.
0: Il nome completo del Royal Show, quello originale. L'abbiamo detto prima. Il nome completo, ok?
2: Okay. Abbiamo detto, se siete stati attenti, l'abbiamo detto. Era un po' difficile, potete andare a recuperare questa informazione sicuramente da qualche parte.
0: Esatto. Chiedete a ChatGPT.
2: Qual è il nome ufficiale del Royal Adelaide Show?
0: 8340-7700 per chiamare.
2: Non chiamate di Eternit.
0: Esattamente per dire la stessa cosa. Allora, intanto 8:13 c'è il nostro quiz della settimana e vi ricordo che io e Vanessa faremo dei giveaways. Attenzione, abbiamo una chiamata.
2: Abbiamo una chiamata.
0: Io la metterei in diretta.
2: Abbiamo una chiamata.
0: La metterei in diretta, la mettiamo in diretta.
2: Mettiamola in diretta.
0: Allora, mettiamola in diretta. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, siamo al telefono con
3: Loris.
0: Ma scusi, lei mi ruba i formati, tra l'altro. Lei tenga, stia nel suo. Loris, buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno Vanessa, come
0: buongiorno.
3: State?
2: Buongiorno, hai la risposta? Sei sicuro di avere la risposta? Cosa ti fa sentire confident nell'avere la risposta stamattina?
3: Allora, vi ascolto da che la mattina è iniziata e poi ho fatto un po' di ricerche.
2: Bravo.
3: Mi ha incuriosito questa notizia che avete dato intorno alle 7:40.
2: Sì.
3: E quindi ho pensato, no, allora...
2: Proviamoci.
3: Questa cosa è vera o no?
0: Insomma, hai cercato su ChatGPT, abbiamo capito. Abbiamo capito. Allora, per i pass Royal Show, dici il nome completo dello show originale, però, non quello di adesso. Cioè, una volta come si chiamava?
3: È abbastanza lungo.
0: Vada.
3: È giusto,
2: dovrebbe essere lungo.
3: South Australian Agriculture and Horticulture Society.
2: Annual show anche.
0: Facciamo anche dell'education oggi, capisci? Bravo
2: sì.
0: Loris, che porti a casa il primo Family Pass della settimana. Complimenti.
3: Grazie, ragazzi.
2: Sai già quando andrai, Loris, nel weekend?
3: Sabato, se il biglietto è valido per sabato, ci vado sabato. Se
0: è valido
3: domani,
0: è valido,
3: mi
0: è valido.
3: Il calavoro andrà domani.
2: Cioè, è valido anche
0: gente
2: domani.
0: Gente che non produce per andare al show, capisci?
2: Va bene, grazie per aver chiamato, divertiti tu e i bambini.
3: Ciao ragazzi, ciao Ludo.
0: Chi porti allo show, Loris? Chi porti allo show?
3: La mia famiglia.
0: Okay. Questo è proprio staged totale.
2: Divertitevi.
0: Incredibile. Grande Loris che porta a casa i biglietti, rimanete
2: un bacione.
0: Con noi, perché io voglio fare un'altra domanda. Dopo facciamo altre domande dopo a Ludovica Celentano. Cioè non è che scappa così.
4: Sì, sono qui.
0: Cioè, è venuta a parte che io mi aspettavo che venisse alle 6:30, però vabbè.
4: Allora, con calma.
0: Beh, scusami. fai la guest fino in fondo, non è che fai la guest quando ti pare. Scusami. Rimanete con noi, arrivano Angelina Mango con Marco Mengoni. Tra un po' diamo il secondo passo.

0: Angeli da Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore 8:20. Bravo Loris che ci ascolta tutti i giovedì comunque, quindi insomma se lo merita.
1: Bravo per... soprattutto perché è un regular, appunto.
0: Se fosse Radio DJ questo sarebbe il premio fedeltà.
2: Loris che fanno Radio DJ dal lunedì al mercoledì e dal venerdì in poi non vi ascolta
0: mai, no, mai. Probabilmente no,
1: solo noi, solo pane, latte e caffè.
0: No, però se ci fosse un premio fedeltà Loris e Ricky entrambi si meriterebbero
1: assolutamente
0: un premio,
1: assolutamente.
0: Soprattutto Ricky ascolta veramente dalle 6:30 quando
1: lo mette lì, lo mette lì, esatto. A Ninos ci manda i video, esatto. Tra i porcelli,
0: esatto.
1: E con il video dell'altra settimana scorsa con Destinazione Paradiso nella cella frigo,
0: bellissimo. Bellissimo, bellissimo.
1: Primo Family Pass andato, c'è ancora un altro.
0: Sì, nell'ultima ora, nell'ultima mezz'ora facciamo l'altra domanda. Andate a cercare quando è cominciato il Royal Show. Dai, vi do già un indizio.
1: Dai, vediamo un indizio.
2: Marco, a proposito, il livello di difficoltà deve essere un po'
1: deve essere alto,
2: sì,
1: cioè,
2: sì,
1: capito?
2: Sì,
1: tu li dai così.
0: Io sono, ma sì, ma sono una per il popolo io, ragazzi. Ci bisogna essere accommodating.
2: Che democratico.
0: A proposito di date, domani è l'11 settembre. E è una data particolare, quando uno dice 11 settembre o 9/11 ha un sapore particolare. Domani sono 25 anni, sì. Anni. Doveri?
2: Lo dicevo a mia mamma l'altro giorno. Le dicevo che io in quel momento ero al dopo scuola.
1: Brava.
2: E stavamo guardando la Melevisione. La Melevisione,
0: brava.
2: Ragazzi, che è un pilastro della televisione,
0: bravissima.
2: Italiana. E io ricordo di aver fatto il commento: perché mi stanno fermando la Melevisione?
0: Bravissima.
1: Io ricordo che eravamo al dopo scuola, ma penso che eravamo nel parco giù a giocare. Non so,
2: no,
1: questo ricordo
2: io
1: lì.
2: Mi sa che sì, mi sa che ero sopra. Forse tu eri giù, io ero sopra. E io ero ossessionata dalla Melevisione, perché poi, sai, la Melevisione, l'albero azzurro, Marco. All'epoca noi ragazzini degli anni 90 ci guardavamo, insomma, questi programmi.
1: Sì.
2: E poi ricordo questa immagine, appunto, della torre in fiamme.
1: Sì.
2: Che comunque, se ne vogliamo parlare, è stato uno degli eventi che hanno più stravolto l'umanità.
1: Certo.
2: Forse insieme al COVID.
0: Come no? Cambiato proprio come il,
1: certo,
0: modo di, il modo di vivere.
1: Assolutamente. Trasporti, sicurezza, controlli.
0: Vi faccio tornare indietro a questo punto, perché cioè abbiamo quel momento lì. Abbiamo quel momento lì.
3: Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
0: Incredibile. Questa era l'interruzione, poi seguita da tutti i canali. Io invece, che ero un bimbo di Mediaset, chiaramente,
1: sì,
0: stavo guardando Dragon Ball. Stavo guardando Dragon Ball.
1: Perché erano le tre.
0: Mi era abbassato la sigla.
1: Era comunque il primo pomeriggio.
0: Sì,
1: sì. Quindi c'erano i cartoni del primo pomeriggio.
0: Io guardavo Dragon Ball. Questa era l'interruzione, per esempio. Ovviamente Dragon Ball era su Italia 1. Questa era l'interruzione storica dell'11 settembre su Canale 5.
4: Buonasera telespettatori del TG5, un'edizione straordinaria, forse lo sapete già, per il più incredibile, inconcepibile, grave attentato, molteplice attentato forse della storia. Due aerei hanno colpito le torri gemelle, due aerei hanno colpito le torri gemelle di New York e hanno provocato sicuramente moltissime morti.
0: Allora, intanto per farvi capire l'urgenza, Mentana aveva il microfono sul tavolo. Cioè,
1: sì,
0: hanno fatto proprio di corsa.
1: Sì.
0: Lui si vede che era nella redazione, penso fosse ai tempi, nel 2001, forse era il direttore del telegiornale TG5, probabile. O era Paolo Liguori. Adesso bisogna controllare, fare un fact checking. Però dalla fretta lasciò il microfono sul tavolo.
1: Quindi,
0: e poi a metà del broadcast lo mise sulla giacca. Perché veramente fummo scossi da questa cosa, una roba incredibile.
1: Ricordo che mamma ci era venuta a prendere prima dal dopo scuola, perché noi frequentavamo questo istituto dopo scuola, passavamo lì il pomeriggio perché ovviamente i nostri genitori lavoravano, e lei era venuta a prenderci prima, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Ricordo
0: sì,
1: in macchina il tragitto, lei cercava di spiegarci cosa poteva mai essere successo.
2: Io penso che c'era un senso in tutti noi che guardavamo la televisione, che non fosse soltanto quello che stavamo vedendo, ci sarebbero state sicuramente delle implicazioni nella nostra vita quotidiana, e forse anche per questo nostra madre ci venne a prendere presto e tanti,
0: sì,
2: altri bimbi.
1: Cioè, certo, magari è una roba globale.
0: Gli adulti capirono.
1: A quel punto non sai se è appunto una cosa sistemica, se succederà di nuovo, quindi nello spavento tutte le televisioni e le radio si fermano, ti danno anche un senso di urgenza di dover fare qualcosa, e quindi dici ok, torniamo a casa.
0: Ma vi ricordate veramente la paura, perché non si sapeva assolutamente nulla di quello che stesse succedendo. A parte l'attentato delle Torri Gemelle, ci fu l'attentato al Pentagono.
1: Sì,
0: chiaramente,
1: esatto.
0: Quindi l'America in guerra nello stesso giorno, ci furono degli attentati molto, molto importanti. E io ricordo, dicevamo anche prima, interrotto dalla televisione, da Dragon Ball, stavo mangiando gli hamburger, tipo le svizzere col purè, cioè proprio una roba che mi ricordo come se fosse ieri.
1: Certo.
0: E mi ricordo questa immagine di questa torre fumante, perché il studio aperto andò in onda proprio con l'attacco alla prima torre.
1: Sì, sì.
0: E non si capiva bene, perché veramente poteva essere un incidente aereo, come è successo per esempio poi con il Pirellone qualche mese dopo, che in realtà ovviamente non fu un attentato, però ci fu veramente una confusione totale.
1: Sì.
0: Poi dopo, col senno di poi, riguardando tantissimi documentari di New York, ne ho visto uno 2 settimane fa, ne parlavamo in diretta la settimana scorsa, proprio la situazione di panico nella città di New York, ma in tutta l'America.
2: Sì,
0: in tutta l'America.
2: Sì, ma se ci pensi, insomma, il primo attacco tu pensi che possa essere un incidente, il secondo magari... pensi alla seconda torre, magari questo è un attacco, ma poi i fumi che sono usciti, insomma, cioè anche quelli hanno nel corso degli anni, insomma, dato i loro...
1: Sì.
2: Insomma.
0: Io ripeto, per il fazzoletto facile, guardatevi 9-11 Reunited, che è la storia di... sono 6 storie in 2 o 3 puntate di persone che si rivedono dopo 25 anni.
2: Mamma mia.
0: Che si sono tipo salvate la vita, o chi ha salvato la vita a chi.
1: Sì.
0: C'è la storia di quel signore che lavava i vetri, che ha pulito, che ha salvato tutte le persone nell'ascensore grazie allo squeegee. Quella è una storia che, se andate al memoria, al museo dell'11 settembre, vi raccontano. È uno del mio bucket list, voglio andare a vedere questa cosa.
1: E vabbè, non lo ricordiamo bene perché eravamo quel giorno lì, insomma, era una settimana che eravamo tornati dagli Stati Uniti.
2: Sì, una settimana
1: pochi
2: che eravamo
1: giorni.
2: Tornati da Washington.
0: Wow.
2: Sì, sì. E
0: wow.
2: Infatti, se tu ci pensi, adesso non per sicuramente per spostare la gravità della situazione, noi eravamo tornati da poco dall'America e in famiglia ancora raccontiamo questo fatto. L'attacco alle Torri Gemelle ha cambiato il nostro modo di viaggiare, perché se tu ci pensi, noi andammo a trovare i nostri zii e portammo, se non sbaglio, 3 kg di mozzarella all'epoca.
1: Così. Adesso
2: in sti, cioè portata con noi sull'aereo, e poi da lì, penso da quell'attacco, sono stati reintrodotti il limite di 100 ml, quindi gli italiani non potevano portare più le mozzarella in America.
0: Cioè, è cambiato tutta la gente che veniva dalla campagna, è un casino.
2: Ragazzi, ma mozzarella di bufala non è
1: l'ultima
2: stata più esportata.
1: Mozzarella di bufala che è arrivata su un aereo
2: è stata
0: l'avete portata voi due
2: della famiglia Celentano, ragazzi.
0: Cioè, comunque è veramente incredibile, perché io ho visto una foto di Nadia con Steffi, ovviamente le due sorelle, come voi, erano a New York forse l'anno prima.
2: Sì.
0: In quegli anni là, perché lo zio lavorava per Calvin Klein a New York.
1: Sì.
0: E c'è una foto iconica di loro due con le Torri Gemelle dietro, perché magari adesso nello skyline di New York si perderebbero un po' le Torri Gemelle, perché ce ne sono tanti di grattacieli, ma a quei tempi erano le due torri più alte della
1: assolutamente
0: città.
1: Assolutamente sì. Altissime, 113 piani. In questo periodo qui mi esce spesso il video di vigili del fuoco. C'è un'usanza tra i vigili del fuoco di andare in palestra l'11 settembre con la divisa, con le bombole addosso, andare sullo Stairmaster, che sarebbe la scala, capito qual è?
0: Sì.
1: Io
0: fruitore proprio, guarda.
1: Salire 111 piani.
0: Bellissimo.
1: Con tutto addosso, proprio in memoria dei vigili del fuoco,
0: certo,
1: che hanno
0: certo
1: scalato 113 piani,
0: certo,
1: quel giorno.
0: Certo.
1: Sì. Ed è una cosa molto emozionante. Vallo a fare, già mi distrugge lo Stairmaster 30 secondi.
0: E senza sapere, vallo a fare in una situazione di panico.
2: Sì.
1: Esatto.
0: Vallo a fare in una situazione di panico.
2: È con quel carico emotivo, assolutamente, che tu, insomma, devi salvare vite.
0: Incredibile.
2: Sì.
0: Incredibile. Incredibile, una data che rimarrà per sempre con noi.
1: Sì.
0: Domani, 25 anni dall'11 settembre. Quindi, insomma, valeva la pena ricordarlo. Valeva la pena ricordarlo.
1: Salutiamo mamma che ci ascolta. Che ci ascolta, sicuramente ha delle memorie un po' più vivide di questo giorno.
0: No,
1: però
0: no,
1: abbiamo accennato che lei ce l'è venuta a prendere da scuola questo giorno. Sicuramente può confermare. Quindi la salutiamo.
2: Ciao mamma.
0: Salutiamo Mina. E io direi di insomma, omaggiare le persone che hanno vissuto quel giorno a New York. Ovviamente City of Angels è un'altra, è Los Angeles, ma questa è una bellissima canzone di Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
3: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
3: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. Stare con

0: Tu cosa fai stasera, ma soprattutto cosa fai le prossime sere, soprattutto della settimana prossima?
1: Mercoledì vado all'apertura dell'Italian Film Festival, cara Vanessa Celentano, Palace Nova East End, con la proiezione del film
0: Holy Cannoli.
1: Holy Cannoli con Piff, che tra l'altro viene in Australia, andrà a Melbourne, e abbiamo avuto la conferma, saluto Miranda, che avremo la possibilità di intervistarlo con la nostra crew di Melbourne, che potrà intervistare sia lui che Edoardo Leo. Edoardo Leo viene in Australia,
0: che
1: quindi
0: bello.
1: Sarà bello. Che bello
0: che
1: Edoardo
0: bello.
1: Leo, e che bello
0: Edoardo
1: che
0: Leo.
1: Viene Edoardo
0: L'ho
1: Leo.
0: L'ho visto a Favignana in Sicilia. Era lì con forse la guardia del corpo, un amico, qualunque cosa, e davvero, davvero un bell'uomo. Ritorniamo a cose serie. E il Festival del Cinema Italiano sarà nelle sale di Palace Nova Prospect East End dal 16 settembre al 13 ottobre.
1: Se passate da Prospect e avete la fortuna di salutare, di vedere una persona raggiante, solare, che vi serve dietro il balcone,
0: non sono io,
1: è Vanessa Celentano.
0: Non sono io,
1: Vanessa Celentano, che è la nostra paladina del cinema alla radio italiana, perché lavora a Palace Nova Prospect e quindi sarà molto impegnata in questo Italian Film Festival, con tantissimi film italiani, docufilm, serie anche sulla moda. C'è una serie
0: sulla moda,
1: uno speciale su Armani,
0: speciale su Nino D'Angelo,
1: bellissimo,
0: cioè,
1: bellissimo.
0: Ce n'è di tutto, per
1: la costiera amalfitana,
0: per tutto il qualunque tipo di pubblico, insomma.
1: Esatto.
0: Ce n'è un po' per tutti.
1: Esatto.
0: Il cinema italiano è molto drammatico, sa essere molto romantico e anche molto divertente. Quindi se volete farvi un'idea o è la prima volta che vi approcciate a vedere la cinematografia italiana, sicuramente l'Italia Film Festival è un'ottima occasione, perché sono film chiaramente che potete vedere in lingua originale con i sottotitoli. Quindi anche se non avete una buona padronanza della lingua italiana, comunque ci saranno i sottotitoli.
1: Ed è molto importante, perché è molto inclusivo, come succede per il Festival Cinema Francese.
0: Certo.
1: Che è molto bello, e dobbiamo dire che tanti australiani vanno a vedere i film francesi.
0: Certo.
1: Che hanno, cioè, sono molto simili i film italiani ai film francesi.
0: Vero.
1: Per certi versi i film francesi sono molto, anche più belli, posso dire.
0: Hanno sicuramente un loro modo di fare commedia.
1: Qualcuno mi ucciderà per questa cosa.
0: Sì.
1: Però comunque dal 13 di settembre comincia l'Italian Film Festival.
0: Dal 16 settembre al
1: fino al 13
0: ottobre.
1: Comincia con l'opening night qui ad Adelaide, con tantissimi film. Ci sono film come Un bel giorno con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, ci sono veramente film di ogni genere.
0: Sì.
1: E il film, diciamo, di punta è proprio, come dicevamo prima,
0: Holy
1: il film
0: Cannoli.
1: Diretto da Piff, Holy Cannoli, che è la storia di questo ragazzo che, pur di conquistare questa ragazza, proprio si dà all'estremo e va a conoscere, va in udienza anche dal Papa.
0: Esatto.
1: Quindi no, molto molto bello, molto bello, molto bello.
0: Holy Cannoli.
2: Verranno distribuiti i cannoli alla proiezione
0: Probabile. Sicuramente ci saranno del cibo, un aperitivo, diciamo, un classico aperitivo italiano per iniziare l'inizio delle settimane del festival. Ed è previsto del cibo. È interessante sapere se ci saranno dei cannoli, perché ricordo un paio d'anni fa c'erano i cannoli fatti al momento e Marco era stato ingaggiato per fare i cannoli.
1: Sì,
0: no, era quell'evento lì, non
1: vero,
0: ricordo.
1: Vero, sì, sì, come no, certo.
0: Sì.
1: Ero l'uomo dei cannoli, l'uomo dei cannoli.
2: Ragazzi, l'importante è il cannolo con la ricotta, non con la
0: crema,
2: che cos'è questa roba?
1: Grazie,
2: dai.
1: Grazie.
0: Ricordiamolo.
1: Speaking of, visto che i cannoli ricordano tanto papà, c'è un film da andare a vedere, io già, per gli amanti del fazzoletto. C'è il film con Edoardo Leo, è per

0: Te è un film che parla del rapporto tra padre e figlio. The Power of Love that Transcends Time and Memory. Quindi allora andiamo subito a vedere.
1: Allora, ragazzi, fazzoletti, portateveli. Sì,
0: sembra molto Interstellar. Sì.
2: Come intro.
0: Potrebbe essere.
2: Trascende tempo e spazio.
0: Potrebbe essere.
3: Io ho la lacrima facile, ragazzi, quindi non mi mandate a guardare questi film, io piango su tutto.
0: Sì, vai a vedere Reunited 9/11.
3: Eccolo, vedi, io no.
0: Praticamente la Kleenex te li manda a casa.
3: Sì.
0: Veramente tanta roba, tanta roba. Tu, Vane, sarai quasi, cioè, tutti i giorni, più o meno.
2: Quasi tutti i giorni, sicuramente sono lì, mi troverete lì.
0: Gli orari migliori per andare a vedere i film dove non troviamo tanta gente?
2: Dipende, se parliamo appunto dei film che fanno parte del festival, la programmazione non è fitta come la programmazione normale. Sicuramente la maggior parte delle proiezioni saranno intorno al weekend, ma ci saranno anche in settimana. In genere è tra le 6 e le 6 e mezza, c'è qualche proiezione la mattina. Però per i festival dico sempre di prenotare in anticipo, perché alcuni titoli diventano sold out facilmente e quindi sì. È un peccato che poi non riuscite a trovare posto. Non è sempre facile aprire una seconda sala all'ultimo minuto, quindi guardate la programmazione. Se avete la brochure, sono finalmente arrivate, perché ogni anno ci mettono una vita ad arrivare.
0: Dove sono?
2: Consultate la brochure se avete difficoltà a consultare il sito web. Decidete che vuoi.
0: Ce la di la brochure.
3: Distribuiamo queste brochure.
0: Ce la di.
2: Sì.
0: Tua sorella non condivide.
3: No, dai.
2: Ma te, ti devono sempre arrivare un paio di box come tutti gli anni. Dove sono?
0: Arrivano da te.
2: No.
0: Ormai abbiamo risparmiato sulla delivery, scusa.
3: Che cos'è questo
0: website? Abbiamo Valenza Celentano.
3: Dammi un cosino di carta che
0: esatto,
3: devo leggere.
0: Esatto. Comunque, a meno che non ci siano incendi al Palastova, ci sono sale aperte.
2: Incendi o corticircuiti.
0: Esatto.
3: Ragazzi, che cosa ci si tocca in Australia quando, insomma, vuoi togliere la iella? Non mi ricordo più.
0: Non lo so.
3: L'Europa era il ferro, l'acciaio. Che cos'era in Italia?
0: Non lo so, cosa volete toccare?
3: Touch wood.
0: Toccate quello che volete toccare. Touch wood. Rimanete con noi. Quando torniamo, giveaway dell'altro Family Pass. Però vi ricordo, 16 settembre, 13 ottobre, Italia Film Festival, nei migliori cinema d'Australia, ma nei Palace Nova di Stand e Prospect.
2: Yes.

0: Bam bam, bambina.
1: 8.47, bentornati a Pane, Latte e Caffè, ultimi 10 minuti di programma, quindi significa che sta arrivando l'oroscopo. Ma non ci dimentichiamo che abbiamo qui un ospite importante, sempre del mio albero genealogico stretto, ovvero mio braccio destro, mia sorella.
2: O il braccio sinistro anche, insomma, tante braccia.
1: Yeah.
3: Con quale Touchwood?
1: Direttamente da Parigi, Francia, abbiamo detto, Parigi, Francia. C'è qui la signorina Ludovica.
3: Allora, sai cosa facciamo? Facciamo una cosa: da qui a fine programma ve lo regaliamo. Chiunque chiama, vi regaliamo il Family Pass. Senza fare domande, le domande le facciamo a Ludovica adesso.
2: Ah,
3: chiunque
2: dai.
3: Chiama,
2: ma
3: vince
2: adesso,
3: il Family
2: adesso
3: Pass.
2: Adesso che avevo studiato quando ho iniziato il Royal Adelaide Show,
3: diccelo.
2: Ragazzi, il 1843.
1: Oh,
3: pensa che roba. Il primo vero.
2: È proprio, cioè, tanti anni. 150 anni l'anno prossimo. Mi
1: 150.
2: Hai capito? No, 150.
3: Stai attenta che adesso dobbiamo contarli.
2: La matematica
3: tutti.
2: Non è un'opinione.
1: Quindi
2: no,
1: era. Qualcuno chiama.
3: Prendiamola.
2: Vai.
3: Allora, la prendiamo in diretta.
1: Buongiorno.
3: Pronto?
4: Buongiorno, Marco.
3: Armando Milano vince il Family Pass. Armando, come stai?
4: Bene, te?
3: Armando ascolta sempre, incredibile. Come stai,
4: sì.
3: Armo? Che succede? Che fai? Che stai facendo? Stai lavorando?
4: Sì, al show sto lavorando, sì.
3: E allora, scusa, tu entri perché ci lavori, hai anche i biglietti, non ho capito.
4: No, scherzo. No, io per la famiglia li
3: certo,
4: prendo,
3: certo. Quindi a chi ci porti? I bambini, i nipoti, chi ci porti?
4: Ma per adesso due adulti ne voglio, è un bambino.
3: Vabbè, tu c'hai due, poi se trovi un bambino per strada lo porti dentro, non ti preoccupare. Armando, vabbè. Sai cosa mi dici? Tu, visto che tu sei cresciuto praticamente in Australia, no? Hai tanti anni che sei qua. Mi dai qualche ricordo dello show? Da quando eri di qualche anno fa, magari, o magari dei bambini che li portavi.
4: Sì, ma per me è sempre lo stesso, niente di nuovo.
3: Vabbè, ma perché tu ci lavori, quindi lo vedi da un altro occhio, tu fai la security, no? Fai la sicurezza.
4: Sì, hai capito, sì. Quindi per me mi piace comunque, bellissimo, ma sempre le stesse cose fanno ogni anno.
1: Certo Armando, il target è quello
3: squadra
1: familiare.
3: Squadra che vince non si cambia. Certo.
2: Prendete appunti, si cambia dall'anno prossimo.
1: Strippers.
3: Perché cazzo, vuoi vedere se chiamano in due per fare il giveaway poi. Bravo Armando, dimmi.
4: Senti, io passo verso le 3:30,
3: sì,
4: le 4 oggi.
3: Non ti preoccupare, certo.
4: Vabbè, tu sei là, sì.
3: Sì, dovrei essere qua, sì, dovrei essere. Se non ho appuntamento, sono qua.
4: Se non me lo lasci a qualche altro.
3: Sì, non ti preoccupare, non lo regaliamo. Ci metto il tuo nome sopra, non ti preoccupare. Va bene?
4: Vabbè, grazie. Buona
3: ciao,
4: giornata,
3: Armando.
1: Ciao Armando.
2: Ciao.
3: Armando Milano di nome di fatto, non so se è così, però.
2: Mi raccomando, scrivi il nome di Armando,
3: no,
2: sul biglietto adesso.
3: Armando Milano.
2: Proprio da lì. Milano è la più grande città,
3: sì,
2: italiana.
3: Senti che aveva proprio l'accento. Ha dimenticato di dire: "Uè, figa". Comunque, come va con l'accento parigino?
2: Ragazzi, io sì,
3: mi hai
2: sto
3: detto
2: migliorando.
3: Che stai facendo pratica.
2: Sto migliorando. Io me lo dico da sola che sto migliorando, perché
1: no,
2: insomma,
1: davvero, andavamo nei ristoranti, ordinava lei.
2: Sì, ma comunque io ho sempre sostenuto che per imparare una nuova lingua tu le vongole le devi fare. Cioè, devi metterti lì e devi provare, devi cacciare vongole, cioè devi sbagliare, devi.
3: Devi fare le vongole o le bongole?
2: No, le vongole.
1: Le vongole sarebbero le scivoloni, devi
2: gli
1: provare.
2: Scivoloni, devi farlo, altrimenti se non si sbaglia non si impara.
3: Questo è casertano.
2: Guarda questa perla filosofica che ti ho lasciato. Se
3: pensa
2: non si sbaglia,
3: roba.
2: Non si impara.
3: Pensa che roba.
2: Quindi io, insomma, male che vada, ho sempre detto: se mi trovo in una situazione in cui non capisco, un semplice oui oui. Mi caccia dalla situazione.
3: Je suis Vanessa Celentano.
2: Sì, mi caccia, io sì. E loro dicono sì, allora.
3: E Jake
2: tu.
3: Come va col francese?
2: No, lui, ragazzi,
3: disastro.
2: No, assolutamente no.
3: Disastro,
2: no. Guarda, gliela devo spezzare una lancia in suo favore, perché il francese è in realtà la stessa origine latina dell'italiano. Quindi per noi è più facile. Per noi,
3: certo,
2: italiani è molto più facile.
3: Poveretto.
2: L'inglese è una lingua celtica, che insomma non magari si scambia qualche parola col tedesco, ma insomma relativamente.
3: Quanta cultura in casa Celentano, posso
2: Hai
3: dire?
2: Visto, ragazzi,
3: tra Vanessa e Ludovica io
2: perché
3: ogni settimana settimana imparo.
2: Questa è matrice liceo classico Marco.
1: Tutta la vita.
3: Che banco eri?
2: Il primo.
3: Minchia, poi il secondo.
1: Io ero il secondo, ma era in linea con la cattedra, perché il primo era sotto la lavagna, quindi era un primo per me.
3: Too much.
1: Era un primo per
3: Avete
1: me.
3: Fatto lo stesso liceo, no?
1: Sì.
3: Quindi era classe, incredibile.
1: Professori che odiavano lei, odiavano me, professori che amavano lei, amavano me.
3: La classe, no però.
1: No, una classe, un anno di differenza.
2: No, un anno di differenza.
3: Che figo. E a scuola, ok, domanda, a scuola vi parlavate o...
1: Certo.
3: Cioè, nel senso, c'era un...
2: Come no, avevamo le stesse cose, insomma, la professoressa di matematica, insomma, la odiavamo tutte e due.
1: Lei odiava noi, quindi di conseguenza odiava anche me.
3: Sai che ieri mi ha scritto la mia prof di lettere, delle superiori, la prof Iaccarino, che saluto. Iaccarino, anche lei, forse era di... No, forse era di Napoli.
2: Sì, ti ha detto...
3: O provincia di Napoli.
2: Ti ha detto Ciuccio?
3: Sì. No, mi ha detto che... certi alunni non si dimenticano.
2: Oh,
3: bellissimo.
1: Immagina quante ne combinate.
2: Ho detto, maestra, dalle 6:30 del mattino fino alle 9 sono io su Radio Italiana e mi ascolti?
3: Esatto. Io l'ho detto.
2: Bravo.
3: Però dorme, sennò è l'1:20.
2: Ci sta.
3: Chi rubava i vestiti a chi?
1: Ce li scambiavamo,
2: dai.
3: Cioè, voi avete avuto un rapporto di sorellanza pacifico?
2: Ma ci scambiavamo i vestiti durante gli anni 2000, che è stato secondo me il picco più basso della moda ultimamente, insomma.
1: Guarda, sì, 2000, però il 2010 che si portava molto questo stile business casual per andare in discoteca, quindi la giacca...
2: E i cinturoni.
1: Cinturoni. Sì. Era una giacca da ufficio, noi ragazzini di 18-20 anni, giacca d'ufficio con una collana bella statement, orecchini, statement... Con questo make up molto pronunciato, pantalone a sigaretta e tacco. Tacco che adesso forse veramente i tacchi così alti non li mettiamo.
2: No,
1: da...
2: No ragazzi, scarpe ortopediche adesso, state scherzando.
1: Ortopediche. E ce li scambiavamo, sì.
3: Che figo sto rapporto però, dai.
1: Sì, hai capito. Ci truccavamo in bagno insieme, ci facevamo i capelli a vicenda.
3: Belli, sì. Cioè mai tirati i capelli.
2: Oh, come no. Certo. Ragazzi, sì. C'è stato
1: abbiamo smesso a una certa età, come tutti arrivi, poi diventi un giovane adulto e capisci, ne vale la pena fare queste battaglie familiari.
2: Esatto, sì.
3: Vane, mi sa che pan di stelle oggi dobbiamo farlo adesso.
1: Adesso?
3: Ce l'hai?
1: Ce l'abbiamo.
3: Ce l'hai?
1: Sì.
3: Ce l'hai? Vabbè, ce l'abbiamo, dai, sigla, regia, che sono io tra l'altro, regia. Sigla, così, figa, andiamo con la sigla, Armando Milano, figa. Voglio ascoltare l'oroscopo.
1: Dobbiamo portare la sigla di Pan di Stelle anche qui. Bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana.
3: Chi è questa persona che parla?
1: Ariete, settimana di transizione. In amore, evita di scaricare tensioni lavorative o economiche sul partner. Dal 10 settembre la comunicazione migliora. Sul lavoro sono in arrivo sblocchi e novità attese, ma conviene agire con strategia senza alimentare conflitti. Toro. In amore qualche nervosismo, soprattutto inizio settimana, ma da giovedì sarà più facile chiarire e ritrovare complicità. Sul lavoro arrivano segnali positivi, possibili contratti o nuove opportunità economiche. Evita discussioni importanti martedì. Il benessere richiede più attenzione al sonno e alla gestione dello stress.
3: Martedì non si litiga mai, eh? Come martedì, di Venere, di Marte, non si litiga.
1: Non si litiga e non si parte.
3: Vai.
1: Gemelli. Il settore sentimentale è in recupero. Il momento di lasciarsi alle spalle delusioni e guardare avanti con maggiore fiducia. Non sei nemmeno gemelli, ma favoriti nuovi incontri e progetti di coppia. Sul lavoro ci sono buone prospettive, ma troppe idee rischiano di disperdere le energie. È meglio concentrarsi su un obiettivo. Attenzione a stress mentale e sonno. Cancro. Settimana intensa e passionale, con famiglia e affetti al centro. Dal 10 settembre Venere rende l'amore ancora più favorevole e anche i single possono vivere incontri interessanti. Sul lavoro arriva finalmente un periodo di recupero dopo tensioni e incertezze. Migliora anche il benessere generale con un graduale recupero delle energie.
3: Quindi il Gemelli deve stare attento alle ore piccole, il Cancro recupera le energie. Hai visto che roba?
1: Sei attento. Leone. In amore serve cautela. Dal 10 settembre potrebbero aumentare tensioni e comprensioni. Meglio evitare orgoglio e scontri inutili. Il lavoro procede bene, ma i troppi impegni rischiano di portare a un forte esaurimento. È importante ridimensionare il ritmo e concedersi delle vere pause.
3: Ecco.
1: Il corpo chiede soprattutto recupero.
3: Vane, recupera.
1: Vergine. Dal 10 settembre arriva una svolta molto positiva in amore. Dopo delusioni e cambiamenti, torna la possibilità di ritrovare serenità e vivere nuove emozioni. Anche il lavoro è favorito da Mercurio. Buone idee, organizzazione e basi solide per il futuro. Non tutto arriverà subito, ma la direzione è quella giusta. Energia e lucidità sono in netto recupero. Bilancia, settimana delicata nei rapporti. Parole troppo dirette potrebbero creare tensioni, quindi meglio evitare vecchie polemiche e discussioni inutili. Sul lavoro persistono rallentamenti e situazioni poco chiare, ma affrontare con diplomazia cambierà sicuramente il risultato. Non è il momento di forzare le cose, anche fisicamente potresti risentire dello stress.
3: Uè, hai detto dirette, hai preso un po' l'accentino,
1: Hai detto dirette?
3: Hai detto dirette. Scorpione.
2: Comunque, figa. Ragazzi, vorrei dire, quando tu hai detto al leone ci sarà un esaurimento.
1: Cioè, ci sarà un
2: esaurimento. E l'oroscopo lo sa che siamo esauriti già nel leone?
1: Doveva dire quando finisce l'esaurimento.
2: Quando l'esaurimento finisce, inizia un altro.
3: Come si fa con due leoni? Cioè, è incredibile questa cosa. Avete visto Lion su Disney Plus? Oh.
2: No, ragazzi, che cos'è?
3: Che cos'è? Il nuovo documentario che segue un leone per 4 anni, il cucciolo di leone.
2: Carino.
3: Raga, guardatelo subito.
2: Il vero Re Leone, questo è.
3: Più o meno.
2: È lui.
3: Non lo so come finisce, non ti do lo spoiler. Scorpione.
1: Pronto? Scorpione. Settimana molto dinamica sul fronte sentimentale. Nuovi incontri, passioni passioni che crescono e persino un'amicizia che può trasformarsi.
3: Ah!
1: Dal 10 settembre Venere aumenta fascino e intensità. Sul lavoro cresce la lucidità e arrivano possibili novità economiche e contrattuali.
3: Uè!
1: Buona vitalità, ma senza esagerare con gli impegni.
3: Uè! Questa è la vita di Marco Petta, tra l'altro. Comunque il nostro rapporto non può develo perché siamo già fratem e sorem.
1: Sagittario. Periodo stimolante in amore, soprattutto per i single. Nuove conoscenze potrebbero diventare qualcosa di più. Le coppie possono ritrovare entusiasmo rompendo la routine. Sul lavoro qualche preoccupazione economica, ma arrivano segnali di miglioramento. Il benessere passa soprattutto dal bisogno di movimento, aria aperta e nuovi stimoli.
3: Vai Vane, un minuto.
1: Capricorno. Il lavoro rischia di invadere troppo la vita sentimentale. Bisogna imparare a separare stress professionale e rapporto di coppia. Dal 10 settembre Venere aiuta, anche se il weekend resta delicato. Sul lavoro sei produttivo ma sovraccarico. Delegare diventa fondamentale. Acquario. In amore, pazienza e tolleranza saranno fondamentali. Potresti decidere di chiudere con persone troppo indecise e poco sincere. Sul lavoro, cambiamenti e problemi economici richiedono ancora prudenza, evitando decisioni impulsive. È una fase di riorganizzazione più che di svolte immediate. Pesci, settimana molto favorevole in amore, soprattutto dal 10 settembre. Aumentano romanticismo, passione e possibilità di consolidare una relazione. Favoriti anche progetti importanti di coppia. Sul lavoro si sbloccano pratiche, contratti e questioni economiche, con ottobre particolarmente promettente. Buon recupero anche sul piano del benessere e dell'umore.
3: Comunque tanti segni recuperano energie, hai visto? Yeah. Che settimana. Forse perché siamo a settembre e allora recuperiamo un po' tutti.
2: La primavera.
3: Allora, io lancio una lancia. Se non c'è Orso, rimani in studio con Sara e Paola, con Ludo e Jake. Mezz'oretta.
1: Ma vediamo un attimo, ci facciamo un altro caffettino.
3: Dai,
1: il lavoro
3: con
1: chiama
3: calma.
1: E quindi.
3: Allora, grazie Ludo.
2: Ragazzi, è stato un piacere come sempre.
1: Grazie per essere con noi.
3: Bentornata. Un'ora non bastava.
2: Posso controllare la vostra pronuncia di croissant?
3: Croissant.
2: Ok. Croissant. Perfetto. Passato.
3: Vabbè, Vanessa ormai è madrelingua. Oh.
2: Sì.
3: Ah no, eccolo qua Orso che entra come, guardalo, entra come questa è casa sua. È casa sua, vedi, lui entra in diretta, capisci? Lui è arrivato. Allora, questa è casa, andiamo via. Grazie Vane, grazie. Questa è un'invasione.
1: Trespassing.
3: Questi qua sono quelli che non vogliono gli alberi tagliati per la MotoGP. Sta per questa gente qua che non vuole il progresso. Grazie a tutti dell'ascolto. Ci sentiamo sabato da Crostoli King. Io e Vanessa e Francesco.
1: Va bene.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao. Thank you Jake. Thank you for, I don't know for what, but thank you.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:04.
2: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, veniva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi. Il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non siamo contenti nessuno.
1: Un notevole numero di cose, di argomenti da parlare interessanti, ma adesso c'è questo argomento ancora più interessante, che è la divisione dei compiti tra marito e moglie o tra i partner. Allora, il problema nella vita, cari amici, amiche del sole, è i patti chiari, amicizia lunga. Non c'è la cosa di lamentarsi, di ma volevo fare tutto io, il mio marito non fa nulla. Allora, diglielo,
2: no,
1: io non
2: che...
1: sono la tua schiava e io voglio che tu hai capito.
0: Perché marito no, in ascolto, non è sentire cosa dice Osso.
2: No,
0: perché
2: infatti
0: usualmente è sempre
1: io, siccome ho avuto parecchie relazioni moglie. Diverse, parecchie moglie, io so delle mogli che hanno piacere di controllare e delle mogli che anzi hanno quasi piacere che il marito faccia tutto per loro. E la via di mezzo è la via giusta, che dovrebbero esserci una divisione di compiti per cui il marito
0: esatto.
1: fa certe cose, la moglie fa certe cose e dovrebbero cercare di trovare le cose a cui fa più piacere. Per esempio, se te piace il giardino e al marito non gli piace il giardino, che c'è di costringere il povero marito a fare il giardinaggio se lui non gli piace? Però ci sono uomini che hanno un'enorme passione per il giardino, come mio padre, per esempio, buonanima. E quindi lasciagli fare sto giardino e che si diverta. Se poi tutte e due volete fare sto giardino e occuparvi del giardino, la cosa migliore sarebbe cercare di trovare un modo di farlo insieme.
2: Allora ti do
1: litigare.
2: Ragione.
1: Hai
2: ti do
1: capito?
2: Ragione. Io ti do ragione, però poi dal dire al fare c'è
1: certo.
2: sempre di mezzo il mare. Non è semplice.
1: E poi ogni giorno no, tu c'hai le cose, le tue cose, ti puoi svegliare dalla parte sbagliata del letto e quindi eccetera e quindi sì, devi avere un po' di pazienza, un po' di tolleranza, eccetera eccetera. Però il vero problema è questo, che se tu sei scontenta e ti stai continui sempre di più a lamentarti, eccetera, cerca di agire prima che il marcio, che la muffa prenda cosa, perché purtroppo, soprattutto dopo qualche anno di convivenza, di matrimonio, le cose possono cominciare ad andare un po' giù. E alla fine, soprattutto adesso, dove c'è più indipendenza, dove non c'è più il discorso della dipendenza finanziaria e della dipendenza sociale, le donne possono andarsene, possono rimanere da solo, possono godersi una vita da sola senza... Quindi devi stare attento, perché queste relazioni possono finire e alla fine... Purtroppo, come io so, non c'è mai nulla di perfetto e anche se uno può avere una relazione molto infelice con il proprio partner, una volta che uno va per conto proprio può rendersi conto che le cose non erano poi tanto male. Allora, lasciando perdere questo, io ho due argomenti di cui vorrei parlare. Una è l'ascesa dei partiti di destra nell'Europa, ma anche in Australia, la One Nation. Perché adesso One Nation nei sondaggi c'ha più voti del partito laburista e del partito liberale? E perché in Germania ha il neonazisti? Perché sono neonazisti, non hanno mai rinunciato, non hanno mai criticato il nazismo. Questi partiti hanno preso la maggioranza maggioranza relativa nella Sassonia, dove hanno fatto selezioni la settimana scorsa. E anche in Italia abbiamo non solo la destra, della Meloni, ma abbiamo questo generale Vannacci, che forse tu hai conosciuto, hai
3: sì,
1: sentito, e che è lui ancora più a destra della Meloni. Infatti la Meloni si sta cominciando a preoccupare, un po' come i laburisti adesso si preoccupano di One Nation, perché questo Vannacci può darsi che tolga un po' di voti alla Meloni e quindi c'è un problema.
2: Dopo anche quello che è successo in Germania, diciamo, no?
1: Quello in Germania, infatti. Allora, questo è un argomento, io penso, che possa interessare a certi ascoltatori. E la ragione per cui la destra sta prendendo piede nel mondo, non solo in Europa, ma anche in Australia, eccetera, la mia indagine da quattro soldi, è una questione un po' complicata. Non è solo dell'immigrazione, anche se l'immigrazione è uno dei triggers, delle cose più semplici per spiegare questo movimento, ma io credo che sia, tutto sommato, la insoddisfazione profonda della gran parte delle persone che votano, degli elettori, con il nostro sistema politico.
3: Esatto.
1: Non hanno, per esempio, adesso vediamo questo governo laburista dello Stato, ok? Governo laburista statale che ha la maggioranza assoluta, praticamente sono dittatori, questo Malanauskas, lui se ne frega completamente dell'opinione pubblica, ok? Se ne frega completamente dell'opinione pubblica. Noi abbiamo problemi enormi, abbiamo problemi del trasporto, abbiamo problemi di energia, noi paghiamo per l'energia qui nell'Australia del Sud più di qualsiasi paese al mondo, ok? Abbiamo gas che ci esce fuori dalle orecchie, ok? Abbiamo uranio, abbiamo questo, quell'altro, carbone, eccetera, e noi qui nell'Australia del Sud paghiamo di più di qualsiasi altro paese al mondo. E noi dov'è che buttiamo i soldi? Taxpayers' money. Nelle corse delle motociclette, nelle cose, il golf, che poi sono andati in bancarotta, perché questa è la chiara cosa di questi politici incompetenti, loro spendono i nostri soldi, quindi se ne fregano, per cui possono costruire un campo da golf sulle parklands, che è una cosa terribile, già in principio, di costruire un campo da golf sulle parklands, che ne abbiamo bisogno sempre di più, di alberi e di posti verdi, per una organizzazione che andava in fallimento, hai capito? E questo è come il BHP, quando prendono quello Gupta del Wyala Steel, eccetera, che anche lui va in fallimento. Qualsiasi cosa che loro scelgono vanno a rotoli. Mentre abbiamo tutti questi problemi, che non vengono risolti, le persone che aspettano di andare nel nursing homes, noi abbiamo non so quante centinaia di persone che stanno in ospedale posti, che non ci sono posti, abbiamo i problemi della cosa criminale, tutti questi problemi a cui questo è quello che il governo dovrebbe interessarsi, e cosa ci abbiamo? Come voi sapete, quando andate in giro con la vostra macchina in Adelaide, praticamente ogni 10 secondi ci sono questi lavori in corso di questo, di quell'altro, eccetera, dove ci metti mezz'ora per arrivare, eccetera. E invece che occuparsi delle cose, e allora alla fine la gente si stanca perché dici: quello io pago tutti questi stronzi, li pago fior di soldi, hanno tutti questi consulenti di qua, di là, eccetera, eccetera, e non c'è più una vera opposizione, per cui voti per quelli che sono al di fuori del sistema.
0: Esatto.
1: E la One Nation, nonostante che tutto sommato non è che siano troppo al di fuori, perché la Pauline Hanson è una politica abbastanza esperta, perché è stata però è il voto di protesta. E io tutto sommato sto pensando che la cosa non è completamente sbagliata.
0: È logica.
1: L'unico linguaggio che queste persone possono sentire,
0: comprendere,
1: è che possono perdere il loro seggio.
0: Esatto, quindi hanno paura e cominceranno a fare le cose
1: meglio. Infatti, con i laburisti, il One Nation può darsi che toglierà voti ai laburisti, perché il problema dei liberali, che sono completamente disorganizzati e non ce la fanno nemmeno a vincere i seggi che dovrebbero vincere facilmente.
0: Non più.
1: E quindi la cosa è un po' triste. Adesso l'altra cosa che mi sono
0: ripromesso di dire.
1: Non ho ripromesso, che mi sono accorto ancora di più, almeno ci siamo tutti accorti, questa questione dell'immigrazione. Noi siamo immigranti, noi tre, qui nello studio, eccetera. Sì, però siamo immigranti in un certo, a parte il fatto che siamo venuti, la Paola ancora prima di me, io 40 passa anni fa. Ma siamo immigranti che ci sentiamo relativamente simili, della maggioranza, insomma, caucasici, cristiani, eccetera, eccetera. E quindi c'è questo problema delle persone che sono diverse da noi, come i musulmani, negri, eccetera, asiatici, eccetera, eccetera, eccetera. Io, per la prima volta nella mia vita, sono andato la domenica scorsa a questo Costco, che sta su Churchill Road, non so come si chiama. E ti dico la verità. Io all'inizio ho pensato, forse perché Father's Day e gli asiatici e i negri, eccetera, non è che fanno queste grandi cose di... ma ti dico la verità, entrare in questo Costco era come l'United Nations delle cose. La mischio razziale di questo, ha detto, se Pauline Hanson arriva, viene paracadutata in questo Costco, o gli prendono gli infantioli, oppure cambia politica, diventa come una bleeding heart e comincia a abbracciare le persone.
2: Allora, io non sono mai andata a questo Costco.
1: Beh, ti dico, è un'esperienza che dovrai fare perché è un'esperienza che ti apre gli occhi. apre gli occhi su quello che l'Australia sta diventando, che è un paese decisamente non solo multiculturale, perché non so che cultura ci sia e non so che l'Australia abbia mai avuto tanta cultura in ogni caso, ma multiraziale, nel senso che ci sono queste zone di Adelaide, e parliamo di Adelaide che è ancora meno multiraziale di Sydney o di Perth o di even di Melbourne eccetera, ma dove la maggioranza delle persone non sono più caucasiche. E questo è successo in un periodo estremamente breve, perché ti dico la verità, è successo in meno di una generazione. Quindi negli ultimi 25 anni l'Australia è cambiata completamente. E questo ovviamente provoca notevoli problemi. E questi problemi si manifestano con lo scontento, il voto di protesta.
0: Ma sì, anche perché queste persone, secondo me, non si integrano veramente nella nostra società. Beh,
1: alla fine, Paola.
2: Beh, non è questione di integrarsi, ognuno rimane poi con la propria comunità, questa è la
1: verità.
2: Voglio dire, anche noi italiani, bene o male.
0: Sì, vabbè, però noi italiani, vabbè, dai.
2: Sì,
1: allora,
2: no,
1: noi italiani siamo diversi, perché ci sono i calabresi, ci sono i veneti, ci sono poi i piemontesi.
2: No, ma non ci integriamo fra di noi con le regioni,
1: allora,
2: Paola.
1: Il problema della integrazione, il mio zio, buonanima anche lui, perché sono tutti morti, c'ho solo uno zio rimasto, Cicci, che lo chiamavamo Cicci Aldo, lui mi mandò, perché lui anche lui era diventato molto di destra e molto anti-immigrazione, mi mandò questo articolo che il presidente della Repubblica Francese, Charles de Gaulle, scrisse negli anni 63-64, quando la Francia perse le colonie del Nord Africa, esatto. E quindi ci fu un influsso di persone del Nord Africa in Francia, e quindi per la prima volta i francesi ci dovettero dare da fare per cercare di controllare questo problema razziale, che tutto di colpa avevano migliaia o centinaia di migliaia di persone del Nord Africa che arrivavano in Francia perché avevano la cittadinanza francese. E allora lui scrisse in questo articolo che mio zio mi mandò, dove il problema è la percentuale. Se tu c'hai il 2%, il 3%, il 4%, il 5%, anche il 10% della popolazione che sono sudeuropei, come successe in Australia negli anni 50, quando ci fu l'emigrazione di massa dall'Italia, dalla Grecia, eccetera, in Australia, le persone si devono integrare, perché sono una minoranza. Tu vai a scuola, ci sono 3 italiani e ci sono 20, come si chiamavano, skippies, gli australiani, quelli che mangiavano le sporcizie come la paia, eccetera, mentre i figli degli italiani avevano i loro panini col pane fatto
2: prosciutto.
1: In casa, eccetera, col prosciutto, eccetera, eccetera. E si dovevano integrare, perché era praticamente... Quando questa massa, come diceva De Gaulle, arriva a una numero critico, che ci sono interi sobborghi dove la maggioranza sono africani o asiatici, e allora le cose cambiano, perché alla fine loro non si devono integrare nel sistema, loro hanno il loro sistema e possono...
0: Scusa, c'è pure il proverbio paese che vai, usanza che trovi, cioè a un certo punto devi anche adattarti a questo sistema.
1: Ma ti adatti se ti devi adattare, se
0: ma
1: non
0: perché,
1: ti devi
0: scusa?
1: Adattare perché?
0: Ma io dico una cosa, ma qui nessuno si vela, se no, tu vai...
1: ma se tu c'hai una cultura che ti dice di velarti e praticamente tu vivi in una maggioranza dove sono tutti musulmani e si deve...
0: qui non sono tutti musulmani, qui sono...
1: Sì, ma se tu vai a Costco, la maggioranza... non lo so, perché non è che ho fatto il sondaggio.
2: Ma credo che siano, per me, quello che mi colpisce di più andando in giro e vedendolo anche dove abito io... Che credo
1: e
2: che
1: dov'è?
2: Io
1: dove
2: vivo a Eastwood Park.
1: Sì, che sarebbe una cosa affluente, diciamo, medio borghese.
2: Sì, ma
1: sono cinesi?
2: 90, no, sono indiani.
1: Indiani.
2: E lo vedo anche dalle due scuole che ci sono lì, che sono la Linden Park e Glenanga High School.
1: Che sono buone scuole.
2: Sono ottime scuole.
1: Linden Park è una delle scuole migliori pubbliche prima delle elementari.
2: Esatto, e anche Glenanga è una delle prime scuole pubbliche dove c'è sia il SES,
1: International Baccalaureate. Yeah.
2: Esatto, ma quando io parlo con mio figlio e ogni tanto gli dico però... potremmo spostarci magari che abitiamo lì perché poi il bacino di utenza è nostro e lui mi guarda ogni volta e mi dice mamma il 90% sono indiani e io ho detto cavolo ma hai ragione. E ho iniziato a guardarmi intorno, sì. E dei miei vicini, praticamente forse ce n'è uno australiano, in tutte le due vie dove io sono, sono, sì, solo indiani. E nel parchetto davanti a casa mia, ogni volta che usciamo, sono tu, li riconosci, vabbè, stanno il turbante, sì, in testa, sì, sì, sì, cioè li riconosci. Questa cosa mi ha lasciato, ho detto, ma veramente?
3: E allora?
2: No, dico, cavolo.
1: Allora, cioè, allora
3: sono adattati alla
1: sono, allora tu
2: non,
1: dici.
2: Io non lo so se si sono adattati, però li vedi sempre comunque in gruppo, sempre fra di loro, sempre
3: capisco
2: poi.
3: Quello fra di loro, però quello che non capisco è che a un certo punto noi quando siamo arrivati qui, in Italia c'era un altro sistema di vita, ma ci siamo dovuti adattare al sistema di vita di australiano.
1: Ma il problema è, tu me te l'ho già detto Paola, è una questione di massa. Se tu hai un italiano e 10 australiani anglosassoni, ti devi adattare, perché sei una minoranza. Gli italiani sono sempre stati una minoranza, sì, una minoranza di successo, si sono dati da fare, avevano ovviamente,
2: sì,
1: una cultura molto forte, per cui sono riusciti a influenzare in vari modi, non solo col vino, ma col caffè,
0: con la cucina,
2: con le tecnologie,
1: eccetera, eccetera, eccetera. Però ovviamente quando si trattava delle leggi, del rispetto della legge, di pagare le tasse, di tutte le cose, la violenza,
0: eravamo
1: eccetera,
0: italiani,
1: eccetera, e gli italiani si sono dovuti adattare e quindi hanno dovuto, ed è il problema dei paesi. Quando io ho detto sempre, se tu fai il confronto tra l'Argentina e l'Australia, gli ascoltatori dovrebbero capire che l'Argentina era più ricca dell'Australia 100 anni fa. Era il paese più ricco del mondo l'Argentina all'inizio del secolo scorso. Adesso sono una specie di frana generale. Se tu dici perché l'Argentina è una frana generale, non puoi nemmeno dare la colpa all'immigrazione, perché questo è l'altro discorso, che l'immigrazione ha mantenuto e continua a mantenere l'economia australiana. Senza immigrazione, ti dico, l'Australia sarebbe
2: per terra. Cioè, questo paradosso, secondo me, che c'è in Australia, per cui l'immigrazione porta su la nazione, perché questa,
1: certo,
2: è la verità.
1: È una delle poche ragioni.
2: Esatto, ma dall'altra parte si sa, ed è un detto comune, che l'australiano è il primo ad essere razzista, perché questo,
1: sì, certo,
2: è... Cioè,
1: certo. Beh, noi siamo tutti razzisti in un modo o nell'altro, ma il mio discorso prima dell'Argentina e dell'Australia, la comparazione, come si dice, il confronto tra l'Argentina e l'Australia, è che l'Argentina gradualmente il rispetto della legge si è eroso, mentre siccome le tradizioni britanniche, una, certo, delle buone tradizioni britanniche, del rispetto della legge, di fare la coda, eccetera,
2: sì,
1: di fermarsi al semaforo rosso, tutte le cose che gli italiani...
2: Il rispetto
1: delle regole... E questa è la differenza, nulla, non è che gli australiani hanno più acqua, più minerali o meno minerali. Se tu vedi l'Australia, l'Argentina è molto più ricca in un certo senso dell'Australia, nel senso dell'abbondanza di acqua, dell'abbondanza di minerali, dell'abbondanza agricola, della qualità dell'immigrazione, perché gli italiani che andavano in Argentina erano italiani più educati, più ricchi di quelli che andavano in America o in Australia o in Sudafrica. Ma il problema è che se tu non rispetti la legge, alla fine... Allora, il mio discorso dell'immigrazione, a parte lo shock appunto di andare da Costco, di essere circondati da africani o indiani, eccetera, eccetera, è questo. Se tu c'hai una massa di immigrazione che supera un certo numero, alla fine queste persone non hanno più l'incentivo di rispettare le leggi locali. E per cui una delle forze dell'Australia, che era il sistema britannico di rispetto della legge, si sta erodendo, e possiamo andare gradualmente
2: alla deriva,
1: come in un certo senso gli Stati Uniti, come ovviamente l'America Latina.
2: E quindi il fatto che la destra stia prendendo piede, perché questa è la...
1: Beh, il problema della destra è che sta prendendo piede, come ho detto, la mia impressione, quando adesso io, perché devo continuare a pagare un'enormità di tasse, ok? Allora uno dice, beh, se devi pagare le tasse vuol dire che fai abbastanza soldi, quindi non ti dovresti lamentare. Il mio lamento è che queste tasse vengono sperperate da questi politici in maniera completamente cretina. Abbiamo visto queste cose, adesso poi l'avete letto, questi scandali di questi pork barreling, di queste grants date dal Partito Laburista, eccetera, dove veniva favoriti i seggi dove loro volevano essere eletti, i seggi controllati dai laburisti. E questo è un sistema con i nostri soldi. hai capito? Dove non c'è nessuna accountability, non devono dimostrare che c'è un merito, eccetera. Loro fanno, sono invitati dai politici ad applicare, e quindi è praticamente corruzione aperta. Hai capito? E questo è un sistema che si sta gradualmente diffondendo nel nostro sistema. E allora, se la destra, il problema è sempre quello, poi ci puoi credere a queste persone? Puoi credere a una persona come Pauline Hanson, come questo Vannacci che io non conosco? Dalla faccia non mi sembra un gran... l'abito
2: non fa il monaco. Diciamo che è andato, secondo me Vannacci nel suo essere ha fatto delle dichiarazioni un po' forti che...
1: Io non lo seguo molto. Io so che la Meloni è un po' preoccupata.
2: Sì,
1: credo che sia
2: anche
1: preoccupata.
2: Anche io, cioè magari ha anche le buone intenzioni, per carità, però andare giù a gamba tesa rivangare il diritto all'aborto, per esempio, non mi sembra proprio...
0: Perché non è giusto? No.
2: No, sì, esatto. Cioè, secondo lui, la donna non può avere questo diritto. Oppure ritornare... al discorso esiste solo l'uomo e la donna e tutto il resto di omosessuali, insomma, in un mondo che sta evolvendo e che si sta aprendo
0: gli omosessuali è la cosa minore,
2: no, ma per dire quello
0: pensa
2: che lui
0: a quelli che non
2: no per dire no ha fatto delle dichiarazioni che insomma stiamo cercando di andare da insomma di evolverci e torniamo un po' indietro, no? Quindi questo sicuramente ha colpito nella gente
0: Ma d'altra parte sai certe persone non hanno esempi, cioè non vedono il futuro, forse pensano che il passato era meglio, quindi si basano su questo, no?
2: Però
0: cioè non
2: diciamo
0: riescono
2: che
0: a concepire
2: l'hanno criticato in parecchi, non so, ma immagino. Anche il summit di Cernobbio, insomma, l'hanno...
1: Sì, il vero problema della politica è che tante volte le persone che si candidano alla politica non hanno interesse ad avere un consenso di supporto generale, perché loro hanno più capacità di riuscire ad entrare nella politica, di avere un ruolo di potere come minoranza, che cercando di mettere tutti d'accordo. Sì, questa è la facilità per l'opposizione, perché tu non devi governare. Quando tu diventi il governo, poi la responsabilità di far funzionare le cose. Come un'opposizione tu puoi solo criticare e
2: vabbè, l'opposizione quello è il ruolo,
1: è più facile.
2: Va bene, facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo qui fra pochissimo.
4: Radio Italiana 531.
5: Speed camera locations per giovedì 10 settembre: Devereux Road, Linden Park, Fullerton Road, Adelaide, Glenburn Road, Burnside, Coonga Avenue, Ross Trevor, and Lockwood Road, Erindale.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
7: Radio Italiana 531.